0: Va ora in onda Incontri e dibattiti dal meeting organizzato a Rimini dal Movimento Ecclesiale Comunione e Liberazione.
1: Benvenuti a questo incontro dell'Arena Tracce. Come sapete, l'Arena Tracce è un luogo di incontro curato dalla rivista internazionale di Comunione e Liberazione, in cui incontriamo le persone di cui abbiamo parlato sulle nostre pagine durante l'anno. Lo scopo di Tracce è quello di raccontare la vita del movimento e proporre un giudizio sulla realtà a partire dalla fede, quello che facciamo anche con gli incontri che proponiamo qui, come quello di questo pomeriggio, discutere senza distruggere, con Bruno Mastroianni. E Bruno Mastroianni è filosofo e giornalista. Da anni si occupa di qualcosa che sembra un po' un controsenso, cioè insegnare a discutere bene in un mondo che ha disimparato a farlo. E insegna teoria e pratica dell'argomentazione digitale all'Università di Padova, è social media strategist per alcune trasmissioni RAI e ha scritto diversi libri su questo argomento, il più famoso La disputa felice, ma anche Litigando si impara, Tienilo acceso e Storia sentimentale del telefono. Benvenuto Bruno.
2: Grazie.
1: Iniziamo subito con questo incontro. Noi siamo al meeting e la parola stessa ci dice che meeting è un incontro. Questo è uno dei luoghi privilegiati in cui incontriamo l'altro, e chiaramente spesso nell'incontro con l'altro a un certo punto nasce un disaccordo, perché appunto l'altro è diverso da noi. Il tema però non è tanto evitare questo disaccordo, ma cosa farsene. E perché da una parte la strada è quella di evitarlo, per evitare il conflitto, e dall'altra è quello di farlo in modo disordinato, che quindi porta a un litigio e non porta alla verità. Infatti Bruno propone una terza strada, che è quella appunto della disputa felice, perché anche i social hanno contribuito in questo a non favorire le condizioni tale per cui possa esserci un confronto felice e produttivo. Per cui chiederei a te, lascio proprio questa domanda molto aperta, di iniziare su questo argomento.
2: Ok, bene, grazie. Allora, partiamo da una base fondamentale, che è vero che i social, il digitale ha contribuito, ma anche senza tecnologia eravamo piuttosto bravi a litigare. Basti pensare al luogo per eccellenza in cui gli esseri umani, anzi addirittura i vicini, si incontrano, che è la riunione di condominio. Cioè persone che condividono lo stesso spazio, quindi sono vicini, sono ravvicinati, eppure li metti insieme e che cosa fanno? Litigano. Quindi anche senza digitale siamo bravissimi in questo. Il digitale ha messo su un carico e adesso ne parleremo. Altra cosa che vorrei dire è fondamentale anche proprio per rassicurarci, per rilassarci. Il dissenso dà fastidio, il consenso gratifica. Quindi uno non si deve preoccupare se quando arriva il dissenso si infastidisce. La domanda è: perché ci infastidisce così tanto il dissenso? Ci verrebbe da dire perché ci dà fastidio l'altro, che vedo che questo suona, non so se sto sbagliando io qualcosa. Ci abbiamo un feedback. Proviamo a scambiare microfono. Cioè non vorrei distruggere i timpani delle persone. Ok, proseguo. Grazie. E ci verrebbe da dire: il dissenso ci dà fastidio perché l'altro diverso dice delle cose diverse da me. Non è esattamente così. Cioè, se scaviamo fino in fondo, perché il dissenso ci dà fastidio? Perché quando noi incontriamo qualcuno che ci dice, mentre noi facciamo il nostro discorso ben fatto, rotondo, che ci suona bene, ci dice non sono d'accordo, oppure non capisco, oppure resiste alle nostre idee, arriva per noi un momento di auto, cioè è come se ci guardassimo da fuori, perché ci vediamo con gli occhi, la mente, il ragionamento di un altro o di un'altra. Allora, sto diventando troppo filosofico, facciamola più concreta. Avete presente, prima o poi ognuno fa questa esperienza, la prima volta che sentite la vostra voce registrata? Ricordate l'orrore di quella volta, no? Cioè, ma che questa è la mia voce? Ecco. Allora, perché? Perché dentro di noi la nostra voce suona bene, perché risuona nella cassa toracica, la sentiamo da dentro, sembra la voce di un attore o di un'attrice. Poi la sentiamo registrata e ci sembra di parlare tipo Paperino, avete presente? Ecco. Allora, le nostre idee, le nostre opinioni sono le stesse. Finché sono dentro di noi, sono rotonde, ben costruite, ci suonano bene, sono perfette. Appena le tiriamo fuori, già tirandole fuori incominciano a peggiorare, diciamo così, no? Perché non siamo molto bravi ad argomentare. In più, se c'è qualcun altro che incomincia a fraintenderci, a non capirci, resiste, ha pregiudizi nei nostri confronti, non ci vuole ascoltare, è stanco e frustrato, lì a quel punto è come se sentissimo che le nostre idee poi non erano così geniali. Ecco, quello è il fastidio che dà il dissenso. Però, detto questo, è l'unica strada che abbiamo per far andare avanti davvero le idee. Cioè, è vero che il consenso gratifica, ma ci fa stare fermi, ci fa stare dove stiamo, ci fa essere quello che già siamo e non acquisire quasi nulla. Il dissenso è l'unica strada attraverso la quale riusciamo a capire qualcosa in più di noi, dell'altro, del mondo, e addirittura a parlarci di che posto dobbiamo avere in questo mondo. Infatti, quando nei luoghi, negli ambienti in cui c'è spazio per il dissenso e la discussione, di solito c'è più partecipazione. Nei luoghi invece dove c'è molto litigio, quello che succede è che poi le persone alla fine non partecipano più, si stancano, non gli va neanche più di affrontare le questioni. E quando le questioni non si affrontano, non è che spariscono, semplicemente diventano carsiche. I conflitti incominciano a apparire sulle chat parallele di WhatsApp, poi ogni tanto uno sbaglia chat e mette il messaggio giusto nella chat sbagliata e appare quanto conflitto c'era sotto, inespresso, eccetera. Oppure, lo dicevamo prima, nelle riunioni di lavoro arriva il nuovo capo e dice: mi raccomando, qui tutti esprimano le loro idee fino in fondo, e tutti dicono: se lo dice è meglio stare zitti e farci i fatti nostri, no? Perché l'ha esplicitato. Cioè, il rischio che abbiamo è che se creiamo ambienti in cui il dissenso non c'è, i conflitti non si affrontano, i conflitti non si sopiscono, semplicemente diventano carsici, si nascondono, e poi quando esplodono, ed è quello che vediamo spesso, continue esplosioni in cui abbiamo la sensazione di essere in una società frustrata. E forse lo siamo tutti un po' frustrati. Perché? Perché facciamo fatica ad affrontare i piccoli grandi dissensi di ogni giorno. Dico un'ultima cosa: il litigio apparentemente sembra un momento di forza, no? Un momento di opposizione granitica alle idee dell'altro che non accetto. In realtà no, il litigio, pensateci bene, è fondamentalmente una manovra evasiva, una exit strategy. Se noi incominciamo a confrontare una questione seria tra di noi e io ti porto al litigio, smettiamo di parlare della questione, incominciamo ad attaccarci, incominciamo ad recriminare qualcosa uno sull'altro, la questione l'abbandoniamo e abbiamo evitato il confronto. Litigare è il modo migliore per evitare un conflitto. Il conflitto va affrontato, ecco. Quindi questa è un'idea che possiamo incominciare a mettere a fuoco.
1: Eppure mi viene da dire, abbiamo un po' paura del conflitto, cioè abbiamo paura magari del conflitto con nostro figlio adolescente che ci sbatte la porta in faccia, abbiamo paura dei litigi tra i figli, abbiamo paura dei litigi tra i compagni. Da dove viene questa paura? Perché in realtà, come dici tu, in realtà lo dici molto bene anche nel libro, in realtà la pace paradossalmente ha bisogno del conflitto per esistere. Quindi un po' da dove viene questa paura e come si fa quindi a non avere paura di affrontare, non avere paura di perdere la relazione oltre al merito di quello di cui andiamo a discutere.
2: Allora, intanto un'altra paura su cui vorrei spendere qualche parola è quella dei docenti nei confronti dei genitori, per esempio, no? Un altro momento di terrore quello può essere, no? Che quella relazione docente-genitore in cui i genitori vanno a minacciare il docente che ha fatto qualcosa con il figlio. Quindi sono tutti momenti in cui mondi diversi, sensibilità diverse, linguaggi diversi, emotività differenti si incontrano e scontrano, no? Allo stesso tempo è un incontro ma anche un po' uno scontro. Allora lì ovviamente parte il timore che in quello scontro si perderà qualcosa, e infatti la tentazione è andare a scontro, litigio per evitare il tema, oppure controllare, cioè l'idea di dire facciamo delle regole tali in cui non ci siano conflitti, che è la stessa illusione che abbiamo quando si fa il gruppo di WhatsApp, avete presente? Allora ragazzi, qui in questo gruppo si parla solo di questo tema, appena viene detto i primi tre messaggi sono un link di spam, una cosa di... no? Perché è fatta la regola, l'essere umano ne esce dalle regole, quindi questo è un punto fondamentale. Dicevi una cosa fondamentale, per creare la pace c'è bisogno del conflitto. Infatti uno dei guai più grandi che abbiamo oggi, ma questo non è che lo dico io, lo dicono grandi autori come per esempio il professor Vaccari, che di rondine, grande esperto di conflitti, è per esempio quando abbiamo la pace senza conflitto o la guerra senza conflitto, e sono devastanti, no? Il professor Vaccari fa questa immagine: quando io sto in pizzeria con i figli, prendo il cellulare, glielo sbatto davanti così stanno buoni, questo è ottenere pace senza conflitto, no? Cioè mi levo di mezzo il problema di dover riuscire a gestire i figli in pizzeria, no? E so che alcuni mi stanno guardando dicendo sembra facile farlo. No, non è facile, però è un conflitto quello che uno si toglie mettendogli il cellulare davanti. Altra cosa che vediamo costantemente nelle discussioni, sia nel dibattito pubblico ma anche nelle nostre riunioni di condominio, nelle chat di WhatsApp, sui social, è la guerra senza conflitto. Cioè si va direttamente alla guerra di parole. La mia idea, la mia posizione contro la tua posizione, e poi guardate bene, le posizioni non si confrontano nemmeno, non si toccano nemmeno. Cioè è una contrapposizione pura. Posizione A che dice contro la posizione B, ma A e B non si toccano mai. Quella è una guerra senza il conflitto. Allora, il tema è passare dalla contrapposizione, quindi posizione mia, posizione tua, siamo contro, alla contraddizione, che è molto più difficile, no? Contraddire, dire, mettere nelle parole ciò che io ho contro di te, ho diverso da te, perché se lo metto nelle parole, quello che faccio è cerco di entrare nella tua posizione per metterla in difficoltà. Facendo questo però mi espongo, è qui la paura. Perché per entrare nella tua posizione mi devo muovere, mi devo sbilanciare, e se mi sbilancio io per fare entrare te in contraddizione rischio a mia volta di entrare in contraddizione io. Allora qui nasce tutta la paura, qui nasce la paura con i figli adolescenti in cui tornano da scuola e gli fai la fatidica domanda: che hai fatto oggi a scuola? E l'adolescente risponde: niente. E ha ragione a rispondere così, perché è una domanda pessima quella che hai fatto a scuola, non è una domanda che facciamo noi con il nostro mondo, la nostra sensibilità da adulti, vorremmo, come dire, un elenco di attività che hai fatto, eccetera. Mentre quello è un adolescente che probabilmente ha vissuto la più grande avventura della sua vita quel giorno, oppure è caduto nelle bassezze della tristezza del suo momento di disagio adolescenziale. Chiedergli che hai fatto è una domanda fatta mal posta, no? Allora, sono tutti momenti in cui, vedete, linguaggi e sensibilità diverse entrano in difficoltà, perché è come un lavoro di traduzione, come due lingue che non si possono immediatamente capire. Per capire devono passare da una differenza, un contrasto, degli scalini che dobbiamo cominciare a salire, scendere, tornarci, ripassarci, ascoltare, ascoltarsi, darsi del tempo, tutte cose che effettivamente oggi sempre meno abbiamo voglia di fare, perché non abbiamo mai tempo, diciamocelo, no? Una delle cose che poi è un'illusione del nostro momento storico è non avere mai tempo, fateci caso. Un tempo, io ho fatto in tempo a seguire le prime lezioni di psicologia sociale in cui si parlava già di come era cambiata il modo di rispondere al telefono dal fisso al cellulare, no? Che era, all'inizio era pronto, tu sapevi dove stava la persona che chiamavi, no? Invece la domanda successiva comincia a essere: dove sei? Dove ti trovi? Ora, se ci fate caso, quando qualcuno vi chiama è: puoi parlare? Cioè ce l'hai il tempo di parlarmi? Oggi è la domanda fondamentale. Perché? Perché non abbiamo mai tempo. Allora c'è una studentessa brevissima durante le Romane Disputationes di qualche anno fa che disse questa cosa fondamentale: ormai le persone sono diventati contrattempi. Fateci caso, no? Se arriva una persona che ha bisogno di qualcosa da voi, è un contrattempo, no? In quel fluire della nostra apparente fluire che sta scorrendo tutto bene, arriva qualcuno, arriva appunto un figlio che c'è un problema, arriva un collega che mi deve chiedere una cosa, un contrattempo. Allora, il conflitto è un contrattempo, però quel contrattempo che ci richiede tempo e fatica è quello che poi ci fa dare veramente senso al tempo. Perché infatti quando non abbiamo contrattempi e il tempo scorre apparentemente tranquillo, in realtà non abbiamo tempo per niente, non riusciamo mai a fare nulla, fateci caso. Se invece siamo pieni di contrattempi e li cogliamo, incominciamo a capire che stiamo facendo qualcosa. Allora quella paura non la possiamo togliere, la dobbiamo attraversare, averla. Ho paura, ho timore, non mi andrebbe di fare questa discussione, proprio perché ho paura, timore, non mi va, probabilmente che la devo fare, è il segnale che la devo fare.
1: Sì, hai parlato di tempo, no? Di questa idea per cui uno che ti chiama è ti toglie del tempo prezioso, no? Peraltro. E in effetti il tempo è uno degli ingredienti della disputa felice, no? Quali sono gli ingredienti che tu hai identificato necessari a una disputa felice? Un po' una ricetta, diciamo, che viene fuori.
2: Sì, allora ricetta non è facile fare, una semplice ricetta, no? Però un punto fondamentale è sicuramente il tempo. Per affrontare un conflitto ci vuole tempo, anzi una buona discussione di solito non finisce. C'è il mio maestro Adelino Cattani che dice proprio: saper discutere bene e passare dall'idea di mettere la parola fine all'idea di mettere sempre la parola fin qui. Cioè siamo arrivati fin qui. Una buona discussione è fin qui ci siamo capiti, adesso dobbiamo, non so, far passare del tempo e poi tornarci su questo tema. Se invece si finisce, se invece è fine, ci siamo detti tutto, non è un buon segnale, cioè significa che uno dei due ha portato il conflitto dentro, non sta più parlando della questione, perché le questioni non si esauriscono, no? Una relazione non si esaurisce, si continua di nuovo a tornarci e successivamente. Quindi questo del tempo è fondamentale. L'altro elemento che direi, che sembrano banalità, però diciamoci ogni tanto delle banalità che ci dimentichiamo, l'altro punto è il silenzio. Il silenzio è fondamentale per discutere, ma come? Discutere non è parlare bene, argomentare, sì, ma lasciare spazio all'altro, fare in modo che l'altro possa dire le sue cose, cioè quindi questo richiede stare in silenzio, è fondamentale. Io negli ultimi anni sto studiando soprattutto i negoziatori dell'FBI, perché dovendo aiutare spesso genitori e docenti, dico, devo andare da quelli che hanno la situazione più difficile possibile, perché fare il genitore o fare il docente ormai è più difficile che fare il negoziatore dell'FBI, quindi dico, studiamo loro. E effettivamente i negoziatori dell'FBI, se ci pensate, fanno delle discussioni che sono perse in partenza. Perché? Perché di solito hanno un interlocutore che sta andando contro la logica e le regole assodate. Uno, lui, il negoziatore, rappresenta l'FBI, quindi il nemico, cioè l'autorità, quindi già parte in svantaggio, ok? Terzo, se sbaglia una risposta, non è che come noi vieni, non lo so, non ti saluto più, oppure ti cancello su Facebook, un tempo era questo. I miei studenti mi hanno insegnato che oggi è: ti tolgo la visibilità delle stories su Instagram, questo è il massimo, non ti faccio vedere più le mie stories, questo è il massimo dell'eliminarti, no? Ecco. No, se un negoziatore dell'FBI sbaglia risposta, qualcuno muore, quindi capite che è gente che ne sa un po' di queste situazioni difficili in cui non è immediato riuscire a stabilire un dialogo, e tutti quanti all'unanimità dicono tutti la stessa cosa, che la prima cosa che deve fare un bravo negoziatore è dare spazio al sequestratore, proprio perché è un sequestratore, proprio perché è nel torto, proprio perché, anche se io so già che non è che il sequestratore mi sta proponendo qualcosa di buono, significativo e costruttivo, proprio per questo devo dargli spazio, perché se gli do quello spazio io ho la possibilità di intervenire a quel punto nella discussione e trattare, negoziare e fare in modo di portare tutti a casa sani e salvi. E c'è un'altra parte del lavoro del negoziatore dell'FBI che secondo me ci serve a tutti qui dentro e serve alla disputa felice, è che ogni negoziatore dell'FBI lavora con accanto il capo della SWAT. Avete presente? Che ce l'abbiamo tutti dentro un capo della SWAT, che è quello che dice: dai su, sbrighiamoci. Il capo della SWAT è quello che dice:

0: La domanda che dovremmo porci, quindi non soltanto la soluzione, ma anche la domanda che richiede la disputa felice, è: quali conflitti posso veramente affrontare oggi? Quali vale la pena? Quali mi posso prendere sulle mie spalle e portarli fino in fondo? Il che richiede, in un mondo così connesso in cui siamo, che se anche stiamo fermi ci arrivano addosso più conflitti di quelli che desidereremmo avere, allora è molto importante scegliere. È molto importante non lanciarsi in ogni controversia che abbiamo attorno così eroicamente, perché falliremo. Noi possiamo affrontare poche cose per bene, e questo richiede una grande responsabilità da parte nostra di capire quando è il momento di discutere come, e una volta che lo si fa, farlo bene. In tutti gli altri casi fare un po', diciamo, di pulizia in questo sovraccarico di continue controversie che abbiamo. E guardate che questa non è una cosa troppo teorica, è molto pratica, no? Nella giornata di oggi sono sicuro che tutti noi, tutti voi, vedendo sul cellulare o sentendo la radio, avete sentito molte proposte di polarizzazione, di controversie, un litigio da fare nella politica, nella società, in tutti i temi, su tutti gli ambiti. Allora il cittadino di oggi deve avere anche la forza di dire: no, caro mio interlocutore politico, personaggio pubblico, creator, influencer, amico sui social che mi pone, no, io questa polarizzazione oggi non me la prendo sulle spalle, perché ne ho altre da affrontare che sono più importanti, e siccome le mie energie sono limitate devo scegliere quelle che posso affrontare per arrivare a qualcosa. Ecco, anche questo è un lavoro da fare.
1: Questa è piaciuta, questa risposta. Ma quindi se gli ingredienti, diciamo, sono questi, sono assenti sui social, diciamo, nella comunicazione digitale, perché lo schermo non permette, ad esempio, il silenzio, no? Non lo favorisce la postura. Quindi vuol dire che sul digitale non possiamo avere una disputa felice?
0: Allora, sì, in parte sì, in parte no, è vero. Cioè, nel digitale si perdono molte cose e se ne guadagnano delle altre, diciamone almeno un paio. La prima è l'effetto disinibizione, che è proprio studiato. Noi, se protetti dallo schermo, diciamo delle cose che di faccia non diremmo allo stesso modo, no? Cioè la faccia è un bel filtro, la faccia è un bel limite che abbiamo, ci aiuta. E invece nell'effetto disinibizione noi tendiamo ad essere più duri, più diretti, più a sentire meno le asimmetrie, anche meno rispetto nei confronti degli altri, no? Quindi questa è una cosa da conoscere, perché gli studiosi ci dicono che l'effetto disinibizione può essere distruttivo o generativo. Addirittura, sì. E distruttivo è quando io sostituisco alla pienezza della relazione lo scambio digitale, che può essere su WhatsApp o il commento sui social che faccio così alla leggera, quando non è per niente leggero quello che sto scrivendo. Allora questo è distruttivo, l'effetto disinibizione. Però può essere costruttivo quando, per esempio, in alcuni casi io faccio fatica a dire qualcosa a qualcuno, che sia un genitore, che sia un docente, che sia un collega, e magari riesco più facilmente a scriverglielo con una mail, ovviamente non sui social, non in pubblico, per esempio. Questo è un effetto disinibizione sfruttato generativamente. Allora, quindi questa è una cosa per dire su cui dobbiamo lavorare. Allora, come dici te, ciò che appare di più dei social e del dibattito pubblico, questo effetto disinibizione è soprattutto distruttivo. Però non è tutto, non è tutto. È vero che appare tanto, è abbondante, lo vediamo. Secondo me, io dico sempre, non si stava meglio quando si vedeva meno. Cioè, secondo me anche prima dei social era abbondante l'effetto, ma era, non lo so, nei corridoi, nello sparlare, nei bigliettini, quindi si vedeva meno. Ora si vede proprio esplicito dappertutto. E però ecco, non è tutto, non è solo quello. La seconda cosa che il social e il digitale ci accorce, ci comprimono, è il tempo, no? Quel senso di fretta psicologica. Per esempio, gli strafalcioni, che anche solo gli strafalcioni che facciamo grammaticali, inviamo. Adesso per fortuna su WhatsApp pure da un po' di tempo hanno messo che si può correggere, e la metà dei messaggi viene modificata, il che è il segnale che noi scriviamo senza rileggere. Allora, una volta in una conferenza così, qualcuno dice, c'era uno responsabile di queste piattaforme, qualcuno diceva: ma perché non mettete un tasto che quando premi invio appaia l'avviso, dice: sei proprio sicuro di voler dire questa cosa? Ma fu bella la risposta del responsabile piattaforma, dice: se lo mettessimo voi fareste doppio click, no? Perché Cioè, il punto non è la tecnologia, è l'essere umano che

0: tende a psicologicamente ad avere questa fretta di dire le cose, no? Senza rileggere, senza pensarci. Allora, il digitale comprime il tempo, ci porta un po' di fretta, ci disinibisce. Allora, di questo che significa che dobbiamo stare molto attenti a scegliere bene i contesti in cui facciamo le discussioni. Sui social, che è un luogo iper, sotto iper effetto disinibizione, tempo contratto, e sia in pubblico, come dire, è proprio il punto di entrata, si possono giusto incominciare a trattare le questioni, a vedere i primi elementi di una discussione, di un confronto, ma non basta, bisogna integrare, bisogna passare ad altri contesti, bisogna passare a contesti in cui si può discutere. Senz'altro bisogna mai fare in modo che il digitale sostituisca l'incontro dal vivo, fisico, o perlomeno in diretta con una telefonata. Ma anche qui, per non essere teorici, questo significa che io e te dobbiamo impegnarci a dire: ma questa cosa gliela devo scrivere via WhatsApp? Gli devo fare una telefonata? Gli devo mandare un vocale? No, dico no, perché sapete, i vocali ormai sono delle piccole conferenze che la gente ti manda e tu non la volevi sentire quella conferenza, cioè non, però no, è l'ipertelefonata, finalmente parlo io e tu ascolti, non puoi rispondere. No, adesso a parte gli scherzi, però ci viene richiesta un'educazione in cui scegliere bene se è il momento di una mail, di un messaggio di WhatsApp, di una telefonata, e questo anche nel lavoro. Io lavoro nella formazione delle aziende, gran parte dei conflitti nascono perché si sbaglia il mezzo, il contesto. Se io chiedo un parere al mio team e lo faccio, la mia squadra di lavoro, il mio gruppo di lavoro, e lo faccio tramite una mail in CC, è sbagliato, perché chi riceve è messo in situazioni diverse. Ci può essere chi sta fuori perché sta accompagnando i figli a scuola, c'è chi sta davanti al computer e risponde subito, chi gli sfuggirà la mail. No, un confronto di questo tipo va fatto per esempio dal vivo, o perlomeno una videochiamata in diretta, in modo che ci si possa interrompere, eccetera. Così come altre volte, invece di indire una riunione per informarci di una cosa, scrivi una buona email fatta bene, magari ti fai aiutare pure da ChatGPT, che ti aiuta, come dire, a essere stringato. Però così, allora, il punto è, quindi, il digitale fa le sue compressioni, modifica alcuni elementi dei nostri contesti di comunicazione, bisogna esserne consapevoli e incominciare sempre più a coltivarlo come qualcosa che devo scegliere bene in che contesto io creo le condizioni per avere quel confronto. Alcuni sono più adatti, altri meno, e questo ci richiede un lavoro continuo, perché regole scritte non ne abbiamo, le dobbiamo fare noi tra di noi, ecco, anche mettendoci d'accordo, anche sperimentando, anche capendo come meglio tra di noi per riuscire veramente a confrontarci.
1: Tu hai citato adesso ChatGPT, infatti negli ultimi anni, con l'avvento dell'intelligenza artificiale alla portata di tutti, mi sembra che si stia affacciando un altro rischio, che è il fatto che chi usa l'intelligenza artificiale se ne sarà accorto, il fatto che è compiacente, no? Ci adula in qualche modo, non ci contraddice mai, tutte le volte che le diciamo qualcosa, proprio per la sua stessa natura, ci dice che va tutto bene, che siamo bravissimi. E quindi la mia domanda è: visto che ci stiamo dicendo che comunque il dibattere deve essere una sorta di allenamento, comunque di educazione, non c'è il rischio, soprattutto magari per i giovani che useranno sempre di più l'intelligenza artificiale e magari non hanno la capacità di cogliere questa adulazione, non c'è il rischio quindi di disimparare a dibattere, visto che non hai più davanti nessuno che ti contraddice? E aggiungo, sempre legato a questo, il tema anche degli algoritmi. Sappiamo che chiunque abbia un social network è cosciente che tutti i contenuti che ci vengono proposti sono contenuti che ci piacciono in qualche modo, quindi finiamo in bolle in cui ci sono tutte persone che la pensano come noi, quindi anche questo è un altro rischio, che c'è sempre meno confronto con l'altro, quindi c'è questa incapacità di veramente trovarsi, ad avere a che fare con l'altro, ad avere a che fare con qualcuno che ti contraddice. Vedi anche tu questo rischio?
0: Allora, io sono contento perché ho circa 6-7 ore per rispondere a questa domanda, che è la domanda delle domande. Però proviamo a dire alcune cose in breve, non avrò 6-7. Allora, il primo problema, secondo me, dell'intelligenza artificiale, cioè uno dei problemi che vedo sempre di più, è che è l'interlocutore o l'interlocutrice perfetta. Per esempio, non si stanca mai, prima cosa, no? Invece la prima cosa che succede tra esseri umani è che anche se mi stai simpatico, ti voglio bene, a un certo punto io mi stanco di ascoltarti, giusto? Quindi, prima cosa, non si sta sempre lì pronta. Due, riempie tutti i buchi. Cioè, se voi gli dite cose senza senso, non è che vi dice stai dicendo una sciocchezza. Comunque riempi, cioè cerca di capirti. E se tu dici no, non mi stai capendo, si scusa, scusa che non ti ho capito, allora forse un'altra. Cioè, abbiamo di fronte un interlocutore che non è un interlocutore, ovviamente, per questo è perfetto, che, come dire, accontenta tutti i nostri sogni infantili. Cioè, che tutto quello che dico ho di fronte, avete presente come fanno alcuni genitori, come sei bravo, come sei bello, come le dici bene, come le fai, che, e questo non fa crescere, no? Ovviamente lo sappiamo. Quindi questo è un primo problema. Perché? Perché per esempio le nostre conversazioni da esseri umani invece sono imperfette e lo devono essere. Ah, cioè, discutere bene è affrontare la stanchezza, il non ti voglio ascoltare, dei pregiudizi, i fraintendimenti, i buchi, non si capisce quello che stai dicendo, ma non te lo dico, anzi mi arrabbio perché non ti capisco, perché mi sento che mi stai dominando perché hai detto una parola difficile, io non la conosco e allora mi sento umiliato. Cioè, le nostre conversazioni invece sono fondamentalmente imperfette e devono esserlo. Quindi uno dei primi pericoli, rischi, chiamiamoli come vogliamo, è questo finto interlocutore che però simula una conversazione perfetta. E diciamoci una cosa terribile, per poi però risalire: l'essere umano si accontenta della simulazione. Rischia, cioè, a un certo punto può addirittura preferire la simulazione, se più comoda, della realtà, della verità, dell'autenticità. E questo ce lo dobbiamo dire, saperlo. Una volta lo sappiamo, risaliamo. Continuiamo con i problemi, però. Altro problema, per esempio, un autore come Walter Quattrociocchi, nei suoi studi, parla di questa epistemia, cioè l'illusione di sapere le cose, no? L'intelligenza artificiale che ti dà risultati anche quando non ce li ha, te li dà, eh? Anche quando non le sa, anche quando non. Ti dà un po' l'illusione di saperne di più di quanto realmente ne sai. E questo può essere un altro problema, un altro rischio. Poi c'è, non lo so, Luciano Floridi che parla dell'iperpersuasione. Cioè, mentre alcuni bravi venditori, comunicatori e manipolatori ti studiano e sanno dirti la parola giusta per convincerti, l'intelligenza artificiale la sa fare molto meglio, è molto più dotata della capacità di studiare, profilarti perfettamente per proporti esattamente quello che ti aspettavi, un po' come fanno gli algoritmi, no? Questo mondo che costantemente ti compare a tua immagine e somiglianza, dice proprio, ah, vedi che è proprio come dico io, vedi che è proprio, è esattamente come la pensavo io, c'ho proprio ragione, questa soddisfazione che tende a darti l'algoritmo, perché? Perché chiaramente è un'operazione anche di business, e il business si basa sul gratificare le persone. Difficile fare un business dicendoti che ne sai poco, devi studiare di più, devi migliorare, vai a leggere un bel libro. Difficile, no? Che uno sia contento di ricevere costantemente. Ok, detto tutto questo, che è la parte difficile e sfidante, questo ci fa capire che cosa? Ci verrebbe a dire, dobbiamo avere più, come dicono alcuni, più pensiero critico. Che bello, no? Allora, imparare a ragionare bene, perché accorgersi delle fallacie logiche e capire che la nostra mente è un'operazione impossibile, ve lo dico. È impossibile sviluppare il pensiero critico sedendosi a tavolino dicendo adesso sviluppo pensiero critico. No. Quando è che sviluppiamo pensiero critico? Quando facciamo l'esperienza faticosa ma gratificante della discussione. Avete presente quei rari casi in cui avete fatto una discussione dura, forte, che è andata fino in fondo, ha richiesto una grande fatica, ma alla fine ne siete usciti e avete detto, mamma mia, è stato un difficile, è stato un macello, ma ne è valsa la pena. E sono sicuro che ve le ricordate per tutta la vita quelle discussioni. Probabilmente sono discussioni che hanno determinato il vostro matrimonio, il vostro lavoro, chi sono i vostri amici o chi non sono, la città in cui vivete o in cui non siete andati a vivere. Cioè, le cose più importanti della nostra vita sono avvenute attraverso queste esperienze. Allora, la cura a tutto questo qual è? Aumentare, riportare nell'educazione l'esperienza gratificante, ancorché faticosa, della discussione. In vari modi. Un modo che noi facciamo, nel nostro piccolo, sono per esempio queste scuole di dibattito, che non è il debate, cioè il debate va benissimo, anche il debate, è un altro modello, che non è semplicemente la capacità di argomentare e controargomentare. È un modello un po' diverso dal punto di vista educativo, che è quello irrazionale nel dissenso, perché c'è, quella emotiva, quella fastidiosa, senza scomporsi, accettando le imperfezioni, provando a costruire e a lavorare sulla fatica di stare in quel dissenso, per poi venirne fuori e dire ho talmente tanta soddisfazione che la prossima volta che sono di fronte a un'IA che invece questa soddisfazione non me la dà, me ne accorgo. Perché sennò abbiamo il problema che neanche ce ne accorgiamo più di quello che stiamo perdendo. Capite? Cioè io la metto molto sull'esperienza. E allora quando uno fa così, che cosa incomincia a fare? Noi lo stiamo vedendo attraverso queste scuole di dibattito, che le persone intanto si abituano a una cosa importante che non ci siamo detti, che è anche quella di discutere con se stessi, eh? Bisogna essere anche capaci di discutere con se stessi, che non è facile, perché a volte noi affrontare che dentro abbiamo più criteri, diciamo, a volte contrapposti, no? Siamo in dei dilemmi dentro, già è una cosa. Però se uno impara a discutere con se stesso, si allena a discutere con gli altri, alla fine finirà che anche davanti a una macchina le chiederà di discutere. E allora le chiederà dissenso, e allora le farà la domanda in più, e allora le dirà: ma questi risultati da dove li hai tirate fuori? Ma perché mi dici così? Se lo domanderà. Oppure si chiederà: questa cosa è stata troppo facile, troppo liscia, non mi torna. Ecco che viene fuori il pensiero critico. Ma viene fuori dalla relazione. Il pensiero critico non è una capacità solipsistica, non è una virtù stoica che io maturo nel deserto della mia libreria quando studio, è una capacità relazionale. Ci vogliono altri esseri umani per sviluppare pensiero critico. Avete presente, io dico sempre le stesse cose, quindi qualcuno di voi forse le ha già sentite, però secondo me sono utili. Avete presente l'immagine bellissima, no? Abbiamo due orecchie e una sola bocca, no? Perché bisogna ascoltare il doppio di quanto si parla, bellissimo, usatela, la prossima conferenza aprite così, funziona. Ma in questa immagine c'è un'altra cosa, perché abbiamo due orecchie? Perché ci serve ovviamente il confronto tra due punti di entrata, diciamo, di immissione, per capire da dove viene il rumore. Per esempio in questo momento che stiamo escludendo il rumore della folla di fondo è perché abbiamo due orecchie, un orecchio dice all'altro: quello è il rumore di fondo, questo è il rumore davanti, escludi quello, metti quello. Insomma, abbiamo sempre bisogno di almeno due punti. E perché abbiamo una sola bocca? Perché per parlare, per sviluppare linguaggio significativo, abbiamo bisogno almeno della bocca dell'altro. Se no, da soli, nel monologo, non sviluppiamo linguaggio. Infatti chi parla da solo parla male. Per parlare bene abbiamo bisogno anche delle parole dell'altro che si incrocino con le nostre, che le contraddicano, che si oppongano, che addirittura che la bocca che faccia le smorfie, che gli stiamo antipatici. Di questo noi abbiamo bisogno, così viene fuori il linguaggio. Però bisogna farla questa esperienza, perché oggi, forse anche ieri, ma intanto pensiamo ad oggi, ognuno di noi può vivere un'intera vita quasi in soliloquio, quasi da solo, senza avere il confronto con gli altri. Questo è uno dei rischi educativi che abbiamo di fronte. Senza che applauso in realtà è per dire, fai risposte più brevi.
1: No, sì, sto andando sì, benissimo.
0: Lo so.
1: Abbiamo parlato tanto di verità, no? La verità è qualcosa che nessuno dei due nella disputa possiede, no? Prima di iniziare a parlare. Quindi cosa cambia in una discussione quando la si vive come ricerca della verità e non come invece tentativo di affermare quello che si ritiene sia giusto e corretto? Andiamo più sul filosofico.
0: Esatto, cioè tu di fronte a un filosofo dici verità, di solito un filosofo dovrebbe buttare il microfono e scappare, no? Perché verità, no? Invece non è così, invece non è molto semplice la verità. A guardarla bene, non bisogna avere paura. Anche è vero, come dici, che nessuno la possiede, direi è per fortuna, se no altro che verità, sarebbe un prodotto se l'avessi, o sarebbe un bene da acquisire, no? Per fortuna la verità sfugge a tutti, ma c'è. E allora qua, siccome anche qui non ho 7 ore, me la cavo, come insegna il mio maestro Adino Cattani, con un po' di retorica. Ma quando la retorica è fatta bene serve a dire delle cose. Allora qui il mio Adino Cattani dice: un conto è entrare in un confronto per avere ragione. Chi entra in un confronto e sa di avere ragione o vuole avere ragione, intanto non è entrato in un confronto, semplicemente è arrivato a informare gli altri della ragione che è in suo possesso. Completamente diverso invece cambiare i verbi e il plurale, il singolare, e dire: entri in un confronto per dare ragioni. È tutta un'altra cosa. Io vengo e ti do delle ragioni, così tu pure mi dai delle ragioni e poi vediamo queste ragioni che cosa ci facciamo. Qual è il problema? Che mentre noi siamo bravissimi ad avere ragioni, poi bisogna vedere come sono queste ragioni, no? Però ce le sentiamo addosso, ce l'ho io le ragioni. Dare ragioni è un po' più complicato, perché devono suonare ragionevoli all'orecchio dell'altro, che è tutto il tema dell'argomentazione, sapere argomentare. Allora io collegherei le due cose: la sfiducia nella verità è collegata in questo momento alla tendenza che abbiamo tutti a non dire più come la pensiamo fino in fondo. a non fare più questa fatica di dire le cose come le vediamo, come le sentiamo, come le proviamo, per spiegarci bene, non soltanto dirle per vomitarle all'altro, ma per fargliele capire, per metterlo al corrente, per condividere. Fateci caso, quante volte rinunciamo completamente alla discussione? Anzi, la sfiducia è questa: uno dice tanto è inutile discutere, soprattutto su certi argomenti, in particolare con certe persone. Se ci pensate, è la triplice sfiducia che si sta sfiduciando nella società, eh? Cioè, questo è non discutere, non affrontare gli argomenti, non avere fiducia nelle persone. E cos'è la convivenza se non queste tre cose? Cioè, risalire questa china, invece dire io mi devo occupare proprio delle persone con cui forse non discuterei, e sono proprio quegli argomenti che devo affrontare, perché se non li affronto poi qualcuno decide per me. E soprattutto, come si dice sempre, meglio discutere senza decidere, cioè rimanendo in stallo, che decidere senza discutere, perché a quel punto significa che qualcuno ha usato la libertà al posto tuo. Hai delegato a qualcuno una decisione se non la discuti, hai delegato a qualcuno la tua partecipazione. Allora, questa cosa, questa questione della verità, che è una questione complessa, però ci racconta che noi siamo in un'epoca in cui dobbiamo ritornare alla fiducia nella verità, che però è una fiducia articolata, non è una fiducia, come dire, la verità che arriva tipo così dall'alto e salva tutto, no, è il percorso dal basso. La verità è ricominciare a guardarmi attorno alle bocche delle persone di cui ho bisogno, che devono fare linguaggio come me, ricominciare a guardarmi attorno, e su certi argomenti mi ci devo soffermare per poterli affrontare, e se non li ho affrontati devo saper dire non lo so, perché non ci ho discusso, non so, devo imparare su questo, perché siccome non ho fatto nessuna discussione io su questo sono incompetente. Terzo, sapere che la strada è la discussione, e bisogna mettercisi con il tempo. Se uno fa così e ha come fiducia la verità, allora si riabilita, è come se si rirrorasse di sangue e nutrienti tutto il vivere civile. Invece, non appena incominciamo a smettere dalla parte del non mi va di discutere, tanto noi tutti discutono, meglio stare tranquilli, e la cosa importante è il consenso, la cosa importante è non ci siano i conflitti, finisce che alla fine quello che vediamo è proprio la sfiducia nella verità. Incominciamo alla fine sostanzialmente a dire ma non vale la pena, e questa è la cosa più grave. Quindi discutere bene non è una cosa da bravi bambini, non è solo è anche una cosa etica, è anche una questione etica, ma c'è dentro una questione di libertà. Se non discutiamo perdiamo pezzi di libertà, qualcuno decide al posto nostro, e questo credo che sia il punto.
1: E avvicinandoci verso la chiusura, volevo giustamente
0: a chiusura
1: hanno applaudito per quello,
0: okay,
1: no, volevo chiudere più con un'immagine, chiedendoti se ti è mai capitato di discutere con qualcuno e alla fine renderti conto che aveva ragione l'altro. Cos'è successo? Cosa no, hai imparato?
0: Per fortuna io ho sempre ragione, quindi. No, allora ti dirò di più di questo. Io ho iniziato a studiare questo tema, a interessarmi a questo tema e approfondirlo perché sono il mio paziente zero. Cioè, io parto dal fatto, questa battuta che ho fatto, io ho sempre ragione, è il mio difetto dominante, diciamo così. Cioè, io sono il più litigioso che conosco su questa terra, e quindi proprio perché lo ero, il più litigioso, ho detto devo studiarla questa cosa, perché non posso continuare a vivere la vita disagiata che ho incominciato a fare durante l'adolescenza, soprattutto quando uno incomincia a maturare le sue idee. Riuscivo a litigare con tutti per tutto su qualsiasi tema, no? Però ero scontentissimo. Allora lì, piano piano, studiando, lavorandoci, ci vuole tanto tempo per uno come me, litigioso, quindi litigiosi di tutto il mondo, rasserenatevi, è faticoso, lo so, è difficile tornare indietro dall'essere litigiosi, ma poi ho incominciato a vedere, perché l'ho chiamata disputa felice? Allora, intanto disputa perché ho eliminato dialogo, confronto, perché li ho eliminati, non che siano parole, non, sono parole belle, però nel tempo le abbiamo un po' plastificate, no? Avete presente? Dialogo, ne abbiamo abusato talmente tanto di dialogo che ho un po' perso la componente invece che io volevo esprimere. Ho scelto disputa per ricordarci che deve essere un po' croccante la cosa, no? Cioè, un po' di croccante ci vuole, se no non si sta dialogando, ecco. felice, non per dire tutti felici e contenti, sai, tipo le signore inglesi quando prendono il tè, non è quello. Felice è la soddisfazione, cioè che poi alla fine, quando sei stanco, sudato, col fiatone, dopo la discussione, cioè, oh, è servita a qualcosa. Allora, la felicità della disputa di solito è proprio sentirsi degli idioti, cioè dire, cavolo, non ci avevo capito niente su questa cosa. L'altro che mi ha opposto il dissenso, mi ha contrastato, mi ha fatto notare quanto poco ne so. E guardate che sembra una brutta umiliazione, è invece un momento di grande felicità. Di grande felicità. Perché appena noi scopriamo ciò su cui mancavamo, stiamo conoscendo qualcosa di nuovo. Finché diciamo ho ragione io e come dico io, eccetera, siamo fermi, è come se stessimo proprio immobili, con le braccia così, pronti per essere tumulati. Quindi appena scopriamo qualcuno che ci contraddice, è il segnale che siamo ancora vivi. Vuoi mettere che felicità? Quindi il punto è, anzi, cercare le discussioni per trovare anche quei piccoli pezzi che ci mancano, sono quelli più belli, sono quelli più utili, quelli che ci fanno scoprire qualcosa di più, quelli che ci danno nuova linfa vitale, quelli che ci fanno venire voglia di fare il prossimo passo, sono quei momenti lì. D'altronde conoscere questo, conoscere è avere una piccola umiliazione, no? Conoscere non è dire, ah, era come dicevo io. Di solito uno conosce quando dice, pensa, fino ad oggi credevo questa cosa, ora che la sto conoscendo mi sono accorto che non ne sapevo nulla. Allora, quella piccola parte di umiliazione è una grande felicità, perché è la meraviglia di scoprire qualcosa in più sul mondo, che non c'è niente di più bello, anche se ce lo stiamo un po' dimenticando.
1: Grazie mille.
0: Grazie a voi.
1: Grazie davvero Bruno, perché ci hai aiutato a entrare un po' in questo tema che ci tocca dal vivo, perché appunto è una cosa che ci accade tutti i giorni, ma che a volte appunto a cui ci sottraiamo, no? E adesso abbiamo qualche strumento in più per affrontarla.
0: Grazie a tutti.
2: Avete ascoltato Incontri e dibattiti dal meeting organizzato a Rimini dal Movimento Ecclesiale Comunione e Liberazione.

0: Ami.
1: Sei all'ascolto di Radio Caris in blu.
2: Ho mantenuto con cura le ultime cose rimaste dal trasloco che ho fatto prima che voi arrivaste. Scatole chiuse, alcune neanche le ho aperte. Dentro ci sono parti che ho paura di perdere. Ho il foglio dove ho scritto quello che son stato, la penna con cui scrissi che t'avrei aspettato. Fa bene chi ride senza starci a pensare. È quello il talento che cerco di avere.

Lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta. Benvenuta dentro alla mia vita. Entra e fanne tutto quello che vorrai.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Contempliamo i misteri del dolore. Nel primo mistero del dolore si contempla l'agonia di Gesù nell'orto degli ulivi. Al monte degli ulivi, Gesù, entrato nella lotta, pregava più intensamente e il suo sudore diventò come gocce di sangue che cadono a terra. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. Nel secondo mistero del dolore contempliamo la flagellazione di Gesù alla colonna. Pilato rimise in libertà per loro Barabba e, dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò perché fosse crocifisso. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nel terzo mistero del dolore contempliamo Gesù incoronato di spine. I soldati spogliarono Gesù, gli fecero indossare un mantello scarlatto, intrecciarono una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero una canna nella mano destra. Poi, inginocchiandosi davanti a lui, lo deridevano. «Salve, re dei Giudei! Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nel quarto mistero del dolore contempliamo Gesù che percorre la via del Calvario portando la croce. Gesù, portando la croce, si avviò verso il luogo detto del cranio, in ebraico Golgota, dove lo crocifissero con altri due, uno da una parte e uno dall'altra, e Gesù in mezzo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nel quinto mistero del dolore contempliamo Gesù crocifisso che muore in croce. Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria madre di Cleopa e Maria di Magdala. Dopo aver preso l'aceto, Gesù disse: Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. Detto questo, spirò. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra

0: di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo, noi esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del seno tuo, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Signore, pietà. Signore, pietà. Cristo, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Signore, pietà. Cristo, ascoltaci.
0: Cristo, ascoltaci.
1: Cristo, esaudiscici.
0: Cristo, esaudiscici.
1: Padre del cielo che sei Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Figlio redentore del mondo che sei Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Spirito Santo che sei Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Santa Trinità, unico Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Santa Maria,
0: prega per noi.
1: Santa Madre di Dio,
0: prega per noi.
1: Santa Vergine delle Vergini,
0: prega per noi.
1: Madre di Cristo,
0: prega per noi.
1: Madre della Chiesa,
0: prega per noi.
1: Madre di Misericordia,
0: prega per noi.
1: Madre della Divina Grazia,
0: prega per noi.
1: Madre della Speranza,
0: prega per noi.
1: Madre Purissima,
0: prega per noi.
1: Madre Castissima,
0: prega per noi.
1: Madre Sempre Vergine,
0: prega per noi.
1: Madre Immacolata,
0: prega per noi.
1: Madre Degna d'Amore,
0: prega per noi.
1: Madre Ammirabile,
0: prega per noi.
1: Madre del Buon Consiglio,
0: prega per noi.
1: Madre del Creatore,
0: prega per noi.
1: Madre del Salvatore,
0: prega per noi.
1: Vergine Prudente,
0: prega per noi.
1: Vergine Degna d'Onore,
0: prega per noi.
1: Vergine Degna di Lode,
0: prega per noi.
1: Vergine Potente,
0: prega per noi.
1: Vergine Clemente,
0: prega per noi.
1: Vergine Fedele,
0: prega per noi.
1: Specchio di perfezione,
0: prega per noi.
1: Sede della sapienza,
0: prega per noi.
1: Fonte della nostra gioia,
0: prega per noi.
1: Tempio dello Spirito Santo,
0: prega per noi.
1: Tabernacolo dell'eterna gloria,
0: prega per noi.
1: Dimora consacrata di Dio,
0: prega per noi.
1: Rosa mistica,
0: prega per noi.
1: Torre della santa città di Davide,
0: prega per noi.
1: Fortezza inespugnabile,
0: prega per noi.
1: Santuario della divina presenza,
0: prega per noi.
1: Arca dell'alleanza,
0: prega per noi.
1: Porta del cielo,
0: prega per noi.
1: Stella del mattino,
0: prega per noi.
1: Salute degli infermi,
0: prega per noi.
1: Rifugio dei peccatori,
0: prega per noi.
1: Conforto dei migranti,
0: prega per noi.
1: Consolatrice degli afflitti,
0: prega per noi.
1: Aiuto dei cristiani,
0: prega per noi.
1: Regina degli angeli,
0: prega per noi.
1: Regina dei

0: Patriarchi,
1: prega per noi.
0: Regina dei profeti,
1: prega per noi.
0: Regina degli apostoli,
1: prega per noi.
0: Regina dei martiri,
1: prega per noi.
0: Regina dei confessori della fede,
1: prega per noi.
0: Regina delle vergini,
1: prega per noi.
0: Regina di tutti i santi,
1: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato,
1: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
1: prega per noi.
0: Regina del Rosario,
1: prega per noi.
0: Regina della famiglia,
1: prega per noi.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: ascoltaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: e saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo, concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, per la gloriosa intercessione di Maria Santissima Semprevergine. Salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Preghiamo per le intenzioni del Romano Pontefice. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Maria, sei benedetta dal Signore, il Dio della salvezza, ti ha santificato.
1: Del Signore è la terra e quanto contiene, l'universo e i suoi abitanti. È Lui che l'ha fondata sui mari e sui fiumi l'ha stabilita.
2: Chi salirà il monte del Signore? Chi starà nel suo luogo santo?
3: Chi ha mani innocenti e cuore puro, chi non pronunzia menzogna, chi non giura a danno del suo prossimo. Egli otterrà benedizione dal Signore, giustizia da Dio sua salvezza. Ecco la generazione che lo cerca, che cerca il tuo volto, Dio di Giacobbe.
1: Sollevate, porte, i vostri frontali, alzatevi, porte antiche, ed entri il Re della Gloria.
2: Chi è questo Re della Gloria? Il Signore forte e potente, il Signore potente in battaglia.
1: Sollevate, porte, i vostri frontali, alzatevi, porte antiche, ed entri il Re della Gloria.
2: Chi è questo Re della Gloria? Il Signore degli eserciti è il Re della Gloria. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, sei benedetta dal Signore, il Dio della salvezza ti ha santificato.
0: L'Altissimo ha santificato la sua dimora.
1: Dio è per noi rifugio e forza, aiuto sempre vicino nelle angosce.
2: Perciò non temiamo se trema la terra, se crollano i monti nel fondo del mare, frenano, si gonfino le sue acque, tremino i monti per i suoi flutti. Un fiume e i suoi ruscelli rallegrano la città di Dio, la santa dimora dell'Altissimo. Dio sta in essa, non potrà vacillare. La soccorrerà Dio prima del mattino. Fremettero le genti, i regni si scossero, egli tuonò, si sgretolò la terra. Il Signore degli eserciti è con noi. Nostro rifugio è il Dio di Giacobbe. Venite, vedete le opere del Signore. Egli ha fatto portenti sulla terra.
1: Farà cessare le guerre sino ai confini della terra. Romperà gli archi e spezzerà le lance. Brucerà con il fuoco gli scudi.
3: Fermatevi e sappiate che io sono Dio, eccelso tra le genti, eccelso sulla terra.
2: Il Signore degli eserciti è con noi. Nostro rifugio è il Dio di Giacobbe. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. L'Altissimo ha santificato la sua dimora.
0: Meraviglie si dicono di te, o Vergine Maria.

0: Dicono di te, o Vergine Maria.
1: Maria meditava nel suo cuore
0: gli eventi meravigliosi del suo figlio.
2: Dal libro della Genesi. Al tempo delle origini, il Signore Dio chiamò l'uomo e gli disse: «Dove sei?» Rispose: «Ho udito il tuo passo nel giardino, ho avuto paura, perché sono nudo e mi sono nascosto». Riprese: «Chi ti ha fatto sapere che eri nudo? Hai forse mangiato dell'albero di cui ti avevo comandato di non mangiare?» Rispose l'uomo: «La donna che tu mi hai posto accanto mi ha dato dell'albero e io ne ho mangiato». Il Signore Dio disse alla donna: «Che hai fatto?» Rispose la donna: «Il serpente mi ha ingannata e io ho mangiato». Allora il Signore Dio disse al serpente: «Poiché tu hai fatto questo, sii tu maledetto più di tutto il bestiame e più di tutte le bestie selvatiche. Sul tuo ventre camminerai e polvere mangerai per tutti i giorni della tua vita. Io porrò inimicizia tra te e la donna, tra la tua stirpe e la sua stirpe. Questa ti schiaccerà la testa e tu le insidierai il calcagno». Alla donna disse: «Moltiplicherò i tuoi dolori e le tue gravidanze. Con dolore partorirai figli. Verso tuo marito sarà il tuo istinto, ma egli ti dominerà». All'uomo disse: «Poiché hai ascoltato la voce di tua moglie e hai mangiato dell'albero di cui ti avevo comandato non ne devi mangiare, maledetto sia il suolo per causa tua. Con dolore ne trarrai il cibo per tutti i giorni della tua vita. Spine e cardi produrrà per te e mangerai l'erba campestre. Con il sudore del tuo volto mangerai il pane finché tornerai alla terra, perché da essa sei stato tratto. Polvere tu sei e in polvere tornerai». L'uomo chiamò la moglie Eva, perché essa fu la madre di tutti i viventi.

0: Dalla stirpe di David nasce la Vergine Maria, predestinata ad essere madre del Salvatore.
1: La sua vita santa illumina la Chiesa.
0: Con fede e con gioia celebriamo la nascita della Santa Vergine.
1: La sua vita santa illumina la Chiesa.
2: Dai discorsi di Sant'Andrea di Creta, Vescovo. Il termine della legge è Cristo. Si degni Egli di innalzarci verso lo Spirito ancora più di quanto ci libera dalla lettera della legge. In Lui si trova tutta la perfezione della legge, perché lo stesso legislatore, dopo aver portato a termine ogni cosa, trasformò la lettera in spirito, ricapitolando tutto in se stesso. La legge fu vivificata dalla grazia e fu posta al suo servizio in una composizione armonica e feconda. Ognuna delle due conservò le sue caratteristiche senza alterazioni e confusioni. Tuttavia la legge, che prima costituiva un onere gravoso e una tirannia, diventò, per opera di Dio, peso leggero e fonte di libertà. In questo modo non siamo più schiavi degli elementi del mondo, come dice l'Apostolo, né siamo più oppressi dal giogo della legge, né prigionieri della sua lettera morta. Il mistero del Dio che diventa uomo, la divinizzazione dell'uomo assunto dal Verbo, rappresentano la somma dei beni che Cristo ci ha donati, la rivelazione del piano divino e la sconfitta di ogni presuntuosa autosufficienza umana. La venuta di Dio fra gli uomini, come luce splendente e realtà divina, chiara e visibile, è il dono grande e meraviglioso della salvezza che ci venne elargito. La celebrazione odierna onora la natività della Madre di Dio. Però il vero significato e il fine di questo evento è l'incarnazione del Verbo. Infatti Maria nasce, viene allattata e cresciuta per essere la madre del Re dei secoli, di Dio. La Beata Vergine Maria ci fa godere di un duplice beneficio: ci innalza alla conoscenza della verità e ci libera dal dominio della lettera, esonerandoci dal suo servizio. In che modo e a quale condizione? L'ombra della notte si ritira all'appressarsi della luce del giorno e la grazia ci reca la libertà in luogo della schiavitù della legge. La presente festa è come una pietra di confine fra il Nuovo e l'Antico Testamento. Mostra come ai simboli e alle figure succeda la verità e come alla prima alleanza succeda la nuova. Tutta la creazione dunque canti di gioia, esulti e partecipi alla letizia di questo giorno. Angeli e uomini si uniscano insieme per prender parte all'odierna liturgia. Insieme la festeggino coloro che vivono sulla terra e quelli che si trovano nei cieli. Questo, infatti, è il giorno in cui il Creatore dell'universo ha costruito il suo Tempio. Oggi, il giorno in cui, per un progetto stupendo, la creatura diventa la dimora prescelta del Creatore.

0: Celebriamo con fede l'odierna natività della Madre di Dio.
1: La sua immagine è luce per tutto il popolo cristiano.
0: Cantiamo e glorifichiamo Cristo Signore nella festa di Maria, la Santa Madre di Dio.
1: La sua immagine è luce per tutto il popolo cristiano.

0: Preghiamo. Donaci, Signore, i tesori della Tua misericordia, e poiché la maternità della Vergine ha segnato l'inizio della nostra salvezza, la festa della Sua Natività ci faccia crescere nell'unità e nella pace. Per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con Te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
1: Amen.

siete sintonizzati su Radio Caris in Blu, FM 87.8 e 99.3.

Liturgia delle ore. La comunità prega con le lodi del mattino.

È nata la gloriosa Vergine Maria, discendente da Abramo, della tribù di Giuda, della stirpe regale di Davide.

0: Santa Vergine Maria, discendente da Abramo, della tribù di Giuda, della stirpe regale di Davide.
1: Nel mondo si è accesa una luce alla nascita della Vergine. Beata è la stirpe, santa la radice, benedetto il suo frutto.

0: accesa una luce alla nascita della Vergine. Beata è la stirpe, santa la radice, benedetto il suo frutto.
1: Con gioia celebriamo la tua nascita, o Maria. Prega per noi il Signore Gesù.

0: Con gioia celebriamo la tua nascita, o Maria. Prega per noi il Signore Gesù.
1: Un germoglio spunterà dal tronco di Jesse. Un virgulto germoglierà dalle sue radici. Su di lui si poserà lo spirito del Signore, spirito di sapienza e di intelligenza, spirito di consiglio e di fortezza, spirito di conoscenza e di timore del Signore. Si compiacerà del timore del Signore.

0: Il Signore ti ha scelta e ti ha prediletta.
1: Il Signore ti ha scelta e ti ha prediletta.
0: Nella sua tenda ti ha fatto abitare
1: e ti ha prediletta.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Il Signore ti ha scelta e ti ha prediletta.
2: La tua nascita, Vergine Madre di Dio, ha annunziato la gioia al mondo intero. Da te è nato il Sole di giustizia, Cristo nostro Dio. Egli ha tolto la condanna e ha portato la grazia, ha vinto la morte e ci ha donato la vita.

0: La tua nascita, Vergine Madre di Dio, ha annunziato la gioia al mondo intero. Da te è nato il Sole di giustizia, Cristo nostro Dio. Egli ha tolto la condanna e ha portato la grazia, ha vinto la morte e ci ha donato la vita.
1: Rivolgiamo la nostra lode e la nostra supplica al Cristo Salvatore, nato da Maria Vergine, e diciamo:
2: Maria, la Madre tua, sostenga la nostra preghiera.
3: Sole di giustizia, che hai voluto farti precedere da Maria Immacolata, mistica aurora della Redenzione, fa che camminiamo sempre nella luce della tua presenza.
2: Maria, la Madre tua, sostenga la nostra preghiera.
3: Verbo eterno, che hai scelto Maria come arca santa per la tua dimora fra noi, liberaci dalla corruzione del peccato.
2: Maria, la Madre tua, sostenga la nostra preghiera.
3: Salvatore nostro, che hai voluto la Madre tua ai piedi della croce, unita nell'offerta del sacrificio, fa che comunichiamo per sua intercessione al mistero della tua passione e della tua gloria.
2: Maria, la Madre tua, sostenga la nostra preghiera.
3: Gesù buono, che mentre pendevi dalla croce hai dato per madre a Giovanni, la Vergine addolorata, concedi a noi la grazia di vivere come suoi veri figli.
2: Maria, la Madre tua, sostenga la nostra preghiera.
1: Ricordati di noi, Signore Gesù, presso il Padre tuo, e ammettici a pregare con le tue parole.

0: nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Donaci, Signore, i tesori della tua misericordia. E poiché la maternità della Vergine ha segnato l'inizio della nostra salvezza, la festa della sua natività ci faccia crescere nell'unità e nella pace. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
2: Amen.

Quel tipo strano era uno come me. Amava donne e mare con la stessa lontananza. Non ne voleva sapere, ma ne sapeva già abbastanza di come va la vita. Così si ribellò e decise di scappare.

non sapeva mai capire la distanza tra cuore e l'anima, tra cielo e quella stanza.

tutti giunga un cordiale saluto e l'augurio di una felice e serena giornata da Orazio Coclite. Oggi, cari amici, voglio offrirvi una meditazione, una riflessione sulla preghiera, sul valore della preghiera. Non mi resta allora che augurarvi un buon ascolto.

Per il cristiano, un vero rifornimento di energia è dato dalla preghiera, definita da alcuni la forza di Dio deposta nel cuore dell'uomo. L'uomo non è un recipiente che deve essere riempito di pezzi di gioia, ma piuttosto un essere vivo e immortale, capace di far del suo intimo la culla della felicità. Anche l'impegno della preghiera va visto e assunto come un sentiero di esultanza spirituale. Pregate, chiedete nel mio nome, ci dice Gesù, perché la vostra gioia sia piena. La preghiera, ecco la felicità dell'uomo sulla terra, diceva il curato d'Ars.

La preghiera è un'esperienza di gioia perché ci libera anzitutto da tutti i condizionamenti finiti del tempo, dell'azione e dell'economia. I quattro nodi della tecnicizzazione, della burocrazia, della collettivizzazione e del disorientamento morale ci stanno sempre più spersonalizzando e massificando in un anonimato amorfo e incolore, producendo nel nostro spirito tanta mestizia, tanta schiavitù, quasi nausea delle stesse realtà da noi conquistate. Per reazione sentiamo il bisogno di riportarci più in alto. La preghiera è appunto la forza vettore per farci riprendere quota verso l'aria pura della nostra nobiltà. Come la missilistica, attraverso l'energia dei propulsori, può sollevare e lanciare le astronavi verso i lontani confini dell'universo, anche la preghiera è un mezzo potente per farci vincere la forza di gravitazione verso le realtà terrestri, liberandoci così dalla dittatura del contingente.

La preghiera non è soltanto coefficiente di santità mentale, ma è anche energia di azione. È Dio che, invocato per mezzo della preghiera, agisce e opera liberamente in noi e con noi, cosicché la nostra debolezza può cambiarsi in fortezza, la nostra viltà in coraggio e il nostro amore può fruttificare in dedizione, in sacrificio. L'orazione è parimenti assai importante per superare le zone di ombra procurateci dal dolore. Solo nella preghiera si può scoprire il senso, la luce e la forza della sofferenza. Solo nella preghiera dolore e amore si compongono come due mani giunte. Lo stesso Signore Gesù si trasfigurò sul Tabor mentre pregava, sublimando in tal modo tutto quel programma di sofferenza annunziato agli apostoli quale mezzo di redenzione per l'umanità. La preghiera è inoltre l'anima della civiltà. Un grande studioso di storia affermò, per esempio, che su 19 civiltà scomparse dall'inizio del mondo fino ad ora, ben 16 di esse tramontarono a causa della mancanza del loro rapporto con Dio.

San Bernardo affermava che al mondo vi sono tre cose belle: la parola, l'esempio e la preghiera. Ma la più bella, affermava, è l'ultima, cioè la preghiera, regina di ogni dialogo, freschezza di ogni cuore. La preghiera è il nostro sorriso che si incontra con quello di Dio. Una volta Osnam, l'apostolo delle opere caritative di San Vincenzo de Paoli, domandò ad André Ampère, il mago dell'elettricità: «Professore, come fa a essere così grande nella scienza dei fenomeni elettrodinamici ed essere in pari tempo un cristiano di tanta preghiera?» «Io sono grande», rispose lo scienziato di Lyon, «solo quando prego. Colui che prega ha la faccia luminosa come se il più bel sole di maggio gli sfavillasse attorno. Vi sono delle anime che fin da questa terra portano l'impronta del divino. L'orazione è in effetti un paradiso già incominciato, come il paradiso è un'orazione perfetta. La bellezza della preghiera deriva dal fatto che con essa noi trasportiamo la creazione a Dio». Papa Giovanni XXIII diceva: «Vuoi vivere felice con te stesso? Sii perseverante nella preghiera, facendo tuo il proposito di Papa Giovanni XXIII. La mia giornata deve essere sempre vissuta in preghiera. Essa è il mio respiro».

in chiusura, cari amici, vorrei leggervi un versetto del Salmo 63. Recita così: Signore, tu sei il mio destino, di te solo ha sete l'anima mia. Per questo io ti cerco all'aurora, e come terra deserta, arida e senza acqua,

pesante. Non puoi fare sempre tutto da sola, che di persone ce ne sono tante, ma col tuo cuore ce n'è una sola. Hai custodito le mie insicurezze, saresti pronta per rifarlo ancora. Che di stazioni ce ne sono tante, ma poi torniamo sempre ad una sola. Ti scriverò un messaggio appena uscita dalla stazione.

puoi ascoltare Radio Caris in Blu anche sul web. Collegati all'indirizzo www.radiocaris.it.

domani e spero qualcuno mi salvi. Se conti a come perdere i sensi e non posso e non voglio fermarmi, o che ti fermi, non c'è niente che io possa farci. Siamo soli invisibili agli altri. Bruciano gli occhi con i tuoi abbaglianti. Dimmi perché ora piangi.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Martedì 8 settembre, primo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana. I titoli del radiogiornale: Leone XIV a Genazzano, lasciamo crescere la pace in noi, germoglierà nel mondo. Pace in Ucraina, la Russia apre a nuovi colloqui trilaterali a fine settembre, segnali positivi nel report dei delegati USA dopo gli incontri con Putin e Zelensky. Germania, il cancelliere Merz riconosce la disfatta ma esclude le dimissioni dopo la vittoria schiacciante dell'estrema destra in Sassonia. Bentrovati da Marco Guerra. Nel pomeriggio di ieri il Papa ha celebrato la messa nel santuario della Madre del Buon Consiglio di Genazzano nella vigilia della Natività della Beata Vergine Maria. Ha donato una rosa rossa alla Madonna e svelato l'affresco che lo ritrae in preghiera a ricordo della prima visita del 10 maggio 2025, due giorni dopo l'elezione. Il servizio di Alessandro Di Bussolo.
2: Chiederà a Maria il suo buon consiglio per accogliere la parola di Dio, custodirla e darla alla luce attraverso decisioni coraggiose e sagge e di autentica conversione. Dalla Basilica di Genazzano, dove è custodita l'immagine della Vergine venuta da Scutari in Albania il 25 aprile 1467 e venerata come Madre del Buon Consiglio, Leone XIV esorta a domandare alla Madre Celeste di accrescere in noi la pace.
3: Vogliamo immaginare la pace, allargare i confini della comprensione e dipingercela nell'anima. Per riconoscere che già esiste, per accoglierla e servirla. È il dono di Dio. Lasciamo crescere la pace in noi, germoglierà nel mondo e la Madre del Buon Consiglio ci accompagnerà in questa missione.
2: Nell'omelia cita San Tommaso da Villanova che si chiede perché gli evangelisti raccontino ben poco della storia di Maria e poi si risponde invitandoci ad immaginarla, dipingendola dentro di noi.
3: Nella preghiera contemplativa prende forma ciò che il mondo non ci racconta, ma esiste già. Non si tratta di fantasia, ma di profezia. Ne abbiamo bisogno in tempi di distruzione e di incertezza per vedere l'opera di Dio e servirla.
1: Passiamo alla cronaca internazionale. Progressi sostanziali e cautamente ottimista il resoconto che i delegati statunitensi hanno riferito a Trump dopo i colloqui con Russia e Ucraina. Anche in assenza per ora di accordi concreti sui nodi critici, Mosca sarebbe infatti disponibile a tornare al tavolo dei negoziati dopo le elezioni del 18 e 19 settembre prossimi, ma sul campo il conflitto resta intenso. Paola Simanetti.
4: Possibili ulteriori incontri trilaterali. Questa è la sostanza al centro dei recenti colloqui fra gli inviati statunitensi Witkoff e Kushner con il presidente russo Putin, con quello ucraino Zelensky e con il Cremlino che si sarebbe spinto a definire la missione appena conclusa un piccolo passo verso la pace. È quanto riportato dai delegati ieri al presidente USA Trump, che si appresterebbe a telefonare ai leader di Kiev e Mosca e che ha sentito nel frattempo il presidente britannico Burnham concordando, secondo fonti londinesi, l'impegno comune per il cessate il fuoco. Mosca in particolare si sarebbe detta disponibile a nuove trattative dopo le elezioni per la Duma il 18 e 19 settembre prossimi. L'accelerazione è ben vista anche da Zelensky, preoccupato per un nuovo rigido inverno sotto le bombe, ma diffidente sulle reali intenzioni di Putin. Resta alta intanto la tensione fra Russia ed Europa dopo i fatti di Lipsia, mentre sul campo si continua a morire. I raid di Mosca della notte su Kiev hanno provocato almeno 2 vittime e 7 feriti.
1: E al centro dei colloqui di pace restano i nodi critici della cessione dei territori a Mosca da parte dell'Ucraina e la questione della sua rinuncia ad aderire alla NATO. Sentiamo l'analisi di Marco Di Liddo, direttore del CESI, al microfono di Paola Simonetti.
5: Questo ultimo giro di incontri ha avuto il merito di riaprire un negoziato che era completamente stagnante, inoltre ha anche rilanciato il ruolo degli Stati Uniti come attore proattivo nel quadrante europeo. Tuttavia Washington appare ancora troppo sbilanciato a favore di Mosca piuttosto che Kiev e all'orizzonte immediato non si vedono spiragli di pace credibili.
4: Cessione di territori, elezioni entro un certo tempo dall'eventuale accordo e rinuncia all'adesione alla NATO da inserire in Costituzione. Alcuni punti del piano di pace sono trapelati. Sembra ci si aspetti una totale resa da parte dell'Ucraina.
5: La rinuncia alla NATO e la cessione dei territori occupati, tra cui il resto del Donbass, rappresentano un fardello veramente troppo grande per Kiev, soprattutto nel momento in cui non fosse controbilanciato da una garanzia di sicurezza.
1: Sono entrate in vigore le tariffe di ritorsione canadesi per miliardi di dollari sui prodotti statunitensi, mentre la guerra commerciale tra i due paesi nordamericani si intensifica. Cambiamo scenario: dopo la netta vittoria del partito di destra radicale FD nel Land tedesco della Sassonia, i vertici della formazione aprono al dialogo per tentare di trovare una maggioranza. Intanto il cancelliere Merz riconosce la disfatta ma esclude dimissioni. La società tedesca si interroga sui risultati del voto. Il fatto che il 61% degli operai abbia votato AfD testimonia come la crisi della Volkswagen sia finita per diventare un acceleratore per il consenso del partito. Su che cosa c'è alla base della vittoria di AfD? Alessandro Guarasci ha sentito il professor Damiano Palano, direttore di ASERI, l'alta scuola di economia e relazioni internazionali della Cattolica.
6: Un paese che viene visto comunque in difficoltà rispetto agli ultimi decenni, la promessa di benessere economico che sembra non essere stata ricompensata e naturalmente anche la percezione dei flussi migratori. La percezione non è la realtà e anche se non è la realtà, la percezione spesso spinge a recepire, a considerare alcuni fenomeni come molto più rilevanti di come in realtà siano.
7: Le prossime elezioni nei prossimi land, sempre tedeschi, potrebbero vedere di nuovo un'affermazione di questa estrema destra?
6: Il fatto che AfD rimanga esclusa dalla politica nazionale può rappresentare invece un fattore tale da rafforzarla nelle elezioni regionali. Ovviamente ogni land ha una storia specifica ed un'identità particolare, però è molto probabile che in alcune delle prossime elezioni l'avanzata di AfD si possa replicare, anche se forse non in questi termini, però è una probabilità concreta.
1: Il governo dell'Algeria si appresta a intraprendere una riforma del codice penale che ripristinerà la pena di morte, già prevista nell'ordinamento giudiziario del paese, ma sospesa formalmente nel 1993. Insorgono le organizzazioni umanitarie, il servizio di Roberta Barbi.
8: L'ultima esecuzione oltre 30 anni fa, nel 1993 e nel 2020, il voto alle Nazioni Unite in favore della risoluzione ONU per una moratoria sulla pena di morte. Ma oggi il governo dell'Algeria, presieduto dal generale Tebboune, si appresta a fare un passo indietro. La giustificazione, la ricerca di un deterrente contro quelli che ha definito terroristi ambientali, colpevoli degli incendi boschivi dolosi che negli ultimi tempi hanno devastato il nord-est del paese e per cui 4 arresti sono stati effettuati anche ieri nell'area di Tizi Ouzou e Sétif, ma si estenderà anche a tutti coloro che compiono reati quali rapimenti, abusi e omicidi ai danni di minori. Così ha preso il via l'iter legislativo, con scadenza il 15 settembre prossimo, che porterà a un ripristino della pena capitale già prevista nell'ordinamento del paese. Un inaccettabile passo indietro, così hanno bollato la decisione organizzazioni umanitarie quali Amnesty International e Human Rights Watch, mentre il dibattito politico si accende in Algeria. Di regressione inaccettabile ha parlato anche il fronte delle forze socialiste, ribadendo il proprio rifiuto categorico, mentre il Partito dei Lavoratori ne ha contestato l'efficacia come deterrente.
1: Chiudiamo con la pagina dedicata alla cultura. Come abbiamo sentito in apertura, in visita nella Basilica della Madonna del Buon Consiglio, ieri Papa Leone ha inaugurato, prima di celebrare l'Eucaristia, l'affresco che lo ritrae in preghiera davanti alla venerata immagine mariana. Sul processo creativo che ha portato al compimento dell'affresco di Papa Leone nel santuario a Gennazzano, Paolo Ondarsa ha intervistato l'autore, l'incisore e pittore Marco Innocenzi.
9: Affrontare un affresco dentro una chiesa, un santuario come quello della Madre del Buon Consiglio, è complicato. E poi affrontare un affresco in alto, 5 metri d'altezza, comporta tutta una serie di difficoltà. Nell'affresco devi essere risolutivo e veloce, perché tu puoi dipingere in affresco fin quando l'intonaco è umido.
10: Un'attività davvero totalizzante.
9: Sì, in quel periodo in cui dipingi l'affresco vivi completamente assorbito da questa tecnica.
10: Tra l'altro è significativo che c'era proprio questa porzione di parete non affrescata accanto alla Madonna del Buon Consiglio. Questa parete aspettava di essere affrescata ed è toccato a lei. Come vive questa coincidenza così particolare?
9: Sicuramente con un grande senso di responsabilità. Se uno viene qui dentro si accorge di quante migliaia di fedeli, di quanta storia è carico questo luogo, quindi responsabilità c'è nel cercare di fare una cosa bella.
1: È tutto per questa edizione. Da Damiano Caprio in regia, Marco Guerra in studio, grazie per averci seguito. L'informazione torna alle ore 9.

0: chi vincerà. Nessuno ci ha mai detto come si ride alla nostra età.
1: Stanotte è per te, e se non tornerò domani è lo stesso. Se butterò la vita nel cesso, vai avanti, smettila, non piangere.

0: Radio Vaticana con voi. Musica, approfondimenti, ospiti, i vostri messaggi vocali, i titoli dei giornali e siti web italiani e internazionali.
1: Buongiorno, buon martedì 8 settembre, bentrovati sulle frequenze della Radio Vaticana da Silvia Giovarrosa qui in studio e dall'altra parte del vetro da Damiano Caprio che cura la parte tecnica e mi accompagna e ci accompagna in questa ora che, se lo volete, possiamo trascorrere insieme. I vostri messaggi al 335 12 43 722 ci augurano, e noi ricambiamo di cuore il vostro augurio, una bellissima giornata, come fa appunto Paola che ci dice Feliz Dia e che diciamo esprime apprezzamento per il commento al Vangelo del giorno che ha potuto ascoltare sulle nostre frequenze. Tutto questo lo potete trovare anche sul nostro portale vaticanews.va. Un buongiorno arriva proprio in questa frazione di secondo anche da Pietro, un caro saluto lo rivolgo a Filomena che fa una bella riflessione sull'amicizia, e poi ancora saluto Rocco dalla Germania che ci dice buongiorno a tutti voi dello studio di Radio Vaticana, sono Rocco dalla Germania, che ci dice non riusciamo a sentirvi su Alexa e allora provvederemo quanto prima ad informarci su questo inconveniente tecnico. Tanti argomenti ci accompagneranno in questa mattinata insieme, si partirà ovviamente dalle principali notizie del giorno, ci soffermeremo su quelli che sono i temi forse maggiormente trattati dai quotidiani nazionali e poi parleremo di un momento molto atteso, soprattutto dai più giovani, ovvero il ritorno sui banchi di scuola. Ebbene, se per tanti ragazzi è un momento di gioia, di trepidazione, per alcuni forse un po' meno, perché insomma si riprende quello che è il tram tram quotidiano con le sue solite fatiche, beh, sappiate che c'è chi si occupa anche di quei giovani, di quei ragazzi che arrivano a scuola e per delle difficoltà sociali ed economiche non sono in grado, comunque hanno difficoltà anche a comprarsi una matita, una penna, una gomma da cancellare, un diario, no? Cosa che per noi potrebbe sembrare un'ovvietà tornando a scuola, ma non lo è. Non lo è e per i ragazzi è fondamentale, perché appunto sono gli strumenti del loro lavoro, ma è davvero bello pensare che c'è chi si occupa anche di queste piccole cose. Lo faremo parlandovi di una operazione, di una iniziativa portata avanti da Mission Bambini e da Feltrinelli Librerie, proprio a chiusura di questa puntata. Come sempre però apriamo con un po' di buona musica, Red and Blue, Dragonfly è la libellula, se non mi sbaglio, no? Sì, è vero, è la libellula. Allora ascoltiamoci questo brano insieme e poi

0: dolce e allegra, magari chissà ci fa cominciare bene la mattinata. Cominciare, sono le 9:10, insomma per la maggior parte di noi e di voi sicuramente la mattinata è cominciata molto prima. Ancora grazie per i vostri messaggi, saluto Gianni che ci mostra le immagini di quella che di quella che dice essere stata una faticosa pesca miracolosa. Gianni insomma è andato a pesca, immagino, dalla fotografia che ci stai inviando. E poi ci dice: oggi il 50° del mio matrimonio, quindi tanti, veramente tantissimi auguri per questo splendido traguardo che hai raggiunto insieme alla tua sposa. Ancora saluto Paola, sempre Roseli che ci dice buona festa della natività, e quindi ci offre della natività di Maria, e quindi ci offre l'occasione di andare ad ascoltare insieme quello che è il ritratto non solo del santo del giorno ma anche un po' di quella che è la festa della Natività della Beata Vergine Maria. Si tratta di una delle più antiche feste mariane. Si pensa che la sua origine sia collegata nella festa della dedicazione di una chiesa intitolata a Maria a Gerusalemme nel IV secolo. Si tratta della Basilica di Sant'Anna, dove la tradizione dice che si trattava della casa dei genitori di Maria, Gioacchino e Anna, dove qui nacque la Vergine. A Roma la vi si celebra nel VIII secolo con Papa Sergio I. È la terza festa di natività presente nel calendario romano, la natività di Gesù, il figlio di Dio, poi ancora quella di San Giovanni Battista e appunto quella della Beata Vergine Maria. Oggi si ricordano anche San Sergio I Papa e San Tommaso da Villanova. Così, insomma, dalla nostra pagina Vatican News, proprio legata al santo del giorno, potete trovare tutte queste piccole informazioni che vi ho letto, ma molto molto di più. Una pagina veramente molto curata, questa del santo del giorno in particolare. Allora vorrei così dirvi due parole su San Tommaso da Villanova, che è stato nominato anche ieri da Papa Leone XIV. Sapete, il Santo Padre si è recato a Genazzano, proprio appunto alla vigilia della festa della Natività della Vergine Maria, e nella sua omelia durante la messa ha parlato di questo santo proprio per dare spunto a una riflessione collegata alla figura della Vergine. Allora vi do dal sito di Vatican News questa informazione su San Tommaso da Villanova, eletto arcivescovo di Valencia. Tommaso incarna con i gesti, ancor prima che con le parole, l'ideale del buon pastore evangelico. Grande predicatore, si occupa di tutti, soprattutto poveri e giovani, difende il territorio e la fede cristiana e fonda il seminario della Presentazione. Muore nel 1555. Così, insomma, per esaustività di informazione vi ho dato anche conto di questo. Vi do conto anche di alcuni appuntamenti sempre un po' legati a questa festività. Alle 9:30, quindi fra un quarto d'ora circa, presso la Sala Macchi del Palazzo Apostolico, siamo a Loreto, si tiene il convegno dal titolo Laicità e Libertà Religiosa, Cultura e Modelli Costituzionali. Alle ore 11:30 invece nella Basilica Pontificia si svolge la celebrazione eucaristica presieduta da Monsignor Fabio Dalcin, prelato e delegato pontificio. Nella celebrazione si svolge il rito dell'accensione della lampada della pace per il mondo da parte del dottor Federico Silvio Toniato, segretario generale del Senato della Repubblica. Questo appunto per quanto riguarda ciò che accadrà in quella di Loreto. Spostandoci un po' in giro per il mondo, non vi do conto di tutti gli appuntamenti che ci sono oggi. A New York l'apertura della 81esima Assemblea Generale dell'ONU, e poi ancora per quanto riguarda la giornata UNESCO di oggi, giornata internazionale per l'alfabetizzazione, c'è chi completa il nostro ci riesco ad aprirlo, sì, il nostro, così possiamo dire, almanacco avvenimenti del giorno. Cara Silvia, buongiorno, oggi festeggiamo la madre di Dio, sì, l'abbiamo detto, Marco, però grazie che l'hai voluto sottolineare con noi. Proverbio del giorno: la vita non è aspettare che la tempesta passi, ma è imparare a ballare sotto la pioggia. Meditiamo, puntini puntini puntini, ci scrive Marco. E mediteremo, Marco, cioè una meditazione abbastanza complessa, lo faremo ognuno per conto nostro, però insomma, se ci vuoi dare uno spunto per accompagnarci, noi siamo qui fino alle 10. E intanto si sono fatte le 9:15 e puntuale saluto il collega Marco Guerra, che ha redatto e condotto il nostro radiogiornale, il radiogiornale delle ore 8, di cui potete ascoltare la versione integrale del nostro podcast. Buongiorno Marco.
1: Esattamente Silvia, buongiorno, e buongiorno a chi ci ascolta.
0: E allora immagino che abbiate aperto con sicuramente la visita del Santo Padre di ieri a Genazzano, di cui ho dato conto anch'io, quindi magari poi possiamo anche sorvolare su questo. Andiamo sull'attualità internazionale, se sei d'accordo.
1: Sono d'accordo, e direi che in risalto abbiamo messo l'Ucraina con l'apertura di uno spiraglio diplomatico dopo la missione degli inviati di Trump, Witkoff e Kushner, a Mosca e a Kiev. Hanno parlato direttamente con i vertici, con Putin e Zelensky, e persino la Russia ha azzardato di definire questi incontri un piccolo passo verso la pace. Si parla della possibilità di un trilaterale, di nuovi incontri, però di fatto al momento non c'è ancora alcun accordo, nemmeno per un cessate il fuoco. Fatto sta che la tregua annunciata di 72 ore sulle capitali, proprio in corrispondenza di questi colloqui, è subito saltata e sono ripresi gli attacchi anche su Kiev, mentre sul resto del territorio ucraino si erano registrati anche durante i giorni dei colloqui diplomatici. Questa notte altri due morti nella capitale ucraina. A loro volta gli ucraini hanno fatto partire droni verso la Russia. Quindi sul terreno si combatte, ma c'è un nuovo spiraglio di dialogo che è stato definito positivamente anche da Kiev e da Mosca. Vedremo se ci sarà un'evoluzione concreta o se è uno dei tanti stop and go che abbiamo visto in questi 3 anni e mezzo di guerra.
0: Tra l'altro Mosca, l'Ucraina si prepara a vivere quello che è l'inverno, l'abbiamo visto in questi anni di guerra, quasi 4 anni di guerra, in cui sicuramente la stagione invernale senza corrente, senza possibilità di avere luce, quindi nel buio e nel gelo, sono insomma periodi molto complicati per il paese e molto temuti, e quindi il fatto che ci possano essere questi colloqui magari proprio in procinto di prepararsi, insomma, il presidente Zelensky ha reso noto che
1: ha detto ci stiamo preparando per un nuovo inverno di guerra, quindi comunque ci si prepara al peggio, anche perché sappiamo che c'è un sostegno militare importante nei confronti dell'Ucraina, quindi sul terreno cambierà ben poco. Fondamentalmente il nodo dei colloqui continuano a essere l'adesione alla NATO dell'Ucraina, o comunque la cornice internazionale in cui si collocherà l'Ucraina dopo questa guerra, con le varie garanzie di protezione da parte degli alleati, e poi, cosa ancora più importante, la questione territoriale. La Russia chiede l'intero Donbass e non solo le parti occupate del Donbass, mentre l'Ucraina sarebbe disposta a concedere la parte occupata del Donbass, ma anche in quella occupata vorrebbe poi un'amministrazione super partes e non un'annessione tout court del territorio ucraino alla Russia. Quindi quello resta il nodo principale, perché poi anche lì c'è una questione etnico-linguistica, ci sono molti russofoni in quei territori che vogliono un'annessione alla Russia, c'è una parte invece importante del popolo ucraino anche in quelle regioni che non vuole l'annessione alla Russia. Ecco, quello sarà il nodo da dirimere, più difficile e più importante.
0: Marco, sui giornali fanno, diciamo, campeggiano al di là appunto sì delle notizie di cui tu hai dato conto adesso, due temi anche che sono, diciamo, le reazioni delle varie cancellerie a quelle che è stato il voto in Sassonia. Lì ci sarebbe da aprire una pagina che magari non è questa la sede per aprire. A me piace solamente sottolineare quello che scrive il direttore del Foglio, Claudio Cerasa, quando parla, no, di una specie di, fra virgolette, la possiamo mettere, isteria che ha preso piede, no, da parte di tutti quelli che si sono detti ottimisti, favorevoli, contenti, altri che non si sono detti appunto dello stesso parere. Vi invito a leggere questo editoriale perché pone una riflessione. Dice: ma per ricordare, le elezioni in Sassonia-Anhalt sono un caso che si può studiare con un approccio diverso, insomma, da questa specie di, la metterei fra virgolette, isteria. L'isteria spinge a concentrarsi non solo sulla domanda di malcontento che viene dagli elettori, ma anche sulle risposte offerte dai partiti. L'antisteria porta invece a non ignorare la domanda che arriva dagli elettori, ma a non dimenticare altro. E sottolinea: la vittoria dell'AfD può far paura, ma l'isteria messa in campo per trovare risposte di fronte a quella vittoria lo fa ancora di più. Io questo editoriale lo trovo abbastanza pone sicuramente una riflessione che va fatta, secondo me, e che noi possiamo fare, no?
1: Sicuramente.
0: Su come ci si approccia a determinate notizie.
1: Ma sì, i risultati delle elezioni vanno sempre analizzati, perché ricordiamoci che comunque il voto è sempre la massima espressione popolare, quindi si dice sempre, no, anche da questi microfoni si invitano le persone ad andare alle urne, perché fondamentalmente è il modo più concreto per partecipare alla vita civile, per dire la propria riguardo a quelli che sono anche i programmi e il futuro della propria società, della propria nazione. Quindi vanno sempre analizzati con cura, con calma. Questo non vuol dire relativizzare il risultato del voto, non guardare gli aspetti più preoccupanti di un determinato risultato che può cambiare gli scenari politici. Sicuramente ha pesato tanto anche una crisi interna nella Germania. Nel radiogiornale di oggi abbiamo messo in risalto, per esempio, si parla molto di immigrazione, ma anche la chiusura delle fabbriche in Germania. Il Green Deal, la Volkswagen ha ridotto la vendita di macchine, e questo è un grosso problema. Vediamo che anche in Italia adesso sembra che si proibirà l'Euro 5 nella pianura padana, e questa crisi è stata sentita dalle fasce più basse della popolazione, che davanti a nuovi sacrifici che vengono chiesti per le politiche magari verdi, non hanno poi risposte in termini di sussidi, di possibilità di trovare un'occupazione diversa, anche dalla grande manufatturiera tedesca che ha sempre occupato migliaia di persone. Quindi non è un caso che negli stati dove ci sono più problemi economici della Germania, nell'ex Germania dell'Est, poi ci sia un voto di rottura così forte, che può avere ripercussioni anche sul governo nazionale, perché tutti dicono che adesso Merz sarà sicuramente più rigido per dare una risposta sia sul fronte dell'immigrazione sia sul fronte dei conti pubblici, perché ricordiamo che la Germania ha sempre fatto la parte del cattivo sui prestiti europei ai paesi latini, sugli sforamenti di bilancio. Quindi c'è il timore che poi Merz possa rispondere con un irrigidimento di molte politiche europee.
0: Staremo a vedere. C'è un'altra notizia che così magari può sfuggire. Se ne è parlato molto ieri, anche durante la serata di ieri, ed è stata la morte di Mladic. Scrive il titolo che sceglie il Foglio per parlare di questa notizia: la memoria di vivi. La morte di Mladic non è né premio né condanna, e quel che è, quel che resta a Srebrenica che conta. Su questo vogliamo fare un po' chiarezza, possiamo ricordare un po' la storia, chi è questa persona?
1: Hanno fatto molto discutere i funerali del ex generale dell'esercito della Repubblica Serba di Bosnia ed Erzegovina, perché sappiamo che la Bosnia è divisa in tre entità: c'è un'entità croata che è minoritaria, quella bosnia che è maggioritaria, poi c'è una forte entità serba. fondamentalmente sono quelle che si sono combattute durante la guerra civile in Bosnia Erzegovina dal 92 al 95. Ratko Mladic è stato il generale che è stato condannato dal Tribunale Internazionale dell'Aia per crimini

0: Non ultimo fu la Bosnia, che provò a staccarsi col crollo del regime comunista. Ci fu questa balcanizzazione, addirittura nacque un termine, la balcanizzazione, cioè la divisione di uno Stato in più parti. Ecco, la Serbia rispose con un pugno durissimo che portò all'assedio di Sarajevo, e proprio pochi mesi prima che terminasse la guerra ci fu l'eccidio più grande dalla Seconda Guerra Mondiale mai fatto in Europa. 8.000 bosniaco musulmani furono fucilati, furono massacrati, fu circondato questo villaggio, era un enclave bosniaca musulmana in territorio serbo, malgrado quel villaggio fosse controllato dalle truppe ONU olandesi. Arrivò proprio il generale Mladic, ci sono le immagini che ormai sono diventate famigerate in tutto il mondo, di Mladic che accarezza un bambino, perché donne e bambini furono portate su dei pullman e trasferiti. Tutti gli uomini di quei villaggi intorno a Srebrenica finirono fucilati nei boschi, massacrati, più di 8.000 vittime. C'è un immenso cimitero che ricorda questo massacro. Le memorie, lo sappiamo, dopo i conflitti sono sempre divise nei popoli, cioè parlare di memoria comune è difficilissimo in tutte le terre, dall'Irlanda alla stessa Italia dopo la Seconda Guerra Mondiale, la Spagna, la guerra civile, e certo fa effetto pensare che una persona come Mladic, in parte dell'opinione pubblica serba, non tutta, lo possiamo dire perché ci sono state anche forti contestazioni al governo nazionalista serbo da parte dei giovani, ma in parte dell'opinione pubblica serba viene ricordato come un eroe nazionale. Quindi c'è stato un grande omaggio ieri a questi funerali. È un piccolo scoglio, per il processo di adesione della Serbia all'Unione Europea, che ha detto chiaramente: non c'è alcun posto per chi commemora i criminali in Europa. Vucic, il presidente serbo, comunque tiene posizioni molto autonomiste, sovraniste, ha sempre strizzato l'occhio alla Russia, anche se non è apertamente un alleato della Russia. Fatto sta che la Serbia è ancora uno di quei paesi dei Balcani che non è entrata nell'Unione Europea. Quello che è successo ieri sicuramente non favorisce questo processo.
1: Grazie Marco per le tue spiegazioni, i tuoi chiarimenti. L'informazione tornerà alle ore 10. Adesso io vi lascio in compagnia di un brano musicale. Sì, grazie Damiano, grazie che mi hai suggerito di un brano musicale. Ci ritroviamo fra pochissimo. No.

0: soldi. Questo è il brano che avete appena ascoltato di Mario Venuti. Ringrazio ancora per i vostri messaggi. Mi piace, è carina questa cosa, perché in molti, in questa giornata appunto in cui si ricorda la festa della Natività, si ricorda la Natività della Vergine Maria, in molti stanno mandando dei messaggi che hanno semplicemente delle rose come messaggio, insomma, senza testo, senza niente, delle rose che ovviamente rimandano a Maria, rimandano alla preghiera per eccellenza che è quella del rosario. Quindi grazie, perché abbiamo una chat piena di rose rosse in questo momento. Alle 9:31 è il tempo di andare ad ascoltare invece il 58esimo episodio del podcast Leone Dixit. Sapete, appunto, il podcast scritto dal nostro direttore editoriale Andrea Tornielli e realizzato insieme appunto ai colleghi della redazione podcast, per riascoltare con il commento di Tornielli le parole pronunciate da Papa Leone. Il titolo dell'episodio di oggi, che potete trovare anche alla sezione podcast del nostro portale, è Oltre la paralisi del lamento e della maldicenza. Ascoltiamolo insieme.
1: This is Vatican News, Radio Vaticana.
2: Sono Andrea Tornielli e questo è il podcast Leone Dixit, che ti fa riascoltare le parole del Papa.
3: Cari fratelli e sorelle, buona domenica! Gesù ci ha insegnato a invocare e a praticare la remissione dei debiti. C'è però un patrimonio che ci dobbiamo l'un l'altro senza restarne imprigionati. È il debito di un amore vicendevole. Tutta l'attenzione, la cura e il bene che abbiamo ricevuto ci rendono più liberi e capaci di responsabilità. Nel Vangelo di questa domenica, Gesù suggerisce a ogni comunità cristiana almeno due modi di esercitare l'amore vicendevole. Il primo è diventare capaci di correzione fraterna. È un'arte delicata e troppo spesso dimenticata, che chiede franchezza e gradualità. Parlarsi sinceramente, da prima tu per tu, poi, se necessario, fra due o tre persone, infine, quando occorre, con l'intera comunità, significa affrontare la realtà e trasformare problemi e conflitti in passaggi di crescita. Il lamento e la maldicenza sono più facili, ma non generano nulla e paralizzano molte situazioni. Il Vangelo invece ci educa alla libertà, nella carità.
2: All'Angelus di domenica 6 settembre 2026 Leone XIV ha parlato ancora una volta della testimonianza evangelica che i cristiani sono chiamati a offrire a tutti con la loro vita prima che con le loro parole, e ha spiegato come vivere concretamente quell'amore vicendevole che è all'origine di ogni vera testimonianza cristiana. Innanzitutto attraverso la correzione fraterna, che non significa certo occultare o dimenticare i problemi fingendo che tutto vada bene, ma significa affrontarli con sincerità e amore nella comunione fraterna, rifuggendo due atteggiamenti così purtroppo diffusi: il lamento e la maldicenza. Il lamento, che porta ad atteggiamenti di chiusura e all'incapacità di vedere il mondo attorno a noi come un campo di messe. È l'atteggiamento di chi vede sempre tutto nero e tutto male e vive magari nella nostalgia di un passato che non ritornerà. E la maldicenza, così diffusa in chi si abitua a guardare gli altri sulla base dei propri pregiudizi, sulla base delle chiacchiere o, peggio, di progetti di potere che per affermarsi hanno bisogno di denigrare colui che è diventato l'avversario del momento, anche se è un fratello nella fede.
3: C'è poi un secondo modo di amare fraternamente, che per Gesù trasforma persino la preghiera, mettersi d'accordo. Non soltanto quando c'è un conflitto, ma per chiedere a Dio qualche dono. Dice il Signore: se due di voi sulla terra si metteranno d'accordo per chiedere qualunque cosa, il Padre mio che è nei cieli gliela concederà. Questa promessa suggerisce che possiamo avere desideri comuni, dolori comuni, speranze comuni e attraverso la preghiera crescere nell'unità. Senza fede, ognuno potrebbe sentirsi solo e sospettare degli altri, vedendoli come estranei e nemici. Per grazia siamo invece fratelli e sorelle che possono andare d'accordo, incontrandosi, perdonandosi e ascoltandosi nel Signore.
2: Sottolineando il mettersi d'accordo nel chiedere a Dio qualcosa, nel pregare, Leone XIV all'Angelus del 6 settembre ha così evidenziato un aspetto fondamentale, essenziale della fede cristiana e della nostra umanità, l'essere in relazione. Ascoltarsi, perdonarsi, chiedere insieme. Non siamo isole, non dobbiamo essere autocentrati su noi stessi, né gonfiare a dismisura il nostro ego. Siamo donne e uomini in relazione, siamo comunità. Pregare, chiedere, condividere dolori e speranze per ottenere la promessa di Dio e allo stesso tempo diventare spettacolo di unità per il mondo. L'amore vicendevole fa crescere l'unità e diventa testimonianza.
4: Avete ascoltato Leone Dixit, un podcast di Andrea Tornielli, realizzato da Benedetta Capelli, Fabio Colagrande e Amedeo Lo Monaco.

0: Children of the Sky, così hanno cantato per noi gli Imagine Dragons, e proprio di children, proprio di bambini vogliamo tornare a parlare in quest'ultimo spazio della nostra trasmissione. Io in primis saluto e ringrazio gli ospiti che abbiamo raggiunto telefonicamente, Daniele Spagnoli, ESG Manager del gruppo Feltrinelli. Buongiorno Daniele, grazie per essere sulle frequenze della Radio Vaticana.
1: Buongiorno, grazie dell'invito.
0: E ringrazio anche Tatiana Crespolini, responsabile area corporate ed eventi di Mission Bambini. Tatiana, buongiorno e grazie anche a te per essere qui.
2: Buongiorno e grazie a voi di averci ospitato.
0: Allora, la notizia che insomma circola nelle voci di tanti ragazzi, genitori e quant'altro, educatori, è che tra poco si ritorna a scuola, insomma, no? E sono tante le aspettative, tante le emozioni, c'è tanto fermento intorno alla ripresa dell'anno scolastico. E però di fronte a quella che è l'euforia, la paura, l'ansia o insomma generalizzata della maggior parte dei bambini, non possiamo dimenticare invece che quando si ritorna a scuola ci possono essere delle difficoltà, delle cose, delle questioni più che da considerare per quanti tornano a scuola e magari sono in condizioni di fragilità sociali ed economiche e fanno fatica anche a permettersi la possibilità di comprarsi quelli che sono gli strumenti del lavoro dei nostri studenti, le penne, le matite, i quaderni, i diari. Adesso in quest'epoca, no, si spendono anche tanti soldi, mi verrebbe da dire, nel comprare lo zaino all'ultima moda o il diario di quel tipo particolare. Fermiamoci un attimo, e con voi lo possiamo fare perché avete messo in campo insieme, unendo le vostre forze, un'iniziativa che si occupa proprio di questo, il banco dei desideri. Allora partiamo da Mission Bambini e poi vediamo come questa idea si rende fattibile anche grazie a Feltrinelli Librerie. Tatiana.
2: Sì, grazie mille. Allora, il Banco dei Desideri è ormai all'ottava edizione, immagino ce ne saranno anche tante altre, proprio perché, come accennavi tu, ci sono diverse sensazioni appunto degli studenti. C'è la volontà di iniziare, la voglia di ricominciare, ma diciamo tantissimi bambini e tantissime famiglie sono in difficoltà. Si calcola che circa il 27% dei minori è a rischio di povertà e di esclusione sociale e oltre 1 milione di bambini vive in povertà assoluta. Questo significa che ripartire col nuovo anno scolastico non è per loro un'opportunità, ma un momento di rinuncia. Quindi la famiglia deve scegliere cosa comprare e a chi comprarlo. Per questo nasce appunto il Banco dei Desideri in collaborazione con Feltrinelli, per dare la possibilità a tutte queste famiglie, grazie al contributo di chiunque passa per le librerie, di contribuire, raccogliere materiali scolastici ma anche educativi e poi donarli. Mission Bambini li donerà poi ai nostri centri. Ogni punto vendita, appunto, è che sono tantissimi, sono 125 librerie in oltre 84 città, noi saremo dappertutto e ogni punto vendita è abbinato a un nostro centro per l'infanzia oppure a una scuola, che sia primaria o secondaria di primo grado.
0: E questa iniziativa parte da venerdì 11 settembre a domenica 13 settembre. Allora vorrei chiedere a Daniele Spagnoli, perché tutti noi conosciamo le librerie Feltrinelli come questi luoghi meravigliosi dove poter girare in mezzo a scaffali pieni di libri di qualsiasi genere e anche ovviamente prodotti e quant'altro che possono essere legati, no, allo scrivere, a leggere, quindi quaderni, matite, penne e quant'altro. Però è bello che un marchio così importante come la Feltrinelli si sia legato a questa iniziativa. Come è nata la vostra cooperazione e che cosa offrite anche voi a supporto di questi ragazzi?
1: Sì, allora, questa esperienza, come diceva Tatiana, ormai è la sua ottava edizione, quindi nasce più o meno 8 anni fa. E la volontà nasce dal voler essere a fianco ai ragazzi e alle ragazze, alle famiglie che si trovano appunto in difficoltà economica e sociale, e venire loro incontro in questo momento dell'anno in cui appunto le spese legate al ritorno a scuola possono essere significative, soprattutto per persone che vivono in questi contesti. Feltrinelli mette innanzitutto a disposizione la propria rete di librerie su tutto il territorio nazionale, quindi 125 librerie in 84 città d'Italia, che si trasformano in questi giorni proprio in presidi di partecipazione e solidarietà, che sono in grado di mettere in relazione i cittadini, le famiglie, Mission Bambini e le realtà educative sul territorio. Questo è un ruolo che Feltrinelli svolge quotidianamente, con anche tramite i propri eventi e le attività che organizza nelle proprie librerie, che rendono la cultura accessibile, la trasformano in uno strumento di partecipazione e inclusione. E fa parte della visione più ampia di Feltrinelli sul tema della povertà educativa, su quale si è concentrata anche grazie a questa iniziativa e direi in prima battuta grazie a questa iniziativa che appunto è a questa scorta edizione.
0: Tatiana, quanto è importante per un'organizzazione, una fondazione in realtà come la vostra, riuscire ad unirsi con una realtà così conosciuta, nota e così capillare poi nel territorio come Feltrinelli? Quant'è importante la sinergia che si crea?
2: Devo dire che è molto importante, soprattutto perché essendo noi una realtà medio-piccola rispetto ai grandi colossi del nostro settore, è stato veramente molto bello e molto importante per noi viaggiare insieme. Quello che ci accomuna è sicuramente la capillarità, nel senso che ovviamente Feltrinelli è molto più estesa di noi, ma questo ci ha permesso di arrivare anche in tantissimi altri territori che per esempio non ci conoscevano, quindi ci ha permesso anche di allargare la nostra rete di volontari che abbiamo reclutato proprio per questa iniziativa, e soprattutto anche a livello di comunicazione, abbinarci a un brand come Feltrinelli, anche diciamo a livello di contenuti molto, molto simile ai nostri, ci ha permesso sicuramente di essere più riconoscibili, ma soprattutto ci unisce, diciamo, quello che diceva prima Daniele, e cioè il nostro impegno a contrastare la povertà educativa, perché spesso si parla sempre di povertà economica, che è ugualmente importante, ma dalla povertà economica dipendono poi tante altre fragilità, che sono per esempio quella educativa e soprattutto l'inclusione sociale, per la quale entrambi ci muoviamo, diciamo, all'unisono.
0: E allora, povertà educativa, povertà economica, inclusione sociale, questa iniziativa che permette, rendiamo concreta la cosa, no? Le persone che si recheranno in questi 125 punti in 84 città italiane, concretamente a che cosa contribuiranno? Diamo, no, una motivazione, la potete dare voi sicuramente molto meglio di me.
2: Sì, direi che basta veramente recarsi in uno dei punti vendita, ci saranno sia i librai che i nostri volontari a consigliarvi su cosa acquistare, prevalentemente materiale scolastico, quaderni, penne, matite, dizionari, atlanti, qualsiasi tipo di selezione che è stata fatta dai librai in maniera eccellente, e semplicemente acquistando anche un solo articolo in più rispetto a quello per cui si va in Feltrinelli per motivi personali, diciamo, contribuirà a dare una dotazione di materiali scolastici, educativi, di cartoleria, eccetera, ad una scuola, ad un centro per l'infanzia, in modo tale che venga distribuito direttamente da noi a chi non può acquistarlo in autonomia. Quindi diciamo che la motivazione è rendere i bambini tutti uguali e con le stesse opportunità.
0: Daniele, io mentre Tatiana appunto stava spiegando veramente con il cuore quanto sia importante contribuire e partecipare a questa iniziativa, mi sono soffermata su una frase di Barbara Nardi, direttrice generale Polo Canali del gruppo Feltrinelli. Dice: crediamo che una libreria sia molto più di un luogo in cui si acquistano libri, è uno spazio aperto alla comunità in cui cultura, partecipazione e responsabilità sociale si incontrano. Una libreria spesso noi la vediamo come un luogo dove acquistare un libro, noi andiamo in libreria e compriamo un libro, però è anche altro. Feltrinelli in che modo incarna questo altro, oltre appunto a Mission Bambini?
1: È assolutamente così, è un approccio che abbiamo, un modo di vedere alle nostre librerie che trova riscontro durante tutta la nostra programmazione annuale, sia in termini di eventi che di rassegne che vanno a toccare questi temi, il tema della povertà educativa sicuramente uno, ma anche molti altri, la campagna corporate che ormai da 3 anni ci accompagna a Leggere Insegna Leggere, tocca proprio svariati temi che portano queste sensibilità a tutte le persone che vivono le nostre librerie tutti i giorni. Questo, il tema della povertà educativa, trova riscontro anche con altre collaborazioni che abbiamo anche con altre associazioni e che abbiamo cercato di rendere sempre più pervasiva nel tipo di attività che svolgiamo, anche mettendo insieme delle linee guida che accompagnano la programmazione, l'identificazione di collaborazioni con realtà dei singoli territori che possono più attivamente contribuire alla costruzione di momenti condivisi, di raccolte fondi, di condivisione, di lettura all'interno dei nostri spazi, proprio per mettere in luce questo tema e combattere appunto la povertà educativa tramite tutti gli strumenti che abbiamo a disposizione.
0: Bene, e mi piace anche ricordare che realizziamo questa intervista in quella che è una giornata particolare voluta dall'UNESCO nel 1965. Oggi è la giornata internazionale dell'alfabetizzazione e quindi no, quale momento migliore anche per parlare, per ricordare questo tema così importante. Bene, veramente grazie ai miei ospiti Daniele Spagnoli del gruppo Feltrinelli, grazie a Tatiana Crespolini di Mission Bambini. Allora dall'11 fino al, ricordatemi la data Tatiana,
2: 13.
0: Fino al 13
2: 11, 12 e 13
0: settembre sarà possibile quindi contribuire al back to school, al ritorno a scuola di tanti ragazzi insomma che magari si approcciano a questo momento così fatidico dell'anno in maniera diversa. Grazie veramente per essere stati con noi.
2: Grazie a voi, buona giornata.
1: Grazie a voi.
0: E allora siamo arrivati alle 9:54, io continuo a salutare a quanti anche ringraziano per diciamo l'apporto dato ai nostri ragazzi, gli ospiti che avete appena sentito. Io vi saluto, vi ringrazio per averci scritto, vi lascio a Flags, Damon, Damiano suggeriscimi. Ah, Damon Albarn, grazie Damiano dalla Capra dall'altra parte del vetro per tutta l'assistenza e rimanete sulle frequenze della Radio Vaticana. Ciao.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Piera Achille Dolfini. La guerra in Ucraina dopo i 3 giorni di tregua proclamati da Putin durante gli incontri con gli inviati di Trump, Kushner e Witkoff. Mosca e Kiev hanno ripreso gli attacchi reciproci nella capitale ucraina, colpiti edifici alla periferia, almeno 2 morti e 7 feriti. Anche la Russia è sotto attacco, colpita Saratov, ci sono vittime. Trump riceve gli inviati da un resoconto che lascia intravedere spiragli, compiuti progressi sostanziali, passi avanti anche nella programmazione di colloqui trilaterali, hanno detto. Lasciamo crescere la pace in noi, germoglierà nel mondo. Così Papa Leone, che ieri ha celebrato una messa nel santuario della Madre del Buon Consiglio a Genazzano, luogo al quale da sempre legato, il pontefice ha invitato a meditare sulla vita di Maria. Ne abbiamo bisogno in tempi di incertezza, ha detto. Le elezioni in Sassonia-Anhalt, siamo scossi e scioccati, dice il cancelliere tedesco Merz, l'indomani della vittoria con il 43,8% dei consensi dell'ultradestra della AfD nel Land orientale. Il cancelliere prova a rassicurare il paese e l'Europa e dice: non lascio, ma il vecchio continente si interroga sull'avanzata della AfD e sulla leadership di Merz. Al via ieri il nuovo anno scolastico, i primi a tornare in classe sono stati gli studenti della provincia autonoma di Bolzano. Entro il 17 settembre, quando il calendario dei rientri sarà chiuso dalla Puglia, torneranno sui banchi quasi 8 milioni di studenti.
2: Traule roventi, caro libri, e la carenza di insegnanti, è partito il nuovo anno scolastico in Italia con Bolzano a fare da apripista. Nella provincia autonoma è suonata la prima campanella per oltre 85.000 bambini e ragazzi. Il rientro a scuola, che riguarda in totale 8 milioni di studenti, sarà scaglionato. L'ultima regione a riaprire gli istituti scolastici è la Puglia il 17 settembre. Anche quest'anno il ritorno in classe è segnato da polemiche sui numeri del personale scolastico. Secondo il ministro dell'istruzione Valditara, in cattedra ci saranno tutti i docenti grazie all'immissione in ruolo di oltre 37.400 insegnanti e l'assegnazione di 118.000 supplenze. Di diverso avviso i sindacati, con la CGIL che parla di lavoro precario, mentre per la CISL è positivo l'aumento delle assunzioni di insegnanti di ruolo, ma sottolinea i circa 128.000 docenti di sostegno sono insufficienti rispetto al reale fabbisogno. Infine c'è il tasto dolente del caro scuola per le famiglie. Le associazioni dei consumatori calcolano circa 1.300 euro a studente tra libri e materiale scolastico. Alessio Orlandi, linea allo studio.
1: Lorena Isceri era ancora viva quando è stata buttata dal suo ex compagno dal viadotto dell'autostrada del Sole a Barberino del Mugello. Lo dicono i primi risultati dell'autopsia disposta dalla Procura di Firenze, esame autoptico anche sul cadavere di Federico Vella per capire se era sotto l'effetto di stupefacenti o di psicofarmaci quando ha gettato la donna, gettandosi poi a sua volta dal cavalcavia. Avvio di giornata negativo per la Borsa di Milano. Piazza Affari, il FTSE MIB perde lo 0,73% a quota 83 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Violet. Let me see you dance, babe.

0: time. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.
1: Cari amici, bentrovati all'ascolto da Rosario Tronnolone. Per tutta l'estate, dai nostri archivi, quotidianamente vi proponiamo...
2: Faccia a faccia improbabili alla Radio Vaticana.
3: Laura De Luca incontra Artemisia Gentileschi. Artemisia Gentileschi è Claudia Campagnola.
4: Signora Gentileschi, ma lei per davvero lo ha conosciuto?
5: Ma chi?
4: Caravaggio, l'inventore del nero.
5: Caravaggio, il milanese. Embè?
4: Come embè?
5: Ma ce n'era tanta di gente interessante a Roma, mica solo lui.
4: E che intende lei con interessante?
5: Gente che lavorava, che progettava. Guido Reni gestiva il cantiere a San Gregorio Magno, co Domenichino. I Garracci terminavano l'affreschi alla Galleria Farnese, a voglia de... Erano tempi... Insomma, non potevi proprio non sporcarti di calce, di tempera.
4: Immagino.
5: E come no. Caravaggio lavorava a Santa Maria del Popolo, a San Luigi dei Francesi. E noi stavamo a Via della Croce. Te pare che non lo vedevo passare? E sempre avanti e indietro con quel grugno, con quelle mosse da neverastenico. Ah... Il nero l'avrebbe inventato lui?
4: Beh, adesso non faccia finta di non capirmi. Ve l'ha anche insegnato un po' a tutti. Il nero e l'esasperazione della luce. Gli bastava un lume di candela per far uscire quelle figure dal buio che quasi urlavano. Quel buio di Medioevo dal quale il vostro secolo stava appena uscendo.
5: E c'hai ragione. Noi tutti uscivamo dal nero, in un certo senso. Anche se mai abbastanza. Infatti, in un altro senso, ci stavamo ancora drento fino al collo.
4: Beh, se per questo pure noi, sa.
5: De Copernico se parlava e non se parlava, che te credi? E in certi ambienti, guai a nominare Galileo. Ah, che persona, il professore. Io l'ho conosciuto a Firenze. Che te pare? Quanti discorsi a passeggiare lungo l'Arno, leccando senza sorbetto. Discorsi sul cielo, la luna, le stelle. E quante sofferenze, poro Cristo.
4: Ma scusi, il De Revolutionibus Orbium Celestium veniva pubblicato più di 50 anni prima che lei nascesse, signora. Possibile che ancora ai suoi tempi...
5: E che so 50 anni per convincersi che la Terra non sta al centro dell'universo. C'era un monsignore alla Minerva che ancora urlava anatema a certe idee. A mia nonna... E alle amiche sue bizocche, certi discorsi non glieli potevi proprio fa. Che la Terra gira intorno al Sole non era cosa che si potesse digerire tanto facile.
4: Beh, certo, un simile cambiamento di prospettiva dovette richiedere secoli prima di essere davvero metabolizzato.
5: Non di quella parola.
4: Quale?
5: Quella.
4: Ma quale? Metabolizzato? Cambiamento?
5: No, quell'altra.
4: Prospettiva.
5: Nulla di più.
4: Scusi, non capisco, ma perché? Voi pittori ci siete arrivati pure prima di Copernico. Giotto, altra intuizione rivoluzionaria che incominciò a cambiare la percezione dello spazio dipinto, preparando forse quasi il terreno a quell'altro ancora più radicale ribaltamento che avrebbe investito la vita reale, ovvero la percezione da parte degli uomini della loro reale posizione nel cosmo e quindi anche sul pianeta Terra.
5: Io c'avevo un certo maestro de prospettiva.
4: Ora capisco, mi scusi davvero. Avrei dovuto pensarci.
5: Tutta la vita è roba de prospettiva. E tutto dipende da come guardi le cose.
4: Beh, questo se non lo sa lei.
5: E lui, quel porco, pretendeva di guardarla a modo suo.
4: Capisco.
5: Ma che vuoi capì?
4: Nel senso?
5: Ma che vuoi capì? De prospettiva, de buio, de rivoluzione copernicana, de Caravaggio, de esse fia de tuo padre, de esse donna in quel secolo de maschi e de sordati e de sordatacci.
4: Guardi che certi pregiudizi non sono mica finiti, sa? E neppure in quest'altro secolo qua, sì, magari. Senta, cambiamo argomento. Non dirò più quella parola che la fa stare tanto male, che la fa pensare al suo cattivo maestro, prometto.
5: Ma che voi capite, cattivi maestri?
4: Lasciamo stare, possiamo parlare del giallo?
5: Il giallo?
4: Il giallo ritorna in tanti suoi dipinti, signora Artemisia. Tutte le sue eroine bibliche indossano vesti gialle. Ester che sviene al cospetto di Assuero, Giuditta che decapita Oloferne, Lancella che trascina via la testa mozzata, Sisara che uccide nel sonno Giaele, Maddalena a scalza che respinge la tentazione dello specchio. Tutte indossano sontuosi abiti gialli. Quelle sete di casa Gentileschi, il più fine guardaroba di sete del 600 europeo dopo Van Dyck, come scrive forse un po' malignamente il professor Longhi.
5: Chi?
4: Roberto Longhi, critico d'arte, massimo esperto di Caravaggio e autore di un citatissimo testo su lei e su suo padre.
5: E che vo' capire Roberto Longhi, de me e de mi padre?
4: Scusi?
5: Che vo' capire un... come lo chiami? Un critico d'arte? E poi chi è un critico d'arte?
4: Bella domanda.
5: È uno che guarda quello che ho fatto io e ci parla sopra, o no?
4: Ma più o meno.
5: A vanvera.
4: Ma no, al contrario. Parla solo dopo aver lungamente e accuratamente studiato.
5: Ecco, allora dovrebbe parlare di quello che ha studiato, non di quello che ho fatto io.
4: Quello che ha fatto lei è per l'appunto quello che il critico ha studiato.
5: Non può averlo studiato quanto l'ho studiato io che l'ho fatto. E allora che vo' capire se nulla ha fatto? Se non ha cercato e ricercato, e impastato e passato col pennello proprio quel giallo lì, e non un altro, quello che è un po' cadmio, un po' paglierino, un po' senape, e non è cadmio, e non è paglierino, e non è senape, è però tutti questi gialli messi insieme. Ma che vo' capire del giallo?
4: Appunto, appunto, me ne parli lei.
5: Io l'ho messo nel quadro, il giallo. Nelle vesti gialle di Ester che sviene al cospetto di Assuero, de Giuditta che decapita Oloferne, de Lancella che trascina via la testa mozzata, de Sisara che uccide nel sonno Giaele, de Maddalena scalza che respinge la tentazione dello specchio. Guarda, di che vuoi parlare?
4: Tusce, signora Gentileschi, di questi tempi noi altri non facciamo che parlare, infatti.
5: E me ne so accorta. Io ve sento fino a qua che non ve stancate de blaterà, de prospettiva, de arte, de colore, de forma, de passioni, de guerre, d'amore, de morte, de maschi, de femmine. Quanto ve piace riempitece la bocca! Ma che volete sapere? Ma statevi zitti, chiudete le bocche, aprite gli occhi e guardate se gliela fate.
4: Nel senso?
5: Ma l'avete capito o no? Il posto che ci avemo nell'universo. Dopo 400 anni l'avete guardato st'universo? Ci avete messo la testa drento? O state come noi, che ancora non vi parano vere le stelle, le sfere, i pianeti, le idee di Copernico e di Galileo? L'avete capito alla fine che l'uomo non è il centro di niente?
4: Sembrerebbe.
5: E lo sapete davvero guardare sto mondo? Come gli conviene e come ci conviene?
4: Ci proviamo.
5: A me non me pare.
4: Però scusi, ero io che dovevo intervistarla.
5: Noi vivevamo nel silenzio, al massimo nelle urla. Le urla e il silenzio sono quasi la stessa cosa. Non ci servivano tante parole a noi altri e neppure tante interviste. E manco, viva Dio, tanti critici. A noi ci bastava de guardare.
4: La prego, signora Gentileschi, mi dice del giallo, mi insegna lei a guardarlo, il suo giallo.
5: Il giallo è vita, è urla, è rabbia, è quel lume di candela che c'ha invidia del sole e si ribella e diventa sole, o almeno ci prova. Sopra una tela tutto è possibile, ah bella. Una candela può somigliare al sole, il giallo è sta rabbia, è sta energia. È la rabbia del sole che è diventato il centro di tutto. E invece un misero pezzo di cannella gli può far verso. E allora quasi preferirebbe tornarsene nascosto nel buio e non guida per niente i pianeti e le altre stelle. E non mischiasse per niente con tutta sta giostra. E il giallo è l'oro de sto mondo e del cielo. È sto teatro de matti. È tutto quello che luccica. È la luce sopra i tetti de Roma. So le cupole che sfavillano, è la fine della notte quando nelle taverne gli uomini smettono di tirare i dadi e arriva l'aurora. Aurora. Ma lo senti che bello sto sono? Io ce farei una pittura. Ma lo vedi tutto sto chiarore? C'è sta l'oro, Trento, c'è sta il giallo. Ma non me poteva chiamare Aurora quel toscanaccio de mio padre invece che Artemisia? Il giallo è l'oro che fa gola a noi altre donne, sempre. È un gioiello, è un par d'orecchini, un pendente come quella catena col medaglione a maschera che penne dal collo di quella scema. quella che si impiastra dei colori, dei tempere, e sta appiccicata alla tela tutta de sguincio. Ma la vedi che è matta?
6: Ma allude al suo autoritratto in forma di pittura.
5: Ah sì, quella so io. Il giallo so io.
6: Davvero? Non mi dispiace, sa, questa specie di suo sintetico autoritratto. Lei stessa dunque sarebbe il giallo.
5: So io la rabbia, l'invidia, l'energia, la ribellione.
6: Ribellione ma a che?
5: A tutto. Al buio, all'oscurità, alle tenebre degli cervelli, alla barbarie che non finisce mai.
6: Tenebre dei cervelli. Allude per caso ai pregiudizi di tutti quelli che non la volevano pittrice?
5: Ma che vuoi sapere? Ma quali pregiudizi? Ma che ve credete? Ancora sta favola del femminismo che ve la siete inventata tutta voi? Ma io c'avevo Silvia, Lavinia, Fede, Lucrina, Sofonisba. Ci scambiavamo gli impasti, le tele, i miscugli. Una diveniva a Spagna, ce l'aveva chiamata perfine re, figurate. Quell'altra stava dai Gonzaga col fratello. E a chi piacevano le scene mitologiche, chi preferiva fare le nature morte.
6: Dunque lei non era la sola donna pittrice del suo tempo.
5: Ma manco per niente.
6: All'Ibisco, il solito professor Longhi.
7: Aridanghete.
6: Beh, non dovrei riferirglielo, ma senta come la definisce. L'unica donna in Italia che abbia mai saputo che cosa sia pittura e colore e impasto e simili essenzialità.
5: Ma che vo' sapere sto Longhi?
6: Vabbè, però scusi, le sta facendo un complimento.
5: Ma in compenso dice una fregnaccia.
6: Che fregnaccia, scusi?
5: Ma che ne sa de noi antre? Drento le botteghe degli padri, degli fratelli, degli mariti, degli amanti, degli maestri. Eravamo proprio noi altre donne. Addomesticate alle zuppe, all'intruia, alle semolini, alle polente, le più sverte a mesticare le terre, le pigmenti per tutti loro, per tutti sti grandi sapienti. Noi, le prime a capire sfumature. Ma non siamo sempre noi altre donne a riconoscere se un fio è pallido, se c'ha la pelle arrossata, se gli spunta un fruncolo, se il prezzemolo è ingiallito, se una federa è unta. Ma che ne sa, nomo, dei colori? De tutti sti particolari. Che ne sa de fatica, de lavorare nell'ombra tutti i santi giorni? Che ne sa, nomo, dell'ombra? E non è proprio l'ombra il mistero più grande per chi dipigne?
6: In effetti.
5: E allora di che te meravigli? Sì, non ce l'andavano a scuola. Dovevamo rubare il mestiere. Era proibito per noi dipingere le pale dell'altare. Ma che ci fregava?
6: Eppure guardi che Longhi insiste a riconoscerle una superiorità sulle sue compagne. A proposito di Giuditta che decapita Oloferne, che sta agli Uffizi, no? Il professore si domanda, chi penserebbe che sopra un lenzuolo studiato di candori e ombre di acce degne di un Vermeer a grandezza naturale dovesse avvenire un macello così brutale ed efferato? Ma vien voglia di dire, questa è una donna terribile. Una donna ha dipinto tutto questo.
5: E beh, ve stupite della violenza. Come se una donna potesse capire solo i petali dei fiori e l'ale delle farfalle. E come no? Come se una donna nulla subisse da quando nasce la violenza.
6: Beh, ora però il discorso l'ha riaperto lei, signora, eh?
5: Ma no, no, non pensavo a quel delinquente de...
6: di Agostino Tassi, il maestro di...
5: De prospettiva. Ma che me frega? Ma che c'entra? Me lo ricordate sempre voi altri.
6: E allora?
5: No, io pensavo a quella violenza che nasce con noi. Tutti. Uomini e donne. Che la subiamo appena apriamo l'occhi su sto mondo e ci buttano qua dentro da tutt'altro mondo. Pensavo a quella violenza che noi altre ce la portiamo appresso tutta la vita. Siamo noi che la trasmettiamo. La violenza di nascere e di far nascere. Io 4 figli ho partorito. E ogni volta che dai la vita, lo sai che rischi la morte. E la senti, la vita e la morte messe insieme, come un teatro di chiari e di scuri, dentro le viscere tue, come una lotta che non si placa mai. E ogni volta che rischi la morte, tanto lo sai che è sempre la vita. È la vita, la violenza. Perché non ce lo chiede nessuno de vive. E te meravigli del giallo, degli colori squillanti, del sangue che sprizza, degli particolari. Te meravigli che una donna è capace a dipingere i candori e l'ombre. E non te meravigli che da sto corpo di donna esca un altro corpo di donna o di uomo. E così nei secoli dei secoli. Siamo troppo potenti noi altre per essere lasciate libere.
6: Beh, lei lo fu.
5: Mio padre. Di solito i padri le incatenano le figlie, no?
6: Suo padre, appunto, al contrario.
5: Al contrario, mi costrinse a essere libera. Solo un altro modo di incatenarmi.
6: Ciò su cui deve convenire con me, signora, è che fu sacrosanto non inibire un talento precoce come il suo, specie in quello stimolante ambiente romano dove lei nacque e si formò.
5: Perfino con la granduchessa di Toscana, Cristina di Lorena, mi fece propaganda quel matto di mio padre. Ma che te credi? Che io volevo far l'arte, come dite voi. Ma io manco lo sapevo che era st'arte. Che è? Che mi significa? Che mi rappresenta? Così come non sapevo ondo stava il sole, come era fatto l'universo, ondo stavo io e come ero fatta io. Io volevo solo mesticare i colori, le terre al sangue, il sudore al giallo, le lacrime al turchino. Volevo sporcarmi le mani. Io non volevo essere costretta a essere libera. Io volevo essere libera de essere schiava, de essere una cosa della terra, come è sempre stato e sempre sarà. Ma che ne sai?
6: No, aspetti un attimo. Schiava di cosa?
5: Schiava de vive e de sopravvive grazie a un mestiere come un altro. No. Potevo nascere sarta, fornara, zingara, ladra.
6: Questo riguarda ciascuno di noi, ma scusi, lei ha avuto la fortuna, guadagnandosi da vivere, di rappresentare passioni. E guarda caso ha rappresentato sempre certe passioni piuttosto che altre.
5: Mi stai a provocare?
6: Beh, credo di sì.
5: E allora andiamo su. Levamo se studente. Dai, vuoi parlare dello stupro? Che vuoi sapere?
6: Quello che vorrà dirmi.
5: Sta scritto nell'atti del processo. Vuoi che te lo ripeto? Come davanti al giudice, un'altra volta, e un'altra volta, e un'altra volta ancora, la millesima. Serrò la camera a chiave. E dopo serrata mi buttò sulla sponda del letto, dandomi con una mano sul petto. Mi mise un ginocchio fra le cosce che io non potessi serrarle. E talzatomi li panni, che ci fece grandissima fatica per alzarmeli, mi mise una mano con un fazzoletto alla gola e alla bocca, a ciò non gridassi, e le mani quali prima mi teneva con l'altra mano mi le lasciò, avendo esso prima messo tutti i doli ginocchi tra le mie gambe.

0: sempre sta stessa frase, sto stesso teatro, sta stessa luce livida, sta stessa furia. Ma non è un quadro sta scena?
1: Sì, infatti, mosso e cruento come i suoi tanti soggetti biblici, mitologici, Artemisia. Giuditta che decapita Oloferne, l'ancella che trascina via la testa mozzata, Sisera che uccide nel sonno Giaele.
0: Ma io sto quadro non l'ho dipinto mai.
1: Può darsi che invece le avrebbe fatto bene, invece di alludervi semplicemente attraverso tanti riferimenti indiretti.
0: Beh, non l'ho fatto. E sai perché non l'ho mai dipinto sto quadro? Perché è il quadro che m'ha dipinto a me. Che m'ha inchiodata in quella stessa posa per tutta l'eternità. Con le vesti alzate, con la furia di difendermi da quel porco, con la voglia di piantargli un pugnale della schiena con le dita sporca di colore e di sangue, e il suo, il mio, ma che ne so. Il quadro so io, pieno di ombre, pieno di nero.
1: E allora, signora Artemisia, la prego, provi a uscire adesso un momento solo da quel quadro così opprimente.
0: Me ci ricacciano sempre. Una donna è schiava sempre, te l'ho detto. Pure quando pensa di essere libera. Non mi avete costretto voi a essere l'emblema del femminismo? Della rivalsa contro tutti gli soprusi dell'omini? Ma poi che è sto femminismo?
1: Esca da quel quadro, signora. Esci, sorella Artemisia.
0: E chi sono se esco?
1: Dimmelo tu.
0: Sono una qualunque, senza arte né parte. So la figlia di un padre, la madre di una figlia, la moglie di un marito, la vittima di un violento, il simbolo di una lotta. Mentre invece io non vorrei essere niente. Vorrei essere quella che si incanta al petalo del fiore, all'ala della farfalla. Sì, proprio lei. Proprio io. E basta.
1: È questo che suggerisce il suo dipinto Allegoria dell'inclinazione.

0: Allievo.
1: Ma lei dunque era ben consapevole della sua inclinazione, appunto del suo talento per la pittura?
0: Anche il talento devo incatenare, devo violentare, condannare per tutta la vita. Come la Terra è condannata a girare intorno al Sole, e il Sole a tirarsi dietro la Terra e l'altri pianeti.
1: E invece?
0: E invece certe volte io pensavo...
1: Cosa?
0: Se fossi terra, se fossi sole, me ne vorrei uscire da quel cammino sempre uguale nei secoli, nei millenni, da quella prospettiva. Me ne vorrei andare per campi, a guardare i petali dei fiori, l'ali delle farfalle, a giocare con le ombre, come il cane stupido che prova a chiapparle, e basta. Vorrei uscire da quella strada sempre dritta, da quel destino segnato. Vorrei essere libera ad essere libera. Se fossi una bilancia, vorrei essere padrona de penne da una parte, pure senza niente sul piatto.
1: Di inclinarsi, appunto.
0: Di essere sbilanciata, sì. Di non essere perfetta. Di rispondere sì quando ci sarebbe da rispondere no. E no quando ci sarebbe da rispondere sì. Danna storta, quanto bisognerebbe andare dritta. Di sporcare la tela dove dovrebbe essere pulita.
1: Non sei la sola, sorella Artemisia.
0: La vedi la scodella inclinata?
1: Certo.
0: L'allegoria dell'inclinazione.
1: Sì, appunto.
0: E quello è il ritratto mio meglio riuscito. Ma non so io la donna con la faccia calma che la tiene sulla spalla. Io so la scodella. Proprio nel momento in cui qualcuno la sta per rigirare. La scodella che è? È una panza vuota o piena, a seconda. È un cerchio, ma non proprio. E una donna che è? È sto vuoto, è sta cavità che aspetta ad essere riempita oppure svuotata. Guarda. Invece di parlare.
2: Faccia a faccia improbabili alla Radio Vaticana.

Sei all'ascolto di Radio Caris in Blu, FM 87.8 e 99.3.

0: in Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Piera Achille Dolfini. La guerra in Ucraina, dopo i 3 giorni di tregua proclamati da Putin durante gli incontri con gli inviati di Trump, Kushner e Witkoff, Mosca e Kiev hanno ripreso gli attacchi reciproci. Nella capitale ucraina colpiti edifici alla periferia, almeno 2 morti e 7 feriti, anche la Russia è sotto attacco, colpita Saratov dove ci sono vittime. Lasciamo crescere, la pace in noi germoglierà nel mondo, così Papa Leone, che ieri ha celebrato una messa nel santuario della Madre del Buon Consiglio a Genazzano, luogo al quale da sempre legato il pontefice ha invitato a meditare sulla vita di Maria, anche se la scrittura non offre dettagli, ne abbiamo bisogno in tempi di incertezza, ha detto. Le elezioni in Sassonia-Anhalt, siamo scossi e scioccati, dice il cancelliere tedesco Merz, l'indomani della vittoria con il 43,8% dei consensi dell'ultradestra dell'AfD nel Land medio orientale. Il cancelliere prova a rassicurare il paese e l'Europa e dice non lascio, ma il vecchio continente si interroga sulla leadership di Merz. Folla ieri a Belgrado per i funerali di Ratko Mladic, il criminale condannato per le atrocità compiute durante la guerra in Bosnia negli anni 90, in Bosnia e Erzegovina, dove l'apologia di criminali di guerra è un reato penale, presentate 76.000 denunce contro persone che pubblicamente hanno esaltato Mladic.
2: Una grande folla ha accompagnato al cimitero il feretro di Ratko Mladic e almeno 1 migliaio ha assistito al suo funerale. Quello che è conosciuto con il soprannome di macellaio della Bosnia e condannato per genocidio per il massacro di Srebrenica del 1995 è invece riconosciuto per i nazionalisti serbi come un eroe. La scelta di una cerimonia pubblica con tutti gli onori di Stato non lascia indifferente la comunità internazionale, in particolare in Europa, che deve considerare l'ingresso della Serbia nell'Unione. La cerimonia religiosa si è tenuta presso la chiesa belgradese di San Luca Apostolo. Erano presenti persone di tutte le età, tra questi numerosi ex combattenti e 3 ministri del governo serbo, quello della giustizia, della cultura e dei trasporti. Il presidente serbo Vucic non era lì per altri impegni improrogabili. Mladic è morto il 27 agosto nel carcere dell'Aia nei Paesi Bassi, dove scontava la pena dell'ergastolo inflittagli dal Tribunale Penale Internazionale per l'ex Jugoslavia. Marino Galdiero, linea allo studio.
1: Nuovo furto d'arte, questa volta a Cannes-sur-Mer, sulla Costa Azzurra. 4 opere di Renoir sono state rubate nella notte da 2 ladri nel museo Renoir della località francese. Una delle opere è stata abbandonata dai ladri durante la fuga. Il valore delle opere trafugate è di circa 9 milioni di euro. Prosegue in terreno negativo la mattinata della Borsa di Milano. A Piazza Affari FTSE MIB perde lo 0,79%, a quota 83 punti lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Va ora in onda Incontri e dibattiti dal meeting organizzato a Rimini dal Movimento Ecclesiale Comunione e Liberazione.
4: L'incontro di oggi ha un argomento che è centrale in questo meeting e anche negli anni scorsi. Potremmo intitolare Oltre la globalizzazione, cioè cosa vuol dire passare da un mondo che ha avuto come cuore il neoliberismo a qualcosa che non è la fine dello sviluppo o il ritorno indietro, ma uno sviluppo che sia più comprensivo di quello che sta accadendo. Allora, cominciamo a dire che gli ultimi 30 anni sono stati una fase di grande progresso, diciamo dal 1990, la caduta del muro, si è ridotta la povertà, è cresciuto il commercio mondiale, e si è diffuso il digitale. Pensate che dal 1990 al 2015 oltre 1 miliardo di persone è uscito dalla povertà, passando dal 38% al 9%. Il commercio mondiale si è quadruplicato e centinaia di milioni di persone hanno avuto accesso ai mercati globali, alla tecnologia. Gli utenti di internet sono passati da meno dell'1% nel 95 al 68% nel 2024. Eppure, dopo anni di euforia, come se questo fosse l'unico risultato, ci si è accorti di questi limiti, potremmo dire, dello sviluppo senza regole. Nei paesi OCSE il reddito medio del 10% più ricco è oggi circa 9 volte più grande di quello del 10% più povero. La fiducia nelle istituzioni si è indebolita. Secondo l'OCSE, meno della metà dei cittadini dei paesi membri dichiara di aver fiducia nel proprio governo nazionale. La globalizzazione è entrata in fase nuova perché stiamo sperimentando i problemi del riscaldamento globale e, come abbiamo detto, se c'è stato dal punto di vista statistico una diminuzione dell'indice di Gini di disuguaglianza tra i paesi, all'interno dei paesi questa disuguaglianza è cresciuta e capite che abbiamo avuto grande sviluppo, ma cominciamo a vedere dei limiti che, se vanno avanti, potrebbero portarci a un'involuzione, sia dal punto di vista della condizione della gente, sia dal punto di vista delle condizioni del pianeta. Allora cosa fare? Tenendo conto di questa crisi doppia dell'economia e delle istituzioni, perché poi oggi non abbiamo tempo di approfondirlo, in questi 30 anni le istituzioni globali, dall'ONU alle istituzioni finanziarie, all'OMS piuttosto che l'OCSE, sono state messe in crisi. Oggi molti paesi, come vediamo, pensiamo sulla questione economica, la questione dei dazi, o pensiamo dal punto di vista delle guerre, la assoluta mancanza di attenzione all'ONU, al Consiglio di sicurezza, l'accaparramento delle materie prime che molte volte ha a che fare con le guerre. Questa crisi quindi economica e questa crisi istituzionale, come uscirne?
5: Grazie Giorgio. Cercheremo di tenere il focus su questi tre punti, l'equità, articolando queste considerazioni su tre temi, che sono quelle della stabilità macroeconomica, quelle della creazione del lavoro e quella della capacità del sistema di favorire la presa di responsabilità e la presa di rischio. Ma innanzitutto volevo fare due cose. Innanzitutto dire che quello che avremo, dico, la fortuna di poter discutere insieme qua riguardano opinioni, esperienze, punti di vista che riflettono la nostra professione, ma non l'istituzione necessariamente per cui lavoriamo. Io mi chiamo Samuele Rosa, lavoro per il Fondo Monetario e quello che verrà detto qua non rappresenta necessariamente il mio management, il mio consiglio di amministrazione. Volevo presentare e chiedervi di fare un caloroso saluto e di ringraziamento i tre personaggi, i tre amici che sono venuti a animare questo discorso. Abbiamo qua il direttore Ercoli, direttore esecutivo del Fondo Monetario Internazionale. Abbiamo, se non sbaglio, in diretta da Washington Matteo Bugamelli, che è direttore esecutivo presso la Banca Mondiale e anche decano dei direttori esecutivi presso questa importante istituzione. Grazie mille Matteo.
6: Grazie Samuele, grazie.
5: E abbiamo anche la fortuna di avere Federico Galizia, che è regional direttore della Europa del Sud presso l'International Financial Corporation, che, per dirle in breve, poi lui ci racconterà un po', è il braccio private equity della Banca Mondiale. Grazie mille. Quindi avrete modo di dire un po' più di voi, ma adesso volevo appunto riprendere il filo delle provocazioni del professor Vitadini, ma anche ricollegarmi all'incontro dell'anno scorso, che è stato un incontro che ha avuto un ottimo riscontro, perché qua con il dottor Ercoli si parlava dell'importanza che nel mercato e nel ruolo che il mercato ha dentro la società più in generale si creano le condizioni per una fiducia, si creano le condizioni per un lavoro comune. E come in fondo gli organismi internazionali, cosa che non è sempre capita bene, sono lì proprio per questo. E ci rilacciavamo anche all'esperienza di Amedeo Giannini, questo banchiere italiano che ha fondato la Bank of America e che ha proprio sfidato la mentalità che qualche volta viene data per scontato che l'economia è un gioco di profitto di brevissimo che non tiene conto del livello sociale. Quindi teniamo un po' questo filo. E poi ricordiamoci che qua di fronte a noi abbiamo tanti giovani e tanto meno giovani che si sono comunque ricordati di essere stati giovani e quando si guardano i sondaggi a riguardo della percezione del mondo dagli occhi dei giovani, ci sono un po' tre temi che veramente poi possono essere molto utilmente ripresi da ciascuno di voi. Uno è quello delle regole del gioco. Allora, la stabilità macroeconomica è un bene pubblico globale. Senza stabilità macroeconomica non è possibile cooperare, non è possibile concepire il sistema mondo come un posto dove ognuno può perseguire le proprie opportunità. Ma al tempo stesso nei giovani viene visto come il luogo dei giochi prestabiliti. Ah, su questo vorrò, direttore Ercoli. L'altra questione è la questione della creazione di lavoro. Tanti giovani al tempo stesso sono in un mondo di enormi opportunità, magari di più opportunità di quelle che serveva noi, però vedono una sfida, una crisi dello spazio di creazione di lavoro, sicuramente a partire dall'intelligenza artificiale e dalla prevalenza di grandi gruppi multinazionali che sembrano usare il lavoro come variabile residuale. E infine la questione della possibilità di prendersi dei rischi. Tanti giovani pensano che è sempre più difficile poter in proprio cominciare a rischiare e mettere a fuoco delle idee. Allora io su questo filo rosso, appunto, che ripeto riprende il tema di Giorgio e anche il tema dell'incontro dell'altro anno, comincerei con il mio direttore esecutivo del Fondo Monetario, dottor Ercoli, e vorrei proprio chiederti, ci diamo del tu, ci si conosce, appunto anche avendo in mente chi è di fronte a noi e che è collegato in giro per il mondo, ma la stabilità macroeconomica è davvero un bene per tutti e comunque? E in che modo esattamente il Fondo Monetario contribuisce a creare le condizioni di una stabilità macroeconomica? Grazie mille.
7: Grazie dell'invito. Per quanto riguarda le percezioni appena citate, capisco benissimo perché queste percezioni sono spesso diffuse e nascono da un fatto concreto, cioè quando le famiglie, le imprese o i giovani non vedono migliorare le proprie condizioni di vita, è normale chiedersi quale sia il ruolo delle istituzioni multilaterali che rappresentiamo oggi. Inoltre, in alcuni paesi del mondo, le istituzioni internazionali multilaterali vengono considerate lontane perché utilizzano un linguaggio molto tecnico, distante dai bisogni delle persone. Ecco, dal mio punto di vista, quando questo è stato il tema che mi è stato assegnato oggi, ho pensato che questa sia proprio la sfida e anche la responsabilità del multilateralismo di queste istituzioni, ossia non solo dimostrare di essere tecnicamente credibili, ma anche di spiegare qual è l'utilità sociale di queste istituzioni ai cittadini, alle imprese, alle famiglie, ai giovani. Ecco, durante l'incontro di oggi, il mio intervento, poi l'intervento di Matteo e poi quello di Federico, cercheremo di darvi delle tessere di un puzzle. Io coprirò la parte del Fondo Monetario Internazionale e il puzzle del multilateralismo. E se saremo efficaci in questa analisi, speriamo di fare in modo che quando voi andrete via avrete un quadro molto più chiaro di quale sia l'utilità sociale di queste organizzazioni. Parto dal Fondo Monetario Internazionale, userò un linguaggio più semplice possibile, vista l'eterogeneità del pubblico. Ecco, per quanto riguarda il Fondo Monetario Internazionale, l'obiettivo di questo incontro è quello di spiegarvi quale sia la sua utilità sociale e, ispirandoci al titolo di quest'anno degli incontri, cosa muova questa istituzione. Partiamo da due concetti. Il primo è che il Fondo Monetario Internazionale svolge la massima utilità sociale in situazioni di crisi economiche e finanziarie. Secondo, perché la sua funzione è quella di ristabilire, di riportare un paese in una situazione di stabilità macroeconomica. Sembrano termini difficili, cerco di spiegarli in modo molto più semplice. Prima cosa, la crisi. Perché il Fondo Monetario Internazionale è importante in un momento di crisi? Bene, quando un paese è in crisi economico-finanziaria, cosa vuol dire? Vuol dire sostanzialmente che non ci sono investitori disponibili a finanziare il debito di quel paese, né nazionali né internazionali. A quel punto, come potete ben immaginare, nel momento in cui le spese dello Stato arrivano al livello delle entrate riscosse da quel paese, finiscono le risorse, non ci sono più risorse per pagare stipendi, salari, welfare, far funzionare la macchina statale. Ecco, chi è che ridà speranza a quel paese quando il paese è caduto in una situazione del genere? Bene, il Fondo Monetario Internazionale fa due cose. Primo, un'iniezione di risorse perché il paese possa continuare a funzionare. Secondo, fornisce una terapia per uscire dalla crisi e per riportare una situazione di stabilità. Perché la stabilità è così importante? Perché se un paese non è stabile, nessuno investe dall'estero o anche le imprese stesse del paese non investono più perché non sanno se recupereranno le risorse che stanno investendo. Ma anche le famiglie tendono a risparmiare perché c'è un'incertezza. Ecco, nella migliore delle ipotesi, in una situazione di instabilità, l'economia si ferma. Nella peggiore delle ipotesi si va in recessione. Quindi possiamo dire che senza stabilità non c'è crescita, proprio per questi motivi, perché gli agenti economici non investono e non spendono. Per questo i programmi del Fondo Monetario Internazionale hanno come primo obiettivo il raggiungimento in 3-4 anni della stabilità macroeconomica. Come si raggiunge questa stabilità macroeconomica? Ovviamente la strada per raggiungere tale stabilità è stata definita in alcuni casi austerità. Ecco, a me il termine austerità personalmente non piace perché crea in genere confusione. L'austerità in generale lo associamo a un comportamento permanente, mentre invece ristabilire la stabilità macroeconomica è invece una transizione temporanea, non permanente, da una situazione di crisi ad una ripresa economica. In altre parole, dalla malattia alla guarigione. Ecco perché, come vi diceva prima Samuele, la stabilità è un bene pubblico in questo senso. E l'utilità sociale del fondo è di aiutare i paesi a ristabilire la stabilità economica quando questa viene meno. È più facile quando è il medico che ti dice qual è la terapia da intraprendere piuttosto che il malato guarir da solo. Quindi, per certi versi, questo ruolo del fondo non rappresenta un miglioramento tangibile della propria vita, della vita dei cittadini, delle imprese, dei giovani, a meno che non ci sia una situazione di crisi. Però, se c'è una situazione di crisi, il ruolo del Fondo Monetario Internazionale diventa molto apprezzato. Vi faccio un esempio. Pensate all'Ucraina, oggi. L'Ucraina, senza il supporto del Fondo Monetario Internazionale, non avrebbe soldi per finanziare lo sforzo militare, gli stipendi dei dipendenti pubblici, dei soldati, gli ospedali, le scuole. Non c'è solo il caso dell'Ucraina, insomma, possiamo immaginare molti scenari di paesi in crisi che sono usciti da questa crisi e adesso hanno una situazione di ripresa economica, non ci dimentichiamo la crisi del debito. C'è un secondo ruolo che svolge il Fondo Monetario Internazionale e questo ruolo invece è diverso da quello che vi ho appena descritto, ed è più che altro legato alla storia del Fondo Monetario Internazionale come un'istituzione che promuove il commercio globale. Perché promuove il commercio globale? Perché il commercio globale, l'abbiamo detto prima, l'ha detto il professor Vittadini, è un motore di crescita per tutti. Questo pilastro dell'ordine mondiale, cioè il commercio globale, non può essere più dato per acquisito. Lo vediamo, nell'ultimo anno sono state introdotte migliaia di restrizioni commerciali nel mondo. Allora qual è il ruolo del fondo? Nell'ambito della sorveglianza bilaterale, considerate che il Fondo Monetario Internazionale ha una membership a 191 paesi al mondo che sono parte del Fondo Monetario Internazionale. Quindi ogni anno il Fondo Monetario Internazionale più o meno esamina le economie di 191 paesi nel mondo, proprio per cercare di avere, diciamo, la situazione, il polso della situazione, prevenire delle crisi, e fornisce in questo caso un avviso, un consiglio, sia ovviamente ai governi, ma questa informazione, questa valutazione è anche utile ai cittadini. Ecco, questa funzione del Fondo Monetario Internazionale è una funzione che viene definita di truth teller, qualcuno che dica la verità, anche verità scomode. Vi faccio un esempio. Negli ultimi mesi, in tante occasioni, il Fondo Monetario Internazionale ha detto che i dazi non sono la soluzione per risolvere gli squilibri macroeconomici della bilancia dei pagamenti. Ovviamente il riferimento era agli Stati Uniti, e gli Stati Uniti sono il primo azionista del fondo, e sono verità scomode. Questa funzione del fondo è importante anche per i cittadini, per le famiglie, per i giovani, perché offre un'informazione indipendente che può orientare le scelte, anche se non ha un impatto diretto sul portafoglio delle persone. Su questo tema vi rimando all'intervento dell'anno scorso, dove abbiamo trattato proprio il tema del ruolo del Fondo Monetario Internazionale in una situazione di crisi del multilateralismo. Le istituzioni multilaterali, parlavamo di fiducia, no? Recuperano la fiducia quando ascoltano di più le persone, spiegano meglio le proprie scelte, quello che stiamo facendo qui oggi, e soprattutto quando producono risultati percepibili dalle persone. Questo significa innanzitutto riconoscere che le politiche economiche non sono mai neutrali rispetto alla vita sociale, alla vita reale. Ogni decisione su bilancio, inflazione, debito, risorse, protezione sociale ha un impatto nelle tasche delle persone, delle famiglie, delle imprese o dei giovani. E se vogliamo essere credibili, dobbiamo dimostrare di tenere insieme stabilità macroeconomica, ma anche inclusione sociale, crescita e tutela dei più vulnerabili, efficienza ed equità. E lo sforzo che sta facendo il Fondo recentemente è proprio quella di cercare di avere sempre una maggiore attenzione a proteggere i più vulnerabili quando si tratta di ripristinare la stabilità macroeconomica. Ovviamente non è un ruolo che può fare soltanto il Fondo, è un ruolo che deve fare in primo luogo il governo, che deve uscire dalla crisi. Ma in questo credo di avervi dimostrato quale sia l'utilità sociale dell'istituzione che mi onoro di contribuire. E mi fermerei qua, grazie.
5: Hai fatto un parallelo con la condizione di una persona che va da un medico e deve ripristinare la sua salute, e il medico offre soluzioni proprio perché la persona ha un problema di salute. Poi però al tempo stesso bisogna rialzarsi e camminare, e qua quello che questo ragionamento mi porta a dire è che ultimamente, e ancora tornando all'impressione dei giovani da questi vari studi fatti sulla visione della vita che i giovani vanno formandosi, c'è un grande timore per la creazione di opportunità di lavoro. E quindi questo mi porta naturalmente a parlare con Matteo. Matteo lavora per un'istituzione, la Banca Mondiale, che ha sempre avuto e recentemente ha messo ancora di più il focus sulle politiche per creare condizioni di lavoro, riprendendo quello che diceva Vitadini, osiamo dire soprattutto ricreare condizioni di lavoro dignitoso, perché è il lavoro dignitoso che mette l'uomo al centro. Il lavoro deve essere una fonte di accrescimento della dignità della persona, non, diciamo così, di diminuzione della stessa. E quindi Matteo, il compito non è facile, ma io sono costretto a chiederti, anche perché ricordo bene, tu hai una formazione sull'economia del lavoro, che cosa fa la Banca Mondiale per creare le condizioni di lavoro? Grazie mille Matteo, la parola è a te.
8: Grazie Samuele, voglio ringraziare te e gli organizzatori per l'invito. Mi dispiace tantissimo non essere lì con voi a questo importante evento, Permettimi di iniziare con una confessione. Io quando dico che lavoro alla Banca Mondiale, la reazione di alcuni è spesso dubbiosa e poi si scioglie in un in Fondo Monetario Internazionale. Questo succede soprattutto nei paesi dove la Banca Mondiale non opera, quale il nostro. Ed è una confusione a volte anche comprensibile. Le due istituzioni sono nate insieme a Bretton Woods nel 1944, sono entrambe con sede a Washington. Sono gemelle per certi versi, ma appunto sono gemelle con vocazioni molto diverse. Riccardo ha spiegato cosa fa il Fondo Monetario Internazionale. La Banca Mondiale, se mi consentite una metafora semplice, che come tutte le metafore semplici è inevitabilmente incompleta, è il costruttore di scuole, strade, dighe, ospedali. Non interviene in emergenza, o meglio dovrei dire non interviene soltanto in emergenza. Quando c'è in emergenza si accoppia al Fondo Monetario per intervenire, ma la sua missione è di investire nel lungo periodo dei paesi, dei nostri paesi clienti, finanziando infrastrutture, sostenendo l'istruzione, promuovendo la salute, sviluppando il settore privato nei paesi più poveri del mondo. Tutto questo in linea con la nostra missione, che è quella di combattere la povertà, combattere le disuguaglianze, difendere il pianeta. Il professor Vittadini l'ha citata, anche l'importanza degli shock climatici e della capacità di rispondere a questi shock. Concretamente la Banca Mondiale raccoglie risorse dai donatori e capitale dai mercati internazionali e lo presta ai paesi in via di sviluppo a condizioni che questi paesi non troverebbero altrove, quindi tassi bassi, scadenze più lunghe. E lo fa prestando direttamente o direttamente agli stati, e qui ci sono due unità dentro la Banca Mondiale, IBRD, che è quella che venne fondata nel 1944, e AIDA, IBRD per i paesi a medio reddito, AIDA per i paesi più poveri, a condizioni particolarmente agevolate in questo caso.

Riccardo dal suo lato, fare parte del board della Banca Mondiale vuol dire far parte della governance di questa istituzione. La Banca Mondiale è di proprietà dei suoi 189 paesi membri, quindi quasi tutti i paesi del mondo, ognuno ha una quota proporzionale al proprio peso economico e alle risorse che ha messo nelle istituzioni, e il board di cui io faccio parte, rappresentando l'Italia, la Grecia, il Portogallo, Malta, San Marino, Albania e Timor-Leste, questi sono i paesi che rappresentano, è l'organo che rappresenta questi azionisti e supervisiona le strategie e le operazioni dell'istituzione. Quindi non è un Parlamento, non è il governo, è un consiglio di sorveglianza che garantisce che le risorse siano utilizzate in modo efficace e coerente con il mandato che ci è stato affidato, e un chiaro sistema di regole e policies che noi stessi definiamo. Detto questo, vengo alla tua domanda, che è una domanda di straordinaria importanza, partendo, diciamo, dal lavoro, e poi, se mi consenti, spostandomi su un tema che avete toccato nell'introduzione, che è quello dell'intelligenza artificiale. Secondo stime, che inevitabilmente sono approssimative, ma vi danno un po' il senso dell'emergenza, nei prossimi 15 anni 1 miliardo e 200 milioni di giovani nei paesi in via di sviluppo entreranno nel mercato del lavoro. Secondo le stime più ottimistiche, a condizioni date, si potranno creare 400-500 milioni di posti di lavoro, quindi ne mancano all'appello 800. Come dicevo, possono essere numeri sbagliati perché non sono non precisissimi, perché non sono numeri facili, ma vi dà il senso della gravità della situazione. Non è solo un problema umanitario, è anche un problema umanitario, ma è una questione geopolitica, una questione di sicurezza, una questione di stabilità del pianeta. Lo vediamo, la speranza frustrata dei giovani in molti paesi è il combustibile delle crisi, migrazioni incontrollate, radicalizzazione, conflitti. Al contrario, un giovane con un lavoro dignitoso è un giovane con un futuro, è un contribuente, è un consumatore, è un tassello di prosperità condivisa. Per questo motivo, come dicevi Samuele, la Banca Mondiale ha posto la creazione di posti di lavoro al centro della propria strategia, è un po' la nostra guida fondamentale. E questa strategia è articolata su tre grandi pilastri che poi attivano, come spiegherò tra poco, tutta una serie di altri progetti ed iniziative. Il primo pilastro è quello delle infrastrutture fisiche e umane, strategie, strade, energia, connettività digitali. Senza di esse nessuna impresa può prosperare e quindi creare lavoro. Dicevo, fisiche e umane, servono anche istruzione, serve salute, serve formazione professionale. Pensate a un agrotecnologo che usa, in un paese in via di sviluppo, che usa la tecnologia per connettere piccoli agricoltori ai mercati, moltiplicando i loro redditi e quindi generando lavoro. Tutto questo non sarebbe possibile senza elettricità, senza connessione internet, senza qualcuno che sappia usare la tecnologia. Ecco, quindi vedete una prima interazione tra la necessità, tra l'obiettivo di creare lavoro e la necessità di fornire infrastrutture fisiche e umane. E quindi la nostra strategia sul lavoro si combina con una serie di altre strategie settoriali molto articolate per l'energia, per l'acqua, per l'agricoltura, per il capitale umano, per la salute, per il digitale. Queste strategie definiscono obiettivi chiari, indicatori di impatto, percorsi di riforma, e non sono strategie generiche, teoriche, sono fondate su soluzioni ben precise che hanno già dimostrato di funzionare da qualche parte. La Banca Mondiale ha un'enorme conoscenza in questo senso, e che sono progettate per essere replicabili in altri paesi e scalabili, cioè rese quindi ad impatto più ampio nei paesi stessi. Un aspetto interessante che voglio sottolineare, perché ha molto a che fare col tema di questo evento, è quello di non fare calare queste strategie dall'alto. La Banca Mondiale, lo sappiamo, le critiche che sono state rivolte nei decenni passati a Banca Mondiale e Fondo Monetario di portare quello che un tempo veniva chiamato il Washington Consensus, quindi di portare delle idee e imporle nei paesi. La consapevolezza molto forte è che queste riforme, il successo di questi progetti, non può esistere se non si fanno insieme ai paesi. C'è in queste strategie spesso la proposta di disegnare quelli che vengono chiamati dei compact con i paesi clienti, che sono degli accordi costruiti insieme ai governi, quindi, come dicevo, non imposti dall'esterno. Questi compact definiscono impegni reciproci chiari. La Banca Mondiale porta finanziamenti e assistenza tecnica, i governi devono fare le riforme specifiche entro le determinate scadenze che sono necessarie per rendere l'aiuto che noi forniamo effettivamente efficace. Quindi non va vista più come una carità o un

0: imposizione, è una partnership tra la Banca Mondiale e i paesi, clienti, che poi, se vuoi, ne possiamo parlare, si estende alle comunità locali, si estende alle persone. In questo quadro voglio spendere una parola con orgoglio sull'Italia, perché l'Italia, come sapete, ha lanciato il piano Mattei per l'Africa, il governo italiano l'ha lanciato recentemente. Questo piano Mattei per l'Africa è ispirato agli stessi principi, è ispirato al principio di fare le cose insieme ai paesi africani, con coerenza e con dei piani di sviluppo. Questo piano Mattei spesso collabora con la Banca Mondiale e quindi cofinanzia progetti della Banca Mondiale. Lo abbiamo già fatto su progetti energetici, contiamo di farlo su progetti idrici, tutto questo nell'Africa subsahariana, che da italiani sappiamo è quella che porta la maggiore pressione migratoria sul nostro paese. Questo è il primo pilastro, le infrastrutture. Secondo pilastro è l'ambiente normativo e regolatorio. Nessun investitore privato si avventurerebbe in un paese senza regole chiare, senza protezione dei contratti, senza la capacità di prevedere più o meno che cosa succederà. E la stabilità macroeconomica di cui Riccardo ha parlato è una componente importante. Nessuna impresa privata locale del paese si sviluppa e prospera in assenza di regole. E non dimentichiamoci che il settore privato crea quasi il 90% dei posti di lavoro del mondo, quindi generare posti di lavoro per i giovani non è possibile senza lo sviluppo del settore privato. Quindi rendere possibile questo sviluppo è un atto di politica pubblica, non è ideologia di mercato, non è preferire il privato rispetto al pubblico. Il terzo pilastro della strategia è mobilitare il capitale privato. Le banche multilaterali di sviluppo con il loro capitale non possono da sole cambiare i destini dei paesi in via di sviluppo, ridurre la povertà, ridurre la disuguaglianza. Ecco quindi la consapevolezza che le banche multilaterali, la Banca Mondiale in primis, essendo la principale, devono avere un ruolo di catalizzatore, devono aiutare gli investimenti privati, riducendo il rischio associato, ad andare dove c'è più bisogno. E di questo rimando poi all'intervento di Federico Galizia. Ricordo soltanto che sarà il tema centrale del Development Committee agli annual meetings di Bangkok. Il Development Committee è la riunione principale a cui partecipano i governatori della Banca Mondiale. Nel caso dell'Italia è il governatore Fabio Panetta della Banca d'Italia. E l'intelligenza artificiale. Ecco, qui vorrei passare quindi a questo secondo aspetto, perché è molto importante e ovviamente collegato al primo, e come si diceva nell'introduzione, è anche uno degli aspetti che interessano di più forse i giovani che ci ascoltano. Parto da un dato che dovrebbe farci riflettere. L'intensità d'uso dell'intelligenza artificiale nei paesi a basso reddito è quasi 100 volte inferiore a quella dei paesi ad alto reddito. Quindi questo identifica immediatamente un primo rischio da valutare attentamente, che non è tanto che l'intelligenza artificiale distrugga i posti di lavoro nei paesi poveri, ma che li scavalchi. Cioè che il mondo ricco salti avanti ulteriormente, lasciando i paesi in sviluppo ancora più indietro. Questo è il rischio. Ma tutte le volte che c'è un rischio c'è anche un'opportunità. E questo è quello che è il rapporto individuo. Un'opportunità straordinaria che potrei definire il paradosso del ritardo, cioè la capacità di fare un salto in avanti e usare l'intelligenza artificiale come un moltiplicatore di competenze proprio dove le competenze scarseggiano, che sono i paesi più poveri, i paesi in via di sviluppo. Consentitemi un esempio, magari banale, ma spero utile. Il medico radiologo in Africa, sappiamo che c'è un po' un rischio di spiazzamento di alcune professionalità, ma il medico radiologo in Africa, la sua funzione, la sua efficacia può essere amplificata dall'uso dell'intelligenza artificiale, perché può seguire più pazienti di quelli che riesce a seguire ora. E chi di voi è stato in Africa sa quanto è difficile anche la mobilità all'interno di alcuni paesi. Ecco, quindi la possibilità di agire a distanza diventa fondamentale per portare benessere. O pensate di nuovo al piccolo agricoltore che non ha accesso a consulenti agronomici, beh, adesso potrebbe avere un accesso digitale, un assistente digitale sul proprio telefono. Queste sono cose importanti che possono dare e cambiare veramente il percorso di sviluppo di paesi che sono particolarmente poveri e particolarmente in difficoltà. C'è un secondo rischio. Siamo tutti a interrogarci su quali sono i lavori che verranno spiazzati dall'intelligenza artificiale, no? E ce ne sono alcuni che sono stati alla base della crescita dei paesi, di alcuni paesi emergenti, hanno consentito lo sviluppo della classe media. Pensate alla manifattura più intensiva di lavoro, pensate ai call center, pensate ai servizi di esportazione. Beh, c'è il rischio che questi siano quelli più vulnerabili all'automazione. Quindi c'è il rischio che quelle che sono state le basi di crescita di alcuni paesi, beh, adesso vengano spiazzate dall'intelligenza artificiale. E in questa ottica la Banca Mondiale non è una banca nel senso ordinario del termine, va vista esattamente come uno strumento di politica globale al servizio dello sviluppo. Nel caso dell'intelligenza artificiale, nel caso del progresso tecnologico, dobbiamo fare in modo che non sia il privilegio di pochi, ma diventi, con il contributo di tutti, in un mondo multilaterale, un'opportunità per i tantissimi giovani che stanno aspettando la loro chance. Insomma, spero di aver spiegato un po' come la Banca Mondiale intende, approcciare il tema del lavoro che tu hai posto. Sono ovviamente disponibile a prendere altre domande successivamente. Grazie, Samuele.
1: Grazie, grazie Matteo. Tornerò poi, Matteo, sulla questione dell'intelligenza artificiale, se avremo un po' di tempo, e sull'impatto che questa avrà sulla base imponibile per il finanziamento di quelle politiche sociali di cui parlavi, perché chiaramente è una grande preoccupazione, ma arriveremo su questo. Tu parlavi dello sviluppo. E questo mi porta direttamente al terzo passo di questa conversazione. Per come la si vede, chi crea sviluppo è il settore privato, sono le imprese, sono le persone che iniziano una nuova impresa, che sviluppano la stessa, che scommettono su una nuova idea e che spostano la frontiera del bisogno e delle soluzioni ai bisogni sempre più avanti, rispondendo alle mutevoli condizioni. Una cosa, Federico, che un po' mi preoccupa è notare come nei giovani, che ripeto, a mio parere, hanno immensamente più strumenti di quelli che si aveva noi alla loro età per le mani, e spesso subentra come una specie di pessimismo a riguardo della capacità di rischiare rispetto a un desiderio, a un sogno, un'idea, ad un'esigenza, ad una considerazione a riguardo di qualcosa che ancora non c'è e potrebbe essere costruito insieme. E questo va un po' al cuore di quello di cui si occupa la tua istituzione e sicuramente del tuo percorso personale. Volevo chiederti come vedi le condizioni di creazione, come si creano le condizioni perché le persone possano ragionevolmente prendersi dei rischi e costruire insieme. E come la tua istituzione, su questo, può aiutare. Grazie mille, Federico.
2: Grazie Samuele, grazie a voi che siete venuti ad ascoltarci, grazie alla mamma che mi ha accompagnato. Voglio cercare di calare i temi di cui abbiamo parlato il più vicino possibile a casa nostra, cominciando con parole che molto più autorevoli di quelle che posso pronunciare io, e come la finanza sia per lo sviluppo e per la creazione e l'evoluzione del lavoro. Sono parole dell'enciclica di Papa Leone, che è un'enciclica sull'umanità, che lui chiama Magnifica. E qual è il modo in cui la finanza arriva vicino a casa? Qual è il modo in cui la finanza ci aiuta a prendere rischio? È una catena. È una catena dove il risparmio, che viene trasformato in credito per l'economia reale, resta centrale per lo sviluppo e per gli investimenti che devono accompagnare la creazione di lavoro autonomo ed indipendente. Vediamo un attimo come questi organismi misteriosi di cui parliamo, Fondo Monetario, la Banca Mondiale, siano poi alla fine degli istituti di credito. Quando si parla di credito ci si avvicina molto di più alla vostra vita di tutti i giorni. Da dove parte il credito? Il credito parte dal risparmio. Noi possiamo prestare a imprenditori che investono solo se a nostra volta ci riforniamo di fondi. La Banca Mondiale si rifornisce di fondi attraverso la raccolta del risparmio. Noi emettiamo obbligazioni sui mercati internazionali, obbligazioni a medio e lungo termine, di cui garantiamo il rimborso. Ci pregiamo del fatto che le nostre obbligazioni siano fra le più sicure al mondo. Questo non è solamente un fatto meccanico di liquidità, è anche un meccanismo di allocazione del rischio. Il risparmiatore che ha bisogno di mantenere dei soldi per i momenti difficili o per investimenti futuri, e non sto ancora parlando dell'impresa, sto parlando delle famiglie, ha bisogno di strumenti sicuri di investimento. Le obbligazioni nostre sono degli strumenti sicuri di investimento. Per chi di voi è familiare con i mercati finanziari, abbiamo un rating AAA, il più solido che esista. Ma questa distribuzione del rischio, per cui la famiglia è di fatto senza rischio sul proprio risparmio quando investe con noi, come ci prendiamo noi il rischio e come permettiamo noi all'impresa di investire? E beh, tradizionalmente, e ve l'ha spiegato Matteo, ci sono i grandi progetti, le infrastrutture, l'energia, le comunicazioni, senza le quali un paese non può creare il tessuto di imprese e di lavoro che è necessario al funzionamento dell'economia. Per tanto, tanto tempo le nostre istituzioni si sono focalizzate sui grandi progetti. Potete immaginare la rischiosità di un grande progetto. Immaginate una centrale elettrica che ha bisogno di un bacino idrico per essere rifornita, che ha bisogno delle linee di trasmissione che attraversano mezzo paese. E ci sono terreni da acquistare, ci sono servitù da negoziare, ci sono popolazioni locali da proteggere, c'è una biodiversità a cui bisogna fare attenzione. Immaginate la costellazione di rischi che sta dietro un grande progetto. Per tanti, tanti anni, decadi, noi grandi istituzioni multilaterali ci siamo specializzati sui grandi progetti. I grandi progetti creano lavoro, assolutamente, ma si contano sulla punta delle dita per ogni paese. Ci sono in ogni paese, particolarmente i paesi in via di sviluppo in cui noi lavoriamo, ci saranno 3-5 grandi progetti alla volta, creano posti di lavoro, ma non i milioni di posti di lavoro di cui c'è bisogno. I milioni di posti di lavoro li creano le imprese, gli imprenditori. Allora, cos'è che stiamo facendo sulla scia di quello di cui abbiamo discusso? Ci stiamo avvicinando con il nostro credito alla condivisione del rischio imprenditoriale. Utilizziamo la nostra capacità di assunzione di rischio e di fiducia per aiutare sempre di più le imprese. Vi faccio un esempio. Se un imprenditore in Etiopia vuole commerciare in prodotti agricoli, ha bisogno di metterli dentro grandi sacchi dove questi prodotti agricoli vengano mantenuti in una maniera stabile, respirino, non vengano attaccati da parassiti e si possano muovere. Per produrre questi sacchi ha bisogno di macchinari che tipicamente vengono dall'Europa. Come compra l'imprenditore in Etiopia questi sacchi? Con lo strumento più antico del mondo, che è una lettera di credito dalla sua banca. Ora, l'esportatore del macchinario europeo non conosce la banca locale in Etiopia che aiuta l'imprenditore. Non è possibile, ce ne sono troppi, ci sono troppi paesi, troppi imprenditori. Cosa facciamo noi? Noi garantiamo la lettera di credito. Nel momento in cui la lettera di credito è garantita dalla Banca Mondiale, il macchinario parte, arriva, i sacchi si producono e le derrate agricole entrano nel commercio. Ora, anche qui è difficile, perché bisogna selezionare imprenditori e intermediari finanziari che valga la pena finanziare, perché ricordiamocelo, il credito funziona se non diventa sovraindebitamento. Quindi noi dobbiamo intervenire nella catena del che va dal risparmio al credito, all'investimento, al lavoro, evitando il sovraindebitamento, che a livello sistemico se ne occupa il Fondo Monetario. A livello delle aziende specifiche dobbiamo occuparcene noi come intermediario finanziario.
1: Adesso vorrei un po' provare a dialogare tra di noi, più che fare domande. Cominciamo con una possibilità di dialogo tra Riccardo e Matteo sulla seguente questione. Ci sarà sempre un trade-off tra efficienza e equità? Nel caso specifico dell'intelligenza artificiale è chiaro che noi non sappiamo e gli stessi attori di questa rivoluzione lo dicono, Antropica. Quale sarà l'impatto ultimo di queste tecnologie rivoluzionarie sul lavoro? Sappiamo sicuramente che l'intelligenza artificiale aumenta l'efficienza e l'efficienza in mercati regolati aumenta la stabilità, ma non sappiamo se questa cosa terrà a livello di coesione sociale. Non è che abbiamo una risposta negativa o positiva, sinceramente non lo sappiamo. Quindi io vorrei su questo chiedere a Riccardo, dal tuo punto di vista l'efficienza è un argomento, ma Matteo, dal tuo punto di vista la creazione di valore è un obiettivo. Come fate ad andare d'accordo voi due, non sapendo quale sarà l'impatto di questa rivoluzione che sta avendo luogo? E che mondo avremo fra 20 anni, quando i vostri successori ne parleranno? Chi avrà avuto ragione?
3: Io umilmente ritengo difficile poter stabilire oggi quale sarà l'impatto delle AI da qui a 20 anni. Non mi avventuro. Quello su cui però nutro un ottimismo, una speranza, è che i fenomeni economici implicano, per chi studia economia, so che ci sono molti studenti collegati, chi studia economia sa che l'economia è tutta fatta di trade-off. Non c'è mai una soluzione ideale, c'è sempre un bilanciamento di situazioni, per cui ci sono dei pro e dei contro, ed ogni società decide poi il bilanciamento. Se la società mantiene l'uomo al centro e la dignità dell'uomo al centro, io credo che questi trade-off, anche se arrivano leggermente dopo, saranno sempre dalla parte dell'uomo. Un esempio che non c'entra niente con l'economia, ma ad esempio, non so se avete notato, ma in alcuni paesi stanno vietando i social media sotto una certa età. Ci sono voluti anni, ma alla fine la società nel suo complesso riesce sempre a trovare il bilanciamento giusto. Ci vorrà tempo, non sappiamo quale sarà, lo scopriremo vivendo, ma nutro questo ottimismo che le società riescono sempre a bilanciare i trade-off se mettono al centro le persone. Questo non è dato per scontato, però se questo presupposto, se la centralità della persona nelle istituzioni e nella società rimarranno, si troverà il giusto trade-off. Non so se ho risposto alla domanda, ma ho provato a dare...
1: Hai risposto molto bene, mi dà la possibilità di rilanciare su Matteo, visto il disclaimer che abbiamo fatto all'inizio, che quello che diciamo qua non rappresenta necessariamente le nostre istituzioni, possiamo buttare un po' il cuore oltre l'ostacolo, riprendere le provocazioni di Giorgio, dire che al centro di quello che pensiamo riguardo dell'economia e del ruolo della società c'è l'uomo, vuol dire avere una concezione d'uomo. Ed è meglio che sia esplicita, perché si governi questo trasformamento. Quindi, da questo punto di vista, quale sarà il ruolo del lavoro e dell'uomo in esso fra 20 anni? Per quello che ne sai o non ne sai, Matteo?
0: Grazie Samuele. Ovviamente, come ha detto Riccardo, non ne so nulla, perché nessuno sa dove ci porterà l'intelligenza artificiale. Come ha detto Riccardo, quello che è affascinante nel mestiere che facciamo, nell'economia, è che non ci sono mai delle verità uniche, ci sono sempre dei one end on the other end, quindi bisogna sempre guardare da un lato e dall'altro, ci sono dei trade-off, come ha detto Riccardo, e questo è un altro di questi casi. Ed efficienza ed equità è forse uno dei tipici trade-off, certo, aumentando l'efficienza si aumenta la produttività, si aumenta quindi il prodotto e si hanno quindi più risorse da distribuire, e a quel punto servono le politiche redistributive perché quell'efficienza non vada in contrasto con l'equità, e quindi ha molto a che fare con le politiche che il Fondo Monetario e la Banca Mondiale suggeriscono ai paesi a cui si rivolgono. Nel mio intervento introduttivo ho detto parecchie cose che mirano a far sì che lo sviluppo dell'intelligenza artificiale non costituisca una perdita netta per i paesi più poveri. Ecco, quindi ho fatto l'esempio anche solo del linguaggio, della lingua, dei modelli, della capacità di estendere i modelli dell'intelligenza artificiale anche a beneficio dei paesi più poveri. Quindi queste sono delle forme con cui si può trasferire quei guadagni di efficienza e trasformarli in benefici per i più poveri, quindi in un concetto di equità. Un altro esempio è quello che tu hai fatto al termine del mio intervento, quando hai detto, ma potremmo ragionare anche sulla tassazione. Pure lì, no? Pure lì c'è un chiaro trade-off, perché l'intelligenza artificiale allo stesso tempo è uno strumento che può rafforzare la base imponibile, riducendo l'evasione, migliorando la riscossione. Questo vale in un paese come il nostro, ma pensate in un paese africano, molti dei quali, o in un paese povero, molti dei quali hanno un rapporto tasse su reddito inferiore al 15%, non perché gli piace avere un'economia che tassa poco, ma perché non sono in grado di raccogliere tasse. La mancanza, l'incapacità di raccogliere tasse, evidentemente impedisce poi ai governi di quei paesi di offrire beni pubblici, quindi capite che è un danno che poi si riflette sugli investimenti in educazione, in istruzione, in salute e così via. Ecco, quindi l'intelligenza artificiale come un modo di rafforzare la base imponibile, però lo sappiamo, è un dibattito che conosciamo tutti, è anche un rischio, anche un fenomeno economico che rischia di erodere strutturalmente la tassazione, ad esempio spostandola dal reddito da lavoro al reddito da capitali, che come sappiamo è più difficile da tassare, o all'interno del reddito da lavoro, nell'ipotesi in cui ci sia una complementarietà in termini tra intelligenza artificiale e capacità, skill delle persone, beh, spostare, diciamo, a vantaggio di quelli che sono, diciamo, più preparati. Quindi ci sono tutta una serie di questioni che vanno affrontate con attenzione alle politiche. Politiche che appunto nei rapporti del Fondo Monetario e della Banca Mondiale ci sono analisi trasversali che valgono per tutti. Poi uno dei contributi che dà la Banca Mondiale è poi di arrivare nei paesi, di parlare con i governi, di parlare con le persone, di cui stiamo parlando tanto di questo evento, di parlare con le comunità locali per capire come cucire in modo sartoriale queste considerazioni globali che facciamo alle esigenze, alle caratteristiche, ai limiti di quei singoli paesi.
1: Grazie mille a tutti, grazie al meeting.
4: Avete ascoltato Incontri e dibattiti dal meeting organizzato a Rimini dal Movimento Ecclesiale Comunione e Liberazione.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Piera Achille Dolfini. La guerra in Ucraina, dopo i 3 giorni di tregua proclamati da Putin durante gli incontri con gli inviati di Trump, Mosca e Kiev hanno ripreso gli attacchi reciproci. Nella capitale ucraina colpiti edifici alla periferia, anche la Russia sotto attacco colpita Saratov. Il ministro degli esteri russo Lavrov annuncia gli inviati americani hanno escluso un ingresso di Kiev nella NATO. Noi vogliamo continuare il dialogo. Le elezioni in Sassonia-Anhalt, siamo scossi e scioccati, dice il cancelliere tedesco Merz l'indomani della vittoria con il 43,8% dei consensi dell'ultradestra dell'AfD nel Land orientale. Il cancelliere prova a rassicurare il paese e l'Europa e dice non lascio, ma il vecchio continente si interroga sull'avanzata dell'AfD e sulla leadership di Merz. Con salari più alti, l'83% dei giovani che lavorano all'estero tornerebbe in Italia, un dato che emerge da un'indagine promossa dal CNEL, il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro.
2: I giovani che lavorano all'estero sono per lo più in possesso di un titolo di studio come laurea, magistrale o master e quasi il 60% ha lasciato l'Italia appena terminati gli studi. Retribuzioni e merito spiegano la fuga. Le basse retribuzioni sono estremamente rilevanti per 4 giovani su 5, seguiti dalla cultura del lavoro giudicata arretrata e della scarsa valorizzazione delle competenze. 1 su 2 dei giovani intervistati indica poi la lentezza della burocrazia e il peso di clientelismo e raccomandazioni, quota che cresce tra chi è partito soprattutto dal mezzogiorno. Il CNEL fotografa una vera e propria emorragia generazionale. Tra il 2011 e il 2024 l'Italia ha perso 441.000 giovani tra i 18 e i 34 anni, con un saldo negativo di oltre 61.000 unità nel solo 2024. Il valore del capitale umano perso è stimato in quasi 160 miliardi di euro nel periodo sempre 2011-2024. Franco Rossi, Lina allo studio.
1: Prosegue in terreno negativo la mattinata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB perde lo 0,41%, a quota 83 punti lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Walter La Vitola voleva proteggere Siegfriedo Ranucci da un attentato e da quell'amicizia con l'ex conduttore di Report, sperava in un riscatto sociale, per questo ha organizzato un attentato nei confronti del giornalista, lo dicono i legali del faccendiere riferendo le dichiarazioni spontanee del loro assistito davanti ai giudici del riesame che si sono riservati sulla concessione dei domiciliari. Nuovo furto d'arte, questa volta Cannes-sur-Mer, sulla Costa Azzurra. 4 opere di Renoir sono state rubate nella notte da 2 ladri nel Museo Renoir della località francese. Una delle opere è stata però abbandonata dai ladri durante la fuga. Il valore delle opere trafugate è di circa 9 milioni di euro. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

0: Quanto amo la tua legge, Signore. Tutto il giorno la vado meditando. Il tuo precetto mi fa più saggio dei miei nemici, perché sempre mi accompagna. Sono più saggio di tutti i miei maestri, perché medito i tuoi insegnamenti. Ho più senno degli anziani, perché osservo i tuoi precetti. Tengo lontano i miei passi da ogni via di male, per custodire la tua parola. Non mi allontano dai tuoi giudizi, perché sei tu a distruirmi. Quanto sono dolci al mio palato le tue parole, più del miele per la mia bocca. Dai tuoi decreti ricevo intelligenza, per questo odio ogni via di menzogna.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: O Dio, perché ci respingi per sempre? Perché divampa la tua ira contro il gregge del tuo pascolo?
3: Ricordati del popolo che ti sei acquistato nei tempi antichi. Hai riscattato la tribù che è tuo possesso, il monte Sion dove hai preso dimora.
2: Volgi i tuoi passi a queste rovine eterne. Il nemico ha devastato tutto nel tuo santuario.
3: Ruggirono i tuoi avversari nel tuo tempio. Issarono i loro vessilli come insegna.
2: Come chi vibra in alto la scure, nel folto di una selva, con l'asce e con la scure, frantumavano le sue porte.
3: Hanno dato alle fiamme il tuo santuario, hanno profanato e demolito la dimora del tuo nome.
2: Pensavano, distruggiamoli tutti. Hanno bruciato tutti i santuari di Dio nel paese.
3: Non vediamo più le nostre insegne, non ci sono più profeti, e tra di noi nessuno sa fino a quando.
2: Fino a quando Dio insulterà l'avversario? Il nemico continuerà a disprezzare il tuo nome, perché ritiri la tua mano e trattieni in seno la destra.
3: Eppure Dio è il nostro re dai tempi antichi, ha operato la salvezza della nostra terra.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Tu con potenza hai diviso il mare, hai schiacciato la testa dei draghi sulle acque.
3: Al Leviatan hai spezzato la testa, lo hai dato in pasto ai mostri marini, fonti e torrenti tu hai fatto scaturire, hai inaridito fiumi perenni.
2: Tuo è il giorno e tua è la notte. La luna e il sole tu li hai creati. Tu hai fissato i confini della terra. L'estate e l'inverno tu li hai ordinati.
3: Ricorda, il nemico ha insultato Dio. Un popolo stolto ha disprezzato il tuo nome.
2: Non abbandonare alle fiere la vita di chi ti loda. Non dimenticare mai la vita dei tuoi poveri. Sii fedele alla tua alleanza. Gli angoli della terra sono covi di violenza.
3: L'umile non torni confuso. L'afflitto e il povero lodino il tuo nome.
2: Sorgi, Dio, difendi la tua causa. Ricorda che lo stolto ti insulta tutto il giorno. Non dimenticare lo strepito dei tuoi nemici. Il tumulto dei tuoi avversari cresce senza fine.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Sei splendida per la tua origine regale. Con il cuore devoto, Maria, invochiamo il tuo soccorso.
4: Benedetto il Signore, creatore del cielo e della terra. Egli oggi ha reso così grande il tuo nome, che la lode tua non verrà mai meno sulle labbra degli uomini. Essi ricorderanno in eterno la potenza del Signore.
5: Beata sei tu, o Vergine Maria.
6: Hai portato il Figlio dell'Eterno.
7: Preghiamo. Donaci, Signore, i tesori della tua misericordia, e poiché la maternità della Vergine ha segnato l'inizio della nostra salvezza, la festa della sua natività ci faccia crescere nell'unità e nella pace. Per Cristo nostro Signore.
6: Amen.
7: Benediciamo il Signore.
6: Amen.

0: Fa.
1: Non ho bisogno di capirti, non hai bisogno di capirmi, però puoi venire su da me. Non sappiamo cosa dirci quando non sai cosa dirmi.

0: parto.
1: Siete sintonizzati su Radio Caris in Blu, FM 87.8 e 99.3.
2: È martedì 8 settembre.
3: Sono le 12:23.

0: Siete sintonizzati su Radio Caris in blu.
1: Sono le 12:36.
2: È martedì 8 settembre.

0: puoi ascoltare Radio Caris in Blu anche sul web. Collegati all'indirizzo www.radiocaris.it.
1: È martedì 8 settembre.
2: Sono le 12:55.

0: In Blu 2000 News.
1: Torna la guerra, ma forse la pace. Dopo la tregua riprendono gli attacchi incrociati di Mosca e Kiev. La Russia avverte pronti al dialogo e Zelensky non esclude colloqui entro settembre. Germogli di speranza, lasciamo crescere la pace in noi, dice Papa Leone, che ieri ha celebrato una messa nel santuario della Madre del Buon Consiglio a Genazzano, luogo al quale da sempre legato. Il giorno dopo il cancelliere tedesco Merz fa sapere che non lascerà la guida del paese dopo la vittoria con il 43% dei consensi dell'estrema destra della AfD in Sassonia-Anhalt, la preoccupazione dell'Europa. Ore contate, da domani dovrebbe attenuarsi l'ondata di caldo, la sesta di quest'estate 2026, temperature in discesa, ma resta il grande problema della siccità che ha colpito i fiumi. Buongiorno da Pierachille Dolfini. La guerra in Ucraina, dopo i 3 giorni di tregua proclamati da Putin, Mosca e Kiev hanno ripreso gli attacchi reciproci, morti e feriti su entrambi i fronti, ma ci sono anche spiragli di dialogo. Il ministro degli esteri russo Lavrov annuncia escluso un ingresso di Kiev nella NATO. Noi vogliamo continuare con i colloqui e Zelensky non esclude incontri entro settembre. Marco Burini.
2: La scorsa notte è arrivato l'ennesimo bombardamento su Kiev e altre regioni con droni e missili. Almeno 2 morti e 7 feriti. L'altro giorno nella capitale ucraina c'erano gli uomini di Trump, il tuttofare Witkoff e il genero Kushner, che appena prima erano stati a Mosca. E per riguardo a loro Putin aveva interrotto per un momento il martellamento che non smette da giorni, settimane. Un attacco dopo l'altro contro edifici residenziali non lo avvicina alla vittoria. Non è altro che terrore insensato, accusa il ministro degli esteri ucraino, Sibia, per il quale i missili balistici di Putin parlano più forte delle sue parole sulla diplomazia. Mentre da Mosca il ministro degli esteri Lavrov tiene a far sapere che Witkoff e Kushner hanno ribadito la posizione di Trump, che esclude l'Ucraina dalla NATO e riconosce la realtà sul terreno, cioè le conquiste nei territori orientali. Marco Burini, Nina Lo Studio.
1: Lasciamo crescere la pace in noi, germoglierà nel mondo, nuovo accorato appello di Papa Leone ieri nella messa al santuario della Madre del Buon Consiglio di Genazzano, luogo al quale da sempre legato. Il pontefice dal Borgo Laziale ha invitato a meditare sulla vita della Madonna, ne abbiamo bisogno in tempi di incertezza, ha detto, ascoltiamolo.
3: Vogliamo immaginare la pace, allargare i confini della comprensione e dipingercela nell'anima per riconoscere che già esiste, per accoglierla e servirla. È il dono di Dio, il soffio del risorto, l'opera dello Spirito Santo. Lasciamo crescere la pace in noi, germoglierà nel mondo e la Madre del Buon Consiglio ci accompagnerà in questa missione.
1: Le elezioni in Sassonia-Anhalt, siamo scossi e scioccati, dice oggi il cancelliere tedesco Merkel dopo la vittoria con il 43,8% dei consensi dell'ultradestra dell'AfD nell'Anda orientale. Il cancelliere prova a rassicurare il paese e l'Europa e dice non lascio, ma il vecchio continente si interroga sull'avanzata dell'AfD e sulla leadership di Merz. Pierluigi Vito.
4: Alla porta di Brandeburgo, a Berlino, una folla si è radunata sotto un unico slogan, bandire la AfD. All'indomani della vittoria in Sassonia-Anhalt, la formazione di estrema destra fa sempre più paura. Il cancelliere Merz prende atto del risultato delle urne, ma parla di un momento di svolta che avrà conseguenze e implicazioni internazionali. Anche le chiese cristiane, la cattolica e quelle evangeliche, in una nota congiunta, invocando il rispetto dei valori costituzionali, hanno espresso preoccupazione per le possibili conseguenze su cultura, volontariato, servizi sociali, organizzazioni caritative dopo l'affermazione della AfD. La sponda più forte contro l'ondata dell'estrema destra pare essere ancora quella spagnola. Il premier Pedro Sanchez parla di una minaccia che sta guadagnando terreno nel mondo, ragione per cui forti coalizioni progressiste sono quanto mai necessarie. Pierluigi Vito, Linea allo Studio.
1: Il risultato delle elezioni in Sassonia-Anhalt anima anche il dibattito politico italiano. Intanto domani approda in aula del Senato la legge elettorale. Facciamo il punto in diretta con Augusto Cantelmi. Buongiorno.
5: Buongiorno Pierachille, nessun commento ufficiale. La Presidente del Consiglio Meloni mantiene il silenzio sul voto tedesco e la vittoria di Alternative für Deutschland. Si tratterebbe di un piccolo land e non ci sarebbe alcun nesso tra la situazione tedesca e quella italiana, le motivazioni del basso profilo intrapreso da Palazzo Chigi. Successo del partito di estrema destra che tuttavia di fatto spacca il governo, all'entusiasmo di Salvini risponde la preoccupazione di italiani, mentre ad esultare più di tutti il generale Vannacci per le opposizioni sono invece il risultato del voto tedesco e un campanello d'allarme per la tenuta democratica dell'Europa. Riprende intanto l'attività parlamentare dopo la pausa estiva, occhi puntati soprattutto sul Senato, dove domani approda in aula la riforma della legge elettorale. In Commissione Affari Costituzionali la maggioranza inserita di nuovo le preferenze già bocciate alla Camera. Resta anche il nodo del ballottaggio da Palazzo Chigi. Augusto Cantelmi in linea allo studio.
1: Walter Lavitola voleva proteggere Sigfrido Ranucci da un attentato, per questo ha organizzato un attentato nei confronti dell'ex conduttore di Report, lo dicono i legali del faccendiere, riferendo le dichiarazioni spontanee del loro assistito davanti ai giudici del riesame che si sono riservati sulla concessione all'uomo dei domiciliari. Con salari più alti, l'83% dei giovani che lavorano all'estero tornerebbe in Italia, un dato che emerge da un'indagine promossa dalla CNEL. Franco Rossi.
6: I giovani che lavorano all'estero sono per lo più in possesso di un titolo di studio come laurea, magistrale o master e quasi il 60% ha lasciato l'Italia appena terminati gli studi. Retribuzioni e merito spiegano la fuga. Le basse retribuzioni sono estremamente rilevanti per 4 giovani su 5, seguiti dalla cultura del lavoro giudicata arretrata e della scarsa valorizzazione delle competenze. 1 su 2 dei giovani intervistati indica poi la lentezza della burocrazia e il peso di clientelismo e raccomandazioni, quota che cresce tra chi è partito soprattutto dal mezzogiorno. Il CNEL fotografa una vera e propria emorragia generazionale. Tra il 2011 e il 2024 l'Italia ha perso 441.000 giovani tra i 18 e i 34 anni, con un saldo negativo di oltre 61.000 unità nel solo 2024. Il valore del capitale umano perso è stimato in quasi 160 miliardi di euro nel periodo sempre 2011-2024. Franco Rossi, linea allo studio.
1: Prosegue in terreno negativo la mattinata della Borsa di Milano. A Piazza Affari FTSE MIB perde lo 0,29%, a quota 82 punti lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Il caldo ha le ore contate. L'ondata di calore che negli ultimi giorni ha tenuto l'Italia ancora nella morsa dell'afa dovrebbe lasciare spazio da domani a una perturbazione che farà abbassare le temperature, ma l'estate da record 2026 è caratterizzata anche dalla siccità. Federico Plotti.
7: Ormai ci siamo, questa lunga e torrida estate, alle ore contate. Secondo gli esperti, la bolla sahariana che sta imperversando da settimane sul nostro paese è destinata ad esaurirsi proprio in queste ore per lasciare spazio a una perturbazione proveniente dall'Atlantico. I primi effetti si vedranno già nella serata di oggi, con la pioggia anche intensa che arriverà al nord a ridosso dei rilievi montuosi. Poi da domani e nei giorni successivi gradualmente sarà interessata tutta la penisola con piogge temporali che abbasseranno le temperature massime anche di 8-9 gradi e finalmente interromperanno un'estate da record non solo per il caldo ma anche per la siccità che ha flagellato soprattutto il nord con fiumi e laghi ai minimi storici. L'attesa ondata di maltempo porterà certamente un po' di sollievo ai territori assetati e prosciugati dal grande caldo, una manna anche per l'agricoltura quest'estate in seria sofferenza. Federico Plotti, linea allo studio.
1: Lorena Isceri era ancora viva quando è stata buttata dal suo ex compagno dal viadotto dell'autostrada del Sole a Barberino del Mugello. Lo dicono i primi risultati dell'autopsia disposta dalla Procura di Firenze, esame autoptico anche sul cadavere di Federico Vella per capire se era sotto l'effetto di stupefacenti o di psicofarmaci quando ha ucciso la donna e si è gettato dal ponte. Oggi la Chiesa celebra la festa della Natività di Maria. La Diocesi di Milano apre il suo nuovo anno pastorale in Duomo, dedicato proprio a Maria Nascente, e anche Cuba si stringe attorno alla Madonna e prega la Vergine de Regla. Cristiana Caricato.
8: La Virgen avanza oscillante per le strade, circondata dai fedeli, prima di immergersi nelle acque della Baia dell'Avana. La processione sfila quasi al tramonto per la città di Regla. Preghiere e lamenti si elevano da una folla orante. Si chiede aiuto per i propri cari, per gli emigrati, le cui rimesse sono essenziali, per l'isola stritolata dall'embargo statunitense, per un paese in ginocchio e ormai al collasso economico, non solo per il blocco imposto nel lontano 1962, ma anche per le conseguenze dell'ultima manovra del governo Trump, che ha imposto lo stop alle forniture di petrolio 7 mesi fa. Cuba sta morendo lentamente per asfissia. Il 94% dei cubani vive in condizioni di estrema povertà e 8 persone su 10 nell'ultimo anno hanno dovuto rinunciare ad uno dei pasti quotidiani per la mancanza di cibo. Ecco allora che l'unica risorsa è rivolgersi al cielo e alla Madre di Dio, mescolando tradizioni cattoliche e afro-cubane. Maria e Yemaya, la dea del mare e della maternità, per esorcizzare lo spettro della fame. Cristiana Caricato, linea allo studio.
1: Nuovo furto d'arte, questa volta a Cannes-sur-Mer, sulla Costa Azzurra. Quattro opere di Renoir sono state rubate nella notte da due ladri nel museo Renoir della località francese. Una delle opere è stata abbandonata dai ladri durante la fuga. Il valore delle opere trafugate sarebbe di circa 9 milioni di euro. Ci fermiamo qui, vi ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Da Lorenzo Sada in regia, Pier Achille Dolfini al microfono, grazie per averci seguito. A tutti l'augurio di una buona giornata.

0: Sei all'ascolto di Radio Caris in blu.
1: Sono le 13:17.
2: È martedì 8 settembre.

0: teatro ho le prugne.
1: Ma com'è possibile?
0: Eppure al carrello pieno.
1: Ma se vieni al PAM prendi le prugne.
0: Un'offerta così mica si vede tutti i
1: 99 centesimi.
0: Oh no, da questa parte.
1: Corri,
0: verso il...

0: Stai ascoltando Radio Caris in Blu.
1: È martedì 8 settembre.
2: Sono le 13 e 35 minuti.
3: Una sete che non so calmare, una

0: Sei all'ascolto di Radio Carisim Blu, FM 87.8 e 99.3.
1: Sono le 13:48.
2: È martedì 8 settembre.

Certe cose fanno male, mica le puoi trattenere. Non c'è modo di cambiare quello che non ti fa bene. Dicono che con il tempo tutto quanto passa, ma quando è che passa? Perché non mi passa. E ricordo proprio adesso, ogni volta che ridevi, ogni volta che per strada ti fermavi e litigavi con la gente che all'incroci ti suonava il clacson. Nonno mi hai lasciato dentro un mondo a pile, centri commerciali al posto del cortile. Una generazione con nuovi discorsi, si parla più l'inglese che i dialetti nostri. Mi mancano i tuoi fischi mentre stai a pisciare, mi manca la Livorno che sai raccontare.

0: non la pensavo.
1: Radio Caris in Blu si collega con Radio Vaticana.
2: Laudetur Jesus Christus.
3: In un mondo attraversato da guerre, fatevi portatori di pace. Il Papa manda un messaggio alle giornate della gioventù in Africa occidentale. Zelensky, possibili colloqui tra Russia e Ucraina per mettere fine alla guerra già a fine mese. A breve tornano le esecuzioni capitali in Algeria, protestano le associazioni umanitarie. Trasmettete un messaggio forte di pace e giustizia al nostro mondo attraversato da guerre e conflitti di ogni genere. L'invito del Papa raggiunge con un videomessaggio i giovani che da oggi all'11 settembre partecipano alla prima edizione delle giornate della gioventù dell'Africa occidentale ad Accra, in Ghana. Il servizio di Alessandro De Carolis.
4: Non siete una gioventù sacrificata come molti potrebbero pensare. Leone XIV sfata subito un luogo comune quando si parla di Africa, e in questo caso di giovani. In un video messaggio ai partecipanti alla prima edizione delle giornate della gioventù dell'Africa occidentale ospitate in Ghana, il Papa sprona come sempre ragazze e ragazzi a evitare il rischio di una uniformità di scelte di vita che sviliscono. In un momento in cui tante crisi sembrano oscurare il vostro orizzonte, dice, desidero incoraggiarvi ad andare avanti senza perdere la speranza, e ribadisce la sua fiducia nei giovani e nel valore della testimonianza che possono offrire anche in contesti che sembrerebbero fuori portata. Con le vostre parole e le vostre azioni, continua il Papa, trasmettete un messaggio forte al nostro mondo attraversato da guerre e conflitti di ogni genere. Siate testimoni dell'amore, della giustizia, della pace. Non sacrificate la vostra giovinezza sull'altare dei piaceri effimeri e della superficialità.
3: E ora parliamo dell'Ucraina, perché un incontro tra i negoziatori russi, ucraini e statunitensi potrebbe già svolgersi questo mese. Lo ha dichiarato il presidente ucraino Zelensky. Nei giorni scorsi gli inviati americani hanno tenuto colloqui separati a Mosca e Kiev. Il servizio di Andrea De Angelis.
5: Se tutte le parti sono d'accordo, vogliamo tenerlo in autunno, ha detto poco fa Zelensky sul possibile incontro a tre. Il capo di Stato ucraino si è detto nuovamente disponibile inoltre a raggiungere un accordo con la Russia per fermare gli attacchi contro le infrastrutture energetiche e le esportazioni agricole. Il grano e l'energia sono questioni delicate per noi, per Mosca, per l'India, per gli Emirati, ancora penso all'Egitto e all'Arabia Saudita. Siamo pronti a trovare un compromesso, ha affermato. Intanto è salito a tre il bilancio dei morti e gli ultimi attacchi russi su Kiev. Lo ha reso noto il sindaco della capitale. Il conflitto armato in Ucraina avrebbe potuto concludersi da tempo, ma gli ucraini vengono provocati da alcuni paesi europei, ha detto stamane il portavoce presidenziale russo Peskov. L'Ungheria ha espulso 10 diplomatici russi per aver svolto attività inaccettabili ai sensi del diritto internazionale, ha reso noto poco fa la ministra degli esteri ungherese.
3: Andiamo in Germania, la CDU-CSU del cancelliere tedesco Merz scende sotto la soglia del 20% per la prima volta in 5 anni, mentre la destra AfD consolida il primato e porta 9,5 punti il vantaggio sull'Unione. Lo afferma un sondaggio pubblicato oggi. Su che cosa c'è alla base della vittoria dell'AfD? Abbiamo sentito Damiano Palano, direttore di ASERI, l'Alta Scuola di Economia e Relazioni Internazionali della Cattolica.
6: Un paese che viene visto comunque in difficoltà rispetto agli ultimi decenni, la promessa di benessere economico che sembra non essere stata ricompensata e naturalmente anche la percezione dei flussi migratori. La percezione non è la realtà, e anche se non è la realtà, la percezione spesso spinge a recepire, a considerare alcuni fenomeni come molto più rilevanti di come in realtà siano.
3: Le prossime elezioni nei prossimi Land, sempre tedeschi, potrebbero vedere di nuovo un'affermazione di questa estrema destra?
6: Il fatto che AfD rimanga esclusa dalla politica nazionale può rappresentare invece un fattore tale da rafforzarla nelle elezioni regionali. Ovviamente ogni Land ha una storia specifica ed un'identità particolare, però è molto probabile che in alcune delle prossime elezioni l'avanzata di AfD si possa replicare, anche se forse non in questi termini, però è una probabilità concreta.
3: E ora siamo in Algeria perché la pena di morte tornerà a breve, a pieno titolo, nell'ordinamento del paese dopo 33 anni dall'ultima esecuzione. Il presidente Tebboune intende arginare i crimini contro l'ambiente, in particolare gli incendi boschivi, e quelli contro i minori. Riccardo Onuri, portavoce di Amnesty International Italia, sentito da Paola Simonetti.
0: È davvero un passo indietro grave che si accompagna a una involuzione dei diritti sotto altri profili, alla libertà di espressione, alla libertà di stampa, preoccupa moltissimo.
7: A motivare la decisione è il tentativo di arginare alcuni crimini come quelli ambientali, in particolare l'azione dei piromani, ma anche i crimini gravi contro i bambini. La pena di morte può rappresentare davvero un deterrente?
0: Dal punto di vista della deterrenza, la pena di morte, dove viene studiata, ha dimostrato di essere un fallimento, non ha un potere deterrente maggiore rispetto ad altre pene, quello che fa la differenza è la certezza della pena, come sappiamo. Quindi rispondere a crimini gravi, quali sono quelli per i quali si vorrebbe riapplicare la pena di morte, con una decisione che non darà risultati, è una decisione del tutto miope. Quello della violenza contro i bambini dovrebbe essere affrontato con misure di prevenzione e con la certezza della pena.
3: Una menzogna totale, così l'ufficio del primo ministro Netanyahu in Israele risponde all'articolo del giornale Haaretz sul 7 ottobre. Per il quotidiano l'emiro Abdu Dhabi Mohammed bin Zayed avvertì personalmente il premier israeliano in una telefonata di 45 minuti alla fine di settembre 2023, pochi giorni prima dell'attacco del 7 ottobre. Lo avvertì che Hamas stava pianificando un terremoto, letteralmente così viene detto, contro Israele. Andiamo in Afghanistan, sono oltre 2,5 milioni le giovani donne alle quali il regime talebano ha vietato l'accesso all'istruzione secondaria. Mentre aumentano i rischi di abusi per le ragazze, la discriminazione si ripercuote sull'intera popolazione. Arianna Brignanti, vicepresidente di Nove Caring Humans, organizzazione umanitaria, intervistata da Bianca Tombini.
8: In questo momento è difficile parlare di una vera e propria realtà legata all'istruzione femminile perché è molto limitata, tutto quello che è istruzione superiore, istruzione universitaria per le donne è proibito dalla legge talebana, dal governo de facto, e questo sta causando dei problemi enormi, sta già impattando su tutta la popolazione.
9: Impedire alle donne di formarsi adeguatamente mette in pericolo tutta la società intera.
8: Noi abbiamo già dei dati in mano che sono sconcertanti, ad esempio sulle morti per parto, che in Afghanistan sono state sempre altissime, e in questo momento con le restrizioni del governo de facto, donne si trovano a partorire da sole e quindi questo dato è ancora più alto.
3: Cresce ancora il prezzo del petrolio di pari passo con le tensioni in Medio Oriente. Il WTI con consegna a ottobre è scambiato a $94,23 al barile con un avanzamento del 3%, mentre il Brent con consegna a novembre passa di mano a $98,82 al barile, a un passo dunque dai $100. Cambiamo argomento perché l'8 settembre la Chiesa celebra la Natività di Maria, una nascita taciuta dai Vangeli ma raccontata nei secoli dagli apocrifi, dall'arte e dalla letteratura. Per saperne di più sentiamo il servizio di Maria Milvia Morciano.
10: I Vangeli tacciono sulla nascita di Maria. A raccontarla è soprattutto il protovangelo di Giacomo, apocrifo del secondo secolo. Anna, ormai sterile, partorisce una bambina insperata. Ma dove le fonti sono scarne, gli artisti inventano un intero mondo. Nell'arte bizantina e poi in Giotto, Pietro Lorenzetti, ghirlandaio, la nascita entra nelle case del loro tempo. Anna sul letto, le donne che portano cibo, preparano le fasce, lavano la neonata. Proprio il primo bagno crea un sorprendente legame con la natività di Cristo. Gli stessi gesti, ma due scenari opposti. Maria nasce nell'intimità di una casa, Gesù nella povertà di Betlemme. Secoli dopo, Rilke immagina gli angeli sopra la casa di Gioacchino. Sanno chi è appena nata, ma trattengono il canto. Il cielo conosce già il significato di quella notte, la terra ancora no.
3: E allora finisce qui il nostro giornale. Da Luca Rossi in regia, Alessandro Guarasci in studio, grazie per l'attenzione, ma vi ricordo che le notizie tornano alle ore 15.

Altro classicone questo di Bob Marley, Get Up, Stand Up, tutti insieme anche per scoprire quali sono i live di questa giornata dell'8 settembre nella nostra classica pagina dei concerti del giorno. Allora iniziamo con il festival Teneramente, che propone questa sera Biagio Antonacci a Gradone Riviera in provincia di Brescia, all'anfiteatro del Vittoriale. A Uta Cagliari, Area Grande 20, Andrea Parodi per il live di Francesco Renga, mentre Gianni Morandi sarà a Campobasso all'Area 20 Nuovo Romagnoli. Parco Musica Milano propone in Negramaro e a Segrate, ovviamente Milano, Parco della Musica in via Enzo Iannacci. E poi il ritorno di Noemi sul palco a Siderno in provincia di Reggio Calabria, in piazza Porto Salvo. Ci sono anche i Ragazzi del Volo, Caserta, alla Reggia, in piazza Carlo di Borbone, mentre invece Ermal Meta, luogo santo per lui a Olbia Tempio, in piazza Incoronazione. E se vogliamo ritornare tutti piccini, possiamo divertirci con le canzoni di Cristina D'Avena, ad esempio a Milano, al Parco City Life. Benji e Fede saranno protagonisti a Tottea, in provincia di Teramo, in piazza San Marco. Di loro abbiamo parlato, anche in arrivo un nuovo album decisamente più maturo rispetto al passato. Poi abbiamo Fred De Palma a Sinopoli, in provincia di Reggio Calabria, mentre invece in questa giornata vi attende anche l'appuntamento con i Pooh, che replicano anche domani a Caserta alla Reggia, quindi grandissimo scenario davvero. Andando a curiosare anche nella giornata del 9, teneramente ancora, il festival a Gradone Riviera proporrà il live di Biagio Antonacci. Ovviamente aspettiamo anche le vostre segnalazioni in merito, e per un po' di ritmo ed energia ci affidiamo agli Strokes, ne abbiamo bisogno per svegliarci, vero Sabino? Questa è Lolly in the Future.

0: Le parole dell'estate.
1: Le parole dell'estate.
0: Le parole dell'estate con Max Occhiato.

qualche giorno vi portiamo in giro per il nostro bel paese. Sapete che all'interno delle parole parliamo anche di eventi, di festival, di cultura, non solo di musica. E le piazze del pensiero, un luogo, anzi più luoghi che ci affascinano per questo festival che è itinerante un po' in tutto il nostro bel paese. Abbiamo iniziato parlando del Festival della Menta Sarzana in provincia di La Spezia, passando per Mantova col Festival Letteratura, e oggi invece parliamo di un'altra piazza importante, quella di Pordenone, perché dal 16 al 20 settembre ci sarà la Festa del Libro e della Libertà, manifestazione che quest'anno giunge all'edizione numero 27 e affronta le grandi trasformazioni tecnologiche e di identità dell'essere umano, con oltre 650 protagonisti, centinaia di eventi davvero, ben 45 sedi di incontro diffuse tra Pordenone e l'intero Friuli Venezia Giulia. È un festival che rappresenta quest'anno il primo grande banco di prova per il territorio in vista di Pordenone, capitale italiana della cultura 2027. Il tema centrale di quest'anno, libertà, ovvero la libertà di espressione di pensiero, con un focus geopolitico concentrato sui diritti negati e sulle voci censurate nei paesi autoritari. L'inaugurazione ospita lo scrittore Salman Rushdie, quindi grande ospite davvero, e il sito internet è www.pordenonelegge.it. Andrei a fare una capatina anche a Modena, perché insomma Carpi e Sassuolo insieme dal 18 al 20 settembre propongono invece il Festival Filosofia, weekend molto intenso con quasi 200 appuntamenti a ingresso gratuito tra lezioni magistrali, spettacoli e cene filosofiche. La 26esima edizione ruota attorno alla parola chiave caos. Ormai ogni festival ha un tema conduttore, una parola chiave, concetto in questo caso millenario, da non intendere soltanto come puro disordine, ma come una realtà complessa, instabile e generativa. Anche in questo caso ci saranno discussioni, percorsi con autori, studiosi italiani e internazionali, e nelle piazze principali della città si terranno queste lezioni tenute dai più importanti filosofi contemporanei. Anche in questo caso un bel sito internet, www.festivalfilosofia.it. Ritorneremo ancora a parlare delle piazze del pensiero in questo festival itinerante del nostro paese, naturalmente domani all'interno delle parole. Intanto recuperiamo questa bella canzone di Paola Turci, si intitola Saluto l'inverno.

Novità sul 2000, Sky Newman con Man of the House. Salutiamo Monica dalla Sicilia che in effetti conferma le alte temperature ancora dell'isola, centro-sud ovviamente notevolmente più alte rispetto al resto d'Italia, però lo diciamo da domani, anzi da stasera, prime piogge al nord che dovrebbero rinfrescare in qualche modo, ce l'auguriamo, ma anche se promettono questo rinfrescamento da secoli ormai non ci crediamo forse più. Ci sono i Travis che arrivano dal 2001, questa è Sing.

Noi siamo quelli original delle parole dell'estate. Doc di In Blu 2000 garantisce il nostro Sabino D'Alessandro e garantisce anche la spunta blu virtuale. Noi ce l'abbiamo, ma attenzione anche di quelle spunte importanti che servono su Instagram per discernere tra un profilo fake, fasullo, comunque creato con l'intelligenza artificiale, e uno reale, perché Instagram ha deciso di essere più trasparente possibile, segnalando anche con questa novità, una speciale etichetta, i profili che sono creati ormai consuetudine con l'intelligenza artificiale. Su questa etichetta comparirà infatti la scritta Creator AI o AI, fate un po' voi, quindi profilo generato dall'intelligenza artificiale, e se non vengono segnalati potranno diventare molto meno visibili. Quindi praticamente c'è un algoritmo particolare che riconosce i profili, quelli creati dal punto di vista dell'intelligenza artificiale, dagli altri reali, e quindi quelli un po' così creati con l'AI saranno meno visibili rispetto agli altri. Del resto lo diciamo spesso, no? È spiacevole pensare magari di comunicare con qualcuno su un social e poi scoprire che in realtà non esiste. Ovviamente è un modo per tutelare le persone, e lo diciamo sempre più spesso, soprattutto i minori, per far subito differenziare tra un profilo reale e uno creato con l'intelligenza artificiale. Poi gli account generati con questo sistema potranno aggiungere l'etichetta oppure contestare la decisione nella sezione stato dell'account. Cioè, metti che magari Instagram pensa che il tuo profilo sia finto, creato con l'intelligenza artificiale, in realtà sei tu veramente, puoi insomma contestare la decisione della stessa Instagram. Anche all'intelligenza artificiale viene richiesto di comportarsi in maniera etica, è giusto che sia così anche per tutelare la privacy, comunque anche chi va a navigare in rete, tutti noi ci mettiamo dentro il calderone ovviamente quando visitiamo siti, profili che insomma hanno poco a che fare con la realtà e molto invece con l'intelligenza artificiale. 14:36 di questo martedì pomeriggio insieme, vi ricordo anche nella prossima ora le anticipazioni delle classifiche dell'estate, quelle che vanno in onda nel weekend, ma subito ritorniamo a un classico di Ron, Una città per cantare.

Suki Waterhouse con Nothing Hill. Salutiamo Dario che ci scrive invece da Milano, non da Nothing Hill per l'appunto, ma scrive appunto di aver avuto una disavventura sui social, anzi più di una. Beh, quante volte è capitato a tutti noi di scrivere magari quello che credevo un suo amico, ma in realtà era un profilo fake, perché questa persona si era impossessata proprio dell'identità addirittura del suo amico, con tanto di foto, profilo, che sembrava lui effettivamente, poi invece si è scoperto di no. Quindi attenzione anche ai profili, quelli finti con le foto rubate ad altri, è un'altra questione di lungo corso, ecco, che andrebbe analizzata ampiamente. Noi analizzeremo invece il rapporto tra la natura col design, la tecnologia, anche in questo caso una spruzzata di intelligenza artificiale, e la musica, perché ci sono tante belle iniziative in quelle di Forlì che vi racconteremo nella seconda ora delle parole dell'estate. Rimanete con noi, anche perché insomma i fratelli Gallagher sono in giro ancora, credo anche a Venezia, e quindi Whatever, la loro canzone.

0: Classiconi come se piovesse, e infatti pioverà tra poche ore. 1969, Lucio Battisti con Acqua Azzurra, Acqua Chiara. Certo, in alcune zone del nord, non in tutta Italia pioverà, sia ben inteso. Julie Bresh, una bella novità in arrivo, questa si intitola Serenamente.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. Chiesa, in un momento in cui tante crisi sembrano oscurare il vostro orizzonte, desidero incoraggiarvi a andare avanti senza perdere la speranza. Così si è espresso Papa Leone XIV nel videomessaggio, pronunciato in parte in inglese e in parte in francese, in occasione della prima giornata della gioventù dell'Africa occidentale ad Accra, in Ghana, dal 7 all'11 settembre. Nel suo discorso il pontefice ha esortato i ragazzi a essere costruttori di ponti tra popoli, culture e religioni e testimoni di pace in un mondo, ha spiegato, afflitto da guerre e conflitti di ogni genere. Il budget per la visita del Papa in Francia a fine mese è stimato in 27 milioni di euro. È il calcolo fatto dalla Conferenza Episcopale Francese, che ha lanciato una raccolta fondi per finanziare appunto il viaggio del pontefice previsto dal 25 al 28 settembre. Questa somma copre tutte le spese necessarie per l'organizzazione del viaggio apostolico, dichiara la Chiesa francese, inclusi l'accoglienza dei partecipanti, supporto logistico e la preparazione delle varie sedi a Parigi, Lourdes e Metz. Più che una fuga di cervelli, dall'Italia si registra ormai una vera emorragia di forze giovani e preparate. Con salari più alti, l'83% dei giovani che lavorano all'estero tornerebbe in Italia. Il dato emerge da un'indagine promossa dal CNEL, il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro.
2: I giovani che lavorano all'estero sono per lo più in possesso di un titolo di studio come laurea, magistrale o master, e quasi il 60% ha lasciato l'Italia appena terminati gli studi. Retribuzioni e merito spiegano la fuga. Le basse retribuzioni sono estremamente rilevanti per 4 giovani su 5, seguiti dalla cultura del lavoro giudicata arretrata e dalla scarsa valorizzazione delle competenze. 1 su 2 dei giovani intervistati indica poi la lentezza della burocrazia e il peso di clientelismo e raccomandazioni, quota che cresce tra chi è partito soprattutto dal mezzogiorno. Il CNEL fotografa una vera e propria emorragia generazionale. Tra il 2011 e il 2024 l'Italia ha perso 441.000 giovani tra i 18 e i 34 anni, con un saldo negativo di oltre 61.000 unità nel solo 2024. Franco Rossi, Lina allo studio.
1: Squinzano, nelle Cese, si prepara a dare l'ultimo saluto a Lorena Isceri, la 45enne uccisa a Firenze dal compagno che l'ha gettata giù da un viadotto autostradale. Il sindaco Mario Pede ha proclamato il lutto cittadino per domani in occasione dei funerali della donna, in programma alle 17 nella chiesa di Maria Regina. Secondo i riscontri dell'autopsia eseguita ieri sul cadavere della donna, Lorena Isceri era ancora viva quando l'ex fidanzato Federico Vella l'ha buttata giù dal viadotto lungo l'autostrada del Sole a Barberino del Mugello, gettandosi poi anche lui nel vuoto e suicidandosi. È tutto, grazie per l'ascolto.

tenute al cuore. Anime, storie, ispirazioni. In studio, Suor Emanuela Prisco.

0: trovati cari amici e cari radioascoltatori, benvenuti a un nuovo appuntamento del nostro programma Dritti al Cuore, Anime, Storie e Ispirazioni. Io sono Sora Emanuela e ancora una volta oggi siamo insieme. E oggi voglio parlarvi di famiglia. La famiglia non è soltanto uno dei tanti ambiti della pastorale della Chiesa, ma è un luogo nel quale la fede prende carne, dove impariamo ad amare, a perdonare, a ricominciare, e dentro la vita quotidiana di una coppia, dentro la gioia per un figlio, dentro le difficoltà, dentro le crisi, la malattia, il Vangelo diventa realmente esperienza vissuta. Ed è proprio alla famiglia che Papa Leone XIV ha voluto dedicare una particolare attenzione, indicendo un summit su Amoris Laetitia, un'occasione per tornare a riflettere sulla bellezza e sulla responsabilità della vocazione familiare e soprattutto su come la Chiesa possa essere sempre più vicina alle famiglie, accompagnandole nelle diverse stagioni della loro vita. E oggi ne vogliamo parlare con un sacerdote che da più di 30 anni cammina accanto alle famiglie, le ascolta con gioia, ascolta le loro fatiche, le loro ferite, le loro gioie e appunto le loro speranze. È con noi Don Silvio Longobardi, che è sacerdote della diocesi di Nocera Inferiore Sarno ed ispiratore della Fraternità di Emmaus, esperto di pastorale familiare e autore di numerose pubblicazioni dedicate alla spiritualità coniugale. Benvenuto Don Silvio.
1: Grazie Sor Emanuela, grazie per questo invito.
0: Don Silvio, partiamo da una parola che è fondamentale, la parola famiglia. Dopo più di 30 anni accanto alle coppie, che cosa vede oggi nelle famiglie?
1: Noi parliamo di famiglie, però io partirei da un'altra parola che è coniugalità. Perché? Perché parlare genericamente della famiglia non significa significa non fare un buon servizio alla famiglia. In fondo io parto da una domanda: che cos'è la famiglia? È quell'esperienza molto ricca che nasce da un patto. Il patto che impegna l'uomo e la donna a camminare insieme, a condividere insieme, a mettere insieme le loro vite, i loro progetti. Se questo patto non viene coltivato, non viene consolidato nel tempo, o se i limiti umani che inevitabilmente accompagnano ogni esperienza umana non vengono, come dire, affrontati, risanati, ebbene la famiglia finisce per indebolirsi progressivamente, fino a diventare, io lo chiamo così, una sorta di condominio, dove si sta insieme attraverso delle regole, ma non c'è più quella corrente che spinge l'uomo e la donna a donarsi reciprocamente e a fare della famiglia quello che la Chiesa vorrebbe, cioè una comunità domestica irrigata, irrorata dalla grazia di Dio. Per cui dico famiglia sì, ma a partire dalla coniugalità. E mi sembra che questo tema non è così presente. Per esempio, io mi permetto di far notare che nell'ultimo documento della Chiesa italiana, lo dico con tutto il rispetto per i nostri vescovi, quel documento pubblicato a giugno, che a sua volta conferma il documento dell'Assemblea Sinodale, ebbene, se io vado a cercare in questi due testi ultimi del nostro Magistero la parola coniugi, matrimonio, io non trovo questa parola. E questo mi sembra una cosa abbastanza, a mio parere, abbastanza grave. Diciamo così, è un dato di fatto su cui secondo me occorre riflettere.
0: Ma perché a suo avviso non è stata messa questa parola coniugi, matrimonio?
1: Beh, intanto perché probabilmente oggi nella Chiesa italiana, dico in generale, forse però, ripeto, non sono addentro ai sacri palazzi, forse si ritiene che altre siano le emergenze, altre le urgenze, altri i temi su cui si decide il futuro della Chiesa e dell'umanità. Forse questo. Oppure, più genericamente, si parla della famiglia, ma non si affronta il tema della coniugalità, come secondo me andrebbe fatto. Invece io faccio notare una cosa: lo scorso anno, a ottobre, Papa Leone, in modo piuttosto inusuale, ha inviato una lettera al vescovo della diocesi francese di Sé. Il vescovo si chiama Feuillet, Bruno Feuillet. Perché? Perché in quella diocesi i santi coniugi Luigi e Zelia Martin, che sono i genitori di Santa Teresa, hanno vissuto il loro matrimonio e sono stati canonizzati 10 anni fa, 2015, e nel 10° anniversario Papa Leone ha voluto inviare una lettera, e con questa lettera ha voluto proprio sottolineare l'importanza dell'esperienza santa di questa coppia. Lì ha parlato anzitutto della coppia, perché attorno alla coppia poi cresce la famiglia. A me sembra molto interessante. Intanto è piuttosto inusuale che il Papa mandi una lettera per celebrare un 10° anniversario. Io mi chiedo perché lo ha fatto. Anche qui è una mia lettura dei fatti, perché ha voluto richiamare l'importanza della famiglia. E in questa lettera ha usato, che io veramente invito i nostri ascoltatori a leggere, è dell'ottobre 2025, in questa lettera il Papa presenta la bellezza della famiglia, usa questa espressione, come la famiglia, come il creatore l'ha voluta. A me piace molto questa espressione, perché dice tanto, almeno a noi cattolici, perché noi siamo abituati a dire la famiglia tradizionale e non ci accorgiamo che questo aggettivo è già in qualche modo, non dico dispregiativo, ma insomma già relega la famiglia in una sorta di passato, un passato che ormai non è più alla moda o non risponde più alle esigenze attuali. Invece il Papa dice come il creatore l'ha voluta. Ebbene, ciò che il creatore vuole evidentemente non passa, ha un valore che attraversa tutti i secoli. Ecco, queste attenzioni, questo citare Luigi e Zelia come sposi profondamente felici, e questo mi sembra una cosa molto molto interessante. Quindi io direi seguiamo bene il magistero di Papa Leone, perché abbiamo già e avremo ancora delle sorprese molto interessanti che possiamo ricevere da lui.
0: E Papa Leone poi riporta l'attenzione sulla famiglia e sul cammino tracciato da Amoris Laetitia. Perché secondo lei questa esortazione continua ad essere così importante per la Chiesa e per la pastorale familiare in genere?
1: Beh, intanto noto appunto che il Papa ha voluto richiamare anche qui 10° anniversario quest'anno di Amoris Laetitia. Io credo che il Papa sia ben consapevole che questo documento di Papa Francesco, lo dico sempre con tutto il rispetto, è stato un documento divisivo, per usare un aggettivo che oggi è molto in voga. Divisivo perché io credo, tra tutti i documenti di Papa Francesco è stato quello che certamente ha suscitato maggiori polemiche, maggiori riflessioni, a volte anche delle opinioni o delle interpretazioni di quel documento, di parti del documento che erano abbastanza diverse, per non dire incompatibili. E Papa Leone, che in questo momento sta cercando di ricondurre la Chiesa nella linea di una maggiore unità, dove impariamo a mettere insieme anche le diverse sensibilità e talvolta le diverse opinioni, credo che abbia voluto per questo convocare questo meeting internazionale a cui parteciperanno tutti i presidenti delle conferenze episcopali del mondo, una cosa veramente molto bella e straordinaria. Però faccio notare che nella lettera con la quale il Papa nel marzo scorso ha celebrato questo anniversario da Amoris Laetitia e con la quale ha annunciato di convocare questo incontro mondiale, lui cita anche Familiaris Consortio, e questo non deve passare sottotraccia. Perché? Perché noi abbiamo, diciamo così, nella Chiesa oggi una corrente che richiama spesso Giovanni Paolo II e altri che si ispirano a Papa Francesco. Ora, è evidente che richiamando questi due documenti, dicendo che il secondo non sostituisce il primo, semplicemente offre un'altra lettura in un contesto diverso, io credo che il Papa faccia non un esercizio di equilibrismo, ma aiuti comunque la Chiesa a dire, invece di alimentare contrapposizioni, cerchiamo di capire che cosa è utile alla famiglia oggi, e facciamolo mettendo insieme tanto il magistero sempre ricco e attuale di Giovanni Paolo II, quanto le novità, le attenzioni, le premure che Papa Francesco non ha mai, che ha sempre donato alla Chiesa, perché ovviamente Amoris Letizia rappresenta comunque un documento molto ricco, ecco, che al di là delle polemiche a volte strumentali, a volte come dire giustificate, al di là delle polemiche è un documento che dice tanto alla Chiesa, e dunque facciamo bene a riprenderlo fra le mani.
0: E Amoris Letizia non è solo un documento sulla famiglia, ma propone un modo nuovo di accompagnare le persone. Che cosa vuol dire concretamente passare da una pastorale che si occupa della famiglia ad una chiesa che cammina con la famiglia?
1: E significa probabilmente anzitutto mettersi in ascolto. All'inizio tu hai citato il mio impegno per la famiglia, partendo dal fatto che io mi sono trovato, per grazia di Dio, per tanti motivi anche di carattere pastorale, mi sono trovato a contatto con gli sposi. E io dico sempre che quello che ho imparato, l'ho imparato stando a contatto con loro, parlando con loro, ascoltando le loro difficoltà. La confessione, per esempio, è sempre stata per me un'occasione per comprendere a fondo, la confessione è veramente uno specchio dell'anima, per comprendere quali sono concretamente i timori, le paure, le difficoltà, gli errori più madornali, e quindi per capire come noi dobbiamo stare accanto alle famiglie. Quindi anzitutto significa stare accanto, così come Gesù è stato accanto, no? Mi piace ricordare Emmaus, Gesù quando incontra i discepoli di Emmaus anzitutto si mette in ascolto, e anzi fa delle domande proprio per permettere loro di manifestare i loro timori, la loro delusione. Poi però giunge anche il momento in cui deve dire e parla e annuncia. Ecco, credo che la Chiesa debba essere, farsi accanto mettendosi in ascolto, e poi senza paura di dire la verità, anche quando come dire, può pesare, perché la verità deve pesare sul cuore, altrimenti non è più la verità di Dio, è una verità domesticata. La Chiesa a un certo punto annuncia e dice: cari amici, ecco, insieme camminiamo verso un traguardo che sembra troppo lontano, ma non lo è. Sì, e qui lo dico tante volte, se noi ci affidiamo alla grazia di Dio. E questo, a mio parere, è uno degli elementi qualificanti di Amoris Letizia, perché io che l'ho letto, l'ho studiato a fondo, se non altro perché, oltre che per ministero con gli sposi, anche perché sono stato chiamato in più occasioni a commentarlo anche a dei presbiteri, ebbene io ho notato che in questo documento il vocabolo grazia ricorre più di 50 volte. In tutte le forme possibili, cioè Papa Francesco era ben consapevole che quello che la Chiesa chiede agli sposi va molto al di là di quello che la nostra umanità così fragile è capace di pensare. Per questo insiste sulla grazia che è l'amore di Dio che ci precede, ci sostiene e ci permette di rispondere anche quando umanamente non avremmo né il coraggio né la forza di farlo. Perciò una Chiesa che ascolta, una Chiesa che sta accanto, una Chiesa che annuncia la verità, non semplicemente indicando dei traguardi, ma donando tutta la grazia perché quei traguardi diventino, se possibile, più facilmente raggiungibili.
0: Lei diceva che ha parlato di Amoris Letizia in modo particolare anche ad alcuni sacerdoti. Che cosa chiede oggi Amoris Letizia a un sacerdote, e quali sono secondo lei le conversioni pastorali più urgenti?
1: Cosa chiede? Chiede a noi sacerdoti di avere un grande amore per la famiglia. Una volta, alcuni anni fa, un vescovo in un incontro che facevo appunto dei sacerdoti, un vescovo mi ha chiesto: secondo te come dobbiamo scegliere il responsabile della pastorale familiare, cioè quali sono i criteri? Io gli risposi: non è necessariamente una persona che deve essere già preparata, perché probabilmente non ha ancora la formazione adeguata, ma deve avere passione. per questo ministero, cioè deve sapere che, come diceva Giovanni Paolo II, a me piace ricordare queste parole, deve sapere che, cito, l'evangelizzazione in gran parte dipende dalla famiglia e deve sapere perciò, chiuso la citazione di Giovanni Paolo II, e deve sapere perciò che il, tutto il bene che noi facciamo agli sposi ha una ricaduta positiva su tutta la vita ecclesiale, e io allargherei direi la vita sociale. Quindi cosa chiede a noi? Dobbiamo essere convinti di questo, convinti che sposi che accettano la sfida pur con i limiti, la sfida dell'amore, sposi che vivono l'amore nella luce della fede, sono sposi che saranno, intanto saranno un sacramento di Dio, così come è stato chiesto loro nella liturgia nuziale, saranno buoni genitori, faranno molti errori come tutti i genitori, ma saranno buoni genitori che cercheranno di comunicare ai figli tutto il bene possibile e cercheranno di favorire il loro cammino di fede pur nella libertà dei figli, saranno buoni testimoni alla vita ecclesiale anche, insomma quello che noi facciamo agli sposi, se dobbiamo essere convinti che ciò che facciamo, ciò che doniamo agli sposi ha una ricaduta straordinaria nella vita ecclesiale e in quella sociale. Io lo dico anche per esperienza. Per esempio, noi abbiamo nella nostra realtà di movimento delle quelle che si chiamano case famiglie, noi le chiamiamo osi di accoglienza, cioè famiglie che accettano, famiglie con i loro figli, che aprono le porte per accogliere altri minori, oppure per accogliere ragazze durante il tempo della gravidanza. Ma com'è possibile che questo avvenga? È possibile soltanto perché quelle famiglie hanno accettato la sfida della fede e sono anche unite. Proviamo a immaginare una coppia che non ha una sufficiente stabilità. Cosa può dare agli altri? Cioè il conflitto coniugale assorbe energie tali che uno non gli resta niente da dare agli altri. Invece quanto è importante avere delle coppie stabili dove ognuno sa di poter contare sull'altro, quella coppia diventa una fonte straordinaria di bene per i figli naturalmente, ma anche poi per tutti quei ministeri che la Chiesa o il buon Dio vuole loro affidare.
0: Don Silvio, facciamo una piccola pausa musicale e poi ritorniamo insieme a parlare ancora di questo argomento.

0: E dopo la nostra pausa musicale, eccoci ancora con Don Silvio Longobardi. Continuiamo a parlare della famiglia, di Amoris Laetitia. E invece per i sacerdoti, come può un parroco imparare a conoscere davvero le famiglie della sua comunità e non incontrarle soltanto quando c'è da preparare un matrimonio, un battesimo o addirittura un funerale?
1: Beh, intanto anche le occasioni, anche la preparazione della liturgia nuziale richiede anche canonicamente che il parroco possa incontrare la coppia che si prepara a celebrare le nozze. Quindi quella è una bellissima occasione, ma in generale per me è importante che l'incontro con le famiglie non sia soltanto legato alla vita sacramentale, perché semmai in quelle occasioni un po' la dimensione istituzionale, un po' formale, rischia di avere il sopravvento. È importante che ogni occasione, ogni incontro, ogni occasione dia la possibilità di un incontro. E poi se parlo di un parroco, per esempio, ha la possibilità di parlare con le famiglie, di andare a trovare le famiglie, quelle che sono più sensibili, quelle che vede più desiderose di bene, e così comincia a entrare nel vissuto di una coppia e di una famiglia, e questo poi gli permette di poter fare anche tutti gli altri passi. Io vedo che molti presbiteri, lo dico anche come esperienza nostra, noi abbiamo... io ho pubblicato diversi testi di catechesi coniugali, catechesi adatte agli sposi, che hanno una buona accoglienza nelle parrocchie, e questo è un buon segno. Però questo dice anche che i singoli parroci ovviamente non hanno

0: capire, ne sono certo. Quindi tutto sta a cominciare dei dialoghi che non si fermano però alla superficie.
1: E arrivando, prima di salutarci, arriviamo al summit voluto a Papa Leone. Quale domanda dovrebbe essere al centro di questo appuntamento, secondo lei, e per quale motivo?
0: Questo proprio, non saprei quale domanda. Non saprei quale domanda che non sia semplicemente quella di dire che cosa oggi la Chiesa crede ancora nella famiglia. Crede è provocatorio naturalmente, perché la risposta potrebbe essere fin troppo scontata, dire di sì, crede nella famiglia, e se crede nella famiglia cosa possiamo concretamente mettere in atto per accompagnare, sostenere i nostri sposi, tenendo conto naturalmente che un incontro mondiale significa anche una realtà così diversificata, quella africana non è la realtà europea. E conosco quella africana, quella asiatica che non conosco, suppongo che abbia le sue caratteristiche, però la domanda di fondo è se la Chiesa crede nella famiglia e crede che la famiglia abbia un ruolo da giocare nel futuro dell'umanità, e se crede questo, concretamente cosa può mettere in atto per sostenere la famiglia.
1: Grazie davvero a Don Silvio per essere stato con noi e per averci aiutato a guardare alla famiglia non solo come una realtà da custodire, ma come una vocazione da vivere ed una missione da condividere. Grazie ancora, Don Silvio.
0: Grazie a voi.

0: Puoi ascoltare il canale italiano di Radio Vaticana su FM 105 per Roma e provincia e 103.8 per Roma città. In Italia, ascolta Radio Vaticana sulla radio digitale DAB e sul canale TV 733. In streaming all'indirizzo vaticanews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.
1: E continua in musica la nostra trasmissione anche quest'oggi, in questo periodo estivo. Allora io vi saluto, carissimi amici, carissimi radioascoltatori, vi lascio ad ascoltare la buona musica di Radio Vaticana ed io vi aspetto la prossima settimana per un nuovo appuntamento con il nostro programma Dritti al Cuore. Un caro saluto a tutti voi da Sor Emanuela e buon pomeriggio.

0: a Roma e provincia. Ascolta Radio Vaticana su 105 FM.
1: In Blu 2000 News.
2: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. Guerra in Ucraina, il coinvolgimento dei consiglieri per la sicurezza nazionale di Regno Unito, Germania e Francia nei negoziati con la delegazione statunitense guidata da Steve Witkoff e Jared Kushner a Kiev potrebbe in realtà complicare il processo negoziale anziché facilitarlo, poiché gli europei stanno facendo tutto il possibile per impedire la fine del conflitto. Lo ha denunciato ancora una volta oggi il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov. Potrebbe complicare il processo negoziale, ha spiegato Peskov ai giornalisti, perché a differenza degli americani, gli europei stanno effettivamente facendo tutto il possibile per impedire la fine di questa guerra. L'estate sta finendo, non è il ritornello di un celebre tormentone estivo, ma la constatazione di un deciso mutamento delle condizioni meteo che fin da stasera porterà per alcuni giorni sull'Italia piogge e temperature decisamente più basse.
3: Secondo gli esperti, la bolla sahariana che sta imperversando da settimane sul nostro paese è destinata ad esaurirsi proprio in queste ore per lasciare spazio a una perturbazione proveniente dall'Atlantico. I primi effetti si vedranno già nella serata di oggi, con la pioggia anche intensa che arriverà al nord a ridosso dei rilievi montuosi. Poi da domani e nei giorni successivi gradualmente sarà interessata tutta la penisola con piogge temporali che abbasseranno le temperature massime anche di 8-9 gradi e finalmente interromperanno un estate da record non solo per il caldo ma anche per la siccità che ha flagellato soprattutto il nord con fiumi e laghi ai minimi storici. L'attesa ondata di maltempo porterà certamente un po' di sollievo ai territori assetati e prosciugati dal grande caldo, una manna anche per l'agricoltura quest'estate in seria sofferenza. Federico Plotti, linea allo studio.
2: Incidente mortale nel parcheggio di un supermercato in Lunigiana nel primo pomeriggio di oggi, è avvenuto intorno alle 14 all'interno dell'area di sosta della Conad ad Aulla. Vittima un anziano di 89 anni investito da un camion che stava trasportando della merce per rifornire il supermercato. Sul posto, allertati da alcuni testimoni, sono rapidamente intervenuti i sanitari del 118 che però non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo investito dall'autocarro. E si è appena concluso l'ultimo grande controesodo estivo e le strade italiane si confermano sempre più pericolose. 40 i morti in incidenti che si sono verificati nell'ultimo weekend, secondo l'ASAPS, l'associazione amici della polizia stradale. E da inizio anno i pedoni investiti e uccisi sulle strade italiane sono 280, l'8% in più rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Va ora in onda Incontri e dibattiti dal meeting organizzato a Rimini dal Movimento Ecclesiale Comunione e Liberazione.
5: Allora, benvenuti a questo incontro sulle orme di Agostino, come dice il titolo. Io sono Alessandro Banfi, giornalista, direttore della comunicazione della Fondazione Oasis, e ringrazio subito i miei tre ospiti a cui cederò subito la parola, al Cardinal Jean-Paul Vescovo, Arcivescovo di Algeri, che posso dire è diventato un vero amico del meeting, no? In un anno di collaborazione. E ringrazio molto la docente di Classics, come si dice, Catherine Coney Burr, che insegna come Leslie Clark Professor al Brimore College in Pennsylvania e che ha dedicato molti studi ad Agostino, e qua è appena uscito un libro per la LEV, la traduzione italiana del suo libro sul tema proprio Agostino l'africano. E come si dice, ultimo ma non ultimo, il priore generale dell'ordine di Sant'Agostino, padre Joseph Farrell. Do la parola a sua eminenza il cardinal Jean-Paul.
6: Carissimi fratelli e sorelle, Sono un figlio di San Domenico, a sua volta canonico secondo la regola di Sant'Agostino, che è diventata anche la nostra regola, la regola dei Domenicani. Se il Santo Padre si è detto figlio di Agostino, posso dire di esserne il nipote, anche se questo non fa di me uno specialista di Agostino. La sua figura mi tocca e mi ha toccato ancora di più arrivando in Algeria quasi 25 anni fa. Passaggiare tra le rovine di Pona rende la sua figura più familiare e abbatte i secoli che ci separano da lei. Oggi vorrei mostrare che Agostino è davvero un uomo del nostro tempo e spiegare in che modo io posso e quindi anche noi possiamo riconoscerci in lui. Innanzitutto posso riconoscermi nel Giovanni Agostino delle Confessioni, un giovane brillante in cerca di successo sociale, in cerca di successo e basta. Un giovane che vede tutti i suoi sogni svanire, svuotarsi di senso, diventare inutili, perché in fondo la sua sete era un'altra. La sua sete, la sua ricerca era una sete di verità. Tarditi amai, bellezza così antica e così nuova, tarditi amai. La verità, il giovane Agostino finirà per trovarla dentro di sé, mentre la cercava altrove. La troverà non in una dottrina, ma in una persona, in una relazione personale con Cristo. Sì, perché tu eri dentro di me e io fuori, lì ti cercavo. Le forme mi gettavo sulle belle forme delle tue creature. Eri con me e non ero con te. Mi tenevano lontano da te le tue creature, inesistenti se non esistessero in te. Il giovane avvocato che sono stato, anche lui in cerca di ideali e di successo, lui pure ha conosciuto la vanità della sua ricerca di riuscita professionale e sociale e si riconosce facilmente nel giovane Agostino, che nessun successo umano poteva più soddisfare. Anche io, come Agostino, posso dire tardi ti amai. I giovani sono sempre in cerca di senso, in cerca di verità, in cerca di vocazione, specialmente in un mondo di mutamenti profondi, come già lo era quello di Agostino. Per questo, la sua figura, spuntata dalla notte dei tempi, ci parla oggi come al primo giorno. In secondo luogo, posso riconoscermi nel pastore che Agostino è stato. Agostino, infatti, è stato un grande teologo, ma anche un grande pastore. E non è facile coniugare riflessione teologica e attività pastorale. L'una richiede una presa di distanza, l'altra immerge nel più concreto dell'umanità. Agostino ha saputo essere nel migliore dei modi l'uno e l'altro. è stato teologo nel momento storico in cui la teologia cattolica era in piena elaborazione. Ed è stato un teologo combattente. Il suo pensiero teologico si è costruito nella controversia, in particolare contro le grandi eresie dell'epoca. In un certo senso, però, potremmo dire che Agostino è il padre della teologia pastorale. La sua riflessione teologica, che si tratti di grazia, di perdono, di libero arbitrio, è prima di tutto la risposta a situazioni umane precise. Il suo pensiero matura attraverso numerosissimi viaggi e missioni pastorali per qualche necessità ecclesiale. Non c'è un vescovo che non possa riconoscersi in quello fratello maggiore, in quel pastore continuamente, interiormente combattuto, che forse sognava il giorno in cui finalmente avrebbe potuto ritirarsi per scrivere o riscrivere, come il senno di poi, le sue opere principali. Serge Loncel, grande specialista di Agostino, scrive che, messi tutti insieme, si possono contare in anni i tempi di assenza del vescovo Agostino dalla sua piccola diocesi di Pona, a causa dei numerosi viaggi. Questo mi consola un po'. Troppo spesso sono un vescovo d'aeroporto, secondo la parola del Papa Francesco, come oggi, per essere qui con voi. Grazie. Infine, mi commuove il vecchio Agostino alla sera della sua vita. È impressionante passeggiare tra le rovine di Pona, in particolare tra le mura della Basilica della Pace, probabilmente una delle basiliche in cui Agostino ha celebrato l'Eucaristia e ha insegnato. Nell'abside resta il modesto posto della cattedra. Come non immaginare lì, mentre la città sta per cadere nelle mani dei vandali, il vecchio Agostino, malato, che pensa a quel mondo, il suo mondo, che sta per scomparire. Non solo con la sua morte, ma con la distruzione di un'intera civiltà. Cosa avrà mai pensato Agostino in quel momento di fronte a quello che sembrava essere l'annientamento di tutta la sua vita? 15 secoli dopo, com'è bello constatare che il suo pensiero continua a nutrire la teologia e generazioni e generazioni di uomini e donne. Mai avrebbe potuto immaginare che addirittura un papa sarebbe venuto a rendergli omaggio proprio in quella basilica. Questo ci dice qualcosa di essenziale sull'universalità del pensiero e della personalità di Agostino. Come ciascuno di noi, Agostino poteva percepirsi solo come un uomo del suo tempo. Eppure, egli è stato molto di più. La prova, il fatto che la sua memoria abbia attraversato i secoli per arrivare fino a noi, rimanendo viva anche sulla terra musulmana d'Algeria. Nel 2001, ad Annaba, l'antica Ippona, si è tenuto il primo colloquio internazionale su Sant'Agostino in Algeria, sotto la presidenza dell'allora presidente della Repubblica, Abdelaziz Bouteflika. Appariva così chiaramente che per la gran parte degli algerini, Agostino, il cristiano, era motivo di orgoglio nazionale e patrimonio culturale del paese. Quando Papa Leone, poco dopo la sua elezione, si è dichiarato figlio di Sant'Agostino, l'eco in Algeria è stato immediato. Si è subito sparsa la voce che il nuovo Papa avesse origini familiari in Algeria, forse persino parenti a Annaba. È vero, è vero. Questa appropriazione familiare, al di là dell'appartenenza religiosa, la dice lunga. Papa Leone è stato atteso e accolto in Algeria come un fratello, come uno di loro. Riconoscere l'universalità d'Agostino significa quindi prendere atto che non appartiene solo alla tradizione cristiana, ma la supera. Diversi autori algerini musulmani hanno studiato e scritto su di lui. Per me è sempre affascinante sentir parlare di Agostino e persino della sua opera teologica da chi non condivide la fede cristiana. Credo sia un esercizio salutare guardare ad Agostino da un punto di vista totalmente altro. Non possiamo dimenticare che non siamo proprietari di Agostino e del suo pensiero. Vorrei concludere questo intervento insistendo ancora sull'universalità della figura di Agostino. Essa non è il frutto di un pensiero chimicamente puro, liberato da tutti i condizionamenti umani. Al contrario, l'universalità di Agostino nasce in uno spazio culturale e politico, in una terra e in un tempo ben determinati. In una parola, in una umanità pienamente incarnata. Oggi, più ancora di ieri, abbiamo bisogno di poterci riconoscere fratelli nonostante le differenze di fede e di religione. La testimonianza di Agostino ci mostra che, sebbene il suo pensiero teologico sia inseparabile dalla sua fede, il pensatore non si lascia rinchiudere nei limiti della sua appartenenza religiosa. Agostino è riconosciuto come un credente degno di fiducia anche da chi non può condividere la sua fede. Per questo Agostino è pienamente un uomo di oggi. Anche noi, infatti, siamo chiamati ad essere dei veri credenti, nutriti da una tradizione religiosa che ci costruisce, ma riconosciuti come uomini e donne degni di fiducia, anche da chi non condivide la nostra fede. Solo così potremo essere pienamente cittadini della città degli uomini e pienamente cittadini della città di Dio insieme, sui passi di Sant'Agostino. Ringrazio per l'attenzione. Grazie. Grazie.
7: Grazie Eminenza, l'universalità dell'uomo Agostino che parla a tutti, del credente che parla a tutti, strepitoso, grazie. Chiedo a Catherine, che ha tanto studiato Agostino, come questa sua particolare appartenenza all'Africa romana, oggi Algeria, si è coniugata con l'inquietudine del suo cuore e se pensa che davvero, come il Papa prospetta, la ricerca di Agostino possa essere indicata come esempio anche ai giovani di oggi.
8: Grazie Alessandro, sono felice di essere qui oggi con tutti voi. È un grande piacere provare a rispondere a queste domande così importanti. Il cuore inquieto di Sant'Agostino. Sant'Agostino nacque nella piccola città di Tagaste nel 354 d.C., al confine tra le odierne Algeria e Tunisia, in un periodo di grande prosperità e sicurezza per l'Africa romana. Morì 76 anni dopo, in un periodo del tutto diverso, come ha già detto la sua Eminenza. Da un lato, il cristianesimo era diventato la religione principale dell'impero romano. Dall'altro, l'impero si stava sgretolando sotto la pressione di tanti invasori. Quando morì, Sant'Agostino stava nel suo monastero a Ippona, oggi Annaba, sulla costa dell'attuale Algeria. Ippona, proprio in quel momento, era assediata dai Vandali, che partendo dalla Spagna avevano invaso e conquistato l'Africa del Nord. Agostino stava lottando contro il pelagianesimo. Scriveva molto, oppure dettava molto e gli sembrava di vedere sparire tutta l'opera della sua vita. Ma alla fine si stese sul letto, circondato da salmi penitenziali. Provava ancora a trovare per il suo cuore inquieto il riposo in Dio, questo riposo del quale aveva scritto quasi 40 anni prima nelle sue confessioni, come ricorda il Papa nel video. Sant'Agostino era sempre un po' inquieto, cercava sempre, faceva sempre domande, anche dopo la sua conversione al cristianesimo. Ha messo a centro della sua teologia la possibilità, no, la necessità di dire «Nescio, non so». Dio è per sempre fuori della piena comprensione umana. Per Agostino, chiaramente, la conversione non era un fine, ma un principio. Il principio di una vita in Dio, che non sarà mai una vita perfetta fino alla morte. Ha scritto anche nelle confessioni la frase celebre: «Divenni per me stesso una grande domanda». Le domande di Sant'Agostino sono spirituali, certo, ma sono anche intellettuali. Sono queste, soprattutto le domande intellettuali, a essere collegate con le sue origini e i suoi studi. Quando da ragazzo cresceva e studiava nell'Africa romana, ascoltava e leggeva la storia romana, le favole che giustificavano la gloria dell'impero romano. Imparò che Roma era il centro del mondo, ma a lui non sembrava così. La città più importante per lui era Cartagine, non Roma. Quando finalmente giunse a Roma, si sentì fuori posto, fuori da tutto. I suoi studenti lo presero in giro per il suo accento africano. Dopo 5 anni di residenza in Italia, a Roma e a Milano, ritornò in Africa e in quel momento della sua vita si sentì fuori posto anche lì. Non era più a casa neanche in Africa. E poi cominciò a porsi 2 domande. Perché Roma è così centrale? E che cosa significa davvero la nozione di casa? E nel suo capolavoro, La città di Dio, che Sant'Agostino ha riunito le sue domande sia spirituali che intellettuali. Qui ha guardato alla storia romana con un occhio scettico, un occhio che proveniva dalla sua terra, dal litorale sud del Mediterraneo. Ha messo la storia romana nel contesto di un

e dove tutti si sentono sempre a casa. La seconda parte della domanda di Alessandro era questa. La ricerca di Agostino può essere indicata come esempio anche ai giovani di oggi. Come madre capisco quanto è difficile oggi per i giovani. Guardo i miei figli che abitano tutti e due in Canada e vedo, nonostante la sicurezza del paese, la difficoltà di affrontare il futuro, di pianificare, di visualizzare, di trattenere una scintilla di speranza. E se per loro è difficile, quanto più è difficile per tanti altri, forse per milioni che non abitano in un paese sicuro, che non appartengono a un posto sicuro, che forse non hanno neanche una casa. Abbiamo visto queste difficoltà 3 settimane fa a Ceuta. Tutti i giovani che nuotano, che annegano, hanno una madre come me. Secondo me, l'importante non è che cosa questo o quel governo ha fatto. L'importante è che tante persone, per lo più giovani, sono così disperate che rischiano tutto per una vita nuova, forse migliore, certo diversa da tutto quello che conoscono. Che cosa può dire Sant'Agostino sia ai giovani di Ceuta, sia ai miei figli, sia a tutti gli altri che lottano oggi? Innanzitutto, che cercare, lottare, diventare per se stesso una grande domanda è normale. Anche lui, Agostino, ha cercato. Anche lui ha viaggiato, anche lui ha lottato per capire il suo posto nel mondo. Lui era nato in una piccola città nel Nord Africa ed è diventato il teologo più importante del cristianesimo, uno dei più celebri africani di tutti i tempi. Agostino ha descritto se stesso come domanda 2 volte nelle confessioni. La prima volta l'abbiamo sentita. La seconda è diversa. Tu, Signore Dio mio, ascolta, guarda, vedi ed abbi pietà e guariscimi, perché sono diventato una domanda ai miei stessi occhi. La vita di Agostino rimane difficile. Lui stesso rimane una domanda, ma ora parla con Dio ed è sicuro che Dio lo ascolta e lo aiuta. Poi, forse Sant'Agostino direbbe ai giovani che casa non è

0: qui sulla terra, oppure che non è soltanto un posto qui sulla terra, ma che è un posto spirituale aperto a tutte le persone che hanno speranza in Dio. Direbbe a tutte e tutti che si può cominciare a costruire una casa spirituale sulla terra, riunendoci in comunità con l'aiuto di Dio. Sant'Agostino ha pregato Dio: «O tu, buono e onnipotente, che ti dai cura di ciascuno di noi come se fosse l'unica persona di cui ti curi, e ti occupi di tutti come di ciascuno singolarmente. È questo che voglio che i giovani sentano, di un Dio che si dà cura di ciascuno di noi come se fosse l'unica persona di cui si cura». Grazie.
1: Grazie Catherine. Padre Farrer.
2: E per me è un grande piacere trovarmi qui sul palco con voi a Rimini e condividere questo palco con Sua Eminenza Gian Paolo Vescovo e anche con professoressa Catherine Conebert. È evidente quanto affetto avete per il Vescovo e il Santo di Africa. Ci è stato presentato l'Agostino Vescovo di Ibona e l'Agostino l'Africano. Sembra quasi provvidenziale scoprire che a oltre di 800 anni dalla morte di Aurelio Agostino a Ipona, nel Nord Africa, durante i tumultuosi tempi del V secolo, siamo in grado di vedere nascere una nuova vita a 1000 chilometri di distanza, in Toscana, in Italia, nel XIII secolo. L'ordine di Sant'Agostino, così come esiste oggi, fa risalire la propria discendenza spirituale a quell'uomo, Aurelio Agostino, di cui sentiamo parlare sempre più spesso da quando Papa Leone XIV annunziò che egli era un, come ha detto Sua Eminenza, il figlio di Agostino. Poi ha aggiunto: un agostiniano. Certamente filosofi, teologi lo hanno letto e studiato nel corso dei secoli, ma oggi viene studiato, ricercato, onorato in molti modi diversi. Per i membri dell'Ordine di Sant'Agostino, il Vescovo di Ipona è nostro padre, ma anche il nostro maestro e guida spirituale. Non possiamo propriamente dire di essere stati fondati da Agostino, perché il nostro ordine è stato istituito 800 anni dopo la sua morte. Egli è stato certamente la fonte di ispirazione alla base della fondazione di quello che oggi chiamiamo l'Ordine di Sant'Agostino. Gran parte della sua giovinezza ci è nota grazie al racconto intriso di devozione della sua vita che scrisse quando era già vescovo lo intitolò Confessioni. Non necessariamente per confessare la propria peccaminis. Questa parola non è facile per me, per la lingua. Peccaminosità. Uff! Ma anche non è facile vivere in quella peccaminosità. Ma ha scritto le confessioni per professare la propria lode a Dio. Egli inizia le sue confessioni citando i salmi. Ha detto dal Salmo 145: Tu sei grande, o Dio, e degno di ogni lode. In questa preghiera autobiografica sulla sua vita, confessa anche la sua dipendenza totale di Dio. Dai ciò che comandi e comanda ciò che vuoi. Egli dipende completamente dal dono della grazia di Dio nella sua vita. Senza di essa confessa di essere inutile e di poter rispondere alla vocazione che ha ricevuto solo grazie all'aiuto e all'assistenza della grazia di Dio. Dopo la sua famosa esperienza di conversione nel giardino di Milano nell'anno 386, Agostino iniziò ad approfondire sempre più la fede cristiana e le sacre scritture. Alla fine tornò in Nord Africa e cominciò a riunire amici e parenti che condividevano le sue idee per vivere con lui e godersi ciò che definiva otium, un sacro ozio. Non era un periodo di pigrizia, ma momenti per riconoscere l'importanza della contemplazione delle cose più importanti della vita. Trasse ispirazione dalla prima comunità cristiana di Gerusalemme, di cui ci parla il capitolo 4, versetto 32 degli Atti degli Apostoli. La comunità dei credenti era un cuor solo e un'anima sola, e nessuno considerava suo ciò che possedeva. Ma tutto era in comune tra loro. Agostino istruì una forma di vita religiosa che sottolineava l'importanza della comunione di vita e della condivisione dei beni, mettendo a contempo in risalto l'aspetto fondamentale della preghiera, della contemplazione e della comunicazione con Dio. Agostino definiva la preghiera un esercizio del desiderio. Mise in pratica l'ideale della vita comunitaria dapprima come laico a Tagaste, la sua città natale, dove tornò dopo gli anni trascorsi in Italia. In seguito, come sacerdote e vescovo a Ippona, gli fu donato un monastero per riunire i fratelli che condividevano i suoi stessi ideali. Questo stile di vita, documentato nella sua regola, come ha detto il nostro moderatore Alessandro, la sua regola che ha scritto negli anni 400, si diffuse in tutta l'Africa romana prima di essere tramandato nei secoli successivi alla sua morte. Sebbene ci piaccia immaginarlo così, e in molte raffigurazioni artistiche vediamo Agostino vestito con un abito agostiniano, composto da un cappuccio, una tonica, una cintura. Agostino e i membri della sua comunità non erano agostiniani. Ma poiché l'ordine non era ancora fondata, tuttavia lo stile di vita che conducevano, guidato dalla regola di Agostino, ebbe certamente una forte influenza su secoli di uomini e donne che trovarono valori in ciò che era stato scritto. Si tratta di una regola molto semplice, composta da solo 8 brevi capitoli. E questa regola continua ancora oggi a plasmare, guidare la vita comunitaria degli agostiniani e delle agostiniane. Un aspetto che troviamo particolarmente affascinante della regola è ciò che Agostino aggiunge nell'ultimo capitolo, e Alessandro ci ha già citato quello: per vivere non come schiave sotto la legge, ma vivere come uomini e donne liberi sotto la grazia. Nell'anno 1243, Papa Innocenzo IV emanò la bolla papale Incumbit Nobis, con la quale invitava diverse comunità eremitiche dalla Toscana a unirsi in un unico ordine religioso, secondo la regola e lo stile di vita di Sant'Agostino. E nel marzo successivo, 1244, gli eremiti tennero a Roma un capitolo fondatore sotto la guida del cardinale Riccardo Annibali e diedero effetto all'unione. Iniziò così la storia dell'ordine di Sant'Agostino. Continuiamo a tenere i capitoli. Sono occasioni in cui ci riuniamo come fratelli per valutare il nostro ministero e la direzione verso cui sentiamo di essere chiamati a svolgere il nostro ministero e il nostro servizio. Il video che abbiamo visto, in cui Papa Leone XIV parlava nella chiesa di Sant'Agostino a Roma, ritraeva l'apertura di un capitolo. Abbiamo celebrato quel capitolo proprio un anno fa, nel settembre di 2025, ed è stato il 188esimo capitolo generale dell'Ordine di Sant'Agostino. È stata un'occasione di quel capitolo che sono stato io eletto il 98esimo priore generale. E si tratta di un mandato di 6 anni con la possibilità di essere rieletto. Padre Robert Prevost è stato eletto 96esimo priore generale nel settembre del 2001. In occasione era proprio il giorno del suo 46esimo compleanno. Che regalo che ha ricevuto quel giorno! E ha servito l'ordine per 12 anni. Dopo di lui, padre Alejandro Moral Anton ha ricoperto la carica del priore generale, anche lui per 2 mandati di 6 anni. Per quanto mi riguarda, sto affrontando il servizio un mandato alla volta. Per un breve momento torniamo al XIII secolo. Gli eremiti in Toscana seguivano già molte delle direttive contenute nella regola di Sant'Agostino. Alcune delle direttive che troviamo nella regola sono: mettere tutto in comune, pregare insieme, aiutarsi a vicenda attraverso la correzione fraterna, utilizzare con rispetto tutto ciò che ci viene offerta da indossare, da mangiare, da leggere, da usare. Prendersi cura gli uni degli altri nei momenti di malattia e trattarsi come fratelli uguali sotto ogni aspetto, indipendentemente dalla classe sociale o dalla condizione economica di provenienza. Nell'ordine di Sant'Agostino tutti sono trattati come fratelli e sorelle. In quel periodo della storia della Chiesa, un uomo di nome Francesco invitava le persone a un stile di vita incentrato sui poveri e sugli ultimi, e iniziò a formare comunità ad Assisi per vivere una vita all'insegna della semplicità. Pure Domenico Guzmán in Spagna stava formando gruppi di persone che si riunissero per dedicarsi alla predicazione del Vangelo. Allo stesso modo, nel XIII secolo, la Chiesa, attraverso i papi, invitava gli eremiti toscani ad unirsi e a fondare un ordine basato sulla regola di Sant'Agostino. Papa Innocenzo IV ordinò agli eremiti toscani di eleggere un priore generale, e da quel momento in poi furono conosciuti come l'ordine degli eremiti di Sant'Agostino. Un ulteriore sviluppo ebbe luogo il 9 aprile 1256 con la bolla Licet Ecclesia Cattolica di Papa Alessandro IV. Il Papa confermò l'integrazione degli eremiti di San Giovanni Buono, San Guglielmo, del Bratino, del Monte Favale, di altre congregazioni minori, con quello di Toscana, nell'unica professione e osservanza regolare dell'ordine. Noi chiamiamo quell'unione il Grande Unione del 1256 e fu celebrata presso la Fondazione Toscana di Santa Maria del Popolo a Roma, anche nella presenza del Cardinale Anibaldi e alla presenza degli delegati provenienti di ciascuno eremo. Lanfranco Settala di Milano, ex superiore degli eremiti di San Giovanni Buono, divenne il priore generale, che comprendeva quasi 200 case in Italia, Austria, Germania, Svizzera, Paesi Bassi, Francia, Spagna, Portogallo. L'unione del 1256 rappresentò un passo importante nella riforma della vita religiosa promosso dalla Chiesa, e con essa Papa Alessandro IV intendeva porre fine alla confusione derivante dall'eccessivo numero di piccoli gruppi religiosi e incanalare le loro energie spirituali in apostolato di predicazione e cura pastorale nella città europee in ascesa. L'identità spirituale dell'ordine si fondava quindi su due pilastri. Il primo, era la figura di Sant'Agostino, da cui ordine trasse il proprio concetto di vita religiosa, in particolare l'importanza della ricerca interiore di Dio e della vita comunitaria. Il secondo era il movimento mendicante, grazie al quale l'ordine di Sant'Agostino divenne una fraternità apostolica. Adesso ci siamo in 50 paesi, più di 2.400 frati, 770 suori di vita contemplativa. E nella nostra storia come ordine abbiamo vissuto periodi di splendore e di declino a seconda di molti variabili. Sappiamo che quando manteniamo una fedele adesione alla nostra regola, alle nostre costituzioni e al Vangelo di Gesù Cristo, continuiamo a prosperare. Dio vi benedica tutto.
1: Bravo. Grazie Padre Gio. Io vorrei che vi uniste a me per un grande applauso per i nostri tre ospiti, perché fatemi dire questo. Nessuno dei tre è italiano e hanno fatto un gesto di affetto, di amore vero, a sforzarsi a parlare in italiano, a concepire i loro interventi in italiano e a parlarci così bene.
3: Avete ascoltato Incontri e dibattiti dal meeting organizzato a Rimini dal movimento ecclesiale Comunione e Liberazione.

0: In Blu 2000 News.
1: Buonasera da Andrea Domaschio. Mentre in Italia migliaia di ragazzi stanno per tornare sui banchi delle scuole di ogni ordine e grado, l'OCSE, l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, lancia l'allarme. Il livello di preparazione degli studenti non è mai stato così basso.
2: Il quadro generale cupo, le prestazioni complessive degli studenti dei paesi OCSE registrano i livelli più bassi mai osservati. Emerge dalla nuova indagine dell'organizzazione, che ha valutato 760.000 studenti quindicenni in 91 paesi, con un focus particolare sulle scienze. E se per queste discipline i punteggi medi nei paesi OCSE sono diminuiti in 10 anni solo lievemente, c'è un calo più marcato, ben 22 punti in matematica e 28 in lettura. Per capirne la portata, una variazione di una ventina di punti, secondo gli esperti dell'OCSE, vale come un anno di scolarizzazione. Eppure c'è chi eccelle, l'Asia a dominare la classifica, in Europa si distinguono Estonia e Regno Unito. L'Italia è stabile rispetto alla precedente rilevazione del 2022 e nel 2025 risulta in linea con la media OCSE in scienze e matematica. La lettura è invece un punto di forza nel confronto internazionale. Gli studenti italiani infatti ottengono 474 punti, un risultato superiore alla media OCSE che si ferma a 461. Elena Seno, linea allo studio.
1: Squinzano nel Leccese si prepara a dare l'ultimo saluto a Lorena Isceri, la 45enne uccisa a Firenze dal compagno che l'ha gettata giù da un viadotto autostradale. Il sindaco di Squinzano, Mario Pede, ha proclamato il lutto cittadino per domani in occasione dei funerali della donna in programma alle 17 nella chiesa di Santa Maria Regina. Secondo i riscontri dell'autopsia eseguita ieri sul cadavere della donna, Lorena era ancora viva quando l'ex fidanzato Federico Vella l'ha buttata giù dal viadotto lungo l'autostrada del Sole a Barberino del Mugello, gettandosi poi anche lui nel vuoto e suicidandosi. Francia, sono due i quadri abbandonati nei giardini del Museo Renoir in Costa Azzurra dai ladri che stamattina, poco prima delle 6, avevano rubato 4 dipinti nel Museo Auguste Renoir di Cagnes-sur-Mer, le Alpi Marittime francesi. Il quotidiano Nice Matin spiega che i 4 dipinti rubati sono ritratto di Madame Pichon, ritratto di Madame Colonna Romano, Coco Lisanne e giovane femmina al pozzo, giovane donna al pozzo. Non è ancora noto quali dei dipinti rubati siano stati abbandonati e quali quelli che i ladri sono riusciti a portare con loro. Il budget per la visita del Papa in Francia a fine mese è ora stimato in 27 milioni di euro. Questo è il calcolo fatto dalla Conferenza Episcopale Francese, che ha lanciato una raccolta di fondi per finanziare il viaggio del pontefice previsto dal 25 al 28 settembre. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: dal ceppo di Jesse è fiorita la Vergine, resa madre dallo Spirito di Dio.
1: Oggi è nata la Vergine Maria, piena di grazia. Dio l'ha guardata, umile. Dio l'ha visitata.
2: Se il Signore non costruisce la casa, invano vi faticano i costruttori. Se la città non è custodita dal Signore, invano veglia il custode.
3: Invano vi alzate di buon mattino, tardi andate a riposare e mangiate pane di sudore. Il Signore ne darà i suoi amici nel sonno.
2: Ecco, dono del Signore sono i figli. È sua grazia il frutto del grembo, come frecce in mano a un eroe. Sono i figli della giovinezza.
3: Beato l'uomo che piena ne ha la faretra. Non resterà confuso quando verrà alla porta a trattare con i propri nemici.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Oggi è nata la Vergine Maria, piena di grazia, Dio l'ha guardata, umile, Dio l'ha visitata.
1: Maria, Vergine Madre di Dio, benedetta e degna d'ogni lode, noi celebriamo la tua nascita, prega per noi il Signore.

0: Maria, Vergine Madre di Dio, benedetta e degna d'ogni lode, noi celebriamo la tua nascita. Prega per noi il Signore.
1: Essi sono israeliti e possiedono l'adozione a figli, la gloria, le alleanze, la legislazione, il culto, le promesse, i patriarchi. Da essi proviene Cristo secondo la carne, egli che è sopra ogni cosa. Dio benedetto nei secoli. Amen.

0: Il Signore guardò la sua umiltà, e all'annunzio dell'angelo Maria concepì il Redentore del mondo.
1: Uniti nella preghiera di lode, rendiamo grazie a Dio che ha voluto Maria amata e venerata da tutte le generazioni. Diciamo con fiducia:
2: Maria, piena di grazia, interceda per noi.
3: Tu che hai costituito Maria, Madre di Misericordia, fa che sperimentiamo in mezzo ai pericoli la sua bontà materna.
2: Maria, piena di grazia, interceda per noi.
3: Hai voluto Maria, madre di famiglia, nella casa di Nazareth. Fa che tutte le mamme custodiscano la santità e l'amore.
2: Maria, piena di grazia, interceda per noi.
3: Hai reso forte Maria ai piedi della croce e l'hai colmata di gioia nella risurrezione del tuo figlio. Sostienici fra le prove della vita e rafforzaci nella speranza.
2: Maria, piena di grazia, interceda per noi.
3: In Maria, attenta alla tua parola e serva fedele della tua volontà, ci mostri il modello e l'immagine della Santa Chiesa. Per sua intercessione, rendici veri discepoli del Cristo tuo Figlio.
2: Maria, piena di grazia, interceda per noi.
3: Hai incoronato Maria regina del cielo. Fa che i nostri fratelli defunti godano la felicità eterna nell'assemblea dei santi.
2: Maria, piena di grazia, interceda per noi.
1: Ricordati di noi, Signore Gesù, presso il Padre tuo, e ammettici a pregare con le tue parole.

0: nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Donaci, Signore, i tesori della tua misericordia, e poiché la maternità della Vergine ha segnato l'inizio della nostra salvezza, la festa della sua natività ci faccia crescere nell'unità e nella pace. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
0: Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
0: Amen.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Contempliamo i misteri del dolore. Nel primo mistero del dolore si contempla l'agonia di Gesù nell'orto degli ulivi. Al monte degli ulivi, Gesù, entrato nella lotta, pregava più intensamente e il suo sudore diventò come gocce di sangue che cadono a terra. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. Nel secondo mistero del dolore contempliamo la flagellazione di Gesù alla colonna. Pilato rimise in libertà per loro Barabba e, dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò perché fosse crocifisso. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora

0: sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
2: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nel terzo mistero del dolore contempliamo Gesù incoronato di spine. I soldati spogliarono Gesù, gli fecero indossare un mantello scarlatto, intrecciarono una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero una canna nella mano destra. Poi, inginocchiandosi davanti a lui, lo deridevano: «Salve, re dei giudei! Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.

0: adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. Nel quarto mistero del dolore contempliamo Gesù che percorre la via del Calvario portando la croce. Gesù, portando la croce, si avviò verso il luogo detto del cranio, in ebraico Golgota, dove lo crocifissero con altri due, uno da una parte e uno dall'altra, e Gesù in mezzo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nel quinto mistero del dolore contempliamo Gesù crocifisso che muore in croce. Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria madre di Cleopa e Maria di Magdala. Dopo aver preso l'aceto, Gesù disse: Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. Detto questo, spirò. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo, noi esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del seno tuo, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Signore, pietà. Signore, pietà. Cristo, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Signore, pietà. Cristo, ascoltaci.
0: Cristo, ascoltaci.
1: Cristo, esaudiscici.
0: Cristo, esaudiscici.
1: Padre del cielo che sei Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Figlio redentore del mondo che sei Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Spirito Santo che sei Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Santa Trinità, unico Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Santa Maria,
0: prega per noi.
1: Santa Madre di Dio,
0: prega per noi.
1: Santa Vergine delle Vergini,
0: prega per noi.
1: Madre di Cristo,
0: prega per noi.
1: Madre della Chiesa,
0: prega per noi.
1: Madre di Misericordia,
0: prega per noi.
1: Madre della Divina Grazia,
0: prega per noi.
1: Madre della Speranza,
0: prega per noi.
1: Madre Purissima,
0: prega per noi.
1: Madre Castissima,
0: prega per noi.
1: Madre Sempre Vergine,
0: prega per noi.
1: Madre Immacolata,
0: prega per noi.
1: Madre Degna d'Amore,
0: prega per noi.
1: Madre Ammirabile,
0: prega per noi.
1: Madre del Buon Consiglio,
0: prega per noi.
1: Madre del Creatore,
0: prega per noi.
1: Madre del Salvatore,
0: prega per noi.
1: Vergine Prudente,
0: prega per noi.
1: Vergine Degna d'Onore,
0: prega per noi.
1: Vergine Degna di Lode,
0: prega per noi.
1: Vergine Potente,
0: prega per noi.
1: Vergine Clemente,
0: prega per noi.
1: Vergine Fedele,
0: prega per noi.
1: Specchio di Perfezione,
0: prega per noi.
1: Sede della Sapienza,
0: prega per noi.
1: Fonte della nostra gioia,
0: prega per noi.
1: Tempio dello Spirito Santo,
0: prega per noi.
1: Tabernacolo dell'Eterna Gloria,
0: prega per noi.
1: Dimora consacrata di Dio,
0: prega per noi.
1: Rosa mistica,
0: prega per noi.
1: Torre della Santa Città di Davide,
0: prega per noi.
1: Fortezza inespugnabile,
0: prega per noi.
1: Santuario della Divina Presenza,
0: prega per noi.
1: Arca dell'Alleanza,
0: prega per noi.
1: Porta del Cielo,
0: prega per noi.
1: Stella del Mattino,
0: prega per noi.
1: Salute degli infermi,
0: prega per noi.
1: Rifugio dei peccatori,
0: prega per noi.
1: Conforto dei migranti,
0: prega per noi.
1: Consolatrice degli afflitti,
0: prega per noi.
1: Aiuto dei cristiani,
0: prega per noi.
1: Regina degli angeli,
0: prega per noi.
1: Regina dei patriarchi,
0: prega per noi.
1: Regina dei profeti,
0: prega per noi.
1: Regina degli apostoli,
0: prega per noi.
1: Regina dei martiri,
0: prega per noi.
1: Regina dei confessori della fede,
0: prega per noi.
1: Regina delle vergini,
0: prega per noi.
1: Regina di tutti i santi,
0: prega per noi.
1: Regina concepita senza peccato,
0: prega per noi.
1: Regina assunta in cielo,
0: prega per noi.
1: Regina del Rosario,
0: prega per noi.
1: Regina della famiglia,
0: prega per noi.
1: Regina della pace,
0: prega per noi.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: abbi pietà di noi.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: ascoltaci, Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: abbi pietà di noi.
1: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
0: e saremo degni delle promesse di Cristo.
1: Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, per la gloriosa intercessione di Maria Santissima Sempre Vergine. Salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
0: Amen.
1: Preghiamo per le intenzioni del Romano Pontefice. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: In blu 2000 news.
1: Guerra in Ucraina, il conflitto riprende da ambo le parti con reciproci pesanti bombardamenti e si registrano varie nuove vittime. Il viaggio diplomatico a Mosca e Kiev degli inviati di Trump non ha sortito alcun effetto concreto e la Russia punta il dito contro l'Europa. La politica italiana, ancora agitata dal clamoroso risultato dell'ultradestra dell'AfD in Sassonia, cerca di affrontare i nodi più urgenti dopo l'estate. Oggi al Ministero tavolo di confronto sulle migliaia di esuberi all'Ilva di Taranto e domani torna in aula la riforma della legge elettorale. L'estate sta finendo, da stasera a partire dal nord sono in arrivo sull'Italia perturbazioni atlantiche e correnti d'aria più fresca. Intanto però il bilancio dell'ultimo controesodo estivo sulle strade è pesante. 40 morti in incidenti, denuncia l'ASAPS, e da gennaio 280 pedoni sono stati investiti e uccisi. Buonasera da Andrea Domaschio. In primo piano il conflitto in Ucraina, che è ripreso in tutta la sua violenza con bombardamenti reciproci e numerose vittime, spesso civili, da ambo le parti. La missione diplomatica dei giorni scorsi degli inviati americani Witzkoff e Kushner sembra non aver portato risultati concreti, anche se oggi il presidente russo Putin ha avuto un colloquio telefonico col capo della Casa Bianca Trump, Antonio Soviero.
2: Ancora una notte nella metropolitana per gli abitanti di Kiev. La tregua di 3 giorni come atto di cortesia verso gli inviati di Trump, Witkoff e Kushner, è già archiviata e gli invasori hanno ripreso a martellare la capitale ucraina, Odessa, Sumy e altre città. Le forze di Kiev hanno lanciato droni bomba sulla città russa di Saratov. Almeno 5 ucraini ammazzati nelle ultime 24 ore, 70 i feriti, quelli russi una decina. Londra stanzia 100 milioni di sterline per rifornire l'Ucraina di sistemi di difesa aerea, inclusi Patriot. Tornando alla missione diplomatica americana, secondo il ministro degli esteri russo Lavrov, i mediatori USA avrebbero riconosciuto la realtà sul terreno ed escluso l'Ucraina nella NATO. In una nuova telefonata a Trump-Putin, il presidente russo avrebbe negato piani aggressivi verso l'Europa. Infine l'Ungheria espelle 10 diplomatici russi, lapidaria Mosca. La risposta sarà dolorosa. Antonio Soviero, linea allo studio.
1: Medio Oriente, una vera bomba mediatica piomba su Israele nell'imminenza di difficili elezioni politiche. 2 giornalisti del quotidiano Haaretz hanno rivelato infatti con una dettagliata inchiesta che 10 giorni prima dell'attacco devastante del 7 ottobre 2023 il premier Netanyahu fu avvertito personalmente dal leader emiratino Mohammed bin Zayed che Hamas stava pianificando una grande offensiva contro lo Stato ebraico, ma non informò i vertici della sicurezza israeliana e non fece nulla con quell'informazione. Maurizio Dischino.
3: Lo ha rivelato il quotidiano israeliano Haaretz citando il libro di 2 giornalisti, secondo i quali l'emiro Mohammed bin Zayed, durante una telefonata di 45 minuti, aveva avvisato il premier israeliano Benjamin Netanyahu che l'allora leader di Hamas, Yahya Sinwar, stava preparando la madre di tutte le sorprese, un'operazione terrificante, qualcosa di straordinario. Quindi Israele doveva prepararsi ad un terremoto. La ricostruzione riportata da Haaretz è una menzogna totale, ha reagito oggi l'ufficio del primo ministro Netanyahu. Nel frattempo 12 paesi, tra cui Gran Bretagna, Francia e Canada, hanno espresso la decisione di chiedere il divieto di importazione di merci prodotte negli insediamenti israeliani nel territorio palestinese della Cisgiordania, dove oggi, come ha riferito l'agenzia Wafa, un palestinese di 29 anni è stato ucciso dal fuoco delle forze israeliane nella località di Aqaba. Israele al momento ha reagito chiudendo il consolato britannico a Gerusalemme. Maurizio Dischino, linea allo studio.
1: E davanti a questo inquietante panorama internazionale l'Europa è anche scossa e preoccupata dall'ampia vittoria in Sassonia dell'estrema destra tedesca dell'AfD, un risultato che conferma i sondaggi che vedevano il partito ultranazionalista tedesco attestarsi come seconda forza politica nazionale. Federica Margaritora.
4: Il risultato dell'AfD sul piano regionale, 43%, conferma una forte ascesa e consolida i sondaggi che vedono il partito attestarsi come seconda forza politica a livello nazionale tra il 25 e il 28%. Questa ondata elettorale ha innescato una forte preoccupazione a Bruxelles e nelle principali capitali europee per via delle posizioni fortemente euroscettiche e radicali del partito. Prima fra tutte la contrarietà all'euro e a Schengen. La leader

0: nella tua casa.
1: Migliaia di posti di lavoro nell'indotto dell'Ilva di Taranto e resta aperta la discussione sulla riforma elettorale che domani torna in aula. Ci spiega tutto in diretta Augusto Cantelmi. Buonasera Augusto.
2: Buonasera, sì, l'attenzione politica si concentra soprattutto in questo momento sul destino dell'ex Ilva a Palazzo Chigi. È in corso ancora l'incontro con gli enti locali, associazioni datoriali e sindacati alla vigilia del pronunciamento della Corte d'Appello di Milano sulla richiesta di sospensiva dello stop dell'area a caldo dello stabilimento tarantino. Le parti sociali in pressing sul governo dopo l'invio delle prime 2500 lettere di licenziamento nei confronti degli operai dell'indotto. Sul tavolo della trattativa anche la proposta, anzi le proposte vincolanti di Jindal e di Flex Group, in attesa poi che dall'accordata italiana di 14 imprese venga

0: sciolta la riserva per rilevare lo stabilimento di Taranto. Intanto riprende l'attività parlamentare dopo la pausa estiva, occhi puntati soprattutto sul Senato, dove domani approda in aula la riforma della legge elettorale. In Commissione Affari Costituzionali la maggioranza ha inserito di nuovo le preferenze, già bocciate alla Camera. Resta ancora il nodo del ballottaggio. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, in linea allo studio.
1: Grazie Augusto Cantelmi. Parliamo di chiese in un momento in cui tante crisi sembrano oscurare il vostro orizzonte. Desidero incoraggiarvi a andare avanti senza perdere la speranza. Così si è espresso Papa Leone nel videomessaggio, pronunciato in parte in inglese, in parte in francese, in occasione della prima giornata della gioventù dell'Africa occidentale ad Accra, in Ghana, che si tiene dal 7 all'11 settembre. E il budget per la visita del Papa in Francia a fine mese è stimato in 27 milioni di euro. Questo è il calcolo fatto dalla Conferenza Episcopale Francese, che ha lanciato una raccolta fondi per finanziare appunto il viaggio del pontefice previsto dal 25 al 28 settembre. Questa somma copre tutte le spese necessarie per l'organizzazione del viaggio apostolico, dichiara la Chiesa francese, inclusi l'accoglienza dei partecipanti, il supporto logistico e la preparazione delle varie sedi a Parigi, Lourdes e Metz. Saranno celebrati domani pomeriggio a Squinzano, nell'Eccese, i funerali di Lorena Isceri, la 45enne uccisa giovedì scorso a Firenze dal compagno che l'ha gettata giù da un viadotto autostradale. Il sindaco di Squinzano, Mario Pede, ha proclamato per domani il lutto cittadino. Monica Di Loreto.
2: L'autopsia conferma che Lorena Isceri era viva quando è stata gettata dal viadotto della 1. La 45enne è morta per la caduta da decine di metri dopo il rapimento e il trasporto nel bagagliaio. La relazione completa arriverà tra 90 giorni, mentre sul corpo di Federico Vella proseguono gli esami tossicologici. Le indagini ricostruiscono una premeditazione meticolosa. Vella era stato visto sotto casa della ex nei giorni precedenti. Il giorno del delitto compra fascette, forbici, un telo. Il 3 settembre l'agguato nel garage. Lorena viene immobilizzata e chiusa nel bagagliaio. Durante la fuga riesce a telefonare alla mamma, a un amico e al 112. 19 minuti di chiamata, poi il silenzio. Sul viadotto di Barberino del Mugello la spinge nel vuoto e si uccide. La procura procede per omicidio volontario aggravato e sequestro di persona. Domani alle 17 i funerali a Squinzano, nella chiesa Maria Regina. Venerdì sera una fiaccolata attraverserà il paese. Il padre di Lorena lancia un appello: denunciate, non deve accadere mai più. Monica Di Loreto, linea allo studio.
1: Si è appena concluso l'ultimo grande controesodo estivo e le strade italiane si confermano sempre più pericolose. 40 i morti in incidenti che si sono verificati nell'ultimo weekend, secondo l'Associazione Amici della Polizia Stradale, e da inizio anno i pedoni investiti e uccisi sulle strade italiane sono 280. Cesare Cavoni.
3: 40 vittime della strada in Italia nell'ultimo fine settimana, numero impressionante, fra i più elevati dell'estate e in aumento rispetto al weekend precedente. Questi dati raccolti ed elaborati dall'osservatorio di Sapidata ASAPS, l'associazione sostenitori amici della polizia stradale. Sono deceduti 17 automobilisti, 11 motociclisti, 6 pedoni, 3 ciclisti, un conducente di furgone, uno di camion e uno di trattore su strada. La vittima più giovane, un ragazzo di 15 anni, la più anziana un 89enne. 19 avevano meno di 35 anni. Nel report sono stati considerati i decessi di una donna di 32 anni e di due uomini di 31 e 50 anni rimasti feriti nei precedenti fine settimana. 5 incidenti plurimortali hanno provocato 10 vittime, mentre la fuoriuscita del veicolo senza il coinvolgimento di terzi è stata la causa di 13 incidenti fatali. C'è stata anche una strage di pedoni nell'ultima settimana sulle strade italiane, 16 vittime di cui 3 provocate da fuoriuscite di auto durante gare di rally, portando così a 280 il numero dei morti dal 1 gennaio. Cesare Cavonilina allo studio.
1: Francia, colpo grosso ma riuscito solo a metà, il museo Renoir di Cagnes-sur-Mer in Costa Azzurra. Ce ne parla Leonardo Possati.
4: È bastata una manciata di secondi. Intorno alle 6 di questa mattina i ladri si sono aperti un varco nella recinzione e sono penetrati nei giardini della storica villa di Renoir in Costa Azzurra. L'obiettivo era chiaro: è il bottino milionario. La banda è riuscita a staccare dalle pareti 4 tele, il ritratto di Madame Pichon, il Coccolisò e 2 opere concesse in prestito dal Museo d'Orsay di Parigi, il ritratto di Madame Colonna Romano e Jeanne Femme Opuy. Un blitz studiato nei minimi dettagli ma interrotto dall'arrivo delle forze dell'ordine nella fuga, precipitosa, due delle quattro tele rubate sono state abbandonate e recuperate dagli agenti. Il furto riaccende l'allarme sulla sicurezza in Francia a quasi un anno di distanza dal clamoroso colpo da 88 milioni di euro al Louvre nell'ottobre del 2025 e conferma l'ultimo allarme lanciato dall'Europol. I furti d'arte stanno cambiando pelle, le vecchie bande specializzate stanno lasciando il posto a delinquenti spregiudicati e violenti, spesso reclutati direttamente sui social media. Leonardo Possati, linea allo studio.
1: In Italia migliaia di ragazzi stanno per tornare sui banchi di scuola, ma l'OCSE lancia l'allarme. Sentiamo Elena Seno.
5: Il quadro generale cupo, le prestazioni complessive degli studenti dei paesi OCSE registrano i livelli più bassi mai osservati. Emerge dalla nuova indagine dell'organizzazione che ha valutato 760.000 studenti quindicenni in 91 paesi, con un focus particolare sulle scienze. E se per queste discipline i punteggi medi nei paesi OCSE sono diminuiti in 10 anni solo lievemente, c'è un calo più marcato, ben 22 punti in matematica e 28 in lettura. Per capirne la portata, una variazione di una ventina di punti, secondo gli esperti dell'OCSE, vale come un anno di scolarizzazione. Eppure c'è chi eccelle, l'Asia a dominare la classifica, in Europa si distinguono Estonia e Regno Unito. L'Italia è stabile rispetto alla precedente rilevazione del 2022 e nel 2025 risulta in linea con la media OCSE in scienze e matematica. La lettura è invece un punto di forza nel confronto internazionale. Gli studenti italiani infatti ottengono 474 punti, un risultato superiore alla media OCSE che si ferma a 461. Elena Seno, linea allo studio.
1: Potete riascoltare questa edizione del Radio Giornale, tutta la nostra programmazione sull'app gratuita Play 2000, da Sabino D'Alessandro in regia, da Andrea Domaschio al microfono. Grazie a tutti per l'ascolto e buona serata.

puoi ascoltare Radio Caris in Blu anche sul web. Collegati all'indirizzo www.radiocaris.it.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi.
1: Allora, in questo giorno che ci viene dal cielo, oggi la Natività della Santissima Madonna, ci riuniamo qui nella Chiesa Madre per pregare con la Madonna, la nostra Madre Celeste. In questa occasione Dio ci dà anche un segno, perché ciò che viene dal cielo è sempre santificante e santificatore. Oggi ci riuniamo anche per dire grazie al Signore del cielo e della terra per il mistero di Padre Graziano, il nostro parroco. Guidare una comunità, guardare a una comunità, vivere in una comunità è un impegno, un grande impegno, anzi una grande responsabilità. Mentre noi portiamo veramente un augurio di cuore al nostro parroco, ci vogliamo tutti quanti affidare alla Madre Celeste. Lei che ha partorito la nuova umanità, la nuova vita in Gesù Cristo, le possa aiutare a continuare a guidare questa comunità con il dono dello Spirito Santo, con la nostra collaborazione e con la stima reciproca. Ci inviamo così a celebrare questa Santa Messa per poter onorare la Natività non solo di Maria, ma anche di ciascuno di noi, perché anche in queste circostanze il parroco non è soltanto parroco, è anche madre, perché rappresenta la Madre Chiesa. A lei, carissimo Padre Graziano, un augurio di cuore, di amore e di fraternità. Il vivere insieme insegna. È sempre un versetto biblico. Abbiamo sentito forse la domenica Gesù dire: dove sono uno o due riuniti nel mio nome, io Gesù sono in mezzo a loro. Guardiamo a questo Gesù che vogliamo celebrare nello spessare. La sua parola è il panno celeste, perché benedica questa nostra comunità, benedica ognuno di noi e ci riempie di una gioia eterna. E così sia. Tanti auguri a Padre Graziano, tanti auguri anche alla nostra comunità, perché non si festeggia soltanto il parrocato, la Madonna, si festeggia anche la Madonna, la nuova, che è concretamente la dedicazione di questa Santa Chiesa in cui noi celebriamo. Auguro a noi tutti, auguro anche alla Santa Comunità di Chiaramonte.
0: Ringrazio Padre Joseph per le parole affettuose che ha voluto porgere a tutta la comunità che oggi celebra la Natività di Maria, la dedicazione della nostra parrocchia, e le parole anche rivolte a me che ho voluto fare coincidere anche l'anniversario di parrocato, e quindi le parole che Padre Joseph ha detto le accolgo come espressione di tutta la collettività e di tutti voi. Riconosciamo i nostri peccati e imploriamo con fiducia la misericordia e il perdono di Dio. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, in parole, opere ed omissioni. Per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

Amo. Ascolto, Padre, le preghiere del tuo popolo, che ricorda con gioia il giorno della dedicazione di questo santo tempio, perché la comunità che qui si raduna possa offrirti un servizio puro e irreprensibile e ottenga pienamente i frutti della redenzione. Per il nostro Signore

0: Dal libro di Neemia. In quei giorni il sacerdote Esdra portò la legge davanti all'assemblea degli uomini, delle donne e di quanti erano capaci di intendere. Lesse il libro sulla piazza davanti alla porta delle acque, dallo spuntare della luce fino a mezzogiorno, in presenza degli uomini, delle donne e di quelli che erano capaci di intendere. Tutto il popolo tendeva l'orecchio al libro della legge. Lo scriba, Esdra, stava sopra una tribuna di legno che avevano costruito per l'occorrenza. Esdra aprì il libro in presenza di tutto il popolo, poiché stava più in alto di tutti. Come ebbe aperto il libro, tutto il popolo si alzò in piedi. Esdra benedisse il Signore, Dio grande, e tutto il popolo rispose: Amen, Amen, alzando le mani. Si inginocchiarono e si prostrarono con la faccia a terra dinanzi al Signore. I Leviti leggevano il libro della legge di Dio a brani distinti e spiegavano il senso, e così facevano comprendere la lettura. Neemia, che era il governatore, Esdra, sacerdote e scriba, e i Leviti che ammaestravano il popolo, dissero a tutto il popolo: questo giorno è consacrato al Signore vostro Dio. Non fate lutto e non piangete. Infatti tutto il popolo piangeva mentre ascoltava le parole della legge. Poi Neemia disse loro: andate, mangiate carne grassa e bevete vini dolce, e mandate porzioni a quelli che nulla hanno di preparato, perché questo giorno è consacrato al Signore nostro. Non vi rattristate, perché la gioia del Signore è la vostra forza. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
2: Le tue parole, Signore, sono spirito e vita.
1: Le tue parole, Signore, sono spirito e vita.
2: La legge del Signore è perfetta, rinfranca l'anima. La testimonianza del Signore è stabile, rende saggio il semplice. Le tue parole, Signore, sono spirito e vita. I precetti del Signore sono retti, fanno gioire il cuore. Il comando del Signore è limpido, illumina gli occhi. Le tue parole, Signore, sono spirito e vita. Il timore del Signore è puro, rimane per sempre. I giudizi del Signore sono fedeli, sono tutti giusti. Le tue parole, Signore, sono spirito e vita. Ti siano gradite le parole della mia bocca, davanti a te i pensieri del mio cuore. Signore, mia roccia e mio Redentore, le tue parole, Signore, sono spirito e vita.
3: Dalla prima lettera di San Pietro Apostolo. Carissimi, avvicinandovi al Signore, pietra viva, rifiutata dagli uomini ma scelta e preziosa davanti a Dio, quale siete vive, pietre vive, siete costruiti anche voi come edificio spirituale, per un sacerdozio santo e per offrire sacrifici spirituali graditi a Dio mediante Gesù Cristo. Si legge infatti nella Scrittura: ecco, io pongo in Sion una pietra d'angolo, scelta, preziosa, e chi crede in essa non resterà deluso. Onore dunque a voi che credete, ma per quelli che non credono, la pietra che i costruttori hanno scartata è diventata pietra d'angolo e sasso d'inciampo, pietra di scandalo. Essi vi inciampano perché non obbediscono alla parola. A questo era destinati. Voi invece siete stirpe eletta, sacerdozio regale, nazione santa, popolo che Dio si è acquistato perché proclami le opere ammirevoli di Lui, che vi ha chiamato dalle tenebre alla sua luce meravigliosa. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.

Nella mia casa chiunque chiede riceve, dice il Signore, e chi cerca trova, e a chi bussa sarà aperto.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Giovanni.
1: Gloria a te, oh Signore.

0: In quel tempo la donna samaritana disse a Gesù: Signore, vedo che tu sei un profeta. I nostri padri hanno adorato su questo monte. Voi invece dite che è a Gerusalemme il luogo in cui bisogna adorare. Gesù le dice: Credimi, donna, viene l'ora in cui né su questo monte né a Gerusalemme adorerete il Padre. Voi adorate ciò che non conoscete. Noi adoriamo ciò che conosciamo, perché la salvezza viene dai giudei. Ma viene l'ora, ed è questa, in cui i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità. Così infatti il Padre vuole che siano quelli che lo adorano. Dio è spirito, e quelli che lo adorano devono adorare in spirito e verità. Parola del Signore.
1: Gloria a te,

saluto i confratelli sacerdoti che sono venuti qui questa sera a celebrare il ricordo della dedicazione della Chiesa Madre, perché tutte le parrocchie, tra virgolette, fanno capo a questa che è la Chiesa Madre, che per tanti secoli è stata l'unica parrocchia di Chiaramonte Gulfi, la parrocchia dell'Immacolata Concezione è nata 50 anni fa, la parrocchia di San Nicola 30 anni fa, ma fino a 50 anni fa tutta la realtà di Chiaramonte dipendeva dalla chiesa parrocchiale Santa Maria la Nova. Li ringrazio non solo per una presenza istituzionale alla celebrazione, ma anche per la vicinanza sacerdotale che si esprime in questo momento, ma è una vicinanza sacerdotale che dura tutto l'anno. Il prezioso aiuto di padre Giovanni Piccione, di padre Joseph e di padre Gastone è un aiuto che si ripercuote e sul benessere spirituale di tutta la comunità. Volevo anche ringraziare, perché si sono fatti sentire, fra Domenico e i frati della comunità di Santa Maria di Gesù, che oggi sono fuori, loro l'8 settembre celebrano la vestizione dei nuovi frati e quindi quest'anno avevano la vestizione, non erano presenti, però ecco, ci hanno accompagnato e ci hanno garantito la preghiera. Cosa stiamo celebrando noi? Noi celebriamo oggi l'anniversario della dedicazione della Chiesa Madre e della Chiesa Parrocchiale Santa Maria la Nova, e contestualmente ho voluto celebrare anche il mio anniversario, celebriamo l'anniversario, il quarto anno di parrocato, che a dire la verità cadrà tra qualche settimana, la data esatta sarebbe il 21 settembre, ma io quel giorno per diversi motivi non ci sarò e quindi ho pensato, ecco, di celebrare tutti insieme, ecco, questa celebrazione per ringraziamento al Signore. Partiamo da una connotazione storica. Il nostro paese di Chiaramonte è nato nel 1299, quando la guerra dei Vespri siciliani portò la distruzione del villaggio Gulfi e i superstiti salirono qui e ai piedi del castello del conte Manfredi Chiaramonte cominciarono a costruire il nuovo centro abitato. Tutta la zona antica di Chiaramonte, oltre, ecco, che va dalla Porta dell'Annunziata fino in alto, è il primo nucleo originario di Chiaramonte, che nasce nel 1300, e chiamarono questa nuova città, la chiamarono Chiaramonte in onore, ecco, del conte Manfredi Chiaramonte, e costruirono subito la Chiesa Madre. La Chiesa Madre, che è l'attuale ex chiesa dell'Annunziata, costruirono lì la Chiesa Madre. Quando poi nel Rinascimento, intorno al 1450, Chiaramonte cominciò ad espandersi e quindi cominciarono a costruire sotto l'arco dell'Annunziata, quindi verso dove ora c'è la piazza, ed edificarono ovviamente una chiesa più grande, più capiente, perché la chiesa parrocchiale potesse accogliere veramente tutti. E quindi, ecco, siamo nel 1500 avanzato, costruirono, ecco, questa, quella che è la nostra Chiesa Madre. Questa chiesa fu sicuramente dedicata, ce lo ricordano le croci che noi vediamo nella chiesa e dove oggi si accende un cero per ricordare che questa chiesa è stata dedicata, anche se a memoria d'uomo noi non siamo riusciti a risalire al giorno e all'anno in cui è stata dedicata. Ecco, si tramanda l'8 settembre, la festa della bambina, e quindi in base a questa tradizione che si tramanda, la nostra comunità si riunisce, ecco, per celebrare e per ricordare quello che è l'anniversario della dedicazione. Cosa vuol dire dedicare la Chiesa al Signore? Vuol dire riservare un

si vive la relazione della comunione, si vive quella che è l'ecclesia. Allora, oggi è importante, noi non solo facciamo una memoria storica, che ripeto è antica, di 500-600 anni la dedicazione, ma noi oggi facciamo anche un ricordo attuale, perché nella seconda lettura che abbiamo ascoltato, San Pietro ci dice una cosa: avvicinandovi al Signore, pietra viva, rifiutata dagli uomini, ma scelta e preziosa davanti a Dio, quale pietre vive siete costruite anche voi come edificio spirituale. Questa Chiesa ha visto generazioni e generazioni di persone, ha accompagnato tante persone alla fede con il sacramento del battesimo, ha benedetto tanti matrimoni, ha accompagnato tanti fedeli a quello che è l'incontro con l'eternità, con il rito delle esequie. Ecco, questa Chiesa è stato luogo di incontro, luogo di festa, nel culto dei santi, nel culto più importante che poi dopo il 1644 è stato il culto della Madonna di Gulfi, perché questa chiesa cominciò a ospitare il culto del novenario della Madonna di Gulfi a partire dal 1644. Quindi questa chiesa appartiene ad un passato, ma nello stesso tempo oggi questa chiesa vive e vive attraverso voi che siete pietre vive. Allora noi oggi celebriamo la dedicazione

nostra Chiaramonte. Ecco perché celebrare l'anniversario della dedicazione della Chiesa Madre è la prima festa di una comunità cristiana. Questa data, l'8 settembre, chiamata la bambina perché ricordiamo la natività, è la pala centrale dell'altare, ci ricorda la natività della Madonna. Ma celebriamo il nostro essere chiesa, il nostro essere comunità, il nostro essere unico popolo che cammina, e questo ci deve portare a sentirci come unità, non a percepirsi come tante isole. La nostra vocazione nel 2026 non è percepire questa comunità come la somma di tante realtà, ma sentirci unità. Noi siamo un popolo, noi abbiamo il dovere di prenderci cura gli uni per gli altri. Vi ricordate domenica scorsa il Vangelo che cosa ci raccontava? Non abbiate altro, ci raccontava dell'amore fraterno, ma nella seconda lettura dice: non abbiate nessun debito reciproco se non l'amore vicendevole. Allora la nostra comunità, fatta di pietre vive, si basa proprio su quest'amore vicendevole, su quest'amore reciproco, che è la prima vocazione di ognuno di noi, la vocazione fondamentale, quell'amore vicendevole che non deve essere confuso con la gratificazione. Noi oggi confondiamo l'amore vicendevole con la gratificazione, cioè se questa cosa a me piace io rispondo, se questa cosa a me non piace non rispondo, se questa cosa mi conviene sono presente, se questa cosa non mi conviene non è compito mio, se questa cosa non riesce la colpa è degli altri, se questa cosa riesce il merito è mio. Queste logiche vanno superate, queste logiche non fanno bene alla comunità ecclesiale, non fanno bene al sentirsi un unico popolo e a prenderci cura gli uni degli altri, perché il dispiacere di una persona, il dispiacere di un membro, ci dice San Paolo, è dispiacere di tutto il corpo, e l'onore che si viene attribuito a un membro è l'onore che viene attribuito a tutto il corpo, e quindi superare determinate logiche disgregative per favorire un cammino comunitario. Ed ecco allora il superamento. Dove si fa? Come si fonda una comunità che deve superare logiche disgregative per un cammino sempre più attuale verso l'unità? E ci sono due piste che ci vengono date oggi nella liturgia della parola. La prima pista è la prima lettura. La prima lettura è l'ascolto della parola di Dio. Una comunità trova la sua origine, il suo sentire comune a partire dalla parola di Dio, perché ciò che plasma, ciò che dà forma ad una comunità è la parola di Dio. La parola di Dio di cui tutti siamo custodi e di cui tutti dobbiamo essere attenti esecutori. Tutti dobbiamo mettere in pratica la parola di Dio e nello stesso tempo dobbiamo essere di questa parola di Dio coloro che trasmettono alle nuove generazioni il messaggio. E la prima lettura ci descrive una liturgia solenne. Il Tempio di Israele è stato costruito, il popolo è ritornato dall'esilio, quindi immaginatevi la gioia del popolo di Israele che celebra la sua dedicazione. E c'è questa tribuna dove, ecco, il sacerdote annuncia la parola di Dio, perché la fede, se uno deve ricostruire la fede, deve partire dalla parola di Dio. Una nazione, un popolo che è stato in esilio, ha perso l'identità, sì, materialmente ha ricostruito il Tempio di Gerusalemme, ma per ricostruire la propria identità deve partire dalla parola di Dio. È quella parola di Dio che ci fa chiesa, quella parola di Dio che ci fa ecclesia, che deriva, vuol dire chiamare da, essere convocati. Noi siamo chiesa perché convocati dalla parola di Dio, ed è la parola che ci convoca e ci manda. L'altro aspetto nella parola di Dio lo troviamo nel Vangelo che abbiamo ascoltato, dove Gesù risponde alla Samaritana dicendo che Dio è puro spirito e Dio va adorato in spirito e verità. Dice: ma dov'è? Dice, i nostri padri ci hanno detto che bisogna adorare su questo mondo, e voi invece dite che a Gerusalemme è il luogo in cui bisogna

adorare. La samaritana riduce la fede a una cosa campanilistica. Dice, dobbiamo adorare qui a Sichem o a Gerusalemme? Come se dicessimo, ma la festa più bella di Chiaramonte qual è? Quella della Madonna o quella di San Vito? Quella di San Giovanni o quella del Salvatore? Ecco, è come se parlassimo così. Gesù ci chiede di superare questi schemi. Dice, guarda donne, è giunto il momento in cui voi adorerete il Padre e lo adorerete in spirito e verità. Cioè vuol dire riscoprire la fede in spirito e verità. Che cosa vuol dire? Che noi non possiamo presentarci al Signore solo nelle forme esteriori o solo nelle forme tradizionali. Noi ci dobbiamo presentare al Signore per quello che siamo veramente, con le nostre fragilità, con il nostro temperamento, con il nostro carattere. Il Signore non vuole delle cerimonie che a volte possono risuonare di liturgia, di regia o di spettacolarismo. Il Signore non ci chiede questo. Il Signore ci chiede un culto in spirito e verità. In spirito e verità significa per quello che siamo. Ecco, noi veramente dobbiamo essere persone vere. Noi non possiamo presentarci al Signore con la scusa delle devozioni, delle cose che appaiono. Noi ci dobbiamo presentare al Signore per quelli che siamo veramente. E ritorna di nuovo la prima lettura che abbiamo ascoltato. Vedete come si conclude la festa della dedicazione nella prima lettura. Dicono i sacerdoti, adesso andate a casa, fate festa, mangiate e condividete con chi non ha niente di pronto. Ogni festa, ogni comunità non può guardare alla verità se non nella condivisione della carità, perché la verità è ciò che ci renderà liberi. La verità vuol dire essere vicini alla gente, essere vicini alle persone, ed è uno sforzo che non riguarda solo noi sacerdoti, è uno sforzo che deve riguardare tutti. Noi non possiamo presentarci come Chiesa solo nei momenti istituzionali delle feste. Noi non possiamo presentarci come Chiesa solo nei momenti istituzionali delle prime comunioni, delle cresime. Non possiamo presentarci come Chiesa solo in questi momenti. Noi siamo Chiesa e comunità in tutto l'anno solare e in tutto l'anno liturgico. Nella quotidianità noi siamo Chiesa e non dobbiamo aspettare un evento per riempire la nostra chiesa o per partecipare. Noi siamo chiesa tutti i giorni, dobbiamo avere a cuore quella che è la nostra parrocchia, dobbiamo avere interesse per quello che è la nostra parrocchia, intesa non solo come organizzazione della vita parrocchiale, ma per coloro che sono indifferenti, che sono lontani, che continuano a vedere la parrocchia come un ufficio dove chiedere un'utenza o un servizio. Ancora c'è tanta gente che percepisce il nostro essere chiesa proprio come un'utenza. Mi serve un certificato, mi serve un appuntamento, mi serve... La chiesa è una comunità di persone vive, di persone che annunciano il Vangelo, di persone che mettono in pratica questo essere pietre vive che costruiscono ed edificano la Chiesa. Quindi sì, una celebrazione della storia, una celebrazione del passato, ma anche una celebrazione del presente, una celebrazione del presente che va verso il futuro, che deve portare avanti l'annuncio della fede, quell'annuncio della fede che oggi diventa più difficile, più arduo, con più sfide, con più difficoltà, ma sicuramente più autentico, perché oggi chi matura una scelta di fede forse la matura più con convinzione rispetto a quanto poteva essere nel passato. E in questo cammino nella Chiesa, ed ecco il secondo aspetto, il ruolo e il servizio del parroco. Quanti parroci si sono attraversati in questi 600 anni, 500 anni della storia della nostra parrocchia, e ogni parroco ha dato e ogni parroco ha ricevuto dalla comunità, perché il camminare insieme vuol dire
che in quel tempo e in quello spazio il Signore ci chiama a camminare insieme. Quindi non ci saranno mai per una parrocchia tempi migliori, non ci saranno mai per una parrocchia parroci migliori, non ci saranno mai per una parrocchia situazioni migliori. Ogni parrocchia ha i suoi tempi facili e difficili, ha le sue vocazioni facili e difficili, ha i suoi problemi facili e difficili, e le affronta insieme con il parroco che il Signore manda nel tempo e nello spazio. E questo è l'aspetto, ecco, del mio parrocato. È vero, celebro, ricordiamo quest'anno i 4 anni dell'inizio del mio servizio qui nella parrocchia Santa Maria da Nova, anche se io avevo già iniziato giù a San Nicola e Santuario anni prima, quindi la mia è una presenza ormai lunga qui a Chiaramonte. Sono arrivato infatti nell'ottobre del 2017, anche se, ecco, come parrocchia abbiamo visto come si sono evoluti i tempi, no? Ormai c'è un parroco per 2 parrocchie e con dei collaboratori, perché anche questo è un segno dei tempi che cambiano. Allora, qual è il compito della parrocchia e con il parroco? Insieme, il camminare insieme e lavorare per le persone. L'altro ieri abbiamo letto nel Vangelo una cosa bella. Gesù dice a Simone: prendi il largo e calate le reti. E questa è l'immagine che ci deve guidare nel servizio del mio parrocato, ma di ogni parroco. Prendi il largo. Pietro ha il compito di guidare la chiesa. Pietro ha il compito di guidare la barca. Pietro ha il compito di dare indicazioni per camminare. Così come il parroco ha la vocazione, ha l'incarico di dire dove andare e come andare. È compito del parroco fiutare, ecco, gli orizzonti, scrutare gli orizzonti e fare muovere la barca verso un'altra direzione. Ma è compito della comunità il verbo prendi il largo e calate le reti. È compito della comunità pescare, è compito della comunità attirare gente alla Chiesa, attirare gente al Signore, è compito della comunità studiare, ecco, come calare le reti e coordinarsi insieme. Per questo diventa un motivo di sofferenza per il parroco quando il lavorare insieme viene messo a rischio diventa difficile certe volte lavorare insieme, perché si innescano delle strane forme di possesso, di gelosia, di individualismo che fanno male alla comunità cristiana. E per quanto il parroco possa sforzarsi di guidare una nave, poi, ecco, la collaborazione, se non c'è l'accordo nel calare le reti, capite bene che noi sulla rete non faremo pescato. Allora, ecco l'aspetto, non solo il ricordo del parroco, l'inizio del ministero del parroco, ma la nostra collaborazione con questo parroco, la nostra collaborazione con questi sacerdoti che il Signore ci ha dato. Non sono buoni, non sono belli, non sono bravi, non sono, ma il Signore ha mandato noi. Il parroco è solo una figura, lo diceva ieri il vescovo durante una presa di possesso di un parroco, il titolo di parroco è solo per attribuire una responsabilità, una rappresentanza legale, ma il cammino che facciamo, il cammino dei sacerdoti e il cammino insieme di questa comunità sacerdotale che il vescovo ha pensato e voluto per la nostra Chiaramonte. E allora, ecco l'impegno, fratelli e sorelle, questa è la nostra Chiesa, questo è il nostro camminare insieme, e questo deve essere calate le reti. Questo calare le reti deve essere un lavoro fatto insieme, un lavoro fatto con il coordinamento del parroco, con colui che deve dare le indicazioni. Ma questo deve essere il nostro orizzonte, la nostra meta e il nostro impegno. Lottiamo contro le tentazioni, contro le forze disgregative, contro i pensieri, perché sì, ogni tanto ci vengono i pensieri dell'individualismo. Boh, io mi viro la missa e non ne voglio sapere. Boh, io mi faccio sta cosa e me ne torno a casa. Quando pensiamo così, facciamo del male alla comunità, non colpiamo il parroco, non colpiamo quella persona, colpiamo la comunità. Chi ne paga è la comunità, perché quando tu
ti ritiri, ti metti da parte per dare una risposta a qualcuno, al parroco, ma tu stai facendo un male alla comunità. E quando tu fai un bene, non lo fai al parroco, ma lo fai alla comunità, perché quel bene è una pesca buona in cui noi abbiamo tirato le reti e abbiamo pescato qualcosa di bello. Allora, fratelli e sorelle, chiudiamo qui la celebrazione e l'omelia, proprio per dire proprio questo: ci vogliamo impegnare a sentirci parte viva di questa Chiesa, a collaborare con il parroco che il Signore ci manda nel tempo, per buttare le reti per la pesca, per gettare le reti per la pesca. Diamo questa disponibilità, diamo questo impegno, perché ciascuno di noi possa rendere bella la nostra Chiesa, non solo nei restauri, nelle cose che ci bisogna da fare, ma più che altro bella, viva, che riesce ancora oggi a far parlare bene e a fare trasparire il messaggio e la parola di Gesù e del suo Vangelo. Sia lodato Gesù Cristo.

0: Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato e non creato della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, e il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore dalla vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la resurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Uniti come membra di uno stesso corpo, rivolgiamo con fiducia al Padre la nostra preghiera e invochiamo su ciascuno di noi la sua benedizione. Diciamo insieme: fa di noi, Signore, un cuor solo e un'anima sola.
1: Per la Chiesa, che vive e cresce in questo territorio, sia un popolo in attento ascolto della parola di Dio e diffonde il Vangelo della gioia e della pace. Preghiamo.
0: Fa di noi, Signore, un cuor solo e un'anima sola.
1: Per il nostro Vescovo, sia un pastore che mai si stanchi di additare le alte vie della santità, di cercare i lontani e annunciare a tutti la misericordia di Dio. Preghiamo.
0: Fa di noi, Signore, un cuor solo e un'anima sola.
1: Per le famiglie della nostra parrocchia, pratichino con generosità l'accoglienza, riconoscendo Cristo nei piccoli, nei poveri, negli stranieri. Preghiamo.
0: Fa di noi, Signore, un cuor solo e un'anima sola.
1: Per i giovani, vivendo in modo convinto il loro battesimo, siano pronti a seguire Cristo, affidandosi senza paura al soffio dello Spirito. Preghiamo.
0: Fa di noi, Signore, un cuor solo e un'anima sola.
1: Per coloro che attraversano momenti difficili a causa della mancanza di salute, di lavoro, di casa, di cibo, non si sentano abbandonati, ma trovino nella comunità fratelli e sorelle, capaci di attenzione e di cura. Preghiamo.
0: Fa di noi, Signore, un cuor solo e un'anima sola.
1: Per Padre Graziano, che il Signore lo possa accompagnare e illuminare sempre come in questi 4 anni di parroccato. Preghiamo.
0: Fa di noi, Signore, un cuor solo e un'anima sola. Affidiamo alla misericordia di Dio tutti i defunti di questa comunità parrocchiale. In modo particolare questa sera ricordiamo Miceli Giovanni e Brullo Maria Rosa, perché il Signore le accolga nella luce della Pasqua eterna. Preghiamo. O Padre, che in Cristo ci hai resi tuoi figli, opera in noi con la forza del tuo Spirito, perché con l'intercessione della Madonna di Gulfi, di San Vito e di San Giovanni Battista diventiamo in questo mondo segno luminoso della tua presenza. Per Cristo nostro Signore. Amen.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Accetto, Signore, il sacrificio che ti offriamo nella memoria del giorno santo, in cui è riempito della tua presenza questo luogo a te dedicato, e fa di noi un'offerta spirituale a te gradita, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. Tu ci hai dato la gioia di costruirti una dimora visibile, dove continui a colmare di favori la tua famiglia in cammino verso di te. Qui manifesti opere in modo mirabile il mistero della tua comunione con noi. Qui ci edifichi come tempio vivo e ci fai crescere come corpo del Signore, la tua Chiesa diffusa nel mondo, finché raggiunga la sua pienezza nella visione di pace della Santa Gerusalemme del cielo. E noi, uniti alle schiere degli angeli e dei santi, nel tempio della sua gloria, ti lodiamo e ti benediciamo cantando la tua grandezza.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
1: Ricordati, Padre, la tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Giuseppe, i presbiteri e i diaconi.
2: Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. E nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria.

obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che dette ai Tuoi Apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della Tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la Tua volontà, Tu che vive e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace. Pace. Grazie. Pace.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma tu di' soltanto una parola che io sarò salvato.

Preghiamo. Concedi, o Padre, frutti e la gioia della tua benedizione al popolo a te consacrato, perché riconosca il dono spirituale ricevuto nei santi misteri

e ringraziato ogni momento, sia lodato e ringraziato ogni momento, sia lodato e ringraziato ogni momento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.

Essi sono israeliti e possiedono l'adozione a figli, la gloria, le alleanze, la legislazione, il culto, le promesse, i patriarchi. Da essi proviene Cristo secondo la carne, egli che è sopra ogni cosa, Dio benedetto nei secoli. Amen.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
0: Benedetta tu fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, il Signore.
1: Il Signore è con te.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.

0: Umili nella preghiera di lode, rendiamo grazie a Dio che ha voluto Maria amata e venerata da tutte le generazioni. Diciamo con fiducia.
1: Maria piena di grazia intercede per noi.
2: Maria piena di grazia interceda per noi.
1: Tu che hai coronato Maria, Madre di Misericordia, fa che sperimentiamo in mezzo ai pericoli la tua bontà materna.
2: Maria piena di grazia interceda per noi.
1: Hai voluto Maria, Madre di Famiglia, nella casa di Nazareth, fa che tutte le mamme custodiscono la santità e l'amore.
2: Maria piena di grazia interceda per noi.
1: Hai reso forte Maria ai piedi della croce e l'hai colmata di gioia della risurrezione del tuo figlio. O sostieni fra le prove della vita e rafforzaci nella speranza.
2: Maria piena di grazia interceda per noi.
1: In Maria, attenta alla sua parola e senza se serva fedele della tua volontà, ci mostri il modello e l'immagine della Santa Chiesa, per sua intercessione rendici veri discepoli del Cristo tuo Figlio.
2: Maria piena di grazia interceda per noi.
1: Hai incoronato Maria, Regina del Cielo, fa che i nostri fratelli del fuoco

0: la tentazione, ma liberaci dal male.
1: Preghiamo. Donaci, Signore, i tesori della Tua misericordia, e poiché la maternità della Vergine ha segnato l'inizio della nostra salvezza, la festa della Sua Natività ci faccia crescere nell'unità e nella pace. Per Cristo nostro Signore.
0: Amen. Sia lodato e ringraziato ogni momento.
1: Santissimo e divinissimo sacramento.
0: Sia lodato e ringraziato ogni momento.
1: Santissimo e divinissimo sacramento.
0: Sia lodato e ringraziato ogni momento.

0: Padre, che nella morte e risurrezione del tuo Figlio hai redento tutti gli uomini, custodisci in noi l'opera della tua misericordia, perché nell'assidua celebrazione del mistero pasquale riceviamo i frutti della nostra salvezza. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

0: insieme.
1: Dio sia benedetto, benedetto il suo santo nome, benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, benedetto il nome di Gesù, benedetto il suo sacratissimo cuore, benedetto il suo preziosissimo sangue, benedetto Gesù nel santissimo sacramento dell'altare, benedetto lo Spirito Santo Paraclito, benedetta la Gran Madre di Dio Maria Santissima, benedetta la sua Santa ed Immacolata Concezione, benedetta la sua gloriosa Assunzione, benedetto il nome di Maria Vergine Madre, benedetto San Giuseppe suo castissimo sposo, benedetto è Dio nei suoi angeli e nei suoi santi.

abbiamo concluso questa giornata solenne della dedicazione della nostra Chiesa Madre. Adesso so che la comunità ha voluto preparare qualche cosa per festeggiare il mio anniversario di parrocato, quindi uscendolo potremo prendere e gustare. Volevo anche ricordare, stasera ci sono anche i comitati delle feste presenti, che subito dopo, ecco, aver assaggiato qualcosa, ci trasferiamo al Salone dell'Annunziata, perché c'è una comunicazione importante che il parroco deve dare a tutti i comitati delle feste, unitamente anche al Consiglio Parrocchiale e Affari Economici della parrocchia Santa Maria la Nova. Quindi ecco, dopo questa degustazione ci sarà questo appuntamento che rimane confermato nel Salone Teatro dell'Annunziata. Grazie di cuore a tutti.

Dalla chiesa madre Santa Maria Nova di Chiaramonte Gulfi abbiamo trasmesso la Santa Messa.

0: Radio Caris in Blu si collega con Radio Vaticana.
1: L'altissimo onore di annunziare che fra pochi istanti il Sommo Pontefice Pio XI inaugurerà la stazione radio.
2: Ancora un buongiorno.
3: According to the Houthi
4: run, le pape qui a
5: in Pantheon, in
6: semblance do
7: Santo, la maniera restita.
8: Il mondo alla radio. Cronache e commenti sui fatti del giorno.
9: Ultima settimana di palinsesto estivo del mondo alla radio, in attesa lunedì prossimo del ripristino della programmazione regolare. Non mancano i temi anche oggi. Partiamo da Ginevra, dove è uscito il rapporto della società civile, poi ne parleremo più dettagliatamente, sulle bombe a grappolo vietate da tanti paesi ma che mietono ancora decine di vittime, soprattutto bambini. Poi ancora la giornata mondiale dell'alfabetizzazione in Algeria, che tra qualche giorno ripristinerà purtroppo la pena di morte. Ben trovati all'ascolto da Michele Raviar e da Bruno Orti in regia. 335-1243-722, lo ricordiamo, è il numero a cui potete scrivere e inviare i vostri messaggi per commentare i temi di questa puntata. Nel 2025 le munizioni a grappolo, cioè le bombe che contengono decine di bombe più piccole che poi rimangono spesso inesplose sul terreno, hanno ucciso o ferito almeno 1063 persone, uno dei totali annui più alti mai registrati, secondo il rapporto pubblicato oggi dalla Cluster Munition Coalition, la coalizione della società civile che opera in oltre 100 paesi per un mondo senza munizioni a grappolo. L'87% delle vittime sono civili, con l'Ucraina che ha registrato almeno 927 vittime uccise o ferite. Questo è il dato nazionale più elevato a livello mondiale per il quarto anno consecutivo, si legge in un comunicato della CMC. Secondo i dati del rapporto, l'anno scorso sono stati registrati nuovi casi di vittime causate da attacchi con munizioni a grappolo o da residuati bellici in 9 paesi. Vediamo quali sono: l'Afghanistan, la Cambogia, l'Iraq, il Laos, il Libano, il Myanmar, la Russia, la Siria e appunto l'Ucraina. Nel periodo di riferimento, i paesi che hanno impiegato munizioni a grappolo sono stati l'Iran, il Myanmar, la Russia, la Thailandia e l'Ucraina. Nessuno di questi stati è parte della Convenzione del 2008 sulle munizioni a grappolo, e questi dati emergono mentre gli stati si preparano a riunirsi in Laos per la terza conferenza di revisione di questa convenzione. La convenzione continua a produrre risultati umanitari concreti, perdurano la produzione e l'utilizzo di tali armi, e però c'è un fattore che poi analizzeremo con la nostra analisi. Si è registrato il primo ritiro di uno Stato che faceva parte di questo accordo internazionale, che è la Lituania, e questo potrebbe generare anche un effetto domino. Ce lo spiega Giuseppe Schiavello, che è direttore della campagna italiana contro le mine, intervistato da Federico Tonini, e che parte proprio dall'Ucraina e da quello che è lo scenario in cui queste munizioni, cioè la guerra, è stato più utilizzato.
10: L'Ucraina in questo momento è, diciamo, la più martoriata sotto questo profilo, però queste armi sono ancora, diciamo, molto utilizzate. Quindi tendenzialmente possiamo dire che è in peggioramento.
11: Meno di un anno fa la Lituania abbandonava la Convenzione di Oslo. È possibile un rischio effetto domino che vanifichi i progressi degli ultimi 16 anni?
10: È possibile, perché alcuni stati sono spaventati dalla condizione che si sta verificando, diciamo, nel mondo. Ovviamente in questo momento che la società civile, le organizzazioni devono ricordare a questi stati per quale motivo queste armi sono state messe al bando. Un ragionamento in cui tutto è possibile, cioè uscire da dei trattati internazionali è facilmente possibile, non è solo un effetto domino rispetto a una convenzione. Ci dobbiamo interrogare se questo in qualche modo crea quella condizione in cui ognuno si sente legittimato da uscire da una convenzione o da un'altra avallando la scusa che in quel momento storico per difendersi bisogna abdicare ai diritti umani. E questo è il nodo, è il nocciolo. Allora si potrebbe arrivare a dire: se io sono in pericolo, potrei utilizzare anche un'arma accecante, un'arma biologica, un'arma chimica o addirittura un'arma nucleare. È questo che bisogna scongiurare. Cioè, le convenzioni nascono su un ragionamento: la tutela dei diritti umani delle popolazioni che vengono poi peraltro coinvolte in guerre che probabilmente non vorrebbero. Quindi parliamo delle vittime civili di guerra, ed è questo che bisogna ribadire a voce alta. Le convenzioni esistono, si sottoscrivono, ma c'è sempre un motivo per cui vengono discusse in dei percorsi diplomatici. Non è solo per una, diciamo, per un vezzo diciamo di buonismo. Esiste la necessità che ci si ricordi che queste convenzioni nascono sulle sofferenze di milioni di persone che hanno sperimentato l'effetto di armi indiscriminate.
11: I paesi fuori dalla convenzione che producono bombe a grappolo sono 18, tra cui sì, alcuni sono anche europei. Sì. Perché ne restano fuori ancora oggi?
10: A parte la Polonia e la Grecia, questi diciamo sono paesi europei, direi che gli altri normalmente per una questione politica hanno cercato anche di remare sempre contro alcune convenzioni, volendosi riservare l'utilizzo di queste armi a scopo difensivo. E in realtà dobbiamo ricordarci che questa convenzione proibisce un certo tipo di arma, di cluster bombs. Parliamo di bombe che riescono a contenere anche 200 submunizioni al loro interno e che riescono a saturare un'area come un campo di calcio. Ne vengono lanciate centinaia e centinaia, e queste bombe sostanzialmente rimangono in gran parte, diciamo una buona percentuale, rimangono inesplose. La scusa che gli stati adottano è quello di voler avere un'arma che potrebbe essere fondamentale per difendersi in caso di guerra, senza considerare gli effetti che quest'arma avrà nel lungo periodo e senza considerare che questi effetti colpiranno il 90% delle volte civili.
11: Come si possono convincere i paesi produttori ed esportatori massicci come la Cina, gli Stati Uniti, la Russia a iniziare anche solo un percorso di avvicinamento ai principi di questa convenzione?
10: Alcuni stati di fatto si riservano di utilizzarle e non le commerciano, alcuni altri decidono di farne un business e quindi di conseguenza di andare a coprire quella fetta di mercato per gli stati che le vorranno acquistare a scopo difensivo e che ovviamente non fanno anch'essi parte della convenzione, perché ovviamente tutti i paesi che fanno parte della convenzione non possono acquistarle né detenerle. E credo che prima di tutto questi più stati aderiranno alla convenzione, così come è successo per le mine antipersona, più si creerà quell'effetto domino positivo in cui, non potendole vendere ad altri stati, dovranno essere limitati a mantenerle diciamo solo nei loro arsenali. Quindi certamente l'universalizzazione di questa convenzione è uno strumento importante, perché lo abbiamo visto con le mine, il commercio legale si è poi sostanzialmente fermato perché gli stati che le producevano non avevano possibilità di venderle a nessuno, benché decidessero di mantenerle poi nei loro arsenali. Quindi questa è una. La seconda è qualcosa di molto importante su cui l'Italia è all'avanguardia, perché con una legge specifica si è vietato di finanziare attraverso fondi, assicurazioni, prestiti, mutui, qualsiasi azienda internazionale o di altro paese che produca mine e cluster bomb che sono vietate da questa convenzione. C'è una leva finanziaria che dice che se quell'azienda a Singapore piuttosto che a Mosca, piuttosto che in un altro posto del mondo, produce parti di queste armi proibite, non potrà ricevere fondi e finanziamenti dalle banche e dagli altri, diciamo, operatori finanziari.
11: Dall'inizio dell'aggressione russa nel 2022 l'Ucraina detiene il triste primato del maggior numero di vittime causate dalle bombe a grappolo. È possibile fare una stima sui tempi e i costi necessari per bonificare il paese una volta che saranno terminate le ostilità?
10: È difficilissimo fare una stima a livello, diciamo, economico, perché le bonifiche sono anche attività molto, molto costose, perché sono attività che vanno fatte in sicurezza e soprattutto sono attività molto lente. Consideriamo che un campo che è inquinato da ordigni inesplosi, quindi non solo laser, mine, proiettili d'artiglieria e quanto altro, deve essere diciamo bonificato, deve rimanere sicuro al 99,6%. Questo significa che solo la bonifica manuale garantisce questa tipologia di sicurezza. La seconda, ci sarà un inquinamento ambientale, anche questi campi, che normalmente sono campi agricoli, dovranno essere in qualche modo bonificati anche dalle sostanze rilasciate per poter tornare alla produttività agricola. Quindi parliamo veramente di tantissimi anni e la stima dei costi, stime sono altissime, è difficile considerarlo oggi, anche se tecnologicamente ci sono stati degli avanzamenti importanti anche nelle capacità di bonifica, però parliamo veramente di miliardi di euro.
11: I bambini continuano a essere tra i soggetti più colpiti dei residui inesplosi. Per quale motivo?
10: Perché i bambini tendenzialmente sono meno protetti, perché vedono spesso anche le bombe a grappolo hanno un piccolo paracadute attaccato alla fine, può sembrare un giocattolo, e le bombe a grappolo inesplose sostanzialmente sono molto più instabili delle mine, perché si parla di un ordigno che non esplode ma che è pronto ad esplodere anche con un colpo di vento. Questi bambini poi soffriranno di una stigmatizzazione, avranno meno accesso anche alla formazione e spesso diciamo hanno bisogno di una protesi che è molto da cambiare spesso, perché anche a virtù della crescita e oltre il trauma psicologico di essere appunto mutilati.
8: Il mondo alla radio.
9: I bambini sono anche al centro della giornata mondiale dell'alfabetizzazione dell'UNESCO, che si celebra oggi e che quest'anno compie 60 anni. Il tema è alfabetizzazione per le persone, il pianeta e la prosperità. Secondo gli ultimi dati disponibili, almeno 739 milioni di giovani e adulti anche nel mondo non possiedono competenze di base per lettura e scrittura. Allo stesso tempo, 4 bambini su 10 non raggiungevano il livello minimo di competenza nella lettura. Senza la possibilità di leggere e scrivere, nessuna trasformazione è davvero possibile, afferma Suor Sara Garcia, che è rappresentante dell'Istituto Internazionale Figlie di Maria Ausiliatrice al Consiglio dei diritti umani dell'ONU, sempre a Ginevra.
2: Quando dobbiamo parlare dello sviluppo, non possiamo negare che abbiamo bisogno di pensare che l'alfabetizzazione è più importante, l'educazione, perché non possiamo parlare di una trasformazione sociale se i bambini, i giovani, le persone non sono educati. E così, se dobbiamo saper curare la nostra pianeta, e anche dobbiamo iniziare prima proprio con lo sviluppo integrale della persona, iniziando formando la persona, la formazione della mente insieme con la formazione del cuore, perché se non sono educati, alfabetizzati, chi regnerà, chi guiderà la nostra storia umana? Siamo vivendo in una situazione che siamo tutti interconnessi.
9: Voi operate in tanti paesi del mondo, ci sono migliaia di bambini che ancora non riescono ad arrivare a poter leggere. Qual è la situazione sul campo sulla base della vostra esperienza?
2: Ci sono tanti ancora. Le figlie di Maria Ausiliatrice e le Salesiane lavorano tanto. Sono stata anche in Cambogia, ho lavorato in Cambogia, in Myanmar, anche in parte della Papua Nuova Guinea, anche nelle Filippine dove provengo io. Possiamo dire che ci sono ancora tanti giovani che hanno bisogno di essere educati. Come il rapporto che anche ha dato l'UNESCO è proprio molto importante, questa tematica che hanno scelto, più urgente, necessario e significativa.
9: Non solo bambini, ma spesso anche le donne hanno difficoltà ad accedere all'istruzione. Anche qui, qual è la vostra esperienza?
2: Sì, le donne, perché generalmente quando parliamo delle persone che sono più vulnerabili e anche marginalizzati, e entrano proprio le donne e le ragazze. Le conseguenze di questo anche sono molto enormi. Stiamo veramente lavorando, infatti, per questo, di promuovere la donna, perché conoscono i loro diritti. Prima di tutto, devono sapere la loro dignità, che con la loro dignità, perché tante volte le donne sono particolarmente in contesti in cui la situazione di emarginazione è molto forte, ma anche nella società in cui stiamo vivendo, che possiamo chiamare sviluppati, troviamo anche tante misinformazioni in cui le donne generalmente subiscono le conseguenze.
9: Voi lavorate anche a Ginevra. Qual è il vostro ruolo e come reagisce la comunità internazionale per far sì che sostanzialmente l'alfabetizzazione e l'istruzione arrivi a più persone possibile?
2: Noi partecipiamo qui al Consiglio dei diritti umani. Prima di tutto, abbiamo bisogno dell'istruzione, dell'educazione, però allo stesso tempo, insieme con questo, non possiamo togliere la formazione della coscienza, perché per arrivare a una consapevolezza che siamo tutte parte di una famiglia umana, e se possiamo pensare del bene comune, se possiamo pensare del bene di ogni persona, del godimento dei loro diritti e della loro dignità, dobbiamo educare la persona. Per cui questa giornata di alfabetizzazione è molto importante per farci ancora riflettere che non tutto finito, siamo in un cammino, siamo in un cammino se vogliamo costruire una casa comune che possiamo chiamare una casa e una famiglia, per costruire una pianeta sana, sostenibile e allo stesso tempo una pianeta in cui possiamo godere tutti i nostri diritti e assumere la nostra responsabilità come cittadina e anche fratelli e sorelle.

0: Cambiamo ora scenario. La pena di morte tornerà a breve, da metà settembre, a pieno titolo, nell'ordinamento dell'Algeria, dopo 33 anni dall'ultima esecuzione, pur non essendo mai stata ufficialmente abolita. Nelle intenzioni del presidente Tebboune, arginare i crimini contro l'ambiente, in particolare gli incendi boschivi e quelli contro i minori, colpendo i responsabili di rapimenti, servizie e uccisioni. Queste sono le ragioni per cui dovrebbe essere reintrodotta la pena di morte, un provvedimento che si inserisce in un già penalizzato contesto sulle libertà civili e che assesta un colpo contro i diritti umani. Nelle ultime ore già diversi gli arresti per persone accusate di aver deliberatamente appiccato il fuoco in alcune aree boschive. Sentiamo l'analisi di Riccardo Nuri, portavoce di Amnesty International Italia, al microfono di Paola Simonetti.
1: È davvero un passo indietro grave che si accompagna a una involuzione dei diritti sotto altri profili, ad esempio la libertà di espressione, la libertà di stampa. Però l'idea che dopo un periodo così lungo, mentre il mondo fa passi avanti verso l'abolizione della pena di morte, un paese importante come l'Algeria voglia fare un passo indietro preoccupa moltissimo.
2: A motivare la decisione è il tentativo di arginare alcuni crimini come quelli ambientali, in particolare l'azione dei piromani, ma anche i crimini gravi contro i bambini. La pena di morte può rappresentare davvero un deterrente?
1: Dal punto di vista della deterrenza, la pena di morte, dove viene studiata, in particolare negli Stati Uniti, ha dimostrato di essere un fallimento, non ha un potere deterrente maggiore o speciale rispetto ad altre pene. Quello che fa la differenza è la certezza della pena, come sappiamo. Quindi rispondere a crimini gravi, quali sono quelli per i quali si vorrebbe riapplicare la pena di morte, con una decisione che non darà risultati, ahimè è una decisione del tutto miope, non risolverà quei problemi, e soprattutto quello della violenza contro i bambini dovrebbe essere affrontato con misure di prevenzione e con la certezza della pena per scoraggiare gli autori di questi crimini orrendi.
2: Una riforma del codice, questa che prevede il ripristino per l'appunto della pena di morte, già presente nell'ordinamento, ma che negli anni non era stata più applicata nonostante le condanne. È una situazione ambigua, motivata da che cosa?
1: Intanto dobbiamo ricordare quando la pena di morte cessò di essere usata, cioè nel 93, nel pieno di quel decennio nero di guerra civile che produsse almeno 250.000 morti, e lì le autorità dell'epoca compresero bene che usare la pena di morte in un contesto di conflitto armato interno avrebbe creato una situazione in cui sarebbero stati ancora di più i martiri cui fare riferimento, quindi un ulteriore attentato alla sicurezza. Però è rimasta lì come uno spauracchio del tutto inutile, e quello che è peggio è che condanne a morte hanno continuato ad essere emesse, per cui i bracci della morte del paese, nonostante questa moratoria non ufficiale, hanno continuato a riempirsi. Adesso la prospettiva è che se ripristinata per altre tipologie di reato, poi alla fine si crea una prassi anziché abolizionista di applicazione.
2: Riccardo, al fondo di questa decisione in che misura è possibile pensare a un movente strettamente politico?
1: Ma è probabile che nel calcolo che è stato fatto di fronte a fenomeni obiettivamente gravi, quali quelli stagionali degli incendi e quelli ciclici della violenza contro i bambini e le bambine, ci sia stata una valutazione di recupero del consenso. Quando si risponde alla pena di morte, al malcontento popolare, si soddisfano per un istante i rancori, le richieste di giustizia, di sicurezza, poi la situazione rimane come tale, quindi si tratta di scelte politiche che producono un consenso di breve periodo e nel lungo periodo acuiscono il malcontento.
2: Secondo te in che misura la comunità internazionale può incidere su una politica di questo tipo?
1: Ma io mi auguro che un raggruppamento regionale come l'Unione Europea, che ha una sua politica abolizionista, intervenga nei confronti del governo algerino, così come dovrebbe farlo nei confronti di paesi in cui la pena di morte viene applicata quotidianamente, penso all'Iran. Però l'Algeria in questi ultimi anni è diventata un partner sempre più importante dal punto di vista commerciale, soprattutto energetico, e quindi la mia paura è che i diritti umani finiranno come sempre abbastanza in basso nell'elenco delle preoccupazioni della comunità internazionale.

0: Parlare di Miles Davis significa attraversare quasi mezzo secolo di rivoluzioni musicali. Allora, per capire davvero la portata della sua arte, della sua continua trasformazione, abbiamo in collegamento Enrico Merlin, musicista tra i più autorevoli studiosi italiani dell'universo davisiano. Enrico, benvenuto, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a voi, grazie per questo spazio in una celebrazione così importante per uno degli artisti più significativi del Novecento.
0: Grazie a te, tra l'altro sei nel pieno di un evento quest'oggi dedicato proprio a Miles Davis.
1: Sì, in questo momento mi trovo a Bari, all'università, Aldo Moro, dove è in opera in questo momento un convegno dedicato proprio alla figura di Miles Davis. Abbiamo cominciato, aperto le danze questa mattina verso le 9 e stiamo continuando con diversi interventi che analizzano un po' tutta la figura di Miles Davis nelle sue varie declinazioni, e si concluderà poi nel tardo pomeriggio con un concerto con il sottoscritto, Roberto Ottaviano, Pierpaolo Martino, che è organizzatore anche del convegno, e Sergio Bellotti, che è docente alla Berklee School di Boston.
0: Enrico, quando hai incontrato per la prima volta la musica di Miles Davis?
1: Oh, bella domanda questa. Allora, la musica di Miles Davis è entrata nella mia vita che ero ragazzetto, avevo 14-15 anni, e devo dire che l'impatto iniziale non fu un granché. Cioè, anzi, io avevo appena iniziato a studiare musica sul serio e ascoltavo jazz, però io venivo dal rock, dal blues e da un certo tipo di jazz più tradizionale, più acustico. E quindi mi imbattei in queste cose elettriche e non fu proprio all'inizio, poi fu Porgy and Bess, il disco con Gil Evans. Peraltro su Gil Evans sto appunto finendo una discografia completa, insomma un altro di quei progetti inutili da 400 rotti pagine, perché è una figura che io amo moltissimo, e niente, praticamente fu una sorta di folgorazione, come si suol dire, sulla via di Damasco. Non ero a Damasco, ma era qualcosa di simile, ero sulle vie di Trento, e questo mi fulminò proprio, perché capii che dentro c'era un universo di cui io avevo solo iniziato a grattare la superficie.
0: Enrico, una delle caratteristiche che viene spesso attribuite a Miles Davis era un po' la sottrazione, ecco, un po' il valore del silenzio.
1: Sì.
0: Ecco, come riusciva a essere così espressivo con così poche note?
1: Allora, questa è una ottima osservazione, perché potremmo dire che se pensiamo al silenzio in musica, beh, ovviamente l'assopiglia tutto è John Cage. Con i suoi 4,33, a cui è arrivato peraltro attraverso un lavoro di sottrazione che è durato anni. Però subito dopo viene Miles Davis, proprio come sottolinei tu, cioè l'arte del silenzio che serve a, per così dire, sottolineare, a dare ancora più impatto a ciò che avviene subito dopo, ancora prima di ciò che è appena avvenuto. Cioè, è più importante quel senso dell'attesa, no? È un po' come nell'ars retorica, quando prima di dire una cosa molto importante o abbassi il tono della voce o dai quella piccola pausa che serve proprio per dire attenzione, qui metto due punti, boom. E Miles aveva questa capacità straordinaria, questo senso della sintesi così, abbacinante, ecco, perché tu rimanevi sorpreso da come con un numero così selezionato di note, lì cosa molto faceva il suono. Il suono di Miles Davis è un suono che ti colpisce alla schiena, no? Quindi una sola nota della sua tromba poteva essere un puntare proprio direttamente al cuore, al cervello, alle viscere.
0: No, dipende una poi sola dalla nota, ma bella incisiva, ecco.
1: Esatto, sì, sai, è un po' come quando sei di fronte a determinati attori, no? Che in fondo leggono un testo che anche tu conosci a memoria, ma improvvisamente capisci delle cose che non avevi mai capito prima. E questo è la potenza dell'arte performativa al suo massimo dei livelli.
0: Dove si sente più viva oggi l'eredità di Miles Davis? Chiaramente parliamo del jazz, ma anche estendendo, insomma, questo concetto al di fuori.
1: E infatti è proprio questo. Io credo che l'eredità più forte di Miles Davis la si ha nella permeabilità delle musiche. Cioè, lui è sempre stato uno che ha sempre odiato le categorie, le classifiche, le cornici, e quindi proprio la musica di oggi, che è così a volte per certi versi povera su certi fronti, ma invece ricchissima su altri, che si nutre delle musiche del mondo. Miles Davis è lì, Miles Davis è più lì che non nell'evoluzione di un certo jazz, se vogliamo, canonico. È una voce fuori dal coro, Miles Davis, lo è sempre stata, per questo è anche personaggio così, tra virgolette, certo, controverso.
0: Enrico, in chiusura, ricordando anche tra i vari eventi, ecco, dedicati proprio a Miles Davis, l'evento a Pordenone dall'8 maggio al 12 luglio, Miles Davis 100, lo diciamo all'italiana, sì. Enrico, Listen to This, un altro evento, una mostra da ascoltare dedicata proprio a Miles Davis. Siamo in chiusura, Enrico, però voglio leggerti un messaggio che ci è arrivato da un nostro ascoltatore che ci scrive riguardo anche la scomparsa di Sonny Rollins, una leggenda, ecco, un grande del jazz. Lui, questo ascoltatore, ce lo ricorda con una frase: il jazz unisce il mondo, non importa quale musica vi piaccia, tutto nasce da lì, citando proprio Sonny Rollins. In chiusura, un flash, Enrico, ecco, è così, il jazz unisce il mondo.
1: Io, guarda, quando mi chiedono anche i miei allievi al Conservatorio di Sassari o in giro alle conferenze, mi chiedono: ma come potresti definire il jazz? Bene, utilizzo una parola che per voi è particolarmente significativa, probabilmente, ed è: il jazz è musica ecumenica. È una musica che è la musica dell'incontro, è la musica che abbatte le barriere culturali, sociali, etniche, cioè è proprio veramente il mondo e il posto dell'incontro, più di qualunque altra musica del mondo. Ed è per questo che si è, secondo me, diffusa così tanto nel mondo e che forse resta necessariamente, tragicamente, musica di nicchia, proprio perché per entrare bisogna entrare in punta di piedi, bisogna mettersi al servizio di questa musica più che non imporsi.
0: Grazie Enrico Merlin, grazie mille.
1: Grazie a voi, davvero.
0: Raccontare il jazz a parole sembra quasi una sfida impossibile, ancora di più se pensiamo di raccontarlo a bambine e bambini. Come trasformare l'improvvisazione, il ritmo, la libertà di musicisti leggendari in storie capaci di parlare ai più piccoli? Claudio Comini, bibliotecario e scrittore, ha provato a rispondere a questa domanda. Nascono così le fiabe del jazz. Allora ascoltiamo cosa ci ha raccontato proprio Claudio Comini.
2: La collana nasce dall'idea di raccontare, fare ascoltare un po' di jazz ai bambini, facendolo in modo non didascalico, cioè l'idea era quella di proporre delle fiabe che facessero in qualche modo sentire un ambiente, un clima, e utilizzando le metafore, evitando riferimenti troppo puntuali ai personaggi che si andava a raccontare.
0: E per cui raccontando in qualche modo anche questi personaggi in un linguaggio che i più piccoli potessero comprendere, ma ogni poi libro ha una sua storia, ha un suo racconto che gira attorno al personaggio.
2: Esatto, ogni fiaba è riferita a uno dei personaggi, dei grandi personaggi del jazz, e da questi abbiamo cercato di, come dire, tirar fuori quegli elementi che potessero servirci per, come dire, per raccontare lo spirito, no, della musica. Ti faccio un esempio che funziona molto meglio. E, per fare un esempio, il Coltrane sarà una storia nella quale si sente l'aspirazione di John Coltrane ad arrivare a delle vette, a portare. Si concluderà la storia con questo ragazzo che porta tutti quanti con sé a Paradise, no? Perché questo faceva parte proprio del suo modo di sentire la musica.
0: Certo.
2: Mentre, per dire, nella fiaba dedicata a Monk abbiamo lavorato per sottrazione, e non si vedono mai i personaggi, ma si vedono sempre soltanto, per esempio, per quanto riguarda i bambini, i loro cappellini. Sappiamo che Monk aveva questa predilezione per i cappellini, e mentre i cattivi della fiaba non sono mai delle persone, ma sono, che ne so, delle scarpe a carro armato, delle mazza da baseball, ecco, cose così. E abbiamo utilizzato questo. Poi naturalmente nella fiaba c'è il racconto, c'è la si sentono le musiche di questi grandi musicisti, eseguite dal Corrado Guarino Quartetto. Nella fiaba dedicata a Miles Davis invece ci sarà anche una, naturalmente, la tromba, e quindi il quartetto diventa un quintetto.
0: Ecco, in effetti, come hai detto, Claudio, una di queste fiabe dedicata proprio a Miles Davis, i giochi di Miles. Entriamo anche un pochino più nel dettaglio, sì, di sì. Cosa parla, ecco, la storia, la fiaba dedicata a Miles Davis.
2: La fiaba dedicata a Miles, intanto abbiamo pensato di fare di farci raccontare Miles da uno dei suoi amici. Doveva uscire da questa fiaba l'idea che il finale parla su questa cosa qua, senza volerlo spoilerare troppo,
0: certo.
2: Ma che a volte anche da persone con un carattere difficile si può trarre beneficio, no? E nel caso di Miles il beneficio è tutto un beneficio artistico, e quindi c'è questo ragazzino che racconta di essere di avere giocato con Miles Davis, con questo strano tipo blu, e non viene mai nominato, ma è sempre il tipo blu durante tutta la fiaba. È un tipo che inizialmente è blu e poi durante la fiaba cambia colore fino a diventare nero lucente, quasi elettrico, si dice nella fiaba, no? Ecco, questo è un esempio di come noi facciamo nelle fiabe del jazz a trasmettere un sentiment, cioè che è quello di Miles Davis. Era, come tutti sappiamo, un artista che è continuamente in evoluzione, no? E quindi già questa cosa di cambiare colore,
0: certo.
2: Così come Miles cambia continuamente giochi con questi ragazzini, no? Spiazzandoli sempre, cercando sempre una novità, e anche questo sappiamo che è proprio tipico della sua poetica.
0: Certo, tra l'altro, se vogliamo, Claudio, il blu come colore di riferimento anche a quello che è l'album di Miles Davis, Kind of Blue, è considerato uno dei massimi capolavori del jazz, ritenuto il disco jazz più venduto di sempre con 4 milioni di copie, per cui insomma un riferimento anche in questo caso musicale.
2: Sì, sì, poi ci sono questi piccoli trucchetti, no? Che abbiamo utilizzato perché se è giusto, non ci sono particolari tratti biografici, però per esempio qualche aneddoto ci è servito, no? È abbastanza noto l'aneddoto del percussionista Hirto Moreira che chiese a Miles: ma io faccio parte del tuo gruppo? E lui gli rispose: hai suonato con me ieri? Sì. Hai suonato con me oggi? Certo. Beh, allora, so what? No? E noi questo aneddoto l'abbiamo messo nella fiaba: hai giocato con me oggi? Hai giocato ieri? Allora cos'altro vuoi da me? E questo era il carattere di non chiedermi se fai parte del gruppo oppure no. Accontentati, no? E questo era il modo con cui abbiamo deciso di raccontare.

0: Per ogni trombettista, prima o poi arriva il momento di confrontarsi con Miles Davis, non solo con il suo suono, ma anche con la sua idea di libertà musicale. Parlare di Miles Davis significa dunque confrontarsi con una delle figure più decisive e misteriose della storia del jazz. Innovatore instancabile, capace di reinventarsi continuamente, lo abbiamo detto, Miles ha cambiato il modo di intendere la tromba, il suono, persino l'idea stessa di musica contemporanea. A raccontarci la sua eredità artistica è Fabrizio Bosso, tra i più importanti trombettisti italiani, musicista che da anni dialoga con la tradizione jazzistica e con il linguaggio dei grandi maestri americani. Ascoltiamolo.
1: Io, ad essere onesto, ma non perché ci sia un male, ma comunque ho, diciamo, conosciuto bene, iniziato a capire la grandezza di Miles non proprio nella prima fase di innamoramento della tromba e della musica. Diciamo, nel jazz il mio primo trombettista di riferimento di quelli afroamericani è stato Clifford Brown. Poi io però ho iniziato a suonare a 5 anni la tromba. Verso i 15-16 ho iniziato a scoprire Miles, Chet e i trombettisti che hanno fatto la storia della tromba, anche di un modo di suonare la tromba, di approcciare al jazz. E cosa mi ha lasciato Miles? Prima di tutto la forza di ogni nota, cioè non sprecare note, e i suoi respiri ci ha insegnato a respirare, anche a noi trombetti, ma ai musicisti in generale, ha fatto capire a tutti quanto è importante dove la fai la pausa nel respiro, perché la nota che verrà dopo acquisterà importanza se hai fatto la pausa nel punto giusto, e questo è stato veramente un grande insegnamento, continua ad esserlo, perché poi comunque quando vuoi rientrare in quel mondo e resettarti un po', capire qual è l'approccio giusto per fare musica, ti metti su un disco, un blue and green suonato da Miles e torni lì. Però ecco, non è stato il mio primo amore, l'ho scoperto un po' dopo aver iniziato a suonare la tromba.
0: Ecco, in merito a questo c'è allora un periodo di Miles Davis che senti più vicino al tuo modo di suonare, in qualche modo nella sua carriera artistica, nella sua storia?
1: Sicuramente quello prima della parte elettrica, quindi ecco, quando lui suonava jazz, insomma, quindi da appunto Milestone, queste cose qua, insomma, Blue and Green, insomma, questi dove suonava jazz. Poi è stata molto bella anche la sua evoluzione nella parte, insomma, più pop, tra virgolette, elettrica. Però ecco, io son cresciuto di sicuro di più, ecco, quando mi sono innamorato poi di Miles, era quel Miles lì di quegli anni 60, insomma.
0: Hai detto la musica, ecco, fondamentale, però anche capire i respiri, i silenzi, quindi in questo caso l'importanza anche del silenzio, ecco, in qualche modo, o meglio, in che modo, ecco, Miles Davis ha cambiato il ruolo della tromba nel jazz moderno?
1: Beh, proprio appunto con i respiri, col fatto di creare sempre dei racconti. Se vai a sentire i soli di Miles, sembrano sempre dei nuovi temi che potresti, più che altro sui tempi medium. Poi insomma c'è stato un periodo anche che suonava la tromba in maniera molto virtuosa, quindi anche sugli up tempo era incredibile, comunque sempre molto chiaro, sempre un racconto quando parte Miles, non ci sono note sprecate, anche quando suona in velocità ti rendi conto che è tutto a fuoco. Questo ha insegnato, e riuscire a fare questo in velocità e riuscire a fare questo quando suoni su una ballad, che può essere ancora più difficile se vogliamo, non puoi bleffare, perché in un brano veloce ci sono le note di passaggio, insomma, che si usano per portare avanti il solo. In una ballad ogni nota, lui aveva questa grande forza come ce l'aveva Chet, ma insomma Miles. Poi un altro grande insegnamento è stato quello della sordina, l'harmon mute. Sai, quando ti chiedono di fare un solo, magari nel pop o anche in qualsiasi altro genere musicale, io li vorrei il suono alla Miles, e tu capisci subito che il suono alla Miles, comunque si fanno riferimento, magari chi non è proprio dell'ambiente del jazz, comunque il suono dell'harmon di Miles e nessuno è mai riuscito a imitare, comprando le stesse sordine nessuno è riuscito a ritrovare quel suono lì, e questa è un'altra cosa immensa di Miles.
0: Il 2026 celebra i 100 anni della nascita di Miles Davis. Tanti gli appuntamenti, gli eventi dedicati a questo straordinario musicista, tra cui il 17 luglio un appuntamento importante alla Casa del Jazz con protagonista in questo caso proprio Fabrizio Bosso.
1: Eh sì, una bella responsabilità là, perché andiamo a toccare una pagina importante, Sketch of Spain, insomma, con gli arrangiamenti originali, e quindi dai, sono contento, devo dire la verità, già l'ho suonato tanti anni fa a Umbria Jazz con un'orchestra giovanile americana, eravamo io e Paolo Fresu che ci alternavamo sui vari repertori, e sono contento di tornare a farlo insomma con l'orchestra neonata oltretutto della Casa del Jazz sotto la direzione del grande Mario Corvini, con cui lavoro da tanti anni. Quindi dai, insomma, a giugno abbiamo questi due giorni di prove e poi a luglio ci esibiremo alla Casa del Jazz il 17.
0: Tanti eventi dedicati quest'anno a Miles Davis, tanti eventi, tanti

0: questo nostro stato di adesso e che ci, insomma, ci appaga, ci fa stare bene, quindi sono contento, insomma, porteremo il disco, ovviamente saremo più in giro da poi settembre-ottobre, però avremo già qualche appuntamento per l'estate, perché adesso sarò in giro sempre con varie formazioni.
1: Miles ci ha insegnato a respirare, ha detto tra le altre cose Fabrizio Bosso, insomma, riferendosi chiaramente ai musicisti, ai trombettisti, ma in qualche modo anche a chi lo ascolta, ecco, una buona boccata di ossigeno musicale arriva. Grazie a Gabriele Di Domenico dall'altra parte del vetro, si chiude questa puntata del Mondo alla Radio, grazie a chi ci ha seguito finora sulla Radio Vaticana, ma rimanete con noi perché i programmi continuano. Intanto un saluto da Gianmarco Murroni.

tanta poesia buttata via. Ave Maria, la crudeltà, l'ingenuità. Ave Maria, noi

0: non siamo stati mai così soli.
1: Sei all'ascolto di Radio Caris in blu.
2: Sarà Indigo.
3: Elettra.
4: Poeta urbano.
3: Elettra Lamborghini.
5: Sulla strada di casa, non mi sembra vero, ti ho incontrata per caso.

0: Stai ascoltando Radio Caris in Blu.
1: È martedì 8 settembre.
2: Sono le 21 e 59 minuti.
3: Yeah.

0: Va ora in onda Incontri e dibattiti dal meeting organizzato a Rimini dal Movimento Ecclesiale Comunione e Liberazione.
1: L'incontro di oggi ha un argomento che è centrale in questo meeting e anche negli anni scorsi. Potremmo intitolare Oltre la globalizzazione, cioè cosa vuol dire passare da un mondo che ha avuto come cuore il neoliberismo a qualcosa che non è la fine dello sviluppo o il ritorno indietro, ma uno sviluppo che sia più comprensivo di quello che sta accadendo. Allora, cominciamo a dire che gli ultimi 30 anni sono stati una fase di grande progresso, diciamo dal 1990, la caduta del muro, si è ridotta la povertà, è cresciuto il commercio mondiale e si è diffuso il digitale. Pensate che dal 1990 al 2015 oltre 1 miliardo di persone è uscito dalla povertà, passando dal 38% al 9%. Il commercio mondiale si è quadruplicato e centinaia di milioni di persone hanno avuto accesso ai mercati globali, alla tecnologia. Gli utenti di internet sono passati da meno dell'1% nel 95 al 68% nel 2024. Eppure, dopo anni di euforia, come se questo fosse l'unico risultato, ci si è accorti di questi limiti, potremmo dire, dello sviluppo senza regole. Nei paesi OCSE il reddito medio del 10% più ricco è oggi circa 9 volte più grande di quello del 10% più povero. La fiducia nelle istituzioni si è indebolita. Secondo l'OCSE, meno della metà dei cittadini dei paesi membri dichiara di aver fiducia nel proprio governo nazionale. La globalizzazione è entrata in fase nuova perché stiamo sperimentando i problemi del riscaldamento globale e, come abbiamo detto, se c'è stato dal punto di vista statistico una diminuzione dell'indice di Gini di disuguaglianza tra i paesi, all'interno dei paesi questa disuguaglianza è cresciuta e capite che abbiamo avuto grande sviluppo, ma cominciamo a vedere dei limiti che, se vanno avanti, potrebbero portarci a un'involuzione sia dal punto di vista della condizione della gente sia dal punto di vista delle condizioni del pianeta. Allora cosa fare? Tenendo conto di questa crisi doppia dell'economia e delle istituzioni, perché poi oggi non abbiamo tempo di approfondirlo, in questi 30 anni le istituzioni globali, dall'ONU alle istituzioni finanziarie, all'OMS piuttosto che l'OCSE, sono state messe in crisi. Oggi molti paesi, come vediamo, pensiamo sulla questione economica, la questione dei dazi, o pensiamo dal punto di vista delle guerre, la assoluta mancanza di attenzione all'ONU, al Consiglio di sicurezza, l'accaparramento delle materie prime che molte volte ha a che fare con le guerre. Questa crisi quindi economica e questa crisi istituzionale, come uscirne?
2: Grazie Giorgio. Cercheremo di tenere il focus su questi 3 punti, l'equità, articolando queste considerazioni su 3 temi, che sono quelle della stabilità macroeconomica, quelle della creazione del lavoro e quella della capacità del sistema di favorire la presa di responsabilità e la presa di rischio. Ma innanzitutto volevo fare 2 cose. Innanzitutto dire che quello che avremo, dico, la fortuna di poter discutere insieme qua riguardano opinioni, esperienze, punti di vista che riflettono la nostra professione, ma non l'istituzione necessariamente per cui lavoriamo. Io mi chiamo Samuele Rosa, lavoro per il Fondo Monetario e quello che verrà detto qua non rappresenta necessariamente il mio management, il mio consiglio di amministrazione. Volevo presentare e chiedervi di fare un caloroso saluto e di ringraziamento i 3 personaggi, i 3 amici che sono venuti a animare questo discorso. Abbiamo qua il direttore Ercoli, direttore esecutivo del Fondo Monetario Internazionale. Abbiamo, se non sbaglio, in diretta da Washington Matteo Bugamelli, che è direttore esecutivo presso la Banca Mondiale e anche decano dei direttori esecutivi presso questa importante istituzione. Grazie mille Matteo.
3: Grazie Samuele, grazie.
2: E abbiamo anche la fortuna di avere Federico Galizia, che è Regional direttore della South, Europa del Sud presso l'International Financial Corporation, che, per dirle in breve, poi lui ci racconterà un po', è il braccio private equity della Banca Mondiale. Grazie mille. Quindi avrete modo di dire un po' più di voi, ma adesso volevo appunto riprendere il filo delle provocazioni del professor Vitadini, ma anche ricollegarmi all'incontro dell'anno scorso, che è stato un incontro che ha avuto un ottimo riscontro, perché qua con il dottor Ercoli si parlava dell'importanza che nel mercato e nel ruolo che il mercato ha dentro la società più in generale si creano le condizioni per una fiducia, si creano le condizioni per un lavoro comune. E come in fondo gli organismi internazionali, cosa che non è sempre capita bene, sono lì proprio per questo. E ci rilasciavamo anche all'esperienza di Amedeo Giannini, questo banchiere italiano che ha fondato la Bank of America e che ha proprio sfidato la mentalità che qualche volta viene data per scontato, che l'economia è un gioco di profitto di brevissimo che non tiene conto del livello sociale. Quindi teniamo un po' questo filo. E poi ricordiamoci che qua di fronte a noi abbiamo tanti giovani e tanto meno giovani che si sono comunque ricordati di essere stati giovani, e quando si guardano i sondaggi a riguardo della percezione del mondo dagli occhi dei giovani, ci sono un po' tre temi che veramente poi possono essere molto utilmente ripresi da ciascuno di voi. Uno è quello delle regole del gioco. Allora, la stabilità macroeconomica è un bene pubblico globale. Senza stabilità macroeconomica non è possibile cooperare, non è possibile concepire il sistema mondo come un posto dove ognuno può perseguire le proprie opportunità. Ma al tempo stesso nei giovani viene visto come il luogo dei giochi prestabiliti. Ah, su questo vorrò, direttore Ercoli. L'altra questione è la questione della creazione di lavoro. Tanti giovani al tempo stesso sono in un mondo di enormi opportunità, magari di più opportunità di quelle che si aveva noi, però vedono una sfida, una crisi dello spazio di creazione di lavoro, sicuramente a partire dall'intelligenza artificiale e dalla prevalenza di grandi gruppi multinazionali che sembrano usare il lavoro come variabile residuale. E infine la questione della possibilità di prendersi dei rischi. Tanti giovani pensano che è sempre più difficile poter in proprio cominciare a rischiare e mettere a fuoco delle idee. Allora io su questo filo rosso, appunto, che ripeto riprende il tema di Giorgio e anche il tema dell'incontro dell'altro anno, comincerei con il mio direttore esecutivo del Fondo Monetario, dottor Ercoli, e vorrei proprio chiederti, ci diamo del tu, ci si conosce, appunto, anche avendo in mente chi è di fronte a noi e che è collegato in giro per il mondo, ma la stabilità macroeconomica è davvero un bene per tutti e comunque? E in che modo esattamente il Fondo Monetario contribuisce a creare le condizioni di una stabilità macroeconomica? Grazie mille.
4: Grazie dell'invito. Per quanto riguarda le percezioni appena citate, capisco benissimo perché queste percezioni sono spesso diffuse e nascono da un fatto concreto, cioè quando le famiglie, le imprese o i giovani non vedono migliorare le proprie condizioni di vita, è normale chiedersi quale sia il ruolo delle istituzioni multilaterali che rappresentiamo oggi. Inoltre, in alcuni paesi del mondo le istituzioni internazionali multilaterali vengono considerate lontane perché utilizzano un linguaggio molto tecnico, distante dai bisogni delle persone. Ecco, dal mio punto di vista, quando questo è stato il tema che mi è stato assegnato oggi, ho pensato che questa sia proprio la sfida e anche la responsabilità del multilateralismo di queste istituzioni, ossia non solo dimostrare di essere tecnicamente credibili, ma anche di spiegare qual è l'utilità sociale di queste istituzioni ai cittadini, alle imprese, alle famiglie, ai giovani. Ecco, durante l'incontro di oggi, il mio intervento, poi l'intervento di Matteo e poi quello di Federico, cercheremo di darvi delle tessere di un puzzle. Io coprirò la parte del Fondo Monetario Internazionale e il puzzle del multilateralismo. E se saremo efficaci in questa analisi, speriamo di fare in modo che quando voi andrete via avrete un quadro molto più chiaro di quale sia l'utilità sociale di queste organizzazioni. Parto dal Fondo Monetario Internazionale, userò un linguaggio più semplice possibile vista l'eterogeneità del pubblico. Ecco, per quanto riguarda il Fondo Monetario Internazionale, l'obiettivo di questo incontro è quello di spiegarvi quale sia la sua utilità sociale e, ispirandoci al titolo di quest'anno degli incontri, cosa muova questa istituzione. Partiamo da due concetti. Il primo è che il Fondo Monetario Internazionale svolge la massima utilità sociale in situazioni di crisi economiche e finanziarie. Secondo, perché la sua funzione è quella di ristabilire, di riportare un paese in una situazione di stabilità macroeconomica. Sembrano termini difficili, cerco di spiegarli in modo molto più semplice. Prima cosa, la crisi. Perché il Fondo Monetario Internazionale è importante in un momento di crisi? Bene, quando un paese è in crisi economico-finanziaria, cosa vuol dire? Vuol dire sostanzialmente che non ci sono investitori disponibili a finanziare il debito di quel paese, né nazionali né internazionali. A quel punto, come potete ben immaginare, nel momento in cui le spese dello Stato arrivano al livello delle entrate riscosse da quel paese, finiscono le risorse, non ci sono più risorse per pagare stipendi, salari, welfare, far funzionare la macchina statale. Ecco, chi è che ridà speranza a quel paese quando il paese è caduto in una situazione del genere? Bene, il Fondo Monetario Internazionale fa due cose. Primo, un'iniezione di risorse perché il paese possa continuare a funzionare. Secondo, fornisce una terapia per uscire dalla crisi e per riportare una situazione di stabilità. Perché la stabilità è così importante? Perché se un paese non è stabile, nessuno investe dall'estero o anche le imprese stesse del paese non investono più perché non sanno se recupereranno le risorse che stanno investendo. Ma anche le famiglie tendono a risparmiare perché c'è un'incertezza. Ecco, nella migliore delle ipotesi, in una situazione di instabilità, l'economia si ferma. Nella peggiore delle ipotesi si va in recessione. Quindi possiamo dire che senza stabilità non c'è crescita, proprio per questi motivi, perché gli agenti economici non investono e non spendono. Per questo i programmi del Fondo Monetario Internazionale hanno come primo obiettivo il raggiungimento in 3-4 anni della stabilità macroeconomica. Come si raggiunge questa stabilità macroeconomica? Ovviamente la strada per raggiungere tale stabilità è stata definita in alcuni casi austerità. Ecco, a me il termine austerità personalmente non piace perché crea in genere confusione. L'austerità in generale lo associamo a un comportamento permanente, mentre invece ristabilire la stabilità macroeconomica è invece una transizione temporanea, non permanente, da una situazione di crisi ad una ripresa economica. In altre parole, dalla malattia alla guarigione. Ecco perché, come vi diceva prima Samuele, la stabilità è un bene pubblico in questo senso e l'utilità sociale del fondo è di aiutare i paesi a ristabilire la stabilità economica quando questa viene meno. È più facile quando è il medico che ti dice qual è la terapia da intraprendere piuttosto che il malato guarir da solo. Quindi, per certi versi, questo ruolo del fondo non rappresenta un miglioramento tangibile della propria vita, della vita dei cittadini, delle imprese, dei giovani, a meno che non ci sia una situazione di crisi. Però, se c'è una situazione di crisi, il ruolo del Fondo Monetario Internazionale diventa molto apprezzato. Vi faccio un esempio. Pensate all'Ucraina, oggi. l'Ucraina senza il supporto del Fondo Monetario Internazionale non avrebbe soldi per finanziare lo sforzo militare, gli stipendi dei dipendenti pubblici, dei soldati, gli ospedali, le scuole. Ma possiamo, diciamo, non c'è solo il caso dell'Ucraina, insomma, possiamo immaginare molti scenari di paesi in crisi che sono usciti da questa crisi e adesso hanno una situazione di ripresa economica. Non ci dimentichiamo la crisi del debito. C'è un secondo ruolo che svolge il Fondo Monetario Internazionale e questo ruolo invece è diverso da quello che vi ho appena descritto ed è più che altro legato alla storia del Fondo Monetario Internazionale come un'istituzione che promuove il commercio globale. Perché promuove il commercio globale? Perché il commercio globale, l'abbiamo detto prima, l'ha detto il professor Vittadini, è un motore di crescita per tutti. Questo pilastro dell'ordine mondiale, cioè il commercio globale, non può essere più dato per acquisito. Lo vediamo, nell'ultimo anno sono state introdotte migliaia di restrizioni commerciali nel mondo. Allora qual è il ruolo del fondo? Nell'ambito della sorveglianza bilaterale, considerate che il Fondo Monetario Internazionale ha una membership a 191 paesi al mondo che sono parte del Fondo Monetario Internazionale. Quindi ogni anno il Fondo Monetario Internazionale più o meno esamina le economie di 191 paesi nel mondo, proprio per cercare di avere, diciamo, la situazione, il polso della situazione, prevenire delle crisi, e fornisce in questo caso un avviso, un consiglio sia ovviamente ai governi, ma questa informazione, questa valutazione è anche utile ai cittadini. Ecco, questa funzione del Fondo Monetario Internazionale è una funzione che viene definita di truth teller, qualcuno che dica la verità, anche verità scomode. Vi faccio un esempio. Negli ultimi mesi, in tante occasioni, il Fondo Monetario Internazionale ha detto che i dazi non sono la soluzione per risolvere gli squilibri macroeconomici della bilancia dei pagamenti. Ovviamente il riferimento era gli Stati Uniti, e gli Stati Uniti sono il primo azionista del fondo, e sono verità scomode. Questa funzione del fondo è importante anche per i cittadini, per le famiglie, per i giovani, perché offre un'informazione indipendente che può orientare le scelte, anche se non ha un impatto diretto sul portafoglio delle persone. Su questo tema vi rimando all'intervento dell'anno scorso, dove abbiamo trattato proprio il tema del ruolo del Fondo Monetario Internazionale in una situazione di crisi del multilateralismo. Le istituzioni multilaterali, parlavamo di fiducia, no? Recuperano la fiducia quando ascoltano di più le persone, spiegano meglio le proprie scelte, quello che stiamo facendo qui oggi, e soprattutto quando producono risultati percepibili dalle persone. Questo significa innanzitutto riconoscere che le politiche economiche non sono mai neutrali rispetto alla vita sociale, alla vita reale. Ogni decisione su bilancio, inflazione, debito, risorse, protezione sociale ha un impatto nelle tasche delle persone, delle famiglie, delle imprese o dei giovani. E se vogliamo essere credibili, dobbiamo dimostrare di tenere insieme stabilità macroeconomica, ma anche inclusione sociale, crescita e tutela dei più vulnerabili, efficienza ed equità. E lo sforzo che sta facendo il Fondo recentemente è proprio quella di cercare di avere sempre una maggiore attenzione a proteggere i più vulnerabili quando si tratta di ripristinare la stabilità macroeconomica. Ovviamente non è un ruolo che può fare soltanto il fondo, è un ruolo che deve fare in primo luogo il governo, che deve uscire dalla crisi. Ma in questo credo di avervi dimostrato quale sia l'utilità sociale dell'istituzione che mi onoro di contribuire. E mi fermerei qua, grazie.
5: Hai fatto un parallelo con la condizione di una persona che va da un medico e deve ripristinare la sua salute e il medico offre soluzioni proprio perché la persona ha un problema di salute, poi però al tempo stesso bisogna rialzarsi e camminare, e qua quello che questo ragionamento mi porta a dire è che ultimamente, ancora tornando alle impressioni dei giovani da questi vari studi fatti sulla visione della vita che i giovani vanno formandosi, c'è un grande timore per la creazione di opportunità di lavoro, e quindi questo mi porta naturalmente a parlare con Matteo. Matteo lavora per un'istituzione della Banca Mondiale che ha sempre avuto e recentemente ha messo ancora di più il focus sulle politiche per creare condizioni di lavoro, riprendendo quello che diceva Vittadini, osiamo dire soprattutto ricreare condizioni di lavoro dignitoso, perché è il lavoro dignitoso che mette l'uomo al centro. Il lavoro deve essere una fonte di accrescimento della dignità della persona, non, diciamo così, di diminuzione della stessa. E quindi Matteo, il compito non è facile, ma io sono costretto a chiederti, anche perché ricordo bene, tu hai una formazione sull'economia del lavoro, che cosa fa la Banca Mondiale per creare le condizioni di lavoro? Grazie mille Matteo, la parola è a te.
3: Grazie Samuele, voglio ringraziare te e gli organizzatori per l'invito. Mi dispiace tantissimo non essere lì con voi a questo importante evento. Permettimi di iniziare con una confessione. Io quando dico che lavoro alla Banca Mondiale, la reazione di alcuni è spesso dubbiosa e poi si scioglie in un in Fondo Monetario Internazionale. Questo succede soprattutto nei paesi dove la Banca Mondiale non opera, quale il nostro, ed è una confusione a volte anche comprensibile. Le due istituzioni sono nate insieme a Bretton Woods nel 1944, sono entrambe con sede a Washington, sono gemelle per certi versi, ma appunto sono gemelle con vocazioni molto diverse. Riccardo ha spiegato cosa fa il Fondo Monetario Internazionale. La Banca Mondiale, se mi consentite una metafora semplice, che come tutte le metafore semplici è inevitabilmente incompleta, è il costruttore di scuole, strade, dighe, ospedali. Non interviene in emergenza, o meglio dovrei dire non interviene soltanto in emergenza, quando c'è in emergenza si accoppia al Fondo Monetario per intervenire, ma la sua missione è di investire nel lungo periodo dei paesi, dei nostri paesi clienti, finanziando infrastrutture, sostenendo l'istruzione, promuovendo la salute, sviluppando il settore privato nei paesi più poveri del mondo. Tutto questo in linea con la nostra missione, che è quella di combattere la povertà, combattere le disuguaglianze, difendere il pianeta. Il professor Vittadini l'ha citata, anche l'importanza degli shock climatici e della capacità di rispondere a questi shock. Concretamente la Banca Mondiale raccoglie risorse dai donatori e capitale dai mercati internazionali e lo presta ai paesi in via di sviluppo a condizioni che questi paesi non troverebbero altrove, quindi tassi bassi, scadenze più lunghe. E lo fa prestando direttamente o direttamente agli stati, e qui ci sono due unità dentro la Banca Mondiale, IBRD, che è quella che venne fondata nel 1944, e AIDA, IBRD per i paesi a medio reddito, AIDA per i paesi più poveri, a condizioni particolarmente agevolate in questo caso, ma non solo agli stati, anche alle imprese private. Qui c'è Federico Galizia che spiegherà cosa fa l'IFC, che presta a imprese private o dei paesi clienti o dei paesi in cui facciamo l'investimento, perfino imprese private italiane che vogliono investire in questi paesi. In estrema sintesi, il Fondo Monetario stabilizza, la Banca Mondiale costruisce per il lungo termine, quindi in questo senso sono due istituzioni complementari che si completano a vicenda e lavorano spesso insieme. Una parola, lo ha spiegato Riccardo dal suo lato, fare parte del board della Banca Mondiale vuol dire far parte della governance di questa istituzione. La Banca Mondiale è di proprietà dei suoi 189 paesi membri, quindi quasi tutti i paesi del mondo, ognuno ha una quota proporzionale al proprio peso economico e alle risorse che ha messo nelle istituzioni, e il board di cui io faccio parte, rappresentando l'Italia, la Grecia, il Portogallo, Malta, San Marino, Albania e Timor-Leste, questi sono i paesi che rappresentano, è l'organo che rappresenta questi azionisti e supervisiona le strategie e le operazioni dell'istituzione. Quindi non è un Parlamento, non è il governo, è un consiglio di sorveglianza che garantisce che le risorse siano utilizzate in modo efficace è coerente con il mandato che ci è stato affidato e un chiaro sistema di regole e policies che noi stesse definiamo. Detto questo, vengo alla tua domanda, che è una domanda di straordinaria importanza, partendo, diciamo, dal lavoro e poi, se mi consenti, spostandomi su un tema che avete toccato nell'introduzione, che è quello dell'intelligenza artificiale. Secondo stime, che inevitabilmente sono approssimative, ma vi danno un po' il senso dell'emergenza, nei prossimi 15 anni 1 miliardo e 200 milioni di giovani nei paesi in via di sviluppo entreranno nel mercato del lavoro. Secondo le stime più ottimistiche, a condizioni date, si potranno creare 400-500 milioni di posti di lavoro, quindi ne mancano all'appello 800. Come dicevo, possono essere numeri sbagliati perché non sono, non precisissimi, perché non sono numeri facili, ma vi dà il senso della gravità della situazione. Non è solo un problema umanitario, è anche un problema umanitario, ma è una questione geopolitica, una questione di sicurezza, una questione di stabilità del pianeta. Lo vediamo, la speranza frustrata dei giovani in molti paesi è il combustibile delle crisi, migrazioni incontrollate, radicalizzazione, conflitti. Al contrario, un giovane con un lavoro dignitoso è un giovane con un futuro, è un contribuente, è un consumatore, è un tassello di prosperità condivisa. Per questo motivo, come dicevi Samuele, la Banca Mondiale ha posto la creazione di posti di lavoro al centro della propria strategia, è un po' la nostra guida fondamentale. E questa strategia è articolata su tre grandi pilastri che poi attivano, come spiegherò tra poco, tutta una serie di altri progetti ed iniziative. Il primo pilastro è quello delle infrastrutture fisiche e umane, strategie, strade, energia, connettività digitali. Senza di esse nessuna impresa può prosperare e quindi creare lavoro. Dicevo, fisiche e umane, servono anche istruzione, serve salute, serve formazione professionale. Pensate a un agrotecnologo che usa, in un paese in via di sviluppo, che usa la tecnologia per connettere piccoli agricoltori ai mercati, moltiplicando i loro redditi e quindi generando lavoro. Tutto questo non sarebbe possibile senza elettricità, senza connessione internet, senza qualcuno che sappia usare la tecnologia. Ecco, quindi vedete una prima interazione tra la necessità tra l'obiettivo di creare lavoro e la necessità di fornire infrastrutture fisiche e umane. E quindi la nostra strategia sul lavoro si combina con una serie di altre strategie settoriali molto articolate per l'energia, per l'acqua, per l'agricoltura, per il capitale umano, per la salute, per il digitale. Queste strategie definiscono obiettivi chiari, indicatori di impatto, percorsi di riforma e non sono strategie generiche, teoriche. Sono fondate su soluzioni ben precise che hanno dim già dimostrato di funzionare da qualche parte. La Banca Mondiale ha un'enorme conoscenza in questo senso e che sono progettate per essere replicabili in altri paesi e scalabili, cioè rese quindi ad impatto più ampio nei paesi stessi. Un aspetto interessante che voglio sottolineare perché ha molto a che fare col tema di questo evento è quello di non fare calare queste strategie dall'alto. La Banca Mondiale, lo sappiamo, le critiche che sono state rivolte nei decenni passati a Banca Mondiale e Fondo Monetario di portare quello che un tempo veniva chiamato il Washington Consensus, quindi di portare delle idee e imporle nei paesi. La consapevolezza molto forte è che queste riforme, il successo di questi progetti non può esistere se non si fanno insieme ai paesi. C'è in queste strategie spesso la proposta di disegnare quelli che vengono chiamati dei compact con i paesi clienti, che sono degli accordi costruiti insieme ai governi, quindi come dicevo non imposti dall'esterno. Questi compact definiscono impegni reciproci chiari. La Banca Mondiale porta finanziamenti e assistenza tecnica, i governi devono fare le riforme specifiche entro le determinate scadenze che sono necessarie per rendere l'aiuto che noi forniamo effettivamente efficace. Quindi non va vista più come una carità o un'imposizione, è una partnership tra la Banca Mondiale e i paesi clienti, che poi, se vuoi, ne possiamo parlare, si estende alle comunità locali, si estende alle persone. In questo quadro voglio spendere una parola con orgoglio sull'Italia, perché l'Italia, come sapete, ha lanciato il piano Mattei per l'Africa, il governo italiano l'ha lanciato recentemente. Questo piano Mattei per l'Africa è ispirato agli stessi principi, è ispirato al principio di fare le cose insieme ai paesi africani, con coerenza e con dei piani di sviluppo. Questo piano Mattei spesso collabora con la Banca Mondiale e quindi cofinanzia progetti della Banca Mondiale. Lo abbiamo già fatto su progetti energetici, contiamo di farlo su progetti idrici, tutto questo nell'Africa subsahariana, che da italiani sappiamo è quella che porta la maggiore pressione migratoria sul nostro paese. Questo è il primo pilastro, le infrastrutture. Secondo pilastro è l'ambiente normativo e regolatorio. Nessun investitore privato si avventurerebbe in un paese senza regole chiare, senza protezione dei contratti, senza la capacità di prevedere più o meno che cosa succederà. E la stabilità macroeconomica di cui Riccardo ha parlato è una componente importante. Nessuna impresa privata locale del paese si sviluppa e prospera in assenza di regole. E non dimentichiamoci che il settore privato crea quasi il 90% dei posti di lavoro del mondo, quindi generare posti di lavoro per i giovani non è possibile senza lo sviluppo del settore privato. Quindi rendere possibile questo sviluppo è un atto di politica pubblica, non è ideologia di mercato, non è preferire il privato rispetto al pubblico. Il terzo pilastro della strategia è mobilitare il capitale privato. Le banche multilaterali di sviluppo con il loro capitale non possono da sole cambiare i destini dei paesi in via di sviluppo, ridurre la povertà, ridurre la disuguaglianza. Ecco quindi la consapevolezza che le banche multilaterali, la Banca Mondiale in primis, essendo la principale, devono avere un ruolo di catalizzatore, devono aiutare gli investimenti privati, riducendo il rischio associato, ad andare dove c'è più bisogno. E di questo rimando poi all'intervento di Federico Galizia. Ricordo soltanto che sarà il tema centrale del Development Committee agli Annual Meetings di Bangkok. Il Development Committee è la riunione principale a cui partecipano i governatori della Banca Mondiale. Nel caso dell'Italia è il governatore Fabio Panetta della Banca d'Italia. L'intelligenza artificiale. Ecco, qui vorrei passare quindi a questo secondo aspetto, perché è molto importante e ovviamente collegato al primo, e come si diceva nell'introduzione, è anche uno degli aspetti che interessano di più forse i giovani che ci ascoltano. Parto da un dato che dovrebbe farci riflettere. L'intensità d'uso dell'intelligenza artificiale nei paesi a basso reddito è quasi 100 volte inferiore a quella dei paesi ad alto reddito. Quindi questo identifica

0: fatto di un salto in avanti. E usare l'intelligenza artificiale come un moltiplicatore di competenze proprio dove le competenze scarseggiano, che sono i paesi più poveri, i paesi in via di sviluppo. Consentitemi un esempio, magari banale, ma spero utile. Il medico radiologo in Africa, sappiamo che c'è un po' un rischio di spiazzamento di alcune professionalità, ma il medico radiologo in Africa, la sua funzione, la sua efficacia può essere amplificata dall'uso dell'intelligenza artificiale, perché può seguire più pazienti di quelli che riesce a seguire ora. E chi di voi è stato in Africa sa quanto è difficile anche la mobilità all'interno di alcuni paesi. Ecco, quindi la possibilità di agire a distanza diventa fondamentale per portare benessere. O pensate di nuovo al piccolo agricoltore che non ha accesso a consulenti agronomici, beh, adesso potrebbe avere un accesso digitale, un assistente digitale sul proprio telefono. Queste sono cose importanti che possono dare e cambiare veramente il percorso di sviluppo di paesi che sono particolarmente poveri e particolarmente in difficoltà. C'è un secondo rischio. Siamo tutti a interrogarci su quali sono i lavori che verranno spiazzati dall'intelligenza artificiale, no? E ce ne sono alcuni che sono stati alla base della crescita dei paesi, di alcuni paesi emergenti, hanno consentito lo sviluppo della classe media. Pensate alla manifattura più intensiva di lavoro, pensate ai call center, pensate ai servizi di esportazione. Beh, c'è il rischio che questi siano quelli più vulnerabili all'automazione. Quindi c'è il rischio che quelle che sono state le basi di crescita di alcuni paesi, beh, adesso vengano spiazzate dall'intelligenza artificiale. E in questa ottica la Banca Mondiale non è una banca nel senso ordinario del termine, va vista esattamente come uno strumento di politica globale al servizio dello sviluppo. Nel caso dell'intelligenza artificiale, nel caso del progresso tecnologico, dobbiamo fare in modo che non sia il privilegio di pochi, ma diventi, con il contributo di tutti, in un mondo multilaterale, un'opportunità per i tantissimi giovani che stanno aspettando la loro chance. Insomma, spero di aver spiegato un po' come la Banca Mondiale intende, approcciare il tema del lavoro che tu hai posto. Sono ovviamente disponibile a prendere altre domande successivamente. Grazie, Samuele.
1: Grazie, grazie Matteo. Tornerò poi, Matteo, sulla questione dell'intelligenza artificiale, se avremo un po' di tempo, e sull'impatto che questa avrà sulla base imponibile per il finanziamento di quelle politiche sociali di cui parlavi, perché chiaramente è una grande preoccupazione, ma arriveremo su questo. Tu parlavi dello sviluppo. E questo mi porta direttamente al terzo passo di questa conversazione. Per come la si vede, chi crea sviluppo è il settore privato, sono le imprese, sono le persone che iniziano una nuova impresa, che sviluppano la stessa, che scommettono su una nuova idea e che spostano la frontiera del bisogno e delle soluzioni ai bisogni sempre più avanti, rispondendo alle mutevoli condizioni. Una cosa, Federico, che un po' mi preoccupa è notare come nei giovani, che ripeto, a mio parere, hanno immensamente più strumenti di quelli che si aveva noi alla loro età per le mani, e spesso subentra come una specie di pessimismo a riguardo della capacità di rischiare rispetto a un desiderio, a un sogno, un'idea, ad un'esigenza, ad una considerazione a riguardo di qualcosa che ancora non c'è e potrebbe essere costruito insieme. E questo va un po' al cuore di quello di cui si occupa la tua istituzione e sicuramente del tuo percorso personale. Volevo chiederti come vedi le condizioni di creazione, come si creano le condizioni perché le persone possano ragionevolmente prendersi dei rischi e costruire insieme. E come la tua istituzione su questo può aiutare? Grazie mille, Federico.
2: Grazie Samuele, grazie a voi che siete venuti ad ascoltarci, grazie alla mamma che mi ha accompagnato. Voglio cercare di calare i temi di cui abbiamo parlato il più vicino possibile a casa nostra, cominciando con parole che molto più autorevoli di quelle che posso pronunciare io, e come la finanza sia per lo sviluppo e per la creazione e l'evoluzione del lavoro. Sono parole dell'enciclica di Papa Leone, che è un'enciclica sull'umanità.

0: che lui chiama Magnifica. E qual è il modo in cui la finanza arriva vicino a casa? Qual è il modo in cui la finanza ci aiuta a prendere rischio? È una catena dove il risparmio, che viene trasformato in credito per l'economia reale, resta centrale per lo sviluppo e per gli investimenti che devono accompagnare la creazione di lavoro autonomo ed indipendente. Vediamo un attimo come questi organismi misteriosi di cui parliamo, Fondo Monetario, la Banca Mondiale, siano poi alla fine degli istituti di credito. Quando si parla di credito ci si avvicina molto di più alla vostra vita di tutti i giorni. Da dove parte il credito? Il credito parte dal risparmio. Noi possiamo prestare a imprenditori che investono solo se a nostra volta ci riforniamo di fondi. La Banca Mondiale si rifornisce di fondi attraverso la raccolta del risparmio. Noi emettiamo obbligazioni sui mercati internazionali, obbligazioni a medio e lungo termine, di cui garantiamo il rimborso. Ci pregiamo del fatto che le nostre obbligazioni siano fra le più sicure al mondo. Questo non è solamente un fatto meccanico di liquidità, è anche un meccanismo di allocazione del rischio. Il risparmiatore che ha bisogno di mantenere dei soldi per i momenti difficili o per investimenti futuri, e non sto ancora parlando dell'impresa, sto parlando delle famiglie, ha bisogno di strumenti sicuri di investimento. Le obbligazioni nostre sono degli strumenti sicuri di investimento. Per chi di voi è familiare con i mercati finanziari, abbiamo un rating AAA, il più solido che esista. Ma questa distribuzione del rischio, per cui la famiglia è di fatto senza rischio sul proprio risparmio quando investe con noi, come ci prendiamo noi il rischio e come permettiamo noi all'impresa di investire? Ebbè, tradizionalmente, e ve l'ha spiegato Matteo, ci sono i grandi progetti, le infrastrutture, l'energia, le comunicazioni, senza le quali un paese non può creare il tessuto di imprese e di lavoro che è necessario al funzionamento dell'economia. Per tanto, tanto tempo le nostre istituzioni si sono focalizzate sui grandi progetti. Potete immaginare la rischiosità di un grande progetto. Immaginate una centrale elettrica che ha bisogno di un bacino idrico per essere rifornita, che ha bisogno delle linee di trasmissione che attraversano mezzo paese, e ci sono terreni da acquistare, ci sono servitù da negoziare, ci sono popolazioni locali da proteggere, c'è una biodiversità a cui bisogna fare attenzione. Immaginate la costellazione di rischi che sta dietro un grande progetto. Per tanti, tanti anni, decadi, noi, grandi istituzioni multilaterali, ci siamo specializzati sui grandi progetti. I grandi progetti creano lavoro, assolutamente, ma si contano sulla punta delle dita per ogni paese. Ci sono in ogni paese, particolarmente i paesi in via di sviluppo in cui noi lavoriamo, ci saranno 3-5 grandi progetti alla volta, creano posti di lavoro, ma non i milioni di posti di lavoro di cui c'è bisogno. I milioni di posti di lavoro li creano le imprese, gli imprenditori. Allora, cos'è che stiamo facendo sulla scia di quello di cui abbiamo discusso? Ci stiamo avvicinando con il nostro credito alla condivisione del rischio imprenditoriale. Utilizziamo la nostra capacità di assunzione di rischio e di fiducia per aiutare sempre di più le imprese. Vi faccio un esempio. Se un imprenditore in Etiopia vuole commerciare in prodotti agricoli, ha bisogno di metterli dentro grandi sacchi dove questi prodotti agricoli vengano mantenuti in una maniera stabile, respirino, non vengano attaccati da parassiti e si possano muovere. Per produrre questi sacchi ha bisogno di macchinari che tipicamente vengono dall'Europa. Come compra l'imprenditore in Etiopia questi sacchi? con lo strumento più antico del mondo, che è una lettera di credito dalla sua banca. Ora, l'esportatore del macchinario europeo non conosce la banca locale in Etiopia che aiuta l'imprenditore. Non è possibile, ce ne sono troppi, ci sono troppi paesi, troppi imprenditori. Cosa facciamo noi? Noi garantiamo la lettera di credito. Nel momento in cui la lettera di credito è garantita dalla Banca Mondiale, il macchinario parte, arriva, i sacchi si producono e le derrate agricole entrano nel commercio. Ora, anche qui è difficile, perché bisogna selezionare imprenditori e intermediari finanziari che vale la pena finanziare, perché ricordiamocelo, il credito funziona se non diventa sovraindebitamento. Quindi noi dobbiamo intervenire nella catena del che va dal risparmio al credito, all'investimento, al lavoro, evitando il sovraindebitamento, che a livello sistemico se ne occupa il Fondo Monetario. A livello delle aziende specifiche dobbiamo occuparcene noi come intermediario finanziario.
1: Adesso vorrei un po' provare a dialogare tra di noi, più che fare domande. Cominciamo con una possibilità di dialogo tra Riccardo e Matteo sulla seguente questione. Ci sarà sempre un trade-off tra efficienza e equità? Nel caso specifico dell'intelligenza artificiale è chiaro che noi non sappiamo, e gli stessi attori di questa rivoluzione lo dicono, Anthropica, quale sarà l'impatto ultimo di queste tecnologie rivoluzionarie sul lavoro. Sappiamo sicuramente che l'intelligenza artificiale aumenta l'efficienza e l'efficienza in mercati regolati aumenta la stabilità. Ma non sappiamo se questa cosa terrà a livello di coesione sociale. Non è che abbiamo una risposta negativa o positiva, sinceramente non lo sappiamo. Quindi io vorrei su questo chiedere a Riccardo, dal tuo punto di vista l'efficienza è un argomento, ma Matteo, dal tuo punto di vista la creazione di valore è un obiettivo. Come fate ad andare d'accordo voi due, non sapendo quale sarà l'impatto di questa rivoluzione che sta avendo luogo? E che mondo avremo fra 20 anni, quando i vostri successori ne parleranno? Chi avrà avuto ragione?
2: Io umilmente ritengo difficile poter stabilire oggi quale sarà l'impatto delle AI da qui a 20 anni. Non mi avventuro. Quello su cui però nutro un ottimismo, una speranza, è che i fenomeni economici implicano, per chi studia economia, so che ci sono molti studenti collegati, chi studia economia sa che l'economia è tutta fatta di trade-off. Non c'è mai una soluzione ideale, c'è sempre un bilanciamento di situazioni, per cui ci sono dei pro e dei contro, ed ogni società decide poi il bilanciamento. Se la società mantiene l'uomo al centro e la dignità dell'uomo al centro, io credo che questi trade-off, anche se arrivano leggermente dopo, saranno sempre dalla parte dell'uomo. Un esempio che non c'entra niente con l'economia, ma ad esempio, non so se avete notato, ma in alcuni paesi stanno vietando i social media sotto una certa età. Ci sono voluti anni, ma alla fine la società nel suo complesso riesce sempre a trovare il bilanciamento giusto. Ci vorrà tempo, non sappiamo quale sarà, lo scopriremo vivendo, ma nutro questo ottimismo che le società riescono sempre a bilanciare i trade-off se mettono al centro le persone. Questo non è dato per scontato, però se questo presupposto, se la centralità della persona nelle istituzioni e nella società rimarranno, si troverà il giusto trade-off. Non so se ho risposto alla domanda, ma ho provato a dare...
1: Hai risposto molto bene, mi dà la possibilità di rilanciare su Matteo, visto il disclaimer che abbiamo fatto all'inizio, che quello che diciamo qua non rappresenta necessariamente le nostre istituzioni, possiamo buttare un po' il cuore oltre l'ostacolo e riprendere le provocazioni di Giorgio, dire che al centro di quello che pensiamo riguardo dell'economia e del ruolo della, nella, del suo ruolo nella società c'è l'uomo, vuol dire avere una concezione d'uomo. ed è meglio che sia esplicita perché si governi questo trasformamento. Quindi da questo punto di vista, quale sarà il ruolo del lavoro e dell'uomo in esso fra 20 anni, per quello che ne sai o non ne sai, Matteo?
3: Grazie Samuele, ovviamente come ha detto Riccardo non ne so nulla perché nessuno sa dove ci porterà l'intelligenza artificiale. Come ha detto Riccardo, quello che è affascinante nel mestiere che facciamo, nell'economia, è che non ci sono mai delle verità uniche, ci sono sempre dei one end on the other end, quindi bisogna sempre guardare da un lato e dall'altro, ci sono dei trade-off, come ha detto Riccardo, e questo è un altro di questi casi. Ed efficienza ed equità è forse uno dei tipici trade-off, certo, aumentando l'efficienza si aumenta la produttività, si aumenta quindi il prodotto e si hanno quindi più risorse da distribuire, e a quel punto servono le politiche redistributive perché quell'efficienza non vada in contrasto con l'equità, e quindi ha molto a che fare con le politiche che il Fondo Monetario e la Banca Mondiale suggeriscono ai paesi a cui si rivolgono. Nel mio intervento introduttivo ho detto parecchie cose che mirano a far sì che lo sviluppo dell'intelligenza artificiale non costituisca una perdita netta per i paesi più poveri. Ecco, quindi ho fatto l'esempio anche solo del linguaggio, della lingua, dei modelli, della capacità di estendere i modelli dell'intelligenza artificiale anche a beneficio dei paesi più poveri. Quindi queste sono delle forme con cui si può trasferire quei guadagni di efficienza e trasformarli in benefici per i più poveri, quindi in un concetto di equità. Un altro esempio è quello che tu hai fatto al termine del mio intervento, quando hai detto ma potremmo ragionare anche sulla tassazione. Pure lì, no? Pure lì c'è un chiaro trade-off, perché l'intelligenza artificiale allo stesso tempo è uno strumento che può rafforzare la base imponibile, riducendo l'evasione, migliorando la riscossione. Questo vale in un paese come il nostro, ma pensate in un paese africano, molti dei quali, o in un paese povero, molti dei quali hanno un rapporto tasse su reddito inferiore al 15%, non perché gli piace avere un'economia che tassa poco, ma perché non sono in grado di raccogliere tasse, e la mancanza, l'incapacità di raccogliere tasse, evidentemente impedisce poi ai governi di quei paesi di offrire beni pubblici, e quindi capite che è un danno che poi si riflette sugli investimenti in educazione, in istruzione, in salute e così via. Ecco, quindi l'intelligenza artificiale come un modo di rafforzare la base imponibile, però lo sappiamo, è un dibattito che conosciamo tutti, è anche un rischio, anche un fenomeno economico che rischia di erodere strutturalmente la tassazione, ad esempio spostandola dal reddito da lavoro al reddito da capitali, che come sappiamo è più difficile da tassare, o all'interno del reddito da lavoro, nell'ipotesi in cui ci sia una complementarietà in termini tra intelligenza artificiale e capacità, skill delle persone, spostare, diciamo, a vantaggio di quelli che sono, diciamo, più preparati. Quindi ci sono tutta una serie di questioni che vanno affrontate con attenzione alle politiche che appunto nei rapporti del Fondo Monetario e della Banca Mondiale ci sono analisi trasversali che valgono per tutti. Poi uno dei contributi che dà la Banca Mondiale è poi di arrivare nei paesi, di parlare con i governi, di parlare con le persone, di cui stiamo parlando tanto di questo evento, di parlare con le comunità locali per capire come cucire in modo sartoriale queste considerazioni globali che facciamo alle esigenze, alle caratteristiche, ai limiti di quei singoli paesi.
1: Grazie mille a tutti, grazie al meeting.
4: Avete ascoltato Incontri e dibattiti dal meeting organizzato a Rimini dal Movimento Ecclesiale Comunione e Liberazione.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

0: L'amore è la pienezza della legge.
1: Quanto amo la tua legge, Signore. Tutto il giorno la vado meditando. Il tuo precetto mi fa più saggio dei miei nemici, perché sempre mi accompagna. Sono più saggio di tutti i miei maestri, perché medito i tuoi insegnamenti. Ho più senno degli anziani, perché osservo i tuoi precetti. Tengo lontano i miei passi da ogni via di male, per custodire la tua parola. Non mi allontano dai tuoi giudizi, perché sei tu a distruirmi. Quanto sono dolci al mio palato le tue parole, più del miele per la mia bocca. Dai tuoi decreti ricevo intelligenza, per questo odio ogni via di menzogna.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. L'amore è la pienezza della legge.
3: Ricorda la tua Chiesa, Signore, è tua da sempre.
4: O Dio, perché ci respingi per sempre? Perché divampa la tua ira contro il gregge del tuo pascolo?
5: Ricordati del popolo che ti sei acquistato nei tempi antichi. Hai riscattato la tribù che è tuo possesso, il monte Sion dove hai preso dimora.
4: Volgi i tuoi passi a queste rovine eterne. Il nemico ha devastato tutto nel tuo santuario.
5: Ruggirono i tuoi avversari nel tuo tempio. Issarono i loro vessilli come insegna.
4: Come chi vibra in alto la scure, nel folto di una selva, con l'ascia e con la scure, frantumavano le sue porte.
5: Hanno dato alle fiamme il tuo santuario. Hanno profanato e demolito la dimora del tuo nome.
4: Pensavano, distruggiamoli tutti. Hanno bruciato tutti i santuari di Dio nel paese.
5: Non vediamo più le nostre insegne, non ci sono più profeti, e tra di noi nessuno sa fino a quando.
4: Fino a quando Dio insulterà l'avversario. Il nemico continuerà a disprezzare il tuo nome, perché ritiri la tua mano e trattieni in seno la destra.
5: Eppure Dio è il nostro re dai tempi antichi, ha operato la salvezza della nostra terra.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
6: Ricorda la tua Chiesa, Signore, è tua da sempre.
3: Sorgi, o Dio, difendi la tua causa.
4: Tu con potenza hai diviso il mare, hai schiacciato la testa dei draghi sulle acque.
5: Al Leviatan hai spezzato la testa. Lo hai dato in pasto ai mostri marini. Fonti e torrenti tu hai fatto scaturire. Hai inaridito fiumi perenni.
4: Tu è il giorno e tua è la notte. La luna e il sole tu li hai creati. Tu hai fissato i confini della terra. L'estate e l'inverno tu li hai ordinati.
5: Ricorda, il nemico ha insultato Dio. Un popolo stolto ha disprezzato il tuo nome.
4: Non abbandonare alle fiere la vita di chi ti loda. Non dimenticare mai la vita dei tuoi poveri. Sii fedele alla tua alleanza. Gli angoli della terra sono covi di violenza.
5: L'umile non torni confuso. L'afflitto e il povero lodino il tuo nome.
4: Sorgi, Dio, difendi la tua causa. Ricorda che lo stolto ti insulta tutto il giorno. Non dimenticare lo strepito dei tuoi nemici. Il tumulto dei tuoi avversari cresce senza fine.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
6: Sorgi, o Dio, difendi la tua causa.
1: Se vi sarà qualche tuo fratello bisognoso nella tua città, non indurirai il tuo cuore e non chiuderai la mano davanti al tuo fratello bisognoso. Anzi, gli aprirai la mano e gli presterai quanto occorre alla necessità in cui si trova.
0: Il desiderio degli umili tu ascolti, Signore.
2: Tendi il tuo orecchio, conferma il nostro cuore.
7: Preghiamo. O Dio, che hai rivelato all'Apostolo Pietro la volontà di riunire tutti i popoli nell'unica Chiesa, benedici il nostro lavoro quotidiano e fa che serva al tuo disegno universale di salvezza. Per Cristo nostro Signore.
2: Amen.
7: Benediciamo il Signore.
2: Rendiamo.

Dal Vangelo secondo Matteo al capo primo. Genealogia di Gesù Cristo, figlio di Davide, figlio di Abramo. Abramo generò Isacco, Isacco generò Giacobbe, Giacobbe generò Giuda e i suoi fratelli. Giuda generò Fares e Zara da Tamar. Fares generò Esrom, Esrom generò Aram, Aram generò Aminadab, Aminadab generò Naasson, Naasson generò Salmon, Salmon generò Boaz, da Rahab, Boaz generò Obed da Ruth, Obed generò Jesse, Jesse generò il re Davide, Davide generò Salomone da quella che era stata la moglie di Uria. Salomone generò Roboamo, Roboamo generò Abia, Abia generò Asaf, Asaf generò Giosafat, Giosafat generò Ioram, Ioram generò Ozia, Ozia generò Joatam, Joatam generò Acaz, Acaz generò Ezechia, Ezechia generò Manasse, Manasse generò Amos, Amos generò Giosia. Giosia generò Jeconia e i suoi fratelli al tempo della deportazione in Babilonia. Dopo la deportazione in Babilonia, Jeconia generò Salatiel, Salatiel generò Zorobabele, Zorobabele generò Abiud, Abiud generò Eliakim, Eliakim generò Azor, Azor generò Sadoc, Sadoc generò Akim, Akim generò Eliud, Eliud generò Eleazar, Eleazar generò Mattan, Mattan generò Giacobbe, Giacobbe generò Giuseppe, lo sposo di Maria, dalla quale è nato Gesù, chiamato Cristo. In tal modo, tutte le generazioni da Abramo a Davide sono 14, da Davide fino alla deportazione in Babilonia 14, dalla deportazione in Babilonia a Cristo 14. È parola del Signore.

Cari fratelli e sorelle, siamo insieme come ogni sera, mentre oggi celebriamo la festa della Natività di Maria, leggendo il Vangelo che ci propone la liturgia della Chiesa. Salutiamo coloro che ci seguono da lontano e chi è qui, un saluto particolare a Monsignor Johannes Hans Monteiro, vescovo nell'isola di Florence in Indonesia, e Monsignor Joseph Samedi, vescovo coadiutore di Bangui in Centrafrica, due paesi a noi molto cari, con cui condividiamo l'impegno per la pace e la solidarietà con chi soffre, come è avvenuto ad esempio dopo il terremoto che ha colpito l'isola di Flores in questi mesi. L'inizio del Vangelo di Matteo, fratelli e sorelle, appare strano, soprattutto a molti poco comprensibile. Sembra un semplice susseguirsi di nomi, peraltro a molti di noi sconosciuti. Sono nomi di uomini e donne che percorrono la storia di Israele. Sono persone che sono stati fedeli a Dio, ma anche di altri, come ad esempio il re Manasse, considerato nella storia di Israele un traditore dell'alleanza e un idolatra. Tra le donne si nomina Rahab, la prostituta di Gerico, che permise a Israele di entrare nella terra promessa, e poi Ruth. Si tratta di una storia complessa, fatta non solo di buoni, ma di persone scelte da Dio per mantenere fede alle sue promesse, all'alleanza con il suo popolo, per giungere al tempo della pienezza, il tempo di Gesù di Nazaret, nato da Maria. Matteo vuole indicare che si tratta proprio di un nuovo inizio, di una nuova genesi, una nuova nascita. Del resto, l'inizio stesso della Bibbia si presenta come una genealogia, una vita generata dal dono di Dio, nel caos del mondo. Non si tratta, vedete, di un seguito semplice di nomi, senza significato. Attraverso di essi la parola di Dio ci indica che la storia ha un senso, non è frutto del caso e neanche del caos. La genealogia ci dice che siamo tutti dentro una storia, in un tempo in cui tanti io considerano se stessi inizio e fine della storia, senza legami con nessuno. Anche Maria, anche Gesù venuto tra noi, è dentro la storia di un popolo scelto da Dio, per essere testimoni a tutti di un'alleanza di amore. Quei nomi sono il segno dell'interesse di Dio per uomini e donne concreti, che Egli ha chiamato a far parte di una storia di amore, e tra di essi ci sono buoni e cattivi. Dio ama tutti, vuole che tutti prendano parte alla sua storia di amore, per dare a tutti la dignità di incontrarsi con Lui. Nella Bibbia il nome indica la dignità, la vita, la storia di una persona. Sorelle e fratelli, anche noi conosciamo quanto chiamare per nome dia dignità agli altri, soprattutto ai poveri. Matteo divide la genealogia di Gesù in tre parti. Ogni parte è composta da 14 generazioni. Questo numero indica la pienezza, il compimento di un tempo e di una storia. La prima parte termina con Davide, e Gesù è discendente di Davide, perché il Messia sarebbe venuto dalla sua stirpe. La seconda parte termina con la deportazione a Babilonia. Anche quel tempo indicò un termine, un compimento, quello di un'alleanza tradita, di un patto di amore non riconosciuto. Ma Dio non condanna per il peccato, non abbandona il suo popolo all'esilio, lo guida anche nei tempi difficili. Così, dopo la storia, dopo l'esilio, la storia riprende. Come aveva annunciato il profeta,
durante l'esilio, quando aveva parlato di consolazione, di un Dio che avrebbe creato qualcosa di inaspettato. «Ecco, creo una cosa nuova, non ve ne accorgete?» disse il profeta. L'ultima parte della genealogia giunse a Gesù, chiamato Cristo, il Messia, l'inviato di Dio per salvare il suo popolo, per ristabilire la giustizia e la pace. Maria, giovane donna di un villaggio di Galilea, periferia di un grande impero potente, ci dice che chi ascolta con fiducia il Signore non è mai piccolo per compiere grandi cose. Lei ascoltò e rese possibile l'inizio di una nuova storia per il suo popolo e per l'umanità intera. Per questo, fin dall'antichità cristiana, Maria è chiamata la nuova Eva. La parola di Dio apre il cuore perché ci fa scoprire l'amore con cui Dio guarda la nostra vita e all'umanità. E come se Egli volesse inserire anche noi in quella genealogia lunga, come se volesse che anche noi siamo uno di quei nomi che vanno verso Gesù e vivono con Lui. Ringraziamo il Signore per questo dono di essere in questa storia. Preghiamo il Signore perché sia un nuovo inizio anche per il mondo, perché per intercessione della Vergine Santa possiamo tutti essere parte di una genealogia di donne e uomini pacifici e pacificatori. Lo ricorda a noi anche Francesco d'Assisi, di cui oggi ricordiamo il suo incontro ad Amietta con il sultano per un dialogo di pace contro la guerra. Come ha detto ieri Papa Leone alla vigilia di questa festa, lasciamo crescere la pace in noi, germoglierà nel mondo.

0: Maria, Madre della clemenza e della pace, che ci mostri Gesù, salvezza del mondo, proteggi noi tutti dal male della guerra, dell'odio e della violenza, donandoci la vera pace. Sii clemente, continua a sostenere benigno la nostra debolezza, ti affidiamo i tanti paesi che soffrono per la povertà, la guerra. Preghiamo oggi in particolare per il Centrafrica, l'Indonesia, Flores, per le nostre comunità che sono lì, per le chiese di quei paesi, perché siano con te testimoni di pace e di fraternità. Guarda con compassione, Maria, la povertà e il peccato di questo mondo. O Maria, trafitta dal dolore per il tuo figlio che morì in croce, dona la pace, vinci ogni violenza e guerra, aiutaci ad essere discepoli in tutto del Figlio tuo Gesù, per ora e per sempre.
1: Amen.
0: Signore, insegnaci a pregare. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. O Maria, Regina della Pace, ti affidiamo la nostra vita e la vita di questo mondo, perché torni presto ovunque la pace e la benedizione del tuo Figlio scenda su ognuno di noi, per ora e per sempre.

0: Radio Caris in Blu si collega con Radio Vaticana.
1: Ho l'altissimo onore di annunziare che fra pochi istanti il Sommo Pontefice Pio XI inaugurerà la stazione radio.
2: Ancora un buongiorno.
3: According to the Houthi run,
4: le pape qui a proclamé
5: in Pantheon
6: in semblance do
7: santo. La maniera restituita.
8: Il mondo alla radio. Cronache e commenti sui fatti del giorno.
9: Ultima settimana di palinsesto estivo del mondo alla radio, in attesa lunedì prossimo del ripristino della programmazione regolare. Non mancano i temi anche oggi. Partiamo da Ginevra, dove è uscito il rapporto della società civile, poi ne parleremo più dettagliatamente, sulle bombe a grappolo vietate da tanti paesi, ma che mietono ancora decine di vittime, soprattutto bambini. Poi ancora la giornata mondiale dell'alfabetizzazione in Algeria, che tra qualche giorno ripristinerà purtroppo la pena di morte. Ben trovati all'ascolto da Michele Raviar e da Bruno Orti in regia. 335 1243 722, lo ricordiamo, è il numero a cui potete scrivere e inviare i vostri messaggi per commentare i temi di questa puntata. Nel 2025 le munizioni a grappolo, cioè le bombe che contengono decine di bombe più piccole che poi rimangono spesso inesplose sul terreno, hanno ucciso o ferito almeno 1063 persone, uno dei totali annui più alti mai registrati, secondo il rapporto pubblicato oggi dalla Cluster Munition Coalition, la coalizione della società civile che opera in oltre 100 paesi per un mondo senza munizioni a grappolo. L'87% delle vittime sono civili, con l'Ucraina che ha registrato almeno 927 vittime uccise o ferite. Questo è il dato nazionale più elevato a livello mondiale per il quarto anno consecutivo, si legge in un comunicato della CMC. Secondo i dati del rapporto, l'anno scorso sono stati registrati nuovi casi di vittime causate da attacchi con munizioni a grappolo o da residuati bellici in 9 paesi. Vediamo quali sono: l'Afghanistan, la Cambogia, l'Iraq, il Laos, il Libano, il Myanmar, la Russia, la Siria e appunto l'Ucraina. Nel periodo di riferimento, gli paesi che hanno impiegato munizioni a grappolo sono stati l'Iran, il Myanmar, la Russia, la Thailandia e l'Ucraina. Nessuno di questi stati è parte della Convenzione del 2008 sulle munizioni a grappolo, e questi dati emergono mentre gli stati si preparano a riunirsi in Laos per la terza conferenza di revisione di questa convenzione. La convenzione continua a produrre risultati umanitari concreti, perdurano la produzione e l'utilizzo di tali armi, e però c'è un fattore che poi analizzeremo con la nostra analisi. Si è registrato il primo ritiro di uno Stato che faceva parte di questo accordo internazionale, che è la Lituania, e questo potrebbe generare anche un effetto domino. Ce lo spiega Giuseppe Schiavello, che è direttore della campagna italiana contro le mine, intervistato da Federico Tonini, e che parte proprio dall'Ucraina e da quello che è lo scenario in cui queste munizioni, cioè la guerra, è stato più utilizzato.
10: L'Ucraina in questo momento è, diciamo, la più martoriata sotto questo profilo, però queste armi sono ancora, diciamo, molto utilizzate, quindi tendenzialmente possiamo dire che è in peggioramento.
11: Meno di un anno fa la Lituania abbandonava la Convenzione di Oslo. È possibile un rischio effetto domino che vanifichi i progressi degli ultimi 16 anni?
10: È possibile, perché alcuni stati sono spaventati dalla condizione che si sta verificando, diciamo, nel mondo. Ovviamente in questo momento che la società civile, le organizzazioni devono ricordare a questi stati per quale motivo queste armi sono state messe al bando. Un ragionamento in cui tutto è possibile, cioè uscire da dei trattati internazionali è facilmente possibile, non è solo un effetto domino rispetto a una convenzione. Ci dobbiamo interrogare se questo in qualche modo crea quella condizione in cui ognuno si sente legittimato da uscire da una convenzione o da un'altra avvallando la scusa che in quel momento storico per difendersi bisogna abdicare ai diritti umani. E questo è il nodo, è il nocciolo. Allora si potrebbe arrivare a dire: se io sono in pericolo, potrei utilizzare anche un'arma accecante, un'arma biologica, un'arma chimica o addirittura un'arma nucleare. È questo che bisogna scongiurare. Cioè, le convenzioni nascono su un ragionamento: la tutela dei diritti umani delle popolazioni che vengono poi peraltro coinvolte in guerre che probabilmente non vorrebbero. Quindi parliamo delle vittime civili di guerra, ed è questo che bisogna ribadire a voce alta. Le convenzioni esistono, si sottoscrivono, ma c'è sempre un motivo per cui vengono discusse in dei percorsi diplomatici. Non è solo per una, diciamo, per un vezzo diciamo di buonismo. Esiste la necessità che ci si ricordi che queste convenzioni nascono sulle sofferenze di milioni di persone che hanno sperimentato l'effetto di armi indiscriminate.
11: I paesi fuori dalla convenzione che producono bombe a grappolo sono 18, tra cui sì, alcuni sono anche europei. Sì. Perché ne restano fuori ancora oggi?
10: A parte la Polonia e la Grecia, questi diciamo sono i paesi europei, direi che gli altri normalmente per una questione politica hanno cercato anche di remare sempre contro alcune convenzioni, volendosi riservare l'utilizzo di queste armi a scopo difensivo. E in realtà dobbiamo ricordarci che questa convenzione proibisce un certo tipo di arma, di cluster bombs. Parliamo di bombe che riescono a contenere anche 200 submunizioni al loro interno e che riescono a saturare un'area come un campo di calcio. Ne vengono lanciate centinaia e centinaia, e queste bombe sostanzialmente rimangono in gran parte, diciamo una buona percentuale, rimangono inesplose. La scusa che gli stati adottano è quello di voler avere un'arma che potrebbe essere fondamentale per difendersi in caso di guerra, senza considerare gli effetti che quest'arma avrà nel lungo periodo e senza considerare che questi effetti colpiranno il 90% delle volte civili.
11: Come si possono convincere i paesi produttori ed esportatori massicci come la Cina, gli Stati Uniti, la Russia a iniziare anche solo un percorso di avvicinamento ai principi di questa convenzione?
10: Alcuni stati di fatto si riservano di utilizzarle e non le commerciano, alcuni altri decidono di farne un business e quindi di conseguenza di andare a coprire quella fetta di mercato per gli stati che le vorranno acquistare a scopo difensivo e che ovviamente non fanno anch'essi parte della convenzione, perché ovviamente tutti i paesi che fanno parte della convenzione non possono acquistarle né detenerle. E credo che prima di tutto questi più stati aderiranno alla convenzione, così come è successo per le mine antipersona, più si creerà quell'effetto domino positivo in cui, non potendole vendere ad altri stati, dovranno essere limitati a mantenerle diciamo solo nei loro arsenali. Quindi certamente l'universalizzazione di questa convenzione è uno strumento importante, perché lo abbiamo visto con le mine, il commercio legale si è poi sostanzialmente fermato perché gli stati che le producevano non avevano possibilità di venderle a nessuno, benché decidessero di mantenerle poi nei loro arsenali. Quindi questa è una. La seconda è qualcosa di molto importante su cui l'Italia è all'avanguardia, perché con una legge specifica si è vietato di finanziare attraverso fondi, assicurazioni, prestiti, mutui, qualsiasi azienda internazionale o di altro paese che produca mine e cluster bomb che sono vietate da questa convenzione. Cioè una leva finanziaria che dice che se quell'azienda a Singapore piuttosto che a Mosca, piuttosto che in un altro posto del mondo, produce parti di queste armi proibite, non potrà ricevere fondi e finanziamenti dalle banche e dagli altri, diciamo, operatori finanziari.
11: Dall'inizio dell'aggressione russa nel 2022 l'Ucraina detiene il triste primato del maggior numero di vittime causate dalle bombe a grappolo. È possibile fare una stima sui tempi e i costi necessari per bonificare il paese una volta che saranno terminate le ostilità?
10: È difficilissimo fare una stima a livello, diciamo, economico, perché le bonifiche sono anche attività molto, molto costose, perché sono attività che vanno fatte in sicurezza e soprattutto sono attività molto lente. Consideriamo che un campo che è inquinato da ordigni inesplosi, quindi non solo laser, mine, proiettili d'artiglieria e quanto altro, deve essere diciamo bonificato, deve rimanere sicuro al 99,6%. Questo significa che solo la bonifica manuale garantisce questa tipologia di sicurezza. La seconda, ci sarà un inquinamento ambientale, anche questi campi, che normalmente sono campi agricoli, dovranno essere in qualche modo bonificati anche dalle sostanze rilasciate per poter tornare alla produttività agricola. Quindi parliamo veramente di tantissimi anni e la stima dei costi, stime sono altissime, è difficile considerarlo oggi, anche se tecnologicamente ci sono stati degli avanzamenti importanti anche nelle capacità di bonifica, però parliamo veramente di miliardi di euro.
11: I bambini continuano a essere tra i soggetti più colpiti dei residui inesplosi. Per quale motivo?
10: Perché i bambini tendenzialmente sono meno protetti, perché vedono spesso anche le bombe a grappolo hanno un piccolo paracadute attaccato alla fine, può sembrare un giocattolo, e le bombe a grappolo inesplose sostanzialmente sono molto più instabili delle mine, perché si parla di un ordigno che non esplode ma che è pronto ad esplodere anche con un colpo di vento. Questi bambini poi soffriranno di una stigmatizzazione, avranno meno accesso anche alla formazione e spesso hanno bisogno di una protesi che molto da cambiare spesso, perché anche a virtù della crescita e oltre il trauma psicologico di essere appunto mutilati.
8: Il mondo alla radio.
9: I bambini sono anche al centro della giornata mondiale dell'alfabetizzazione dell'UNESCO, che si celebra oggi e che quest'anno compie 60 anni. Il tema è alfabetizzazione per le persone, il pianeta e la prosperità. Secondo gli ultimi dati disponibili, almeno 739 milioni di giovani e adulti anche nel mondo non possiedono competenze di base per lettura e scrittura. Allo stesso tempo, 4 bambini su 10 non raggiungevano il livello minimo di competenza nella lettura. Senza la possibilità di leggere e scrivere, nessuna trasformazione è davvero possibile, afferma Suor Sara Garcia, che è rappresentante dell'Istituto Internazionale Figlie di Maria Ausiliatrice al Consiglio dei diritti umani dell'ONU, sempre a Ginevra.
2: Quando dobbiamo parlare dello sviluppo, non possiamo negare che abbiamo bisogno di pensare che l'alfabetizzazione è più importante, l'educazione, perché non possiamo parlare di una trasformazione sociale se i bambini, i giovani, le persone non sono educati. E così, se dobbiamo saper curare la nostra pianeta, e anche dobbiamo iniziare prima proprio con lo sviluppo integrale della persona, iniziando formando la persona, la formazione della mente insieme con la formazione del cuore, perché se non sono educati, alfabetizzati, chi regnerà, chi guiderà la nostra storia umana? Siamo vivendo in una situazione che siamo tutti interconnessi.
9: Voi operate in tanti paesi del mondo, ci sono migliaia di bambini che ancora non riescono ad arrivare a poter leggere. Qual è la situazione sul campo sulla base della vostra esperienza?
2: Ci sono tanti ancora. Le figlie di Maria Ausiliatrice, le Salesiane, lavorano tanto. Sono stata anche in Cambogia, ho lavorato in Cambogia, in Myanmar, anche in parte della Papua Nuova Guinea, anche nelle Filippine dove provengo io. Possiamo dire che ci sono ancora tanti giovani che hanno bisogno di essere educati. Come il rapporto che anche ha dato l'UNESCO è proprio molto importante, e questa tematica che hanno scelto più urgente, necessario e significativa.
9: Non solo bambini, ma spesso anche le donne hanno difficoltà ad accedere all'istruzione. Anche qui, qual è la vostra esperienza?
2: Sì, le donne, perché generalmente quando parliamo delle persone che sono più vulnerabili e anche marginalizzati, e entrano proprio le donne e le ragazze. Le conseguenze di questo anche sono molto enormi. Stiamo veramente lavorando, infatti, per questo, di promuovere la donna, perché conoscono i loro diritti. Prima di tutto, devono sapere la loro dignità, che con la loro dignità, perché tante volte le donne sono particolarmente in contesti in cui la situazione di emarginazione è molto forte, ma anche nella società in cui stiamo vivendo, che possiamo chiamare sviluppati, troviamo anche tante misinformazioni in cui le donne generalmente subiscono le conseguenze.
9: Voi lavorate anche a Ginevra. Qual è il vostro ruolo e come reagisce la comunità internazionale per far sì che sostanzialmente l'alfabetizzazione e l'istruzione arrivi a più persone possibile?
2: Noi partecipiamo qui al Consiglio dei diritti umani. Prima di tutto abbiamo bisogno dell'istruzione, dell'educazione, però allo stesso tempo, insieme con questo, non possiamo togliere la formazione della coscienza, perché per arrivare a una consapevolezza che siamo tutte parte di una famiglia umana, e se possiamo pensare del bene comune, se possiamo pensare del bene di ogni persona, del godimento dei loro diritti e della loro dignità, dobbiamo educare la persona. Per cui questa giornata di alfabetizzazione è molto importante per farci ancora riflettere che non tutto finito, siamo in un cammino. Siamo in un cammino se vogliamo costruire una casa comune che possiamo chiamare una casa e una famiglia, per costruire una pianeta sana, sostenibile, e allo stesso tempo una pianeta in cui possiamo godere tutti i nostri diritti e assumere la nostra responsabilità come cittadina e anche fratelli e sorelle.

0: Cambiamo ora scenario. La pena di morte tornerà a breve, da metà settembre, a pieno titolo, nell'ordinamento dell'Algeria, dopo 33 anni dall'ultima esecuzione, pur non essendo mai stata ufficialmente abolita. Nelle intenzioni del presidente Tebboune, arginare i crimini contro l'ambiente, in particolare gli incendi boschivi e quelli contro i minori, colpendo i responsabili di rapimenti, servizie e uccisioni. Queste sono le ragioni per cui dovrebbe essere reintrodotta la pena di morte, un provvedimento che si inserisce in un già penalizzato contesto sulle libertà civili e che assesta un colpo contro i diritti umani. Nelle ultime ore già diversi gli arresti per persone accusate di aver deliberatamente appiccato il fuoco in alcune aree boschive. Sentiamo l'analisi di Riccardo Nuri, portavoce di Amnesty International Italia, al microfono di Paola Simonetti.
1: È davvero un passo indietro grave che si accompagna a una involuzione dei diritti sotto altri profili, ad esempio la libertà di espressione, la libertà di stampa. Però l'idea che dopo un periodo così lungo, mentre il mondo fa passi avanti verso l'abolizione della pena di morte, un paese importante come l'Algeria voglia fare un passo indietro preoccupa moltissimo.
2: A motivare la decisione è il tentativo di arginare alcuni crimini come quelli ambientali, in particolare l'azione dei piromani, ma anche i crimini gravi contro i bambini. La pena di morte può rappresentare davvero un deterrente?
1: Dal punto di vista della deterrenza, la pena di morte, dove viene studiata, in particolare negli Stati Uniti, ha dimostrato di essere un fallimento, non ha un potere deterrente maggiore o speciale rispetto ad altre pene, quello che fa la differenza è la certezza della pena, come sappiamo. Quindi rispondere a crimini gravi, quali sono quelli per i quali si vorrebbe riapplicare la pena di morte, con una decisione che non darà risultati, ahimè è una decisione del tutto miope, non risolverà quei problemi, e soprattutto quello della violenza contro i bambini dovrebbe essere affrontato con misure di prevenzione e con la certezza della pena per scoraggiare gli autori di questi crimini orrendi.
2: Una riforma del codice, questa che prevede il ripristino per l'appunto della pena di morte, già presente nell'ordinamento, ma che negli anni non era stata più applicata nonostante le condanne. È una situazione ambigua, motivata da che cosa?
1: Intanto dobbiamo ricordare quando la pena di morte cessò di essere usata, cioè nel 93, nel pieno di quel decennio nero di guerra civile che produsse almeno 250.000 morti, e lì le autorità dell'epoca compresero bene che usare la pena di morte in un contesto di conflitto armato interno avrebbe creato una situazione in cui sarebbero stati ancora di più i martiri cui fare riferimento, quindi un ulteriore attentato alla sicurezza. Però è rimasta lì come uno spauracchio del tutto inutile, e quello che è peggio è che condanne a morte hanno continuato ad essere emesse, per cui i bracci della morte del paese, nonostante questa moratoria non ufficiale, hanno continuato a riempirsi. Adesso la prospettiva è che se ripristinata per altre tipologie di reato, poi alla fine si crea una prassi anziché abolizionista di applicazione.
2: Riccardo, al fondo di questa decisione, in che misura è possibile pensare a un movente strettamente politico?
1: Ma è probabile che nel calcolo che è stato fatto di fronte a fenomeni obiettivamente gravi, quali quelli stagionali degli incendi e quelli ciclici della violenza contro i bambini e le bambine, ci sia stata una valutazione di recupero del consenso. Quando si risponde alla pena di morte, al malcontento popolare, si soddisfano per un istante i rancori, le richieste di giustizia, di sicurezza, poi la situazione rimane come tale, quindi si tratta di scelte politiche che producono un consenso di breve periodo e nel lungo periodo acuiscono il malcontento.
2: Secondo te in che misura la comunità internazionale può incidere su una politica di questo tipo?
1: Ma io mi auguro che un raggruppamento regionale come l'Unione Europea, che ha una sua politica abolizionista, intervenga nei confronti del governo algerino, così come dovrebbe farlo nei confronti di paesi in cui la pena di morte viene applicata quotidianamente, penso all'Iran. Però l'Algeria in questi ultimi anni è diventata un partner sempre più importante dal punto di vista commerciale, soprattutto energetico, e quindi la mia paura è che i diritti umani finiranno come sempre abbastanza in basso nell'elenco delle preoccupazioni della comunità internazionale.
0: E ora ci ascoltiamo i Verve, poi dai nostri archivi diamo la linea a Gianmarco Murroni.

0: Parlare di Miles Davis significa attraversare quasi mezzo secolo di rivoluzioni musicali. Allora, per capire davvero la portata della sua arte, della sua continua trasformazione, abbiamo in collegamento Enrico Merlin, musicista tra i più autorevoli studiosi italiani dell'universo davisiano. Enrico, benvenuto, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a voi, grazie per questo spazio in una celebrazione così importante per uno degli artisti più significativi del Novecento.
0: Grazie a te, tra l'altro sei nel pieno di un evento quest'oggi dedicato proprio a Miles Davis.
1: Sì, in questo momento mi trovo a Bari, all'università, Aldo Moro, dove è in opera in questo momento un convegno dedicato proprio alla figura di Miles Davis. Abbiamo cominciato, aperto le danze questa mattina verso le 9 e stiamo continuando con diversi interventi che analizzano un po' tutta la figura di Miles Davis nelle sue varie declinazioni, e si concluderà poi nel tardo pomeriggio con un concerto con il sottoscritto, Roberto Ottaviano, Pierpaolo Martino, che è organizzatore anche del convegno, e Sergio Bellotti, che è docente alla Berklee School di Boston.
0: Enrico, quando hai incontrato per la prima volta la musica di Miles Davis?
1: Oh, bella domanda questa. Allora, la musica di Miles Davis è entrata nella mia vita che ero ragazzetto, avevo 14-15 anni, e devo dire che l'impatto iniziale non fu un granché, cioè, anzi, io avevo appena iniziato a studiare musica sul serio e ascoltavo jazz, però io venivo dal rock, dal blues e da un certo tipo di jazz più tradizionale, più acustico. E quindi mi imbattei in queste cose elettriche e non fu proprio all'inizio, poi fu Porgy and Bess, il disco con Gil Evans. Peraltro su Gil Evans sto appunto finendo una discografia completa, insomma un altro di quei progetti inutili da 400 rotti pagine, perché è una figura che io amo moltissimo, e niente, praticamente fu una sorta di folgorazione, come si suol dire, sulla via di Damasco. Non ero a Damasco, ma era qualcosa di simile, ero sulle vie di Trento, e questo mi fulminò proprio, perché capii che dentro c'era un universo di cui io avevo solo iniziato a grattare la superficie.
0: Enrico, una delle caratteristiche che viene spesso attribuite a Miles Davis era un po' la sottrazione, ecco, un po' il valore del silenzio.
1: Sì.
0: Ecco, come riusciva a essere così espressivo con così poche note?
1: Allora, questa è una ottima osservazione, perché potremmo dire che, se pensiamo al silenzio in musica, beh, ovviamente l'assopiglia tutto è John Cage. Con i suoi 4:33, a cui è arrivato peraltro attraverso un lavoro di sottrazione che è durato anni. E però subito dopo viene Miles Davis, proprio come sottolinei tu, cioè l'arte del silenzio che serve a, per così dire, sottolineare, a dare ancora più impatto a ciò che avviene subito dopo, ancora prima di ciò che è appena avvenuto. Cioè, è più importante quel senso dell'attesa, no? È un po' come nell'ars retorica, quando prima di dire una cosa molto importante o abbassi il tono della voce o dai quella piccola pausa che serve proprio per dire: attenzione, qui metto due punti, boom. E Miles aveva questa capacità straordinaria, questo senso della sintesi così abbacinante, ecco, perché tu rimanevi sorpreso da come con un numero così selezionato di note, lì cosa molto faceva il suono. Il suono di Miles Davis è un suono che ti colpisce alla schiena, no? Quindi una sola nota della sua tromba poteva essere un puntare proprio direttamente al cuore, al cervello, alle viscere.
0: Dipende una poi sola dalla nota, ma bella incisiva, ecco.
1: Esatto, sì, sai, è un po' come quando sei di fronte a determinati attori, no? Che in fondo leggono un testo che anche tu conosci a memoria, ma improvvisamente capisci delle cose che non avevi mai capito prima, e questo è la potenza dell'arte performativa al suo massimo dei livelli.
0: Dove si sente più viva oggi l'eredità di Miles Davis? Chiaramente parliamo del jazz, ma anche estendendo, insomma, questo concetto al di fuori.
1: E infatti è proprio questo. Io credo che l'eredità più forte di Miles Davis la si ha nella permeabilità delle musiche. Cioè, lui è sempre stato uno che ha sempre odiato le categorie, le classifiche, le cornici, e quindi proprio la musica di oggi, che è così a volte per certi versi povera su certi fronti, ma invece ricchissima su altri, che si nutre delle musiche del mondo. Miles Davis è lì, Miles Davis è più lì che non nell'evoluzione di un certo jazz, se vogliamo, canonico. È una voce fuori dal coro, Miles Davis, lo è sempre stata, per questo è anche personaggio così, tra virgolette, certo, controverso.
0: Enrico, in chiusura, ricordando anche tra le varie, i vari eventi, ecco, dedicati proprio a Miles Davis, l'evento a Pordenone dall'8 maggio al 12 luglio, Miles Davis 100, lo diciamo all'italiana, sì. Enrico, Listen to This, un altro evento, una mostra da ascoltare dedicata proprio a Miles Davis. Siamo in chiusura, Enrico, però voglio leggerti un messaggio che ci è arrivato da un nostro ascoltatore che ci scrive riguardo anche la scomparsa di Sonny Rollins, una leggenda, ecco, un grande del jazz. Lui, questo ascoltatore, ce lo ricorda con una frase: il jazz unisce il mondo, non importa quale musica vi piaccia, tutto nasce da lì, citando proprio Sonny Rollins. In chiusura, un flash, Enrico, ecco, è così, il jazz unisce il mondo.
1: Io, guarda, quando mi chiedono anche i miei allievi al Conservatorio di Sassari o in giro alle conferenze, mi chiedono: ma come potresti definire il jazz? Bene, utilizzo una parola che per voi è particolarmente significativa, probabilmente, ed è: il jazz è musica ecumenica. È una musica che è la musica dell'incontro, è la musica che abbatte le barriere culturali, sociali, etniche, cioè è proprio veramente il mondo e il posto dell'incontro, più di qualunque altra musica del mondo. Ed è per questo che si è, secondo me, diffusa così tanto nel mondo e che forse

0: Bambine e bambini, come trasformare l'improvvisazione, il ritmo, la libertà di musicisti leggendari in storie capaci di parlare ai più piccoli. Claudio Comini, bibliotecario e scrittore, ha provato a rispondere a questa domanda. Nascono così le fiabe del jazz. Allora ascoltiamo cosa ci ha raccontato proprio Claudio Comini.
1: La collana nasce dall'idea di raccontare, fare ascoltare un po' di jazz ai bambini, facendolo in modo non didascalico. Cioè l'idea era quella di proporre delle fiabe che facessero in qualche modo sentire un ambiente, un clima, e utilizzando le metafore, evitando riferimenti troppo puntuali ai personaggi che si andava a raccontare.
0: E per cui raccontando in qualche modo anche questi personaggi in un linguaggio che i più piccoli potessero comprendere, ma ogni poi libro ha una sua storia, ha un suo racconto che gira attorno al personaggio.
1: Esatto, ogni fiaba è riferita a uno dei personaggi, i grandi personaggi del jazz, e da questi abbiamo cercato di, come dire, tirar fuori quegli elementi che potessero servirci per, come dire, per raccontare lo spirito, no, della musica. Ti faccio un esempio che funziona molto meglio. E, per fare un esempio, il Coltrane sarà una storia nella quale si sente l'aspirazione di John Coltrane ad arrivare a delle vette, a portare. Si concluderà la storia con questo ragazzo che porta tutti quanti con sé a Paradise, no? Perché questo faceva parte proprio del suo modo di sentire la musica.
0: Certo.
1: Mentre, per dire, nella fiaba dedicata a Monk abbiamo lavorato per sottrazione, e non si vedono mai i personaggi, ma si vedono sempre soltanto, per esempio, per quanto riguarda i bambini, i loro cappellini. Sappiamo che Monk aveva questa predilezione per i cappellini, e mentre i cattivi della fiaba non sono mai delle persone, ma sono, che ne so, delle scarpe a carro armato, delle mazza da baseball, ecco, cose così. E abbiamo utilizzato questo. Poi naturalmente nella fiaba c'è il racconto, si sentono le musiche di questi grandi musicisti, eseguite dal Corrado Guarino Quartetto. Nella fiaba dedicata a Miles Davis invece ci sarà anche una, naturalmente, la tromba, e quindi il quartetto diventa un quintetto.
0: Ecco, in effetti, come hai detto, Claudio, una di queste fiabe dedicata proprio a Miles Davis, i giochi di Miles. Entriamo anche un pochino più nel dettaglio,
1: sì, sì,
0: di cosa parla, ecco, la storia, la fiaba dedicata a Miles Davis.
1: La fiaba dedicata a Miles, intanto abbiamo pensato di fare di farci raccontare Miles da uno dei suoi amici. Doveva uscire da questa fiaba l'idea che il finale parla su questa cosa qua, senza volerlo spoilerare troppo.
0: Certo.
1: Ma che a volte anche da persone con un carattere difficile si può trarre beneficio, no? E nel caso di Miles il beneficio è tutto un beneficio artistico, e quindi c'è questo ragazzino che racconta di essere di avere giocato con Miles Davis, con questo strano tipo blu, e non viene mai nominato, ma è sempre il tipo blu durante tutta la fiaba. È un tipo che inizialmente è blu e poi durante la fiaba cambia colore fino a diventare nero lucente, quasi elettrico, si dice nella fiaba, no? Ecco, questo è un esempio di come noi facciamo nelle fiabe del jazz a trasmettere un sentiment, cioè che è quello di Miles Davis. Era, come tutti sappiamo, un artista che è continuamente in evoluzione, no? E quindi già questa cosa di cambiare colore.
0: Certo.
1: Così come Miles cambia continuamente giochi con questi ragazzini, no? Spiazzandoli sempre, cercando sempre una novità, E anche questo sappiamo che è proprio tipico della sua poetica.
0: Certo.

0: Tra l'altro, se vogliamo, Claudio, il blu come colore di riferimento anche a quello che è l'album di Miles Davis, Kind of Blue, considerato uno dei massimi capolavori del jazz, ritenuto il disco jazz più venduto di sempre con 4 milioni di copie, per cui insomma un riferimento anche in questo caso musicale.
1: Sì, sì, poi ci sono questi piccoli trucchetti, no? Che abbiamo utilizzato perché cioè, è giusto, non ci sono particolari tratti biografici, però per esempio qualche aneddoto ci è servito, no? È abbastanza noto l'aneddoto del percussionista Hirto Moreira che chiese a Miles: ma io faccio parte del tuo gruppo? E lui gli rispose: hai suonato con me ieri? Sì. Hai suonato con me oggi? Certo. Beh, allora, so what? No? E noi questo aneddoto l'abbiamo messo nella fiaba. Hai giocato con me oggi? Hai giocato ieri? Allora cos'altro vuoi da me? E questo era il carattere di non chiedermi se fai parte del gruppo oppure no. Accontentati, no? E questo era il modo con cui abbiamo deciso di raccontare.

0: Per ogni trombettista prima o poi arriva il momento di confrontarsi con Miles Davis, non solo con il suo suono ma anche con la sua idea di libertà musicale. Parlare di Miles Davis significa dunque confrontarsi con una delle figure più decisive e misteriose della storia del jazz. Innovatore instancabile, capace di reinventarsi continuamente, lo abbiamo detto, Miles ha cambiato il modo di intendere la tromba, il suono, persino l'idea stessa di musica contemporanea. A raccontarci la sua eredità artistica è Fabrizio Bosso, tra i più importanti trombettisti italiani, musicista che da anni dialoga con la tradizione jazzistica e con il linguaggio dei grandi maestri americani. Ascoltiamolo.
1: Io, ad essere onesto, ma non perché ci sia un male, ma comunque ho, diciamo, conosciuto bene, iniziato a capire la grandezza di Miles non proprio nella prima fase di innamoramento della tromba e della musica. Diciamo, nel jazz il mio primo trombettista di riferimento di quelli afroamericani è stato Clifford Brown. Poi io però ho iniziato a suonare a 5 anni la tromba. Verso i 15-16 ho iniziato a scoprire Miles, Chet, e i trombettisti che hanno fatto la storia della tromba, anche di un modo di suonare la tromba, di approcciare al jazz. E cosa mi ha lasciato Miles? Prima di tutto la forza di ogni nota, cioè non sprecare note, e i suoi respiri ci ha insegnato a respirare anche a noi trombettisti, ma ai musicisti in generale, ha fatto capire a tutti quanto è importante dove la fai la pausa nel respiro, perché la nota che verrà dopo acquisterà importanza se hai fatto la pausa nel punto giusto, e questo è stato veramente un grande insegnamento, continua ad esserlo, perché poi comunque quando vuoi rientrare in quel mondo e resettarti un po', capire qual è l'approccio giusto per fare musica, ti metti su un disco, un Blue and Green suonato da Miles e torni lì. Però ecco, non è stato il mio primo amore, l'ho scoperto un po' dopo aver iniziato a suonare la tromba.
0: Ecco, in merito a questo c'è allora un periodo di Miles Davis che senti più vicino al tuo modo di suonare, in qualche modo nella sua carriera artistica, nella sua storia?
1: Sicuramente
0: ha avuto...
1: è quello prima della parte elettrica, quindi ecco, quando lui suonava jazz, insomma, quindi da appunto Milestone, queste cose qua, insomma, Blue and Green, insomma, questi, dove suonava jazz. Poi è stata molto bella anche la sua evoluzione nella parte, insomma, più pop tra virgolette, elettrica. Però ecco, io son cresciuto di sicuro di più, ecco, quando mi sono innamorato poi di Miles, era quel Miles lì di quegli anni 60, insomma.
0: Hai detto la musica, ecco, fondamentale, però anche capire i respiri, i silenzi, quindi in questo caso l'importanza anche del silenzio, ecco, in qualche modo, o meglio, in che modo, ecco, Miles Davis ha cambiato il ruolo della tromba nel jazz moderno?
1: Beh, proprio appunto con i respiri, col fatto di creare sempre dei racconti. Se vai a sentire i soli di Miles sembrano sempre dei nuovi temi che potresti, più che altro sui tempi medium. Poi insomma c'è stato un periodo anche che suonava la tromba in maniera molto virtuosa, quindi anche sugli up tempo era incredibile, comunque sempre molto chiaro, sempre un racconto quando parte Miles, non ci sono note sprecate, anche quando suona in velocità ti rendi conto che è tutto a fuoco, questo ha insegnato, e riuscire a fare questo in velocità e riuscire a fare questo quando suoni su una ballad, che può essere ancora più difficile se vogliamo, non puoi bleffare, perché in un brano veloce ci sono le note di passaggio, insomma, che si usano per portare avanti il solo. In una ballad ogni nota, lui aveva questa grande forza come ce l'aveva Chet, ma insomma Miles. Poi un altro grande insegnamento è stato quello della sordina, l'harmon mute. Sai, quando ti chiedono di fare un solo, magari nel pop o anche in qualsiasi altro genere musicale, io gli vorrei il suono alla Miles, e tu capisci subito che il suono alla Miles, comunque si fanno riferimento, magari chi non è proprio dell'ambiente del jazz, comunque il suono dell'harmon di Miles e nessuno è mai riuscito a imitare Book prendendo, comprando le stesse sordine, nessuno è riuscito a ritrovare quel suono lì, e questa è un'altra cosa immensa di Miles.
0: Il 2026 celebra i 100 anni della nascita di Miles Davis, tanti gli appuntamenti, gli eventi dedicati a questo straordinario musicista, tra cui il 17 luglio un appuntamento importante alla Casa del Jazz con protagonista, in questo caso proprio Fabrizio Bosso.
1: Eh sì, una bella responsabilità là, perché andiamo a toccare una pagina importante, Sketch of Spain, insomma, con gli arrangiamenti originali, e quindi dai, sono contento, devo dire la verità, già l'ho suonato tanti anni fa a Umbria Jazz con un'orchestra giovanile americana, eravamo io e Paolo Fresu che ci alternavamo sui vari repertori, e sono contento di tornare a farlo, insomma, con l'orchestra neonata oltretutto della Casa del Jazz sotto la direzione del grande Mario Corvini, con cui lavoro da tanti anni. Quindi dai, insomma, a giugno abbiamo questi due giorni di prove e poi a luglio ci esibiremo alla Casa del Jazz il 17.
0: Tanti eventi dedicati quest'anno a Miles Davis, tanti eventi, tanti impegni però anche per Fabrizio Bosso. Tra l'altro il 12 giugno uscirà il nuovo album in quartetto, il nuovo album Roots.
1: Sì, musica nuova, musica di tutti i musicisti del quartetto, come oramai succede un po' dagli ultimi dischi, e sono molto felice perché anche il quartetto ha preso, voglio dire, una direzione diversa, ma si sta aprendo un po' ad altri mondi, ma più che altro di dialogo, di interplay durante i brani, quindi anche la musica nuova che abbiamo scritto rispecchia un po' questo nostro stato di adesso e che ci appaga, ci fa stare bene, quindi sono contento, insomma, porteremo il disco, ovviamente saremo più in giro da poi settembre-ottobre, però avremo già qualche appuntamento per l'estate, per il resto sarò in giro sempre con varie formazioni.
0: Miles ci ha insegnato a respirare, ha detto tra le altre cose Fabrizio Bosso, insomma, riferendosi chiaramente ai musicisti, ai trombettisti, ma in qualche modo anche a chi lo ascolta, ecco, una buona boccata di ossigeno musicale arriva. Grazie a Gabriele Di Domenico dall'altra parte del vetro, si chiude questa puntata del Mondo alla Radio, grazie a chi ci ha seguito finora sulla Radio Vaticana, ma rimanete con noi perché i programmi continuano. Intanto un saluto da Gianmarco Murroni.

venuti dal mare, Ave Maria. Fiori appena spuntati e già recisi, Ave Maria.

0: Semplice.
1: Siete sintonizzati su Radio Caris in blu.
2: Ciorma! Questo silenzio cos'è? Sveglia! Tutti a rapporto da me. Spugna! Pendaglio da forca! Possibile che nessuno si muova. Ma sono noi il comandante di questa lurida nave, di questa lurida nave.

Le tue pupille sembrano pallottole, se mi guardi mi ferisci. Ho dei pensieri che alzano la voce, ma vorrei farli stare zitti. Tu sai che avevo bisogno d'aiuto, potevi pure mandarmi a fanculo. Invece mi hai detto che gli occhi che indosso non sono mai stati più tristi.

0: Va ora in onda Incontri e dibattiti dal meeting organizzato a Rimini dal Movimento Ecclesiale Comunione e Liberazione.
1: Benvenuti a questo incontro dal titolo Talenti in cerca di futuro, lavoro, giovani e demografia. Oggi dialogheremo con amici imprenditori, mondo delle banche, istituzioni, corpi intermedi per cercare di affrontare un tema che diventa sempre più evidente e urgente. Il passaggio da